0: Gli elettori hanno il potere di dare più o meno peso alle proposte dei diversi partiti poi nel prosieguo della legislatura, nel caso in cui noi vincessimo le elezioni e andassimo al governo. C'è una bella differenza se AVS è al 5 o è al 12 e c'è una bella differenza se Italia Viva di Renzi è al 2 oppure è al 6. Questo lo decidono anche i cittadini che possono liberamente scegliere alle elezioni quanto peso negoziale dare ad ogni partito ed esprimere la preferenza rispetto alle linee, alle politiche, alle proposte di ogni singolo partito. Ma è evidente che la coalizione deve comunque avere una base minima programmatica comune.
1: Quindi il percorso che lei delinea è: si fa il programma, poi si fanno le primarie, poi si vede alle elezioni chi prende più voti e naturalmente questo comporta un peso diverso poi via via anche nelle decisioni, nelle politiche che si portano avanti.
0: Sì, ma poi aggiungo anche che le primarie non sono ancora state decise da nessuna riunione della coalizione, non c'è stato un incontro in cui si è deciso di convocare, le primarie. Siamo, diciamo, ancora in un terreno che è quello della costruzione passo passo della coalizione. Vedremo, sicuramente dobbiamo intanto fare il programma, che è quello che ci siamo detti a Napoli avviando i lavori, e poi piano piano prenderemo anche tutte le altre decisioni. Noi speriamo senza creare conflittualità, perché siamo consapevoli che purtroppo chi ci guarda da fuori troppo spesso percepisce un elemento di sfilacciamento che non deve esserci. Il ruolo di Alleanza Verdi e Sinistra è quello di lavorare affinché si possa costruire un progetto credibile, forte e stabile per il paese, appunto in grado di battere Giorgia Meloni al ruolo che vogliamo avere, che ci siamo scelti fin dall'inizio. Siamo stati sempre unitari e dal 2013 che diciamo che Movimento 5 Stelle, PD e AVS, le forze della sinistra, devono camminare unitariamente e non vogliamo che si creino degli incidenti di percorso.
1: Io prima dicevo che il centro-sinistra è diviso su questioni come quelle dell'Ucraina, anche la destra che ha governato in questi anni è divisa su un tema come quello, e però, nonostante tutto, almeno finora è rimasta insieme e ha continuato a governare, poi lasciamo stare come ha governato. La sinistra, storicamente, perlomeno quella italiana, fa più fatica a restare unita nonostante le differenze e viene da pensare che dichiarazioni come quelle di queste ore, partite da quelle di Conte, non siano di buon auspicio. Prima per la campagna elettorale, poi per un eventuale governo.
0: Ma guardi, intanto io rilevo una cosa: noi siamo tutti uniti sull'idea, e noi insisteremo molto su questo, che la soluzione della guerra in Ucraina si passi da una trattativa e dal potenziamento degli strumenti diplomatici. Non c'è nessuno nel centro-sinistra in Italia che pensi che la guerra finirà con una vittoria dell'una o dell'altra parte sul terreno militare, e credo che questo sia il punto da cui si possa partire per discutere la diplomazia prima di tutto, perché le armi, noi ci siamo sempre rifiutati di finanziarle, sembrano essere diventate una sorta di amuleto per sfuggire alle proprie responsabilità rispetto all'azione diplomatica. Per quale motivo l'Europa non nomina ancora un inviato speciale per la trattativa in Ucraina? Credo che su questo, per esempio, sulla necessità di nominare subito e velocemente un inviato speciale per la trattativa, siamo tutti d'accordo. Quindi, come si vede, è vero che abbiamo posizioni diverse sulle armi, ma non è impossibile trovare punti da cui cominciare a discutere.
1: Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, grazie e buona serata.
0: Grazie mille, buon lavoro, arrivederci.

Tra poco il giornale radio, Popsera torna alle 19:45, Metro Regione da oggi va in vacanza e tornerà nell'edizione serale a partire da lunedì 31 agosto. Dopo il giornale radio stasera parleremo di Don Mazzi, oggi pomeriggio ci sono stati i funerali a Milano e poi torneremo sull'anniversario della strage di Bologna, le commemorazioni, ieri le parole dette o non dette dal governo, e siamo anche alla vigilia di un altro anniversario, quello della strage dell'Italicus. Tutto questo dopo il giornale radio. A più tardi.

0: A Milano oggi e torniamo con Popsera. Ancora buonasera da Andrea Monti. Sono stati celebrati i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. La Basilica di Sant'Ambrogio si è riempita tra amici, collaboratori, ex ospiti della comunità Exodus fondata da Don Mazzi. Poi in chiesa c'erano il sindaco Sala, il fondatore di Libera, Don Ciotti, e altri personaggi conosciuti anche dal mondo dello spettacolo e da quello dello sport. Buonasera a Lamberto Bertolè, assessore a Welfare e Salute del Comune di Milano.
1: Buonasera, un saluto a tutte e a tutti.
0: Le chiedo intanto un suo ricordo di Don Mazzi.
1: Ma io, guardi, prima di fare l'assessore ho fondato una comunità d'accoglienza, ho vissuto in comunità, quindi sono una di quelle persone che in Don Mazzi e in tante altre persone che hanno costruito luoghi di accoglienza e di riscatto hanno nella vita trovato un punto di riferimento, anche dialettico, anche a volte nella differenza, ma un grandissimo punto di riferimento su un principio, cioè non considerare la vulnerabilità, la fragilità, anche gli errori, sempre una colpa, anzi. Ma un elemento di responsabilizzazione per dare una seconda opportunità, per provare a sbloccare destini già scritti. Ecco, penso che sia una delle persone che con la sua esperienza ci ha insegnato che i destini non sono già scritti, che si possono riscrivere. Quindi in modo molto concreto lo ha fatto per generazioni di ragazzi e ragazze.
0: Nel suo lavoro invece, lei accennava anche alle sue esperienze precedenti, ma nel suo lavoro proprio di assessore, qual è stato il rapporto con Don Mazzi?
1: Ah, noi abbiamo lavorato ovviamente molto perché la comunità è una comunità che ha sede al Parco Lambro, un luogo storico della città dove lui ha cominciato tantissimi anni fa a occuparsi di dipendenze, ma poi da lì il lavoro si è allargato a ragazzi autori di reato con misure alternative alla detenzione, attività educative anche per il territorio, e quindi noi abbiamo lavorato molto anche sul tema dell'assistenza domiciliare, del lavoro appunto nei centri diurni della città, e proprio negli ultimi mesi con i suoi collaboratori abbiamo cominciato un percorso che sono sicuro andrà avanti per capire come, dove ha sede oggi la comunità, far nascere un luogo per occuparsi di attività diurne per i ragazzi del quartiere o ragazzi inviati dai servizi. Quindi con Exodus la collaborazione è stata forte in questi anni. E proprio in questi ultimi mesi abbiamo posto le basi per un rilancio che sono sicuro che nei prossimi mesi si concretizzerà.
0: Cosa ha rappresentato e cosa rappresenta ancora Don Mazzi per Milano, per la città?
1: Rappresenta l'idea che questa è una città che deve superare la divisione tra in qualche modo chi ce l'ha fatta e chi non ce l'ha fatta. Questa è una città che invece deve con forza rivendicare la sua responsabilità di trovare un posto per tutte e tutti e far sì che ci sia una seconda opportunità e che la comunità possa farsi carico di chi è più fragile. E perché questa è una città attrattiva anche per chi è fragile, non solo per chi ha capitali o viene qua con tante risorse. Questa è una città molto attrattiva anche per chi è fragile, che qua deve trovare sia protezione, ma che soprattutto un accompagnamento verso il riscatto sociale, che è la grande sfida. Milano accoglie ogni notte 7.000 persone nei suoi luoghi di accoglienza convenzionati col comune, ma al di là dell'accoglienza e della protezione, poi ciascuna di queste persone ha diritto ad essere accompagnata in un percorso personalizzato di riscatto, no? E esperienze come quelle di Don Mazzi o di tanti altri che in città lavorano nell'ambito dell'accoglienza vanno in questa direzione. Quindi costruire relazioni dentro i servizi, quindi non solo servizi, non solo risposte, numeri, ma anche relazioni con le persone.
0: La storia di Don Mazzi fa parte poi di una storia più ampia, di un certo tipo di cattolicesimo sociale milanese. In passato, anche in questi giorni, il suo nome è stato accostato a quello di altri sacerdoti come Don Virginio Colmegna, Don Gino Rigoldi.
1: Sì, a volte ho letto una battuta che spesso facevano loro tre, perché Don Antonio diceva: io mi occupo di tossici, Don Virginio di matti e Don Gino di carcerati, insomma, sempre in bella compagnia. Ma per dire che al di là di questa divisione del lavoro, sono stati un'avanguardia, perché hanno cominciato molto presto, un'avanguardia di un lavoro sociale che non ha voltato la testa di fronte alle contraddizioni del nostro tempo. Poi hanno fatto scuola perché attorno a loro sono nate delle realtà che sono cresciute, quindi da un'accoglienza prima personale. Don Gino racconta spesso che per caso una volta ha cominciato a accogliere in casa ragazze di Beccaria, e Don Virginio ha una storia in qualche modo analoga, che poi insomma ha avuto un mandato forte da il cardinale Carlo Maria Martini, e lo stesso Don Antonio è chiamato a Milano con questo compito dal Veneto. Io penso che piccole esperienze personali sono diventate poi realtà più ampie, che hanno fatto scuola e formato anche generazioni di operatori sociali. Oggi credo che il lavoro sociale, che vive una fase di fragilità e di difficoltà, debba molto a queste persone che in qualche modo hanno aperto in qualche modo un fronte, una frontiera di lavoro 30-40 anni fa.
0: L'ultima cosa che volevo chiederle era proprio di guardare avanti a partire da questo: cosa resta di quello che ha fatto Don Mazzi nel sociale a Milano e cosa proseguirà a partire ovviamente dal lavoro di Exodus?
1: Noi dobbiamo secondo me tenere insieme la dimensione valoriale, identitaria, di grande coinvolgimento ed edizione di questi grandi personaggi con la professionalizzazione del lavoro sociale di questi anni. Pensare che la seconda possa fare a meno della prima è miope, e qui dobbiamo tenere insieme l'idealità, la presenza nei luoghi, stare con le persone e farlo con anche tutta la competenza che negli anni è cresciuta, con le esperienze fatte in questi anni. Quindi tenere insieme idealità e professionalità è, penso, la sfida del welfare del futuro, dell'accoglienza del futuro. Ovviamente nel momento in cui vengono meno alcuni leader carismatici che hanno fatto così tanto, che sono stati capaci anche di agganciare le persone più fragili, più vulnerabili, perché non è scontato farlo, perché hanno costruito legami di fiducia, sta chi prende il testimone come collettivo, magari non più come individuo singolo carismatico, riuscire a fare la stessa cosa, costruire fiducia, relazioni e poi accompagnare verso percorsi di riscatto.
0: Lamberto Bertolè, assessore a welfare e salute del Comune di Milano, grazie e buona serata.
1: No, grazie a voi per questo spazio di ricordo. Buona serata a tutti e a tutti.

Tra poco Popsera prosegue con la strage di Bologna, l'anniversario di ieri, le commemorazioni, le dichiarazioni che sono arrivate, quelle che non sono arrivate dal governo. C'è anche l'anniversario di domani di un'altra strage, quella dell'Italicus. Tra poco con l'intervista, la nostra intervista al presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna.

0: Riprendiamo Pop Sera. Domani saranno passati 52 anni dalla strage neofascista dell'Italicus, il treno su cui il 4 agosto 1974 a San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese, esplose una bomba che uccise 12 persone. Il contesto è quello della strategia della tensione e la ricorrenza, come ogni anno, arriva a poche ore da quella di un altro attentato neofascista, quello alla stazione di Bologna, che è stato commemorato ieri. Al centro dell'attenzione in quel caso le parole pronunciate dal palco dal neopresidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini. Lo abbiamo intervistato. Se per lei va bene, inizierei da una domanda in qualche modo personale sulla sua storia di familiare di una delle vittime della strage e sul suo impegno nell'Associazione dei Familiari, con l'arrivo poi alla guida dopo la lunga presidenza di Paolo Bolognesi.
1: Certo.
0: Cosa vuole dirci appunto sulla propria vicenda personale legata alla strage alla stazione e sul proprio impegno poi nell'associazione?
1: Ma dunque, io fanno parte dell'associazione tra i familiari solo persone che sono state direttamente coinvolte o parenti stretti delle vittime. Ecco, io faccio parte di questa seconda, diciamo, categoria, nel senso che io non ero in stazione mia mamma. Mia mamma lavorava in stazione, era un'amministrativa di una società che gestiva tutti i vari punti di ristorazione della stazione e quel giorno era in ufficio. Come quasi tutti i giorni in cui lavorava, ecco, insomma. Per cui io non ho racconti di quel giorno se non l'apprendere la notizia e cercare mia mamma fino alle 2:30 di notte, perché è stata l'ultima vittima a essere trovata. Ecco, quindi questa è stata ovviamente morta, deceduta, insomma. Questa è la mia, brevemente, la mia storia. Ecco.
0: E poi per lei il percorso, oltre a quello naturalmente personale del dolore, il suo percorso anche di memoria negli anni, di elaborazione anche di quello che è successo, qual è stato?
1: Allora, io ero ragazzino, 14enne, quando è successa la strage, quindi io ricordo del mio papà che mi portò in associazione subito. L'associazione nasce nell'81, il primo giugno dell'81, mi portò in associazione cercando di farmi capire quanto potesse essere importante questo tipo di impegno, e anche se lui poi, come amava dire, predico bene ma razzolo male, nel senso che lui faceva fatica, aveva problemi proprio di... L'ha vissuta intimamente, insomma, molto intima questa storia, e però mi ha spinto molto a partecipare. La mia storia personale è legata al mondo dell'associazionismo in generale, per cui io pian piano, appena avuto la maggiore età, ho fatto il servizio militare, ero già avvicinato e ho continuato ad avvicinarci, prima con ruoli molto, molto di osservazione, e poi dopo sempre più attivi, ma come in realtà è tutto il direttivo dell'associazione, come tutta l'associazione. Poi da oltre 9 anni ero vicepresidente con delle deleghe non scritte, ma insomma con una grande collaborazione all'interno, e quindi anche con Paolo Bolognesi, intendo. E quindi di fatto Paolo me ne aveva parlato già tanti anni fa, parlo sempre di Paolo Bolognesi, perché lui ha sempre detto in maniera molto umile: io poi divento vecchio, e poi insomma, abbiamo deciso l'anno scorso di fare questo passaggio, e io con un'ottica di servizio, ecco, nel senso che nessuno credo che vorrebbe essere veramente alla presidenza di una situazione di questo tipo, ma lo era anche per Paolo, un'ottica di servizio, di essere disponibile, di veramente al servizio di tutti gli altri familiari, di farsi carico di quello che riusciamo a fare, in un'ottica che abbiamo sempre individuato come stella polare, che è quello di ottenere verità e giustizia, insomma, oltre adesso ad un discorso di memoria.
0: Dal palco di ieri, lei in questo primo discorso in occasione dell'anniversario da presidente, lei ha parlato di continui tentativi di revisionismo, ha chiesto a Giorgia Meloni di definire esplicitamente neofascista l'attentato del 2 agosto 1980, cosa che la Presidente del Consiglio non ha fatto nemmeno in occasione di questo anniversario, come non lo aveva fatto in passato. Le chiedo, secondo lei, perché?
1: Allora, grazie della domanda. così di getto, mi verrebbe da dire, bisognerebbe chiedere a Giorgia Meloni, alla Presidente del Consiglio. A me, io noto questa sia una nota stonata rispetto a quello che dichiara in maniera limpida il Presidente della Repubblica. È una nota stonata rispetto a quello che anche mi allargo, anche a quello che dice la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato. È una nota veramente stonata, certo, non è una sinfonia istituzionale, sarebbe da chiamarla così, con quello che raccontano le sentenze, tutte le sentenze, parliamo di oltre 17 sentenze dei processi che si sono sviluppati. Il primo si era concluso nel 95, gli ultimi sono conclusi nel 2025, quindi stiamo parlando di un arco temporale, di un volume di carte impressionante, che dicono che la strage è neofascista. Per arrivare alla risposta, non lo so, a me viene da dire che anzi, lo dicono le carte, insomma, c'è un mondo coinvolto di fascismo, perché c'erano coinvolti vecchi personaggi provenienti veramente dal periodo fascista, anche figure neofasciste con i quali probabilmente si sono incrociate esperienze. Non sto parlando di esperienze terroristiche, ma esperienze politiche. Nei primi anni ci sono delle continuità, delle amicizie che probabilmente non dirette, ma triangolari. Non lo so. Io credo che ci sia soprattutto la volontà di fare un po' argine, perché mettendo un po' questo dubbio, creando questa confusione mediatica, si riesce un po' a fare argine, a fare in modo che questa verità, che è stata accertata, come dicevo, non abbia le giuste gambe per approfondire oltre. Ed approfondire oltre vuol dire approfondire gli anni precedenti, quelli delle stragi precedenti dal 69 all'80, ma anche quelle successive degli anni 92-93, insomma, perché ci sono dei nomi che ricorrono in processi, in indagini, e quindi credo che sia un modo per bloccare una sentenza straordinaria come quella del processo Mandanti del 2025, che ha veramente illuminato scenari sulle quali da esplorare e continuità con certi pezzi dello Stato, con certi nomi, con certe realtà. Ecco, io credo che sia un modo per fare in modo che non si vada oltre.
0: Quindi che non si indaghi ancora in qualche modo?
1: Che non si indaghi ancora, che non. Per la strage di Bologna bisogna dirlo, perché sennò entriamo in quel modo di pensare un po' italiano, non si saprà mai tutto, non si saprà mai la verità, eccetera. Le verità sono straordinarie per la strage di Bologna, perché sono stati individuati i mandanti, che è una cosa veramente, veramente eccezionale, probabilmente sottovalutando tanti aspetti, cioè sottovalutando la forza forse anche di un'associazione, ma che ha saputo riunire attorno a sé persone straordinarie che hanno saputo lavorare insieme a loro. Parlo di avvocati, di storici, di magistrati in pensione che hanno aiutato anche le indagini, della digitalizzazione. Ecco, quindi probabilmente non si pensava che si arrivasse a questa verità importantissima. E sono stati individuati, dicevo, i mandanti, ma anche come sia stata finanziata la strage, chi l'ha poi depistata e anche chi l'ha realizzata in termini pratici. Probabilmente non tutti, nel senso che ci sono cinque condannati in via definitiva, ma probabilmente il comando, chiamiamolo così, il gruppo che lo ha realizzato finale erano molti di più. Però di questa parte qua intanto ci accontentiamo, e soprattutto non ci accontentiamo, non è la parola giusta, ma sappiamo i mandanti, l'ho appena detto. Ecco, di questo. Andare oltre per noi cosa vuol dire? Capire che la strage del 2 agosto non è un qualcosa di estemporaneo, non è qualcosa che spunta con un'idea veramente dal nulla, ma fa parte di una strategia precisa, e successivamente questa strategia ha continuato, aveva avuto le stragi precedenti, e quindi crediamo che ci siano degli elementi di continuità da indagare, fatti di persone, fatti di logiche, di strategie. Ieri ho parlato del piano di rinascita democratica, ho parlato del ritrovamento nell'81, adesso non ero stato così dettagliato, del documento Westmoreland insieme al piano di rinascita democratico nel sottofondo della valigia della Maria Grazia Gelli, la figlia, ma era il venerabile ricatto annunciato, cioè la far trovare due documenti, uno che spiegava esattamente cos'era stato fino a quel momento lì la strategia terroristica e quale voleva essere la nuova strategia, quella di svuotare dall'interno le istituzioni. Quindi il fatto di dire questo è il passato, questo è il futuro. Ecco, se noi crediamo che, come dicevo, avere una visione di insieme e collegare questa strage, gli elementi emersi in questa strage con altri fatti possa fare luce non solo sul 2 agosto, ma proprio su un pezzo importante della storia e su come è stata condizionata. Ecco, questo.
0: Lei prima citava il presidente del Senato La Russa, anche lui in qualche modo ha chiesto altre indagini, ma in modo diverso, nel senso che lui ha parlato, a differenza di Meloni, di matrice fascista dell'attentato del 2 agosto, ma è stato ben attento a dire che quella è la verità giudiziaria, ha aggiunto che è doveroso unirsi a una richiesta che viene da più parti, sto citando, di proseguire nella ricerca della completa verità. In questo modo non chiedendo, mi pare di poter dire, quello che chiedete voi, ma unendosi a chi porta avanti teorie alternative proprio su quella strage, teorie alternative senza fondamento. Io volevo chiederle se è doloroso per voi sentire parole come queste da una delle massime cariche dello Stato.
1: Sì, la risposta è molto sintetica, è sì. La prima cosa che mi viene da chiedere, verrebbe da chiedere, chiedo a lei in maniera così retorica, è quali sono queste parti, che viene da più parti, quali sono queste parti. Io mi chiedo quali sono queste parti. Sicuramente non i familiari delle vittime, che hanno potuto assistere all'ultimo processo, erano 76 udienze, quello prima 64, quelli prima non ricordo, ma le ultime motivazioni della sentenza sono oltre 1700 pagine, quelle prima 1400, più tutti gli atti. Ecco, noi abbiamo approfondito queste cose. Se qualcuno, dopo averle lette, dopo aver approfondito, ha ancora dei dubbi, se li venga a spiegare, altrimenti mi sembrano delle strumentalizzazioni e dei modi per semplificare il tutto, perché le più parti, ecco, se uno lo dice per così, per superficialità, se no davvero non capisco quale siano queste parti, a meno che non sia quella la volontà di riaprire, e crediamo che possa essere questo veramente, come mi suggeriva lei, le piste alternative, tra cui la pista palestinese o la pista libica. Ecco, siamo di fronte a terreni assolutamente esplorati che hanno fatto perdere anni e anni e anni alle procure di indagini per approfondire, e noi abbiamo, parlo di noi come associazione, ma abbiamo avuto tutti gli interessi ad approfondire, non a perdere tempo, ma si figuri se tra 85 vittime decedute o 200 morti più tutto l'indotto, a noi avevamo interesse a individuare i neofascisti come gli esecutori. A noi hanno sempre interessato i veri responsabili. È che i veri responsabili dalle carte processuali, ripeto in maniera univoca, sono i neofascisti, e abbiamo assolutamente seguito, proprio vissuto la pista neopalestinese, anzi palestinese, e tutti i tentativi di depistaggio in maniera precisa, li abbiamo proprio vissuti, abbiamo visto come si sono sviluppate le cose, quali sono stati i depistaggi preventivi, le preparazioni. I tentativi, ancora adesso nel 2019 ci sono stati depistaggi, cioè il processo del 2025 si è concluso con una condanna per strage a Paolo Bellini, ma un depistaggio a carico di un generale che ai tempi era capitano dei carabinieri, e per l'equivalente di un depistaggio, ma siccome non è un pubblico ufficiale, per false dichiarazioni al pubblico ministero di un faccendiere, di un immobiliarista che aveva fiduciario dei servizi segreti, che nel 2019 ancora reitera delle falsità. Ecco, quindi sì, forse è un modo per risollevare a ulteriori così, ulteriore fumo, questa è la verità, insomma. Finisco subito, è il depistaggio sulla pista palestinese è stato assolutamente preparato, è stato assolutamente rielaborato, rilanciato con altri modi, insomma, ecco, questo per noi è doloroso, per rispondere.
0: A proposito delle stragi precedenti o successive a cui accennavamo prima, domani sarà commemorato un altro attentato neofascista avvenuto nella zona di Bologna, quello dell'Italicus. Le chiedo se vuole dirci qualcosa anche su quella strage e sull'importanza di ricordarla oggi.
1: Ma è una strage che subito nell'immediato era stata quasi collegata alla strage del 2 agosto, perché arrivava proprio in quasi contemporaneità con il rinvio a giudizio di tutti, vado a memoria. È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina, erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati a temi più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Io non ho una conoscenza così approfondita, però credo siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silvia Sirotti, che perse la vita in maniera immolandosi. Voglio ricordare questo di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane. Ecco, poi però, morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Ecco. Per dire che, come ho cercato di dire ieri, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri. Voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage. Cattivi e buoni maestri.
0: Era Paolo Lambertini, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna. Delle dichiarazioni arrivate ieri da Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, abbiamo parlato anche con lo storico Francesco Filippi. L'intervista è di Luigi Ambrosio.
2: Anche quest'anno Giorgia Meloni non riesce o non vuole, sceglie di non indicare la famosa matrice, come lei stessa disse anni fa, della strage di Bologna, no? Nel fascismo, nel neofascismo. Ho parlato genericamente di terrorismo. Ormai dobbiamo rassegnarci al fatto che per la Presidente del Consiglio e la sua maggioranza, da questo punto di vista, non ci saranno più passi avanti, evoluzioni nel loro pensiero politico.
3: Diciamo che è un atteggiamento a tratti drammatico. Se non fosse così seria la questione, mi verrebbe da scioglierla con una metafora alla Fonzi di Happy Days, che non riusciva fisicamente a dire la parola scusa. Giorgia Meloni non riesce a inserire all'interno dei suoi discorsi pubblici la parola fascismo, non riesce a dare le responsabilità acclarate da un punto di vista giudiziario, oltre che storico, ad una parte politica che evidentemente ha a che fare con la sua medesima storia. Perché non lo faccia, credo sia presto detto. Indipendentemente da quali sono le sue pulsioni personali, Giorgia Meloni più volte ha detto di essere lontana dal fascismo cosiddetto storico, eccetera. Sa benissimo che una parte del suo bacino di voti invece fascista lo è rimasto, e quindi evita di andare a irritare una messe di persone che ormai in questa lunghissima campagna elettorale che ci divide dalle prossime politiche è fondamentale e che, mi permetto di dire, è cronaca di questi giorni, Giorgia Meloni deve contendere ad un avversario opposto se alla sua destra, cioè Roberto Vannacci. Quest'anno le vittime della strage di Bologna sono state vittime anche di un calcolo politico, almeno la loro memoria è stata vittima di un calcolo politico che è tutto interno alla destra che vuole continuare a governare il paese.
2: Quando dici che Meloni ha una fascia di elettorato fascista, ci si riferisce anche a persone che anagraficamente hanno vissuto la stagione del neofascismo, quello degli anni 60-70, che poi ha portato a quelle bombe.
3: Credo proprio di sì. Io non sono, per ragioni di ricerca e per ragioni di studio, particolarmente appassionato ai prefissi. Io definirei fascista la strage di Bologna perché la continuità tra il fascismo mussoliniano, quello che finisce con la vicenda storica di Mussolini, e il fascismo post-mussoliniano, quello che si fa sentire con le brigate Mussolini negli ultimi strascichi del post-25 aprile, ma che risorge fisicamente già nel dicembre del 1946 con il Movimento Sociale Italiano, ha una continuità. Oserei dire invidiabile rispetto a praticamente tutti gli altri partiti o famiglie politiche italiane. È evidente che noi siamo di fronte a delle nuove generazioni di fascisti. Ricordiamoci quanti anni ha Meloni, dove nasce, dove cresce Meloni e qual è la storia a cui si rifà la formazione politica della Presidente del Consiglio. Non stiamo parlando di vecchi arnesi nostalgici alla La Russa, appunto. Giorgio Meloni non ha il busto del Duce sulla sua scrivania, almeno non ci risulta, perché non è quello il suo fascismo di riferimento, è il fascismo callejero, è il fascismo violento delle strade che negli anni 70 e nella Roma di Giorgio Meloni anche negli anni 80 era un fattore identitario e politico molto potente, che aveva la propria narrativa e che si nutre di simboli particolarmente forti e restringibili a livello di arco temporale. Ne cito uno su tutti: il culto della morte di un ragazzo come Sergio Ramelli, che è entrato all'interno di un pantheon fascista, che non è il pantheon fascista evidentemente del ventennio, ma che ha a che fare con il rapporto dell'estrema destra della galassia, di tutta la galassia dell'estrema destra degli anni 70, 60, 70 e anche degli anni 80, che ha forgiato una parte consistente dell'attuale classe politica. Quando noi parliamo di fascismo in Fratelli d'Italia, parliamo sempre meno di gente nostalgica della camicia nera o dell'orbace, e sempre di più di gente che ha combattuto fisicamente o anche retoricamente negli anni 70-80 per un'idea anticapitalista che da destra tentava di minare lo Stato di diritto, che aveva collegamenti all'interno dello Stato profondo. Ricordiamoci, mi tocca ricordarlo ad ognuno di questi anniversari, che ogni pericolo per la democrazia italiana dal 1946 in poi è sempre e solo venuto da destra, i vari golpe, tentati golpe, Junio Borghese e compagnia cantante. È a questa destra che fa riferimento una buona parte della base del partito di Giorgia Meloni, e che Giorgia Meloni non vuole scontentare dicendo una verità giuridica e storica, cioè che la strage di Bologna è stata una strage fascista.

0: E sono passati ormai ben più di 40 anni dai fatti di cui abbiamo parlato poco fa, e parliamo appunto delle stragi neofasciste, parlavamo dell'Italicus, abbiamo parlato della strage alla stazione di Bologna. Popsera si conclude qui per oggi, torna domani subito dopo i titoli del giornale radio delle 18:30 e poi ancora dopo il notiziario delle 19:30. Buona serata da Andrea Monti.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
1: Ascoltatrici e ascoltatori, ciao, sono Stefano Ghittoni. Vi do il benvenuto alla prima puntata di Battuta Lenta, una serie di podcast che ho prodotto per l'estate 2026 di Radio Popolare. Sono una serie di esplorazioni nel ritmo lento elettronico di quel genere che a cavallo fra gli anni 80 e i 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip hop. Possiamo considerare questo genere come un'evoluzione di un sottogenere che stava prendendo piede verso la fine della seconda metà degli anni 80, soprattutto in Inghilterra. Stiamo parlando dell'instrumental hip hop, letteralmente hip hop strumentale. Una serie di produzioni di musica elettronica, spesso prodotta partendo dall'utilizzo di campionamenti musicali o vocali, i famosi sample, che in pratica sono frammenti di canzoni che ne generano di nuove. Questi campionamenti, soprattutto analogici, sono cercati con grande raffinatezza, stile e competenza da una serie di produttori che li useranno poi su una ritmica molto lenta, intorno soprattutto ai 90 bpm, costruita su frammenti di batterie di origine funk e soul, che di fatto erano già state le ritmiche della prima scena hip hop. Essendo queste produzioni soprattutto strumentali, diventano un punto di partenza per una nuova scena che sta nascendo, che contamina ed è contaminata da tutto quello che ascolta. Dal rap al funk, dall'elettronica al soul, e poi reggae, punk, il jazz e le colonne sonore. E quando si inizia a comporre delle melodie vocali su queste strane forme e ambientazioni musicali, di fatto nasce il trip hop. Ma andiamo con ordine.

Questo dialogo è preso da un film iconico, il western Il mucchio selvaggio del 1969, diretto da Sam Peckinpah. Il titolo originale del film è The Wild Bunch. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito all'ottantesimo posto della classifica dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi. E proprio da The Wild Bunch inizia la nostra storia, perché quello di cui parleremo tra poco ha deciso di chiamarsi in questo modo, proprio in omaggio a questo film.

Quello che abbiamo appena ascoltato è The Look of Love, che uscì nel 1987 dietro la sigla The Wild Bunch. The Wild Bunch era un collettivo di Bristol che pubblicò un singolo e un album per 4th and Broadway. Il disco pubblicato non fu niente di particolarmente significativo, scivolò abbastanza agevolmente nel dimenticatoio, ma c'era un'altra cosa molto importante. The Wild Bunch era anche un sound system formatosi a St. Paul's, quartiere della città di Bristol, in attività dal 1983 al 1987. Fu particolarmente rilevante nella scena underground della città e non solo, come noteremo con tutto quello che è derivato da lì. Un collettivo aperto formato da produttori musicali, DJ, musicisti, writers, breakers. Si è distinto nei suoi parti per un sound che includeva vari stili musicali, cosa insolita a quei tempi, elementi di post-punk, reggae, funk, mixati a ritmi lenti e atmosfere elettroniche, anche ambientali, la pietra miliare del suono di Bristol. Una concezione sonora innovativa e multiculturale, nata da un fecondo interscambio fra linguaggi musicali di derivazione statunitense e caraibica, riformulati dal background di una specifica realtà ubicata nel sud-ovest dell'Inghilterra, e fra le altre cose popolata da una comunità afro-caraibica molto unita. Bristol è anche la città d'origine dei mitici The Pop Group di Mark Stewart, gruppo superpolitico che mischiava punk, funk, dub e che ha lasciato nella città un lascito di consapevolezza molto importante. Sono la band, per intenderci, che pubblicò il 7 pollici intitolato We Are All Prostitutes e produsse una maglietta con la scritta in questione sotto l'immagine di Margaret Thatcher. Siamo tutti prostitute, ognuno ha il suo prezzo, il capitalismo è la più barbarica di tutte le religioni. Ma torniamo a The Wild Bunch. Feste, raduni, incontri, graffiti sui muri e belle vibrazioni trasmesse dai piatti dei DJ e dalle sfide tra MC promuovono l'integrazione raccogliendo sotto la propria chiassosa ala hip hop made in USA, radici afro-caraibiche e accenti di black music. Un vero gruppo di agitatori culturali con la mente aperta e la voglia di contaminare e contaminarsi. Da quel gruppo di persone si genera la scintilla che portò all'esplosione del suono di Bristol come lo abbiamo conosciuto noi. Il brano che abbiamo ascoltato prima è pubblicato nel 1987, lo stesso anno in cui si formano The Massive Attack, tra l'altro, i cui tre membri, Robert Del Naya, Grant Marshall e Andrew Walls, erano tra i partecipanti al collettivo. Per dare un po' l'idea del livello del collettivo, ne facevano parte anche Tricky, che collaborò con i Massive Attack per la produzione dei loro primi due album, Blue Lines e Protection, dopodiché intraprese la carriera di solista, e Nelly Hopper, che si trasferì in seguito a Londra e iniziò a lavorare come producer e remixer per una serie di importanti artisti, tra cui Madonna, U2, Bjork ed altri. Soprattutto, per quanto mi riguarda, fu una delle menti dietro il progetto Soul to Soul. Introduciamoli allora questi membri del mucchio selvaggio e ascoltiamo dunque cosa hanno fatto dopo il suo scioglimento. Iniziamo con Nelly Hopper, che produce i Soul to Soul, che interpretano Missing You, è il 1990.

Continuiamo adesso con un estratto dal disco d'esordio del 1995 di Tricky, Maxinquay. Il brano si intitola Overcome ed è interpretato con Martina Topley Bird.

Chiudiamo la tripletta di canzoni con Daydreaming, featuring Tricky e Sarah Nelson. Primo singolo dei Massive Attack estratto da Blue Lines, da cui partì tutto. È il 1990.

termine trip-hop fu fondamentalmente un'invenzione giornalistica, in quanto non si trovavano le parole per descrivere questo nuovo genere, incatalogabile se vogliamo, anche abbastanza sperimentale, ma con grandi potenzialità per essere capito da un pubblico sempre più ampio. Partendo dal termine hip-hop, si creò quindi un gioco di parole fra hip e trip, tenendo invariata la seconda parola, hop, e soprattutto giocando sul doppio significato della parola trip, viaggio inteso come spostamento, ma anche come viaggio psichedelico. Musica per viaggiare, dunque, ma anche da ballare lentamente o semplicemente da ascoltare, assolutamente abbandonati su un sofà. Fu usato poi ufficialmente nel 1994 dal giornalista di Mix Mag Andy Pemberton nel recensire il singolo In Flux di DJ Shadow. Le Massive Attack sono sicuramente considerati il primo gruppo di trip-hop, avendo pubblicato il primo album nel 1991. Fra i loro collaboratori e amici c'era, oltre a Tricky, un giovane Geoff Barrow. Barrow nacque a Walton, nel Somerset. All'età di 11 anni, in seguito al divorzio dei suoi genitori, si trasferì con la madre nella città costiera di Portishead, ove iniziò a suonare la batteria e a fare il DJ hip-hop per molti gruppi del luogo. Nel 1991 fondò con la cantante Beth Gibbons e il chitarrista Adrian Hatley The Portishead. Barrow fondò la band con l'intento di voler far musica interessante, canzoni appropriate di durata adeguata e che possano avere un posto di rilievo nelle collezioni di dischi delle persone. Direi che ci sono riusciti. Ascoltiamo adesso i Portishead con A Tribute to Monk e Canatella.

Monk e Canatella sono uno stralunato duo di Bristol che mischia atmosfere cinematiche, folk, blues e ritmiche hip hop, che incideranno in seguito per una piccola ma agguerrita label di Bristol chiamata Cup of Tea. Sono stralunati e a grande gradazione alcolica, tra l'altro. Se qualcuno di voi li ricorda in una data che fecero in pergola nella seconda metà degli anni 90, sa benissimo cosa voglio dire. A conferma dell'impatto esercitato dal trip-hop sulla scena elettronica inglese, nacquero in seguito etichette discografiche specializzate nella pubblicazione di dischi di tale genere, tra cui le più importanti furono la Mowax, fondata da James Lavelle, e la Ninja Tune, gestita da Matt Black e Jonathan Moore, meglio conosciuti anche come Colcat. Nel catalogo Mowax e Ninja Tune ci sono moltissimi artisti interessanti che si muovono in questo genere, con sfumature diverse, tutte accomunate dalla stessa attitudine. La Mowax ebbe una vocazione più internazionale, con artisti da varie parti del mondo. L'americano DJ Shadow, il giapponese DJ Crash, i francesi La Funk Mob, che diventarono Cassius, e sempre per quanto riguarda la Francia, le prime pubblicazioni dei grandissimi Hair. Ascolteremo adesso lo Split Records che la Mowax pubblicò nel 1994 con DJ Shadow e DJ Crash, Lost and Found di DJ Shadow e Kemuri di DJ Crash.

A differenza della Mowax, che aveva un piglio più internazionale, la Ninja Tune si concentrò invece sul catalogo più inglese. Oltre ai già citati Colcat e il loro progetto parallelo DJ Food, ci sono per esempio Funky Porcini, Herbalizer, Amon Tobin, Mrs. Craft, DJ Vadim e tanti altri. Ascoltiamo adesso i Colcat con Autumn Leaves, nella versione No Flames.

Il trip hop ha agito praticamente ovunque. Da un lato ha aiutato la nascita dell'Ilbient di New York, che si differenzia dallo stile di Bristol per un approccio più sperimentale, quasi industriale, e dall'altro ha legami storici con l'acid jazz, sebbene i loro mood siano molto distanti, molto easy nel caso dell'acid jazz, più drammatico e scuro nel caso del trip hop. Ascoltiamo ora Attica Blues con Contemplating Jazz, brano pubblicato come 12 pollici per la Mowax nel 1994. Il nome del progetto Attica Blues è un tributo alla omonima canzone di Archie Shepp, dedicata al tragico epilogo di una rivolta nel penitenziario di Attica, New York, avvenuta nel settembre del 1971. A scatenare la rivolta fu, insieme alle pessime condizioni carcerarie e alla ferocia dei secondini, l'assassinio del leader delle Black Panthers, George Jackson, avvenuta qualche tempo prima nella prigione californiana di San Quentin. L'allora governatore Nelson Rockefeller fece finta di voler trattare, ma poi ordinò alla polizia di intervenire per ripristinare l'ordine. Alla fine si contarono 39 morti, 10 dei quali erano ostaggi in mano ai rivoltosi. La commissione istituita per indagare sulla vicenda concluse che, con l'eccezione dei massacri di indiani alla fine dell'Ottocento, l'assalto con cui la polizia di New York pose fine ai 4 giorni di rivolta nella prigione di Attica è stato il più sanguinoso scontro fra americani dall'epoca della guerra civile. Con questo brano vi saluto e vi do appuntamento al secondo episodio in cui parleremo di Blue Lines, album d'esordio di Massive Attack.

Caroline Arlo Parks apre la nostra playlist di oggi, martedì 4 di agosto. Vi ricordo che siamo in diretta, sono in diretta, di nuovo mi ripresento, Giulia Strippoli, Radio Popolare, fino alle 7:30 siamo insieme tra musica, parole, notizie e ovviamente anche i vostri messaggi al 331-62-14013 o anche a diretta @popolarenetwork.it.

Il tuo vestito bianco, Giorgio Poi, secondo brano che ascoltiamo oggi, questa mattina insieme, e ovviamente iniziano ad arrivare alcuni dei messaggi del buongiorno e anche dell'inizio di giornata. L'invito è sempre lo stesso, quello di condividere un po' quella che è il vostro inizio, la vostra mattinata, oppure come dico sempre, anche perché no, magari la fine, visto che ci saranno anche persone che in questo momento, chissà, sono di ritorno, sono di rientro, oppure stanno andando a lavorare, avranno iniziato le ferie. Insomma, fatemi sapere dall'altra parte qual è la vostra realtà. Io in questo momento ho, come dire, voglia di iniziare, far partire questa giornata anche con ritmi che vengono dal sud del mondo. Iniziamo così, una triade. Tanto per svegliarci, sapete che a un certo punto, passati i primi due pezzi, bisogna iniziare a muovere il corpo. Cesaria Evora.

Passiamo da Capoverde, vi porto direttamente in Gambia con Sona Djoubarty. Il pezzo si chiama questo, Musolu.

Oh, ci siamo scaldati per bene, che dite? Sono le 6:21 minuti, quasi arrivati ed arrivate alla fine di questa prima mezz'ora insieme, così con sonorità, insomma, che ci fanno ben svegliare, quantomeno dal punto di vista umorale, spero, me lo auguro. Ovviamente io ripeto sempre, soprattutto all'inizio, il buongiorno, il ben alzate a tutti e a tutte, proprio perché magari ci sono persone che hanno appena acceso la radio e non sanno, ancora non capiscono dove sono. Siete sulle frequenze di Radio Popolare, siamo insieme fino alle 7:30. Questo brano che avete appena ascoltato è un brano in lingua mandinka, ovvero la lingua del Gambia, cantato da Sona Jobartey, che è appunto artista, tra l'altro internazionale, nonché una delle virtuose della cora, che è lo strumento musicale proprio a corde, tipico del Gambia, e dal titolo Musolu, questo brano, che significa appunto donna ed è un inno, oltre all'amore materno, insomma, al ruolo delle donne nel mondo, è anche un appello. Mi piaceva molto dirvi questo, anche perché sapete che magari per parlare di diritti delle donne, soprattutto per chiedere agli uomini di essere alleati, non c'è mai un orario, va bene, anche le 6:22 del mattino. È proprio questo che fa questo brano, ovvero è un appello agli uomini di prendere posizione difendendo la dignità e i diritti delle donne nel mondo. Mi piaceva l'idea di svegliarvi così. Adesso da Capoverde al Gambia, torniamo in Europa, andiamo però sempre fuori Milano. Ci spostiamo in Francia.

Inizio la mattinata con la musica, ma anche con la musica delle donne, parlando di donne, e anche sui giornali si parla moltissimo di donne e soprattutto si denuncia il parlare impropriamente dei corpi delle donne. Ancora non abbiamo imparato, e c'è una fotonotizia sulla prima pagina della Stampa che riguarda una cantante famosissima, Ariana Grande, che appunto denuncia: basta, mi ritiro dalla vita pubblica proprio perché non sopporto più i commenti sul mio corpo. Basta commenti sul mio corpo. In una precedente intervista la cantante ha definito i continui commenti sul suo corpo pericolosi, aggiungendo: penso che la società di oggi ci sia una facilità che non dovremmo avere affatto nel commentare l'aspetto degli altri, la loro salute o il modo in cui si presentano. Nel video di Petal, uno dei suoi ultimi lavori, l'ultimo album che l'ha vista coinvolta nel tour mondiale, dice nel video di Petal, quello che ha dato adito ai commenti più preoccupanti: Ariana interpreta un'attrice di nome Pepper, che durante i provini si sente ripetutamente dire dai responsabili del casting di non essere all'altezza, finché non li uccide con una motosega. Tra gli appunti di uno di quelli che la rifiuta si legge anche: non le farebbe male perdere qualche chilo. Ma vi rendete conto? Ariana Grande, che tra l'altro, ma voglio dire,

0: plot twist musicale prima della linea del giornale radio Faccia Nuvola. Portami a ballare in primavera. E io aggiungo anche lontano dai pregiudizi, dagli stereotipi, dai commenti sui corpi, da tutto quello che non ci piace.
1: Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.
0: Torniamo tra poco, voi rimanete lì, linea alle notizie.

0: Popolare Network.
1: Sono le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
2: Una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, lo dice questa mattina l'agenzia marittima britannica che monitora costantemente il traffico navale in quella zona. Lo stretto di Hormuz, sappiamo, è il centro della disputa tra Iran e Stati Uniti. Nelle scorse ore Trump ha ribadito che il negoziato tra le due parti è in corso. In un intervento alla Casa Bianca il presidente americano ha detto che per Teheran si tratta dell'ultima occasione, l'ultima chance per firmare un buon accordo. Gli iraniani però negano ci sia al momento una trattativa.
1: Qatar, Egitto e Turchia, che hanno mediato nella guerra a Gaza, hanno criticato Israele per gli ultimi raid sulla striscia. L'esercito israeliano continua a colpire strutture, a violare il diritto internazionale, hanno detto i tre paesi. Gli attacchi israeliani di questi giorni hanno ucciso a Gaza almeno 20 persone.
2: Durante la notte altri attacchi con droni ucraini in territorio russo. Secondo media e autorità locali sarebbero stati colpiti altri due depositi del principale rivenditore online del paese, Wilberries. I due siti sarebbero uno vicino a Mosca, un altro vicino a San Pietroburgo. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di avere colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone è caduto in Russia su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento da parte ucraina.
1: È intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dopo le parole di Giuseppe Conte sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione e non un singolo partito, ha detto Schlein, stoppando di fatto il leader del Movimento 5 Stelle che aveva detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin.
2: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra due giorni, il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo, negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito, ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro.
1: L'incontro tra sindacato e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato a un nulla di fatto dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
2: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa e secondo le previsioni non lo farà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi.
1: Si terranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano del Milan e della Nazionale aveva 66 anni, l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto al giocatore, bandiera rossonera ed azzurra. Sono le 6.34 minuti, noi ci risentiamo alle 7, un buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
4: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
5: Quest'estate concediti una sfida in più, Corriere

0: in edicola solo con Corriere della Sera.
1: Eh beh, questa voglia d'Africa devo dire che ancora non mi era passata. Quindi seconda mezz'ora di questa apertura musicale insieme inizia con...

Caro Fiore, stravolto dalla caldazza, non credo tu sia l'unico. Scrivo al 3316214013, visto che anche oggi sul domani ci ha riportato l'allerta caldo estremo per 25 città con il bollino rosso. L'ondata di calore continua ad attaccare l'Italia. Secondo i bollettini del Ministero della Salute, sono 25 le città da bollino rosso nelle giornate di oggi e domani. Restano fuori dall'allerta più elevata solo Messina e Reggio Calabria. Per un lieve cedimento si dovrà aspettare ancora il 7 agosto. E lo stesso allarme dallo stesso giornale sul domani relativamente alle questioni climatiche ambientali riguarda anche gli incendi in Europa che si stimano portare oltre 3 miliardi di danni. Secondo un'analisi del Financial Times, gli incendi e le ondate di calore che stanno colpendo Francia, Spagna e altre aree d'Europa hanno già causato quest'anno danni per oltre 3 miliardi di euro. Nei primi 2 mesi della stagione gli incendi sono andati in fumo quasi 500.000 ettari con un costo economico esorbitante. Mamma mia, veramente questa canicola è insopportabile, oltre che estremamente, estremamente dannosa. Il 7 è 3 giorni, ce la possiamo fare. Li passiamo tutti insieme, tra l'altro. Così a boccheggiare già presto al mattino.

scritto da Lara Loreti che riguarda una questione seria, serissima, ovvero l'aperitivo Bacardi contro Campari, dall'America all'Italia, sfida a colpi di spritz. Leggo direttamente, dopo i francesi arrivano gli americani, la sfida dello spritz allarga sempre di più i confini e il gruppo Campari, che produce in Italia l'iconico Aperol, dopo aver creato uno dei fenomeni di consumo più forti degli ultimi 15 anni, si ritrova oggi a dover difendere una categoria. La ragione è semplice, perché lo spritz non è solo un cocktail, ma una categoria da miliardi di euro, che e aggiungo, ti credo, quello che costa lo spritz a Milano, ma vabbè, andiamo avanti, da miliardi di euro, che continua a sottrarre consumatori alla birra e il vino. Secondo i dati riportati dal Financial Times, circa 2/3 della crescita del consumo di spritz deriva da chi abbandona la birra, mentre il restante terzo arriva da chi sostiene il vino con l'aperitivo. Insomma, si va avanti così, a quanto pare la questione Bacardi contro Campari è diventata praticamente una roba geopolitica.

Poi Claudio, che a proposito di caldazza, probabilmente mi manda i più 25 gradi nel comune di Nerviano alle 6:39. Mamma mia, beh, a Milano ne fanno comunque 26. Si salvi chi può. Noi ci proviamo. Quest'idea di Cristina Donà.

Era il 1997 quando usciva questo brano di Cristina Donà. Nel frattempo Ennio che scrive: 21 gradi a Genova, siamo fortunati. E beh, direi decisamente sì. E per passare direttamente al prossimo brano, vi chiedo: non vi è venuta voglia di un po' d'inverno?

album Faber Nostrum, un album tributo nel quale sono raccolti 15 brani di Fabrizio De André reinterpretati e coverizzati, riarrangiati da diversi artisti della scena rock indie e indie pop italiana. Noi ci avviciniamo così di nuovo alla fine, a quasi la fine della seconda mezz'ora che passiamo insieme, ancora fino alle 7:30 e ovviamente con tanta musica. Devo cercare un modo per ben terminare questa seconda parte. Vado un po' a sentimento. Proviamo, va. No, troppo. Però 40 secondi. Finiamo così. Era più adatta dopo. Vedi quando non la prepari.

0: Sì, dopo l'inverno, ma ti pare? No, no, no, no, facciamo così. Vi dico, va bene, allora terminiamo, 10 secondi, un minuto e mezzo e poi l'ultima parte di questa apertura musicale e tra sonorità varie, diverse. Ovviamente mi piacerebbe anche ricevere qualche suggerimento da voi, così di prima mattina, come vi siete alzati? A istinto andate, ditemi.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
6: Popolare

0: Aumenta ancora la pressione ucraina in territorio russo. In una zona industriale vicino a Mosca, almeno 5 morti, colpiti nuovamente anche i depositi del più grande rivenditore online del paese, un'altra raffineria di petrolio. Medio Oriente, colpita un'altra nave cargo nello stretto di Hormuz, ancora un mistero, la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, Trump ha detto che sono in corso in queste ore, nessuna conferma da Teheran. Oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio delle accise sui carburanti, l'esecutivo verso la proroga del provvedimento votato la scorsa settimana con lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio che potrebbe essere esteso anche alla benzina, ma il prezzo alla pompa non accenna a scendere, ieri benzina sopra i 2 euro al litro. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione. Oggi parola alla Giunta per le autorizzazioni. La maggioranza non fa decidere al Presidente per avere i numeri per stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni. Giovedì il voto finale alla Camera, scrutinio segreto. Ex Ilva, questa mattina l'incontro governo-sindacati, il futuro delle acciaierie appeso alla decisione del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto presente nel sito. Caldo estremo, oggi altra giornata da bollino rosso per 25 città, massime sopra i 40 gradi, umidità in aumento, continuano le notti tropicali col termometro che non scenderà sotto i 25 gradi, nei valori minimi. Alle 11 funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, l'ex giocatore 66enne è morto venerdì scorso per un tumore, è stata una bandiera del Milan e della Nazionale. 42 anni fa la strage dell'Italicus, la bomba neofascista fatta esplodere sul treno nel bolognese fece 12 morti, i processi hanno dimostrato le responsabilità del neofascismo italiano, ma l'iter si è concluso con l'assoluzione degli imputati. Sono le 7:02 minuti, noi ci sentiamo alle 7:30 col giornale radio, buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis. Ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Un buon inizio di giornata a chi si fosse appena giunta in questo momento sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 7:07, è martedì 4 di agosto. Abbiamo già parlato di tantissime cose dalle 6. Io sono con voi, Giulia Strippoli, ancora fino alle 7:30. Vi porto al primo caffè o è già al secondo del mattino? Abbiamo parlato di caldo, di tante cose, anche di Bacardi contro Campari, che a quanto pare dall'America all'Italia è una sfida a colpi di spritz. E a proposito di temperature bollenti, ci siamo fatte venire voglia di inverno, che abbiamo sentito il pezzo di Fabrizio De André nella cover realizzata dai Ministri. Mi scrive Luca e mi dice: però hai ragione, ma la voglia di De André bisogna levarsela con De André. E anche tu, Luca, come poterti dar torto? Poi invece c'è Mauro che mi dice che a parte che mi manda anche lui foto notizie sua personale, fronte mare con una bellissima vista, e che lui l'inverno comincerà a desiderarlo tra 4 giorni quando tornerà a Milano. Però Mauro, ti do una bella notizia, perché teoricamente tra 4 giorni le temperature dovrebbero scendere, speriamo.

mi veniva in mente che effettivamente la voglia di De André bisogna togliersela con De André. E quella di Rolling Stones? O meglio, dopo che hai ascoltato i Rolling Stones, cosa segue? Vediamo così se abbiamo un po' lo stesso intuito, la stessa direzione, la stessa andatura. Manca un minuto alla fine del brano. 331-6214-013. Dai che se mi conoscete, secondo me...

giustamente c'è chi dice i Beatles. No, ma siamo...

E no, non sono i Queen. Quasi però, quasi. Devo dire, quella sarebbe stata l'altra mia seconda scelta. La prima però rimane questa. E beh, dai. I Led Zeppelin. Forse ancora un po'. Un po' presto.

che gli umani che non ascoltano Radio Popolare non possono capire. Concordate anche su questo. Ad ogni ora del giorno

There, Elton John. Stiamo andando a trovare un altro gigante, un ex gigante, rimasto sempiterno nella musica, ai noi non più con noi, ma from USA. Secondo voi, ad Elton John, che cosa può seguire se non lui? Non trovate?

0: Cheers.
1: Giustamente Mara mi dice: beh, dopo il baronetto ci sta il principe, ora ci vorrebbe una regina. Ma sai che sì, ma non quella che pensi tu. Io penso proprio una vera regina.

Termina così questa nostra apertura musicale, ma non è ancora finita, finitissima, perché vabbè, me l'avete chiamata. La radio ovviamente non si ferma qui. Va avanti tutto il giorno, vi facciamo compagnia come sempre su queste frequenze. Tra poco il giornale radio e poi tutto il resto del palinsesto. Io vi auguro una buona giornata.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Popolare Network.
8: Oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio delle accise sui carburanti, l'esecutivo verso la proroga del provvedimento votato la scorsa settimana con lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, che potrebbe essere esteso anche alla benzina, ma il prezzo alla pompa non accenna a scendere, ieri benzina sopra i 2 euro al litro. In discussione anche l'AI Act, che contiene la norma sul riconoscimento facciale. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri, nuovo scontro tra i partiti della maggioranza in commissione alla Camera. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione. Oggi la parola alla giunta per le autorizzazioni. La maggioranza non fa decidere al presidente per avere i numeri e stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni. Giovedì il voto finale alla Camera, scrutinio segreto. La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta nei giorni scorsi sono quasi tutti tornati in Marocco. Questa mattina, tra le polemiche, il vertice europeo. Medio Oriente, colpita un'altra nave cargo nello stretto di Hormuz, ancora un mistero la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto che sono in corso in queste ore, nessuna conferma da Teheran. Aumenta ancora la pressione ucraina in territorio russo, in una zona industriale vicino Mosca almeno 5 morti, colpiti nuovamente anche i depositi del più grande rivenditore online del paese e un'altra raffineria di petrolio. Ex Ilva, questa mattina l'incontro governo-sindacati, il futuro delle acciaierie appeso alla decisione del Tribunale di Milano, che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto presente nel sito. Sono le 7:32 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti. L'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra 2 giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito e ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. In discussione in Consiglio dei Ministri ci sarà anche l'AI Act, che al suo interno ha la norma sul riconoscimento facciale, un provvedimento che ha visto la spaccatura in maggioranza la scorsa settimana con Forza Italia che si era messa di traverso, e anche ieri in Commissione alla Camera c'è stato uno scontro tra i partiti della maggioranza. A prevalere poi la posizione di Fratelli d'Italia, che ha fatto approvare una modifica del testo originale, come richiesto dai forzisti, che però lascia mano libera il governo, che oggi appunto in Consiglio dei Ministri emanerà il testo definitivo. Filippo Sensi è senatore del Partito Democratico.
7: Diciamola così, che hanno provato il blitz la settimana scorsa e sono stati stoppati, anzi si sono cappottati in parcheggio, diciamo, dividendosi tra loro, tra Forza Italia e le altre forze di maggioranza. Detto questo, hanno provato, chiudendo il passaggio parlamentare soltanto consultivo, hanno provato a tenere larga l'impianto che loro volevano imporre, cioè un impianto in sostanza che permette la pesca a strascico dei dati e che consente in maniera più disinvolta la raccolta dei dati biometrici con il riconoscimento facciale. È stato stoppato il primo blitz, e cioè che fosse un funzionario, un operatore di sicurezza pubblica a poterlo fare, ma la formulazione che hanno trovato alla fine in Parlamento è una formulazione talmente vaga, e cioè quella di demandare a un magistrato, che potrebbe essere anche un PM e quindi non una figura terza, l'indicazione di raccogliere i dati. Vedremo ovviamente in Consiglio dei Ministri che cosa scriveranno alla fine su questo decreto. Quello che hanno provato a fare era il tentativo di andare con una pesca a strascico di dati dei cittadini. Una volta stoppati, cercano di mantenere più larghe possibile le maglie del loro impianto.
8: Oggi alla Camera invece arriverà il voto della Giunta per le autorizzazioni per quanto riguarda il caso delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Ieri la Giunta per il Regolamento, con 7 voti favorevoli e 6 contrari, grazie all'uscita dell'aula del deputato di Azione Antonio D'Alessio, ha approvato l'iter da seguire, ossia che a decidere se rendere pubblico o meno le intercettazioni sarà la plenaria della Giunta e non il Presidente, come da prassi. Scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni che sono favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21. Davis Dori di AVS Alleanza Verdi Sinistra è il presidente della Giunta per le autorizzazioni.
9: La Giunta per il Regolamento ha di fatto deciso due cose. Da un lato ha riconosciuto l'autonomia della Giunta per le autorizzazioni nella decisione relativa all'accesso alla documentazione depositata presso la Giunta per le autorizzazioni. Dall'altro invece il problema invece si crea all'interno della Giunta delle autorizzazioni, perché da un lato ci viene detto che le valutazioni rispetto alla presa visione della documentazione debba essere presa non dal Presidente, come è sempre avvenuto in passato. Nel caso specifico invece, di fatto, la Giunta del Regolamento svuota di questo potere il Presidente della Giunta autorizzazioni, perché la decisione viene rimessa a un voto, a una valutazione comunque che sappiamo che non può che essere presa o all'unanimità o a maggioranza. Se restiamo legati al caso specifico di Del Mastro, rischia di andare a creare un precedente che lega poi le mani alla Giunta autorizzazioni in prospettiva futura.
8: È intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dopo le parole di Giuseppe Conte sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione e non un singolo partito, ha detto Schlein, stoppando di fatto il leader del Movimento 5 Stelle, che invece aveva detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin. Resta comunque il tema della politica estera, che è il nodo più difficile da sciogliere nella coalizione. Elisabetta Piccolotti è deputata di AVS.
10: Noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo, siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito.
8: La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta la scorsa settimana sono rientrati quasi tutti in Marocco. La Commissione dell'Unione Europea ha chiesto ai Paesi membri un maggior coordinamento per rafforzare i confini e questa mattina tra le polemiche si riuniscono i ministri degli interni dei 27, il servizio da Bruxelles.
11: È atteso tra poche ore l'inizio della riunione straordinaria dei 27 ministri UE degli interni per fare il punto sulla crisi a Ceuta, le reazioni scomposte dei paesi europei, i botta e risposta tra Italia e Danimarca da una parte e Spagna dall'altra, e il modo per cercare di ricomporre una frattura mai così esplicita all'interno dell'Unione, che parte dalla migrazione e arriva all'isolamento generale della Spagna di Sanchez per opera di diversi governi UE di destra, ma non solo. Il Consiglio Affari Interni si terrà in videoconferenza a partire dalle 10 e si prevede durerà tutta la mattinata. Alla riunione dei 27 ambasciatori di ieri pomeriggio si è arrivati a una preparazione di massima del confronto di oggi, che sarà caldissimo ma almeno di facciata cercherà un punto di caduta tra la solidarietà chiesta dalla Spagna per gestire le crisi di frontiera e la spinta dei falchi capeggiati da Meloni e Frederiksen per stringere accordi con paesi terzi soprattutto in Africa e finanziare con fondi UE i centri di rimpatrio di persone migranti, che comunque, vale la pena ricordarlo, nulla c'entrano con una crisi come quella di Ceuta. La solidarietà espressa a Madrid sarà un po' fine a se stessa, visto che i governi vogliono in realtà parlare solo di rimpatri e rafforzamento delle frontiere esterne, e già questa è una vittoria delle destre. Il commissario europeo alla migrazione Brunner proverà ad accontentare un po' tutti con la proposta di lavorare su 5 aree: cooperare con i paesi terzi per prevenire gli arrivi irregolari, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
8: Una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato nello strato di Hormuz, lo dice questa mattina l'agenzia marittima britannica che monitora costantemente il traffico navale in quella zona. Hormuz è al centro della disputa tra Iran e Stati Uniti e al momento non è assolutamente chiaro se questa disputa sia o meno oggetto di un vero negoziato tra Teheran e Washington. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
12: Allora, nelle scorse ore Trump, Alessandro, ha ribadito che il negoziato tra le due parti è in corso. Nei giorni scorsi, ricordiamo, aveva prima sospeso per l'ennesima volta quello che nelle sue minacce sarebbe stato un gigantesco attacco contro l'Iran e poi appunto aveva detto che la trattativa stava per riprendere. Gli iraniani però, le ultime dichiarazioni ufficiali, negano sia in corso un negoziato. I mediatori parlano di un lavoro continuo ma non di colloqui nemmeno indiretti. Questi i fatti, come leggerli? Come sempre Trump non sembra avere una lettura chiara e una strategia definita. Ieri ha anche attaccato le compagnie petrolifere americane perché avrebbero dei prezzi della benzina troppo alti. Più trasparente, se vogliamo, la strategia iraniana. La sensazione che Teheran stia cercando di allargare gradualmente il conflitto senza arrivare però a una nuova guerra aperta. Perché questo? Per mantenere alta la pressione sul sistema economico, commerciale, regionale e globale e quindi per convincere così Trump che contenere la crisi sia più costoso che non cedere alle richieste iraniane. Insomma, una tecnica negoziale. Teheran scommette anche sul fatto, sembra scommettere sul fatto che la Casa Bianca non voglia una nuova guerra aperta a 3 mesi dalle elezioni di midterm. La Repubblica Islamica, nonostante le divisioni interne, ha capito che paga di più la linea dura. In effetti, quando ha aperto e ha mostrato flessibilità, è stata più volte bombardata. Il rischio che tutto salti, ovviamente, rimane.
8: Grazie Emanuele, andiamo in Ucraina. Aumenta la pressione di Kiev sul territorio russo. Questa mattina un attacco con droni in una zona industriale vicino Mosca ha fatto 5 morti, a dirlo è stato il governatore della regione della capitale russa. Durante la notte droni anche su altri 2 depositi del principale rivenditore online del paese, a Mosca e San Pietroburgo, e su una raffineria di petrolio nel sud. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di aver colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone era caduto su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento su questo da parte ucraina. Kiev ha sempre negato di voler attaccare obiettivi civili. Qatar, Egitto e Turchia, che hanno mediato nella guerra a Gaza, hanno criticato Israele per gli ultimi raid sulla striscia. L'esercito israeliano continua a colpire strutture civili e a violare il diritto internazionale, hanno detto i 3 paesi. Gli attacchi israeliani di questi giorni a Gaza hanno ucciso almeno 20 persone. L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato ad un nulla di fatto dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito. Valentina Petrini, giornalista e scrittrice, autrice del libro Il cielo oltre le polveri, dedicato proprio alla vicenda dell'Ilva.
13: Perché la Corte ha probabilmente optato per questo strumento giuridico? Perché in realtà ordina, senza possibilità di appello, che l'Ilva venga chiusa, l'area a caldo venga chiusa entro 90 giorni. Non dice se non verrà rimosso l'amianto e se non verranno ridotte le polveri, dice proprio che va chiusa entro 90 giorni, perché le tonnellate di amianto che ci sono dentro e che noi sappiamo esserli dentro almeno dal 2017 non sono spostabili in pochi giorni. Lo Stato ha avuto decine di anni per farlo e non lo ha mai fatto, e quindi diciamo non c'è possibilità che lo possa fare in 90 giorni. Quindi noi siamo in presenza, ancora una volta, non ad un fatto straordinario, cioè questa non è un'attualità che è caduta sulle teste degli operai e dei cittadini Ilva, questo è un fatto che le istituzioni attendevano. Sottolineo che 2000 chili di amianto a cielo aperto sono una bomba ecologica. Taranto purtroppo subirà gli effetti dell'esposizione allo spolverio delle particelle di amianto per i prossimi decenni, anche se la fabbrica sarà chiusa.
8: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa. Secondo le previsioni non lo farà fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali, con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi. Oggi è il 42esimo anniversario della strage neofascista dell'Italicus, il 52esimo anniversario. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 una bomba messa dai neofascisti esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna, provocando 12 morti. I processi che seguirono alla strage incriminarono diversi esponenti del neofascismo italiano, così come misero in luce la partecipazione alla preparazione della loggia massonica P2, ma l'iter processuale si conclude con l'assoluzione degli imputati. Paolo Lambertini è il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Bologna.
14: È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina. Erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silver Sirotti, che perse la vita immolandosi, voglio ricordare questo di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane. Poi però, morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Come ho cercato di dire ieri, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri, voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage.
8: 7:47 minuti è tutto, noi ci risentiamo alle 8:30, una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
15: Popolare Network.
16: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
17: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
16: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
17: Così mamma è felice e io di più.
18: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala

Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Sono le 7:48 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è Summertime. Summertime è l'appuntamento estivo della mattina con i giornali, le notizie, gli approfondimenti. Ormai dovreste conoscerlo. Io sono invece Martina Stefanoni e sarò con voi per tutto il mese di agosto. Ci terremo compagnia da dopo il GR delle 7:30 fino alle 10. Oggi parleremo della guerra in Iran dopo l'ennesimo, il 38esimo per la precisione, annuncio di Donald Trump di nuovi colloqui con Teheran e la conseguente smentita dell'Iran a cui ormai siamo abituati. Proveremo un po' a fare ordine nello stallo. Torneremo poi sulla crisi di Ceuta. Ieri l'abbiamo guardata da Madrid e da Rabat, oggi la guarderemo da Bruxelles e poi concluderemo il nostro viaggio di questa mattina negli Stati Uniti, prima in Michigan, dove oggi ci sono le primarie democratiche, e poi a Washington a 3 mesi dalle elezioni di midterm. E invece a partire dalle 9, come sempre il nostro microfono aperto, oggi parliamo di quella volta in cui l'intelligenza artificiale mi ha fregato. Preparatevi gli aneddoti perché voglio sentire le vostre esperienze. Adesso però è il momento dei giornali di questa mattina. Dunque, oggi le prime pagine dei giornali vanno in due direzioni essenzialmente. Da un lato abbiamo lo scontro tra Spagna e Italia su Ceuta, in vista anche del Consiglio europeo, Consiglio straordinario di oggi su Ceuta, appunto a Bruxelles, e l'altra apertura più o meno è lo scontro, o quantomeno diciamo la risposta di Elly Schlein a Giuseppe Conte, che ieri, se vi ricordate, aveva detto che ci sarebbero state, essenzialmente la sintesi di quello che aveva detto durante un'intervista, che ci sarebbero state prima le primarie e poi poi avrebbero deciso sul da farsi su alcune questioni, tra cui ad esempio la guerra in Ucraina. E dunque vediamo allora, ad esempio, Repubblica, come vi dicevo, apertura allo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev. La segretaria del PD replica: non funziona così, e con AVS ribadisce prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier, Renzi si scelga presto. E il commento di Stefano Menichini: dividersi così è il modo sicuro per perdere. Sempre in prima pagina di Repubblica lo scontro appunto Madrid-Roma, Madrid a Meloni: non all'altezza di governare l'immigrazione. Vi segnalo poi, dopo se riusciamo lo leggiamo, il richiamo in prima pagina dell'inchiesta di Marco Carta e Giuliano Foschini, Welcome to Favelas, il fenomeno social è la filiale dei MAGA. Veniamo alla Stampa. La Stampa invece ha l'altra apertura di cui vi parlavo: migranti, la Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con Meloni, sbarchi in calo. La ministra Robles: possibile organizzazione delle mafie, accusa Rabat, a Ceuta si indaga. La fotonotizia della Stampa è Ariana Grande: Ariana ha detto basta, la cantante annuncia il ritiro dalle scene per un periodo, troppe pressioni sul suo aspetto fisico. Veniamo al Manifesto. Il Manifesto titola: Fratelli d'Europa, oggi il vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è. L'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi. È la linea di Meloni, che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Questa è l'apertura del Manifesto. Segnalo anche l'analisi di Alberto Negri: una storia di disperazione e di spie, quella di Ceuta è una tragedia di migranti e miseria, ma anche una storia di spionaggio e tradimenti, con coinvolgimenti di servizi marocchini, israeliani, spagnoli e probabilmente americani.
Tutto quello che accade in Marocco, come sempre, ruota intorno al re Mohammed VI, massima autorità politica e religiosa, il comandante dei credenti. Il suo titolo ufficiale possiede con la sua corte il 70-80% dell'economia, della finanza e delle terre arabili. Il padrone assoluto del paese, le autorità marocchine della vicenda di Ceuta sapevano già in anticipo. L'analisi continua poi a pagina 4. Sempre in prima pagina del manifesto, Spin Time, spiraglio per la riapertura, parte la trattativa per la vendita del palazzo al comune di Roma. E poi segnalo un articolo che, se riusciamo, leggiamo a pagina 9 del manifesto, con richiamo in prima pagina, gli archivi di Gaza tra le macerie. Il Corriere, il duello tra Spagna e Italia, oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere, ma Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. E poi, sempre sulle primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. La fotonotizia del Corriere è invece il funerale di Don Mazzi che c'è stato ieri, l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni, l'ultimo ciao ciao a Don Mazzi dai suoi ragazzi e dalla Milano che lo amava, continueremo ad aprire strade, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio, tra loro anche Lele Mora, la collaboratrice storica, almeno il padre eterno non farlo arrabbiare, i girasoli, gli applausi e il feretro si allontana sulle note dei Nomadi. Avvenire, duello all'Europa, oggi il vertice dei ministri dell'interno, Unione Europea, von der Leyen tende la mano a Sanchez, restiamo uniti. Segnalo la fotonotizia di Avvenire, che mi sembra sia l'unico giornale che ne parla quantomeno in prima pagina, non è l'unico che ne parla, uno dei pochi, ma è l'unico che ne parla in prima pagina. Myanmar riappare su Xi dopo anni di buio. Abito tradizionale, consueto, portamento elegante, sorriso appena accennato. Aung San Suu Kyi è viva e sta apparentemente bene. L'ex leader democratica del Myanmar e premio Nobel. Myanmar riappare Suu Kyi dopo anni di buio. Abito tradizionale, consueto, portamento elegante, sorriso appena accennato. Aung San Suu Kyi è viva e sta apparentemente bene.

parlato fin qui, safe, finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, scommesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extra europeo. Veniamo al Sole 24 Ore, ovviamente insomma il Sole 24 Ore ha delle aperture sempre diverse. Quella di oggi, per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il DDL che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi verso la riduzione dei reati che fanno scattare le sanzioni delle aziende. Adesso diamo un occhio ai giornali di destra. La Verità, la Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi, è l'apertura della Verità che ha un'intervista al ministro Piantedosi proprio sulla crisi dei migranti. Segnalo sulla Verità, giusto perché appunto c'è appena stato l'anniversario e giusto perché abbiamo appena parlato della difficoltà ancora della destra al governo di parlare di, delle stragi fasciste, è un articolo di Silvana De Mari in prima pagina che continua a pagina 12, tutti gli indizi che spiegano perché la bomba di Bologna è palestinese, la pista fascista è di Comodo. Va bene. E il giornale sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri, fuori dai confini, con vantaggi economici e tagli ai dazi, verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e Unione Europea. Libero invece, Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto, puntini puntini. Benissimo, abbiamo ancora pochi minuti, volevo giusto darvi qualche segnalazione in più di quelle che vi ho indicato delle prime pagine, vediamo dunque, allora, sul Avvenire a pagina 3 abbiamo un reportage di Nello Scavo dalla Cisgiordania. Si intitola Cisgiordania, tra i pentiti delle colonie, educati alla paura, c'è chi è lì per soldi. Vi leggo solo l'incipit. Per molti è una frontiera messianica, altri dicono che è solo un modo per arrivare alla fine del mese. Case meno care, scuole, servizi, sovvenzioni, sorveglianza armata. Gli insediamenti e la galassia violenta dei coloni tengono in ostaggio il futuro di Israele e della Palestina. È dentro questo sistema che pesano le testimonianze di chi ha rotto con il movimento dei coloni. Shabtai Bendet contribuì alla fondazione dell'avamposto di Relim. Oggi dirige Settlement Watch, il programma dell'organizzazione israeliana Peace Now, che documenta l'espansione degli insediamenti. Volevamo creare qualcosa che non potesse essere smantellato, dice Bendet, di quella stagione di avamposti di radicalizzazione. Vedevamo i palestinesi come un nemico. Lia Tarachansky, cresciuta ad Ariel, nel cuore della Cisgiordania occupata, racconta un'infanzia con il lessico della paura. Il cambiamento è avvenuto lontano da Israele, in Canada, incontrando una ragazza palestinese. Sa che sono ebrea e non sta cercando di uccidermi. L'articolo continua, è molto interessante, ci sono diverse testimonianze appunto di questi coloni pentiti, se così possiamo definirli, probabilmente sì. Poi altre segnalazioni interessanti, allora ecco, vi dicevo del manifesto, rimanendo sempre in tema Palestina, il manifesto a pagina 9, archivi pubblici e documenti privati, tra le rovine c'è la memoria, un articolo scritto da Nuseirat, quindi dalla striscia di Gaza, di Lina Ghassan Abu Zayed. La guerra a Gaza non ha lasciato solo case distrutte, ha seppellito tutte quelle macerie, ha seppellito sotto quelle macerie documenti che rappresentavano intere vite, atti di proprietà, referti medici, documenti di identità e atti ufficiali su cui le persone fanno affidamento per dimostrare i propri diritti, mentre la gente setaccia le rovine alla ricerca dei propri cari. Si svolge un'altra battaglia silenziosa, salvare i documenti che dimostrano chi sono, cosa possiedono e a cosa hanno diritto. Bene, ultimo ma non ultimo, sulla Stampa, giusto per chiudere questo rapidissimo volo tra i giornali, sulla Stampa a pagina 13, muore a 19 anni raccogliendo pomodori, la zona grigia dei braccianti del nord,
Il malore a Cremona, la CGIL a quell'ora non doveva lavorare, dalla Lombardia al Veneto.

0: sfruttamento, lo sfruttamento dietro ai contratti. Giusto una lettura della prima parte dell'articolo di Francesca Del Vecchio. Aveva 19 anni, era rumeno e viveva nel Piacentino. Domenica pomeriggio, intorno alle 16, mentre il termometro segnava 36 gradi, raccoglieva pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo, nel Cremonese, quando si è accasciato tra i filari. È morto all'ospedale Maggiore di Cremona. La procura accerterà le cause e verificherà se le norme sulla sicurezza siano state rispettate. Il giovane, da quanto emerso, era assunto regolarmente, eppure la sua morte racconta di un'agricoltura che negli anni è profondamente cambiata, perché oggi lo sfruttamento non coincide più soltanto con il caporale che recluta i braccianti all'alba sul ciglio della strada. Esiste una zona molto più difficile da individuare, quella del lavoro grigio, contratti formalmente regolari, ma turni, ritmi, condizioni di lavoro incompatibili con la tutela della salute. Il caso di Stagno Lombardo arriva in una fase in cui il caldo sta cambiando il modo di lavorare nelle campagne, così come lo sfruttamento del lavoro sta cambiando pelle. Soprattutto perché ormai da anni non riguarda più solo il Sud Italia. Ora abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Rieccoci in diretta con Summertime, sono le 8:03, sono Martina Stefanoni, abbiamo dato uno sguardo ai giornali, adesso ci addentriamo nelle notizie di oggi. Dicevamo che questa mattina proviamo un po' a dipanare la matassa dello stallo iraniano. Ieri Trump aveva detto che sarebbero iniziati ieri appunto i negoziati, ancora una volta l'Iran ha negato, allora Trump ha fatto quello che fa di solito in questi casi, cioè è andato su Truth Social e ha scritto deal or total surrender, cioè accordo o resa totale, aggiungendo la leadership iraniana è incredibilmente ipocrita, chiedono un incontro, alcuni direbbero supplicano, iniziano i colloqui con altri in programma nell'immediato futuro e poi dicono apertamente con orgoglio che non stanno avendo alcuna discussione, che non si sta parlando di nulla e che stanno trattando solo con l'Oman. Allora, partiamo da qui, proviamo a fare un po' di chiarezza con Emanuele Valenti che mi ha raggiunta in studio. Ciao Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno Martina. Sì, Trump ha anche detto a un certo punto, poi nella nostra serata nottata, che in realtà il negoziato era cominciato, le trattative erano cominciate, cioè stiamo parlando con gli iraniani in questo momento, ha detto a un certo punto Trump alla Casa Bianca ad alcuni giornalisti, da Teheran non è arrivata alcuna conferma.
0: Ecco, quindi comunque siamo come ieri, nel senso che non si capisce se effettivamente questi colloqui ci sono o no.
1: Esatto, altri elementi che abbiamo sono delle dichiarazioni ufficiali o ufficiose da parte dei mediatori, sappiamo la Turchia, il Qatar, il Pakistan che hanno mediato, cercato di mediare in questi mesi, tutti hanno detto che stanno lavorando, che sono in contatto con le due parti, però nessuno ha parlato di contatti e di negoziati nemmeno indiretti, quindi come dire al momento sembra che la trattativa rimanga ancora congelata, anche se in realtà in questo congelamento, in quello che sta succedendo nella regione, possiamo leggere comunque una strategia negoziale,
0: ecco, appunto,
1: in qualche modo,
0: quindi,
1: no?
0: Siamo davanti a una strategia, perché a volte sembra, no, che Trump parli senza prima avere chiara la situazione, ma invece tu la vedi come una strategia, sia da un lato che dall'altro?
1: Ma allora, lo abbiamo detto anche nel GR, io vedo una strategia un po' più chiara lato iraniano, lato americano o lato Trump è molto più complicato, nel senso che leggevo questa mattina, mi sembra che sia la quinta volta che Trump, perché l'ho fatto lo scorso fine settimana, no, dopo la telefonata con il principe saudita Bin Salman, no, che minacci un attacco senza precedenti sul territorio iraniano e poi all'ultimo momento faccia un passo indietro. Ecco, sembra che questa sia la quinta volta, quindi Trump rimane al momento sulle minacce o in qualche modo il presidente americano sembra ancora, no, convinto, almeno così lo possiamo leggere, che le minacce o un grande attacco contro l'Iran possa convincere Teheran ad accettare appunto quello che dicevi tu prima, no? Un accordo o che poi sarebbe lato americano una resa. Sul lato iraniano invece la strategia, come dire, sembra un po' più sottile e al momento efficace. La strategia iraniana a me sembra quella di cercare di allargare la crisi gradualmente, coinvolgendo, come dire, sempre più aree del Medio Oriente. Non a caso, no, ci sono state le minacce, l'abbiamo vista anche nei mesi scorsi, ma l'abbiamo vista anche negli ultimi giorni, no? Per esempio sull'ingresso nel Mar Rosso, lo stretto di Bab el Mandeb, ieri 4 o 5 navi saudite hanno rinunciato dal Golfo di Aden ad entrare nel Mar Rosso, no? Attraverso quello stretto, perché lì si passa sulla costa yemenita controllata dagli Houthi alleati dell'Iran, quindi come dire in qualche modo sembra efficace la strategia. Ecco, la strategia sembra quella di allargare gradualmente la crisi, aumentare l'impatto, no, l'impatto economico commerciale per la regione ma anche per tutto il mondo, cercando appunto di convincere Trump che a un certo punto sia meglio cedere alle richieste iraniane, perché il costo di questa crisi anche a livello globale diventerebbe troppo alta. Gli iraniani scommettono anche sul fatto che Trump non voglia una nuova guerra aperta a 3 mesi appunto dalle elezioni di midterm, e al momento i fatti, come dire, se sembrano dare ragione agli iraniani. In fondo, nonostante tutte le divisioni interne al regime iraniano, sembra che Teheran abbia in qualche modo capito che fare delle concessioni possa essere letto come debolezza da parte di Trump. Infatti tutte le volte che hanno fatto delle concessioni, spesso in questi mesi, o hanno accettato di trattare, sono anche stati, no, attaccati e colpiti. La guerra poi sostanzialmente, anche se da parte israeliana, mi era cominciata proprio nel momento nel quale Stati Uniti e Iran stavano parlando, e quindi gli iraniani hanno scelto, almeno io la leggo così, hanno scelto la linea dura nella convinzione di poter ottenere ancora qualcosa, di poter alzare l'asticella. Ovviamente poi a un certo punto tutto questo potrebbe anche saltare.
0: Eh sì, poi insomma a un certo punto bisognerà arrivare alla resa dei conti, però è vero che in questi giorni sembra che questa strategia iraniana stia avendo quantomeno successo, perché anche i paesi del Golfo hanno avuto un ruolo centrale anche nel weekend, no, per bloccare l'attacco che Trump aveva.
1: Ecco, infatti sì, proprio su questo, no? Gli iraniani sembra che legano in questo modo. In fondo nessuno ci sta attaccando, anzi anche gli altri attori regionali, appunto citavamo prima il saudita Bin Salman, stanno chiedendo a Trump di evitare di tornare a una guerra aperta. Appunto, questo non vuol dire che poi a un certo punto la Casa Bianca decida di riprendere lo stesso il conflitto armato.
0: Volevo chiederti solo un'ultima cosa. Citavi le divisioni interne al regime iraniano, che da quel punto di vista lì, internamente in Iran, che situazione abbiamo, per quello che insomma si riesce a capire ovviamente?
1: Sì, in realtà io citavo le divisioni per dire insomma che la situazione, come sempre sappiamo, è sempre complessa. La realtà è molto complessa, ma in realtà in questo momento sembra, come dire, che ci sia da parte del sistema una certa unità, e che in ogni caso, come già con l'inizio della guerra, no? Il controllo del paese sia passato, diciamo, all'ala più pragmatica e anche più dura e intransigente del regime, e quindi, come dire, nonostante le divisioni, la linea sembra abbastanza chiara. Martina, ovviamente stiamo parlando, come dire, di tutta la dimensione politica, perché poi all'interno dell'Iran sappiamo quanto sia complicato, o sappiamo, cerchiamo di capirlo e di saperlo, quanto sia complicata la situazione economica, la situazione sociale. Come in altri momenti di questa crisi, mi sembra che per il regime appunto il pericolo maggiore quasi quasi sia più interno che non esterno. Interno, perché appunto la situazione per la popolazione iraniana è molto più critica e complessa dello scorso dicembre-gennaio, quando c'erano state le proteste di piazza con migliaia di morti.
0: Eh sì. Grazie Emanuele Valenti, ciao.

0: Allora sì, dunque la situazione è complessa anche perché complessa è la regione e come ci diceva, come dicevamo prima con il nostro Emanuele Valenti, la strategia iraniana sembra che in questi giorni stia pagando, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento dei paesi del Golfo. E proprio di questo parliamo con Laura Silvia Battaglia, giornalista che di quella zona è grande esperta. Buongiorno Laura Silvia, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
0: Allora, appunto, parlavamo prima con Emanuele Valenti di questo, del coinvolgimento, del ruolo che hanno avuto alcuni paesi del Golfo negli ultimi giorni, insomma dall'inizio della guerra, ma soprattutto negli ultimi giorni, a partire dall'Arabia Saudita, che nel weekend Bin Salman ha avuto questa telefonata con Trump che pare sia stata decisiva per bloccare l'attacco che Trump aveva minacciato, ma anche l'Oman, che in queste ore invece è l'unico che, a detta iraniana, sta effettivamente negoziando con l'Iran per lo stretto di Hormuz. Partiamo da questi due paesi, che ruolo vedi?
1: Ma il ruolo è sempre stato quello di sentirsi parte ed essere parte della Lega Araba, e della Lega Araba fa parte l'Iran. Cioè, una delle cose che la diplomazia americana ed occidentale non capisce in profondità è che, per quanto si possano fare degli affari, diciamo finanziari, ci siano degli interessi, quello che prevale, fa parte proprio del modo di ragionare in questa area del mondo, è l'affiliazione di famiglie. E non stiamo parlando di, diciamo così, di famiglie che contano poco, sono famiglie che sono capi di Stato, che hanno dei ruoli fondamentali nella giurisprudenza. Cioè non si può spezzare questo rapporto, e questo rapporto è molto più importante di qualsiasi altro. Questo l'ha dimostrato molto bene, infatti, la telefonata di Mohammed bin Salman a Trump, che, se volete, è sicuramente un discorso strategico, cioè quello che importa all'Arabia Saudita è la stabilità. E la stabilità non si ottiene facendo la guerra, la stabilità si ottiene con delle attività di diplomazia, di diciamo così, prendere una cosa, concederne un'altra all'avversario in un movimento che magari è lentissimo, ma che a un certo punto raggiunge un punto d'accordo che richiede molto tempo. E questa stabilità è la cosa più importante, perché altrimenti il prezzo che questi paesi pagano, e l'hanno già pagato ampiamente, è la distruzione della stabilità, di tutto quello che è stato costruito, ma anche della loro geografia. Ecco, quindi chiaramente, diciamo, è interessante notare che in questa situazione chi ha la maggiore capacità di guardare lungo e anche di guardare saggio sia anche un principe che, insomma, è stato anche parecchio criticato nel passato per giusti motivi, ma che in questo momento forse sta riportando le cose ad un certo livello. Aggiungo un'altra cosa: in realtà questa mossa di Mohammed bin Salman è stata fatta per evitare che ancora gli Stati Uniti intervenissero nell'area. È molto più efficace che, appunto, sia un paese della Lega Araba che guidi, al contrario, una coalizione che riporti le cose in un certo modo. Questo è anche il motivo per cui i sauditi hanno deciso di creare questa coalizione marittima di 43 paesi, perché, come dire, è molto più intitolato a farlo degli Stati Uniti, un po' perché sta nel luogo dove sta, un po' perché conosce la geografia, conosce anche la cultura, ne conosce anche gli interessi più specifici, e quindi è anche una volontà di rimettere la palla al centro, occuparsi del caso, possiamo dire, quasi personalmente.
0: Ecco, invece l'Oman, appunto, dicevamo che sta negoziando con l'Iran sullo stretto di Hormuz, lì quali posizioni si contrappongono?
1: Ma allora, l'Oman è un paese, è la Svizzera della penisola arabica, quindi neutrale per definizione, con una dirigenza che è una dirigenza composta da Said, cioè da aristocratici, che è trasversale a tutto il mondo arabo, che è imparentata con i Said iraniani, quindi con la giurisprudenza iraniana, che è imparentata con i Said yemeniti, con i Said del Jizan saudita, e, insomma, questa è la sua mission è dialogare. e soprattutto nessuno si può aspettare che l'Oman, per quanto sia stata un'ex colonia britannica e abbia ancora i servizi segreti britannici sul suo suolo, faccia degli interessi completamente contrari ancora una volta al suo lignaggio e alla sua storia. Quindi la mediazione è sempre una mediazione, l'Oman ha sempre portato avanti mediazioni continue nell'area, continuerà a farlo, e sicuramente è chiaro che gli iraniani ascoltano più gli umaniti e ascoltano più i pakistani di quanto non possono farlo con una delegazione statunitense, quindi questo è molto chiaro. Su questo c'è anche un'altra cosa importante da dire, che invece la parte bellica sembra spostarsi su un'altra questione, cioè sul fatto che se l'Iran è difficile da confrontare direttamente, le cose si sono viste, però quelli che sono, diciamo, i suoi alleati possono essere più facilmente eliminati. L'abbiamo visto con gli attacchi alle milizie filo-iraniane in Iraq e lo vedremo tra poco anche con gli Houthi yemeniti, perché i sauditi stanno preparando una azione di terra, già le cose si muovono nell'area di Jizan, che è una provincia a cavallo tra l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord, e quindi probabilmente la scelta sarà quella di cercare di diminuire la deterrenza degli Houthi anche in via di terra, anche perché questa cosa viene chiesta al governo centrale yemenita, quello riconosciuto internazionalmente, e così cercare comunque di diminuire la portata, la pericolosità dell'Iran, diminuendo la portata e la pericolosità appunto dei suoi alleati.
0: Quindi il fronte del Mar Rosso potrebbe ampliarsi?
1: Sì, ma non sui mari, ma diciamo per terra, possiamo dire. Quindi diciamo ritorniamo, come si dice, a square one nella guerra yemenita come 12 anni fa, quindi si combatterà di nuovo per terra, ma sul mare, diciamo, bisogna capire se rimane solo la fascia di Bab al-Mandab e del Mar Rosso, quella critica, però magari si libera lo Stretto di Hormuz, che è, diciamo, l'obiettivo di questa fase negoziale da parte dell'Arabia Saudita e degli altri paesi.
0: Ecco, perché poi ci sono anche gli altri paesi, ad esempio il Qatar, sappiamo che ha un ruolo centrale come mediatore. Tra le altre monarchie del Golfo ci sono delle posizioni, diciamo, diverse o particolarmente interessanti?
1: Certamente sì, per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, che l'ho detto molte volte, ormai, diciamo così, per loro gli accordi di Abramo sono sostanzialmente il tradimento alle garba, hanno dimostrato in varie modalità, quindi su questo non ci piove. Certamente il Kuwait ha una storia lunga e complicata anche a causa, diciamo così, dell'utilizzo della popolazione palestinese sul suo suolo per guerre che sono state intentate al Kuwait. Pensiamo alla prima guerra del Golfo portata avanti appunto da Saddam Hussein, che fu portata avanti proprio partendo dalla causa palestinese, quindi il Kuwait è molto più sbilanciato verso la protezione a suo favore degli Stati Uniti. Il Bahrain non si può tirare indietro perché ha le basi navali, ma soprattutto perché è una monarchia, diciamo così, minoritaria sunnita in un paese maggioritario sciita, che già si è lamentato parecchie volte con la dinastia e quindi ha bisogno di questa protezione, ma per il resto diciamo che in generale quasi tutti i paesi mantengono una postura che tende alla stabilità e non tende al confronto diretto con l'Iran, per quanto siano stati tra l'altro attaccati varie volte con droni, con missili, come sappiamo, quindi abbiano avuto picche, ecco.
0: Certo. Un'ultima cosa, chiedo anche a te come leggi questo stallo e quali sbocchi vedi, nel senso, e anche come leggi tu questa continua oscillazione estenuante di Donald Trump?
1: Credo che sia stata un'idea veramente pessima farsi convincere a Bibi Netanyahu di infilarsi in questo delirio, perché di questo si tratta, è un delirio strategico che non ha alcun tipo di senso.
0: Benissimo, mi sembra molto chiaro. Grazie Laura Silvia Battaglia, ricordiamo. Grazie. Anche la tua newsletter Golfi, che di questo parla, tra l'altro, che esce ogni giovedì, e parla proprio della penisola arabica, dei mari attorno e tutto quello che succede da quelle parti. Grazie.
1: Grazie a voi,
0: mille, buona giornata. Buona giornata, un buon lavoro. Laura Silvia Battaglia, appunto, giornalista, esperta di tutto quel mondo medio orientale e del Golfo.

Benissimo, questi erano i Queen of Saba, qui la guerra non può entrare e l'ho usata un po' per spezzare gli argomenti. Adesso, prima del GR breve delle 8:30, vi volevo leggere l'editoriale su Avvenire che vi segnalavo durante la rassegna stampa. Editoriale di Marina Corradi, i poveri fanti di un'illusione, nessuno piange gli 84 morti a Ceuta. Questo per arrivare anche poi al prossimo argomento a partire dalle 8:35, che sarà sì Ceuta ma vista da Bruxelles, dato che oggi c'è il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Però insomma, ecco, c'è poi il fattore umano che spesso nelle analisi si dimentica. Allora, 84 sono rimasti per sempre a Ceuta, cioè in terra spagnola, dei 50.000 che la notte del 31 luglio sono partiti per la folle invasione. La Spagna è una porta aperta, promettevano i social. Dicevano che per un giorno passare la frontiera normalmente murata sarebbe stato un gioco da bambini. Come ci hanno creduto in 50.000 in Marocco? La forza del messaggio che rimbalzava sui cellulari, gli amici che già avevano deciso: partiamo. E allora anche i più incerti si facevano coraggio. Come perdere questa occasione d'oro? Chi abbia ispirato questo miraggio collettivo e perché è un'altra storia, ma guardatela dalla parte di quei diciottenni, ventenni marocchini o dei coetanei arrivati lì dal Sudan in fuga dalla guerra, manovali per 2 euro all'ora. Sentono che chissà come, per via di una certa sentenza, la Spagna apre le porte. Basta arrivare nell'enclave di Ceuta e sei in Spagna, quindi in Europa. E allora le ore febbrili dei preparativi, custodie impermeabili per il cellulare, salvagenti, pinne, scorte di acqua, molti andranno a nuoto da Findek, Marocco settentrionale, a Ceuta. Nei video di quella notte una folla immensa di ragazzi si riversa sulla costa, tra grida e auto date alle fiamme. Ma la polizia marocchina stranamente non si muove e dunque in migliaia tentano la via del mare, nero come l'inchiostro. Fratelli, amici si buttano insieme, ci vorranno ore, bisogna saper nuotare molto bene e avere fiato, tanto. Eccola che parte l'incredibile armata dei ragazzi che sperano l'Europa. Un tetto, un lavoro a 10 euro all'ora, come da un messaggio fasullo si sia messo insieme questo edificio di poveri fanti, come liberamente, senza l'ordine di alcun generale, si siano buttati in una carica insensata, non è del tutto comprensibile. A noi, almeno, che siamo dentro alla fortezza Europa, che questo stesso Mediterraneo lo solchiamo in barca a vela o in sontuose navi da crociera. E se avvistassimo un uomo in mare, certo, partirebbero i soccorsi, ma per migliaia di uomini in mare? Davanti alle TV in salotto, la sera dopo, gli europei hanno la sensazione di un'invasione barbarica, incontenibile, selvaggia. Chi l'ha organizzata? A chi è servita questa folata di paura nel caldo torrido dell'estate 2026? Non si sa. Ma io continuo a pensare a quelle migliaia di ragazzi che il 31 luglio hanno salutato le madri ed eccitati, quasi felici, sono partiti per la grande avventura. A 20 anni non la si considera forse l'avventura che sia una svolta di vita, la porta che si spalanca sul futuro? Dunque si sono buttati in mare di notte con vigorose bracciate. C'era la luna piena in queste sere a rischiarare con il suo pallore le facce brune e gli occhi scuri dei ventenni marocchini o africani. E all'inizio forse è sembrato un gioco, poi con la fatica i fanti all'arrembaggio di Ceuta hanno smesso di sorridere. I forti andavano avanti, ma già alcuni senza fiato chiedevano aiuto. Si è fermato forse un fratello, un amico, per poi annegare insieme? Non si è fermato invece chi disperatamente voleva riuscire, i sommersi e i salvati, e la luna a guardare. Come poi sia finito l'assalto a Ceuta, lo si sa, tutti spediti indietro in poche ore. Solo 84, dicevamo, sono rimasti là, all'obitorio, annegati. 84 ragazzi illusi da una follia, stanchi di essere poveri o già fuggiti da paesi in guerra. 84 ventenni, ma anche sedicenni, colpevoli di avere fortemente, assurdamente sperato. Difficilmente potranno andare a piangerli a Ceuta i padri e le madri. Sapranno solo che non sono tornati. E in quell'obitorio, dove deve gravare un silenzio profondo, senza una visita, senza un fiore, quei morti, figli di nessuno. E ripensando a quanto umana e giusta pietà ha suscitato a gennaio la sciagura di Crans Montana, vorremmo qualche parola di pietà anche per gli 84 di Ceuta in fila sui lettini di metallo. Non erano figli nostri, ma erano ragazzi anche loro, figli anche loro, nati, amati, andati a scuola nella speranza di una vita buona. La porta della Spagna aperta, che è un terribile scherzo.
ma guardo sul web le facce dei sopravvissuti e penso ai caduti. Che Dio li abbracci con i loro giovani sogni perduti. Questo era appunto l'editoriale di Marina Corradi su Avvenire. Dunque ci avviamo verso il giornale radio delle 8:30 e poi torniamo qui insieme a Summertime e parliamo, come vi dicevo, di Ceuta vista da Bruxelles.

0: Allora, le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra due giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo, negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito, ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro.
1: L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato a un nulla di fatto, dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
0: Questa mattina un attacco con droni ucraini in una zona industriale vicino Mosca ha fatto 5 morti durante la notte. Droni anche su altri 2 depositi del principale rivenditore online del paese, a Mosca e San Pietroburgo, e su una raffineria di petrolio nel sud. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di aver colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone era caduto su una spiaggia sul Mar Nero, facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento su questo da parte ucraina.
1: La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta la scorsa settimana sono rientrati quasi tutti in Marocco. La Commissione UE ha chiesto ai Paesi membri un maggiore coordinamento per rafforzare i confini. Questa mattina tra le polemiche si riuniscono i ministri degli interni dei 27.
0: Prezzo del petrolio nuovamente in aumento per l'incertezza legata al negoziato tra Stati Uniti ed Iran. Ieri le quotazioni erano scese dopo l'annuncio di Trump della ripresa della trattativa, che però rimane un mistero. Nelle scorse ore, nello stretto di Hormuz, una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato. Il traffico marittimo nella regione è minimo anche a Bab el-Mandeb, dall'altra parte della penisola araba, tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso.
1: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa e secondo le previsioni non lo farà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi.
0: Saranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano del Milan e della Nazionale aveva 66 anni e l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex giocatore, bandiera rossonera e azzurra. Sono le 8.34 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 8:36 minuti, rieccoci in diretta a Summertime. Vi dicevo che ora saremmo andati a Bruxelles e così, promesso, andiamo subito a Bruxelles con il nostro Federico Baccini. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Martina, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, oggi c'è il vertice dei responsabili degli interni europei, il vertice voluto dai 22 paesi, un po' capitanati insomma da Meloni, da Fridriksen, dalla danese Fridriksen. Il vertice che arriva dopo la crisi di Ceuta, come abbiamo detto. Che cosa ci aspettiamo? Nel senso, la sensazione è che si vada verso nuovamente un rafforzamento delle frontiere, spinte sui rimpatri, e che tutto venga un po' guidato dalla narrativa della destra, insomma, che non ci sia molto spazio per altro nemmeno oggi.
1: Sì, esatto, più o meno sono questi il perimetro in cui ci si muoverà oggi. Abbiamo visto, ieri c'è stata una riunione dei 27 ambasciatori che doveva appunto preparare la riunione di oggi, e all'incirca è questo il perimetro in cui ci muoviamo, partendo dalla solidarietà alla Spagna. E però abbiamo visto in questi giorni qual è stata la solidarietà alla Spagna. Difficile pensare che davvero ci sia stato un cambio a 180 gradi di idea, soprattutto da parte di governi come quello italiano o danese. Quindi è una solidarietà un po' a parole e di facciata, e poi in realtà i contenuti veri sono quelli del rafforzamento delle frontiere, punto primo. Punto secondo, i rimpatri, che ci si chiede che cosa c'entri esattamente il rafforzamento dei rimpatri con una crisi, una potenziale crisi alle frontiere, ma tant'è che è questa la spinta su cui insomma, che si vedrà oggi. E sappiamo che dietro le quinte gli animi sono piuttosto tesi, ovviamente per lo scontro che c'è stato tra la Spagna e soprattutto l'Italia e la Danimarca, ma il fatto che la Spagna comunque in questo momento si trovi isolata, c'è solo la Francia che la appoggia in maniera nemmeno troppo, come dire, nemmeno troppo esplicita, diciamo, non iscrivendosi al club appunto dei 22, ma per il resto la Spagna è isolata, le sue politiche di regolarizzazione che sono sotto attacco sono isolate, e perché tutti quanti in fondo vogliono, come ricordavi, rafforzamento delle frontiere, aumento dei rimpatri e quindi una politica, ennesima politica di chiusura e di criminalizzazione della migrazione.
0: Ecco, abbiamo avuto nei giorni scorsi un po' di anticipazioni anche cosa il governo italiano proporrà, ma in generale quali saranno verosimilmente le proposte oggi?
1: Allora, sappiamo anche che arriverà appunto il governo italiano con la questione appunto dei centri di rimpatrio, che sono qualcosa su cui in realtà già si stava lavorando, diciamo che l'abbiamo semplicemente anticipato e con una forza ancora maggiore, e ci si sarebbe comunque iniziato a lavorare a partire dall'autunno, nel momento in cui il regolamento rimpatri ci si aspetta che entrerà in vigore, insomma ancora non si sa quando, ma succederà. Comunque su questo si continuerà a lavorare e soprattutto a partire da oggi. Per il resto, dalla Presidente della Commissione von der Leyen, sarà rappresentata dal Commissario per la Migrazione Brunner, la Commissione che è stata chiamata appunto in causa proprio dall'Italia e da Danimarca per spingere sui centri di rimpatrio. Oltre a questo, perché appunto non rinnega per niente la questione dei rimpatri, arriva con altre cinque proposte, quindi altre cinque richieste su cui lavorare, e queste sono la cooperazione con i paesi terzi, quindi ancora sappiamo qual è il modello, modello Turchia, insomma, modello di accordi con la Libia, gli accordi con l'Egitto, e rafforzare i confini esterni per l'appunto, attuare sistemi d'allerta, smantellare le reti dei trafficanti, cosa significa ancora non si sa, e appunto, come dicevo, rafforzare i rimpatri. Quindi più o meno sono questi cinque i temi, si vede, insomma, è chiaro capire qual è la direzione. Il tema delle politiche appunto di accoglienza non è minimamente in agenda, e insomma si va verso una chiusura e una criminalizzazione ancora per l'ennesima volta dopo l'ennesima emergenza.
0: Ma questi hub extra UE fino ad ora sono stati tutti abbastanza un flop? C'è qualche elemento di novità nella proposta, oppure siamo sempre fermi lì?
1: In realtà non c'è nessuna novità nella proposta italiana in quanto tale, se non il fatto, in realtà va nella direzione dei centri di rimpatrio, appunto, che ne abbiamo parlato a lungo a Radio Popolare a inizio estate, era inizio giugno, nel momento dell'approvazione del regolamento. Fondamentalmente saranno centri in paesi terzi esplicitamente per il rimpatrio e saranno legati ad accordi con paesi terzi qualunque, quindi una persona, facciamo un esempio, neanche non sarebbe per niente assurdo, una persona per esempio dal Bangladesh che non ha diritto all'asilo può finire in Uganda, per esempio, se c'è un accordo di cooperazione tra un governo dell'Unione Europea e l'Uganda, facciamo finta, insomma, questo è uno dei casi. L'unico elemento di novità che c'è in questo momento è il fatto che la richiesta dei paesi è alla Commissione di coordinare, quindi non fare accordi, non necessariamente fare accordi governo-governo, ma un gruppo di governi europei con un paese terzo spinto dalla Commissione. Quindi questo ovviamente anche per renderlo più, sicuramente avere più potere negoziale e soprattutto mettere dal primo momento fondi europei, quindi fondi dei contribuenti e soldi dei contribuenti europei in questi progetti. Ma di base non ci sono grosse novità rispetto a quello che abbiamo visto 2 mesi fa, poco meno di 2 mesi fa.
0: E sono progetti questi che dal punto di vista politico e giuridico hanno le gambe per camminare?
1: Potenzialmente sì, perché nel momento in cui entrerà in vigore il regolamento rimpatri è una legislazione europea e quindi, a meno che non saranno sfidati in Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte e i giudici riconosceranno che va contro il diritto, insomma, dell'Unione Europea, tecnicamente sì, hanno le gambe per andare avanti.
0: Bene, oggi il vertice è alle 10, è a distanza, che insomma più o meno che tempi ci aspettiamo, che qual è l'agenda di oggi?
1: Allora, sappiamo che appunto, come dicevi, inizia alle 10 in videoconferenza, quindi insomma, diciamo che si elimina tutta la parte di ingressi e uscite, di dichiarazione dei ministri. Sappiamo che il commissario Brunner ha convocato una conferenza stampa per le 13, quindi ci si aspetta che durerà tutta, insomma, quantomeno tutta la mattinata, 2 o 3 ore, e poi vedremo, presumibilmente saranno il commissario Brunner e il ministro irlandese, in quanto l'Irlanda detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, quindi è stata la presidenza che ha convocato la riunione, quindi presumibilmente saranno loro due poi a dare l'esito, insomma, a dire che cosa è successo durante questa riunione nel primissimo pomeriggio, insomma, ora di pranzo.
0: Benissimo, grazie Federico.
1: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata e buon lavoro al nostro Federico Baccini da Bruxelles.

0: Adesso ci spostiamo da Bruxelles, andiamo negli Stati Uniti, andiamo nello specifico in Michigan, quantomeno idealmente andiamo in Michigan perché oggi ci sono le primarie democratiche. A pagina 10 della Stampa oggi Alberto Simoni scrive: Detroit, la nuova America, un medico anti-israeliano lancia la sfida in Michigan, El Sayed, il favorito alle primarie Dem contro il volto dell'establishment Stevens. Primarie dunque molto importanti in uno stato importante, banco di prova per gli equilibri interni dei partiti. Sfida accesissima all'interno del Partito Democratico, come abbiamo sentito anche qui si sfidano un po' le due ali del Partito Democratico, quella più a sinistra, quella dei socialisti alla Zarammandani, e quella più centrista. Ne parliamo con il nostro Davide Mamone. Ciao Davide, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto chi sono i due candidati?
1: Sì, sarà una competizione molto interessante. Da una parte lo menzionavi, Haley Stevens, che è un po' la candidata dell'establishment del partito in Michigan. La cosa interessante di questa tornata di primarie è che essere dell'establishment non significa essere centristi, nel senso che Stevens si è sempre posizionata molto nella parte sinistra del Partito Democratico su tante questioni, fu assolutamente chiave nella gestione, nella preservazione dei posti di lavoro in Michigan dopo la crisi dell'auto del 2008, quindi lavorò con Obama, lavorò con Biden ed è un po' comunque legata alle figure più istituzionali del Michigan, quindi la governatrice Whitmer, che l'ha sostenuta, Chuck Schumer, il leader dei senatori Dem, lui sì, diciamo più centrista, quindi questa è un po' la prima candidata. Abdul El Sayed, anche lui non è in realtà un volto molto noto, nel senso che non è un voto molto nuovo, nel senso che si candidò proprio contro Whitmer nel 2018 per correre a governatore dello Stato, ha una diciamo base di sostenitori e di donatori a livello locale molto molto esteso, e quello che ci dicono i sondaggi è che El Sayed sembra sia molto favorito nel vincere questa competizione di questa notte. El Sayed, come menzionavi prima, ha delle posizioni anti-israeliane, nel senso è molto critico di quanto Israele abbia fatto a Gaza negli ultimi 2 anni, è molto critico di AIPAC, che è questo political committee che dona e supporta candidati che portano avanti diciamo quelle che sono le questioni care a Israele in congresso americano. È uno dei suoi slogan è che lui non ha mai accettato soldi da AIPAC, cosa che invece Stevens ha fatto. La cosa interessante è che El Sayed nelle ultime interviste ha detto chiaramente: io non sono socialista, io sono progressista, e secondo me uno dei motivi per cui l'ha detto è che sa bene che se vince le primarie come pare questa sera, per vincere il seggio poi a novembre ha bisogno di presentarsi un filino più verso il centro in uno stato chiave dove ovviamente l'elettorato è molto diverso da città come ad esempio New York o Los Angeles.
0: Senti, come ci dicevi anche tu, abbiamo letto di una sfida veramente aspra che fa pensare quasi a una sfida tra repubblicani e democratici, invece è una sfida interna al Partito Democratico. Questo al di là, insomma, appunto delle diverse anime del Partito Democratico, però una sfida così aspra non ci dà una grandissima immagine del Partito Democratico in vista delle elezioni di midterm e poi insomma delle presidenziali. Poi è vero che manca tempo, però c'è un Partito Democratico che non sembra proprio in bolla in questo momento.
1: Sì, il rischio di diciamo dividersi e poi di farsi al male da soli c'è stato in passato, è successo in passato e c'è ancora, e Michigan rappresenta proprio un po' un emblema da quello che sta emergendo in queste settimane di campagna, no? Ci sono sostenitori di Stevens che hanno detto: io non vado a votare se vince le primarie El Sayed, preferirei votare il candidato repubblicano piuttosto che il Sayed, e anche persone di sostenitori del Sayed hanno detto: io onestamente non vedo differenza tra Stevens e la candidata repubblicana, e quindi eventualmente resto a casa. Questo è, come dicevi tu, come menzionavi tu, un problema profondo, anche perché le due parti in realtà non sono così lontane a livello di politica interna. È questo che sorprende. Sia Stevens che El Sayed supportano un'idea di welfare che è molto esteso, ed è molto più esteso di quanto lo sia ora, anche se ci vogliono arrivare tramite due percorsi diversi. Ma la questione di politica estera, soprattutto Israele e Gaza, è un qualcosa che li distingue molto. Stevens ha detto: non mi vergogno di supportare fondi per Israele senza che ci siano, diciamo, questioni a riguardo. Invece il Sayed si è opposto a questo. Ma diciamo che stiamo parlando comunque, sai, di questioni di politica estera che al grande elettorato non interessano come
0: Infatti.
1: priorità. L'altra cosa che però dico molto velocemente è che, da una parte, è meglio così, nel senso che uno dei motivi per cui Kamala Harris, tra i tanti, ha perso è che vinse la candidatura, la nomina senza primarie, di fatto. E gli americani adorano che i partiti si scontrino internamente in modo così forte alle primarie, perché è il loro modo per trovare il candidato. Se un candidato vince le primarie, che sono molto accese, ha un'autorità in più nel presentarsi davanti all'elettorato generale. Quindi c'è anche questo aspetto, secondo me, che va considerato.
0: Bene, ma e tra l'altro appunto, le elezioni di midterm sono ormai tra 3 mesi esatti, praticamente, perché sono il 3 novembre. C'è un consenso generale verso Trump piuttosto basso, perché si parla circa del 37%. Ma questo vuol dire che alle elezioni di novembre vincono i democratici?
1: No, risposta breve no, per tanti motivi, ma come dicevi tu, mancano 3 mesi, ne sono passati 18 da quella notte gelida del 20 gennaio 2025, l'inizio della seconda amministrazione Trump. Menziono questo perché sembra siano passati 10 anni, non 18 mesi, ma soprattutto molti
0: Davvero.
1: americani non sono proprio più interessati ad ascoltare Trump, sono pronti a guardare avanti. Quindi è anche un altro motivo per cui non sono così, diciamo, pessimista sul fatto che i democratici si stiano scontrando internamente, perché molti americani vogliono vedere questo per il prossimo step, no? Per la prossima pagina. In generale, la risposta è no per tanti motivi. Allora, la Camera pare che, diciamo, si vada verso i democratici. Il Senato, ci sono 7 competizioni, molto, molto brevemente. Gli stati in cui si gioca tutto saranno Texas, Maine, Ohio, North Carolina, Alaska e Iowa, oltre al Michigan. I democratici hanno bisogno di vincerne 4, e in questo momento potrebbero farlo, ma potrebbero anche perderne 5, da quello che dicono i sondaggi. Quindi il controllo del Senato sarà veramente all'ultimo voto, da quello che emerge ora. Il motivo per cui la risposta breve era no è che moltissimi che hanno votato Trump sono molto scontenti. Da loro passerà il risultato finale, perché se restano a casa e non votano nessuno, questo avvantaggerà i democratici. Se vanno a votare e, turandosi il naso, votano un democratico da repubblicani, ovviamente aiuterà i democratici. Ma se la loro turarsi il naso e votare di nuovo il candidato repubblicano, avremo una competizione molto, molto più equilibrata o bilanciata di quello che i sondaggi di Trump ci dicono.
0: Ma Trump su cosa sta perdendo soprattutto?
1: Beh, sulla questione del costo della vita, sulla questione del costo della benzina, il costo delle case è alle stelle. Lui ha vinto perché aveva promesso che avrebbe riportato le lancette dell'economia al 2019, quando effettivamente in America si stava abbastanza bene, nel senso che i giovani potevano comprarsi casa, la spesa costava poco, la benzina costava niente. Mi ricordo, una volta andai a coprire il confine, in Texas costava 1,10 dollari al gallone, che sarebbe 20 centesimi al litro, la benzina, per cui era un altro paese che adesso non c'è, e in parte non c'è perché comunque c'è stato l'inizio di questa guerra in Iran, che ha alzato ulteriormente i prezzi, oltre ai dazi, che ha generato confusione. Quindi il motivo principale è questo: che lui aveva promesso che avrebbe risolto l'inflazione subito. E questo non si è materializzato, per cui molte persone vedono un presidente che si sta focalizzando troppo sulla politica estera e non abbastanza sulla politica interna e sulle questioni per cui lo hanno votato, per cui c'è questo senso di malcontento, diciamo.
0: Senti, l'altro giorno c'era su Repubblica un articolo dell'analista Timothy Garton Ash che si intitolava 90 giorni per salvare la democrazia in America, in cui lui, insomma, tra le altre cose, sosteneva che Trump farà qualsiasi cosa per vincere il midterm. A te sembra che si stia davvero preparando il terreno per questo?
1: Ma magari ci potrà provare, ma dubito, diciamo, ci possa riuscire. Ci sono stati dei tentativi, diciamo, da parte dell'amministrazione Trump di federalizzare in un certo senso il processo elettorale. Continua a insistere su questo Save America Act, che sarebbe un disegno di legge che inasprirebbe i controlli per ottenere la possibilità da parte dell'amministrazione Trump di federalizzare in un certo senso il processo elettorale. Continua a insistere su questo Save America Act, che sarebbe un disegno di legge che inasprirebbe

0: Guardia Nazionale fuori dai seggi, ICE fuori dai seggi, per come è fatto il popolo americano potrebbe andargli contro, perché il popolo americano è molto testardo, se gli dici A farà B, se gli dici B farà C, per cui non sono sicuro possa funzionare. Dall'altra parte c'è anche una corrente di pensiero che mi sembra stia un po' emergendo negli Stati Uniti, che è quella del ma Trump non interessa il Congresso, cioè nel senso che lui sta governando di fatto da 18 mesi senza Camera e Senato, perché sta governando a colpi di ordine esecutivo. E il motivo per cui magari ha timore di perdere la maggioranza è che non ha più quella protezione che le maggioranze repubblicane in Camera e Senato gli stanno dando, da certe indagini, da certe questioni interne. Però io credo che Trump, da quello che insomma abbiamo visto, creda anche di essere molto più forte in ogni caso di qualunque cosa gli vada contro. Per cui non sono così sicuro poi che sia così tanto interessato al Congresso, perché crede di poter governare senza Congresso, e anzi vede Camera e Senato come degli ostacoli.
1: Benissimo, grazie Davide. Vedremo allora come si dove ci porteranno i prossimi
0: Vedremo.
1: 90 giorni.
0: 90 giorni.
1: Esatto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie
0: Buona giornata.
1: Davide Mamone, il nostro collaboratore da New York.

0: Sono le 8 e 58 minuti, abbiamo un altro stacco pubblicitario prima del nostro microfono aperto a partire dalle 9. Vi dicevo, parliamo di intelligenza artificiale perché è entrato in vigore l'articolo 50 dell'AI Act, questa è una parola che io non riesco mai a pronunciare, è l'articolo sulla trasparenza. E quindi che sostanzialmente, adesso per farla molto breve, poi proviamo a capirci un po' meglio, obbliga chi produce, chi nel senso non la persona ma il bot, diciamo ChatGPT o chi per essa, chi produce immagini o contenuti insomma creati con l'intelligenza artificiale, a dichiararlo. E quindi volevo sapere da voi quando è che quella volta in cui siete stati fregati, diciamo, dall'intelligenza artificiale, anche solo per un momento, in cui avete creduto che un'immagine fosse vera invece non lo era. È capitato un po' a tutti, perché poi man mano che passava il tempo l'intelligenza artificiale si è affinata moltissimo. Quindi insomma lo chiedo a voi tra pochissimo, adesso un breve stacco pubblicitario e poi torniamo qui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
8: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
7: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
8: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
7: C'è tutto sul sito.
9: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it.

0: Technologic dei Daft Punk, sono le 9:04, questo è Summertime e questo è lo spazio per il nostro microfono aperto. Voglio quindi sapere da voi, sentire le vostre voci, leggere i vostri messaggi, messaggi al 3316214013 oppure a diretta @ popolarenetwork.it, mentre le vostre voci le voglio sentire allo 02 33 001 001. Parliamo, come vi dicevo, di intelligenza artificiale, perché è entrato in vigore a 2 anni dall'entrata in vigore del AI Act, non ce la farò mai a dirlo. Ieri è diventato effettivo uno degli articoli più importanti, cioè il numero 50, che richiede che i sistemi di intelligenza artificiale rispettino l'obbligo di trasparenza. Che cosa vuol dire rispettare l'obbligo di trasparenza? Lo chiediamo al nostro Marco Schiaffino, ovviamente, che ci parla da qualche luogo di villeggiatura. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Martina, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Sei in riva al mare, maledetto.
1: Ebbene sì, sono in riva al mare, come consuetudine ogni tanto capita di fare dei collegamenti con la radio anche dalle spiagge.
0: Ah, è perché ti manchiamo.
1: Sì, guarda, fra l'altro, nota di colore, durante il viaggio abbiamo incontrato 2 fedelissimi ascoltatori di Radio Popolare.
0: Beh,
1: cui ceneremo insieme stasera. Sì,
0: ah, perfetto.
1: I più sperduti del mondo.
0: Benissimo, sempre bello incontrare gli ascoltatori. Senti, bando alle ciance.
1: Allora, articolo 50 dell'AI Act, fondamentale, perché va a toccare uno degli aspetti che interessano di più gli utenti, cioè tutti noi, mettiamola così, la trasparenza nel momento in cui si ha a che fare con l'intelligenza artificiale. In particolare richiede a chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale, per esempio per l'assistenza clienti, di chiarire esplicitamente che quello con cui stiamo parlando è un algoritmo e non una persona in carne e ossa. E poi c'è tutta la parte relativa ai contenuti creati con l'intelligenza artificiale, che possono essere immagini, video o articoli. In questo caso si chiede di indicare esplicitamente il fatto che un'immagine o un video sia stata generata con l'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i contenuti testuali, l'obbligo è un po' più sfumato, perché se c'è l'intervento di controllo e l'intervento editoriale da parte di un giornalista, allora in quel caso si può omettere l'indicazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche se per esperienza io ho cominciato già a incrociare dei contenuti da qualche mese in realtà, in cui viene apposta in calce una dicitura generato con l'intelligenza artificiale e controllato da Mario Rossi, che forse sarebbe il metodo più corretto per fare questo tipo di operazione.
0: Senti, dicevamo appunto delle immagini, no? Adesso ovviamente è molto importante l'etichetta generata dall'intelligenza artificiale, non solo per le immagini, anche se ultimamente immagini deepfake, di video, eccetera, sono ovunque su qualunque argomento e non sono più quelli. Vedevo adesso ieri, facendo un po' di ricerche sulle le immagini create con l'intelligenza artificiale che hanno più creato scalpore, c'era quella del Papa col cappotto bianco di Balenciaga, e mi faceva ridere perché avevo letto questo articolo sul Guardian che si intitolava "Pensavo di essere immune agli inganni online, poi ho visto il Papa in cappotto, ora provo empatia per i baby boomer creduloni", perché a quanto pare il Papa in cappotto aveva un po' fregato tutti.
1: Sconcertato.
0: Esatto. Però in realtà poi l'intelligenza artificiale è ovunque, da le immagini delle tante guerre che, ahimè, ci troviamo a raccontare, alla politica, eccetera. E spesso capita di cascarci, anche perché uno vede un video sui social, per dire, magari non ci presta tutta l'attenzione che si può prestare o che si dovrebbe prestare per riconoscere un fake. Ci sono delle tecniche così spicce, brevi, per capire quando un'immagine è AI e quando no?
1: Allora, mi piacerebbe poter dire di sì, la risposta in realtà è no, molto difficilmente. Allora, c'è un problema che l'AI Act non risolve, in particolare l'articolo 50. Allora, Quell'obbligo di cui parlavo prima, prevede che, per esempio, una testata editoriale, se genera un'immagine con l'intelligenza artificiale, lo debba dire, e quello è abbastanza facilmente verificabile. Quando parliamo di social network, però, sappiamo benissimo che la traccia di chi ha creato, chi ha generato i contenuti si perde molto rapidamente. Ci sono due soluzioni tecnologiche sostanzialmente. La prima è stata fatta dal C2PA, che è un consorzio di grandi aziende, fra cui ci sono Adobe, Microsoft, Google, eccetera, eccetera, eccetera, anche OpenAI, Anthropic, che prevede l'inserimento di questa informazione all'interno dei metadati, cioè quei dati che sono inseriti all'interno del file immagine e che possono essere abbastanza facilmente letti da chiunque. Qual è il problema? Che è molto facile cancellare i metadati, soprattutto. Per capirci, basta prendere lo screenshot, quindi la cattura della schermata di un'immagine, e a quel punto i metadati sono completamente saltati e quindi il fatto che sia stata generata con l'intelligenza artificiale non risulta più. Ci sono anche dei software che promettono di fare analisi delle immagini per capire se sono state generate o alterate con l'intelligenza artificiale, ma ahimè funzionano maluccio. Io ricordo mi è capitato di scrivere un articolo su una ricerca che è stata fatta un paio di mesi fa, in cui hanno messo alla prova i quattro migliori software di questo tipo e i risultati erano un disastro perché davano tanti falsi positivi, cioè indicavano come generate dall'intelligenza artificiale delle immagini che in realtà erano autentiche e in molti casi invece non riconoscevano le immagini che erano state generate con l'intelligenza artificiale consideravano autentiche. Quindi è un po' un disastro. Diciamo che bisogna utilizzare il caro vecchio buon senso e se si tratta di qualcosa di importante, cioè che porta a una notizia, andare a fare delle verifiche incrociate, perché è l'unico modo per verificare l'autenticità
0: Sì,
1: delle
0: bisogna un po'
1: immagini.
0: diventare tutti fact-checker.
1: Sì, esatto, fare un po' di giornalismo investigativo fatto in proprio.
0: Esatto. Andrea scrive: io mi sono fatto fregare dalle fasulle immagini della Premier Giorgia che sbevazzava e smagnozza e dilaga sui social. Sì, obbligatorio un banner che dice fake AI generated. Tu ce l'hai quella volta in cui ti sei fatto fregare? No, vabbè, forse tu non ti sei fatto fregare.
1: Allora, in realtà non mi è capitato, però c'è un caso secondo me che è molto indicativo delle conseguenze che genera tutto
0: Sì.
1: questo, perché c'è un problema. Un problema è essere ingannati dall'intelligenza artificiale, l'altra è entrare in paranoia pensando che chiunque stia cercando di ingannarci con l'intelligenza artificiale. C'è stato un caso che ha interessato il premier israeliano Netanyahu. In cui è comparso questo video in cui parlava da un podio in una situazione istituzionale e a un certo punto qualcuno ha cominciato a sostenere che si trattasse di un video generato con l'intelligenza artificiale. Perché? Perché in un fotogramma sembrava avesse sei dita in una mano, che è uno
0: Sì.
1: dei classici errori che fa l'intelligenza artificiale quando genera video e immagini. In realtà c'è stato un debunking di tutto questo, perché è stato analizzato, era semplicemente un effetto ottico legato a una piega della mano, ma è bastato perché si scatenasse sui social la notizia che Netanyahu in realtà fosse o malato o morto e avessero fatto questo video per coprire la malattia o il decesso. La cosa è addirittura peggiorata perché ha avuto un secondo capitolo in cui lo stesso Netanyahu per bloccare queste voci ha girato un video in una caffetteria in cui stava bevendo un caffè. Ecco, il problema è che quel video passato all'interno dei famosi software che citavo prima veniva considerato al 99% come
0: Fast.
1: un deepfake. E quindi c'è stato l'effetto rimbalzo, per cui hanno detto anche questo è finto. Allora, il vero problema qual è? Che le analisi di questo tipo vengono fatte sotto un profilo tecnico, cioè il software va a analizzare se qualcosa è stato manipolato. Il problema è che ormai molti social network, ma anche molti software, per la ripresa dei video, utilizzano sistemi di intelligenza artificiale banalmente per migliorare l'illuminazione, migliorare la messa a
0: Certo.
1: fuoco, la nitidezza, eccetera. E questo però trae in inganno i software che li controllano. Il problema è che ormai veramente non possiamo quasi più sapere cosa sia vero o meno, soprattutto ecco, in casi sfumati come quello che citava l'ascoltatore, perché Giorgia Meloni che sbevazza non è che sia una cosa così strana.
0: No, no, certo,
1: Quindi,
0: infatti. Sì, infatti è sempre più complicato. E poi effettivamente questo effetto boomerang che citavi è interessante. Quante volte sui social si vede i commenti sotto i video o insomma foto con scritto AI, AI, AI, subito c'è il, no? Quando c'è qualcosa che suona strano c'è subito l'attacco, si dice che è intelligenza artificiale, o anche solo quando c'è qualcosa che non piace, spesso. E insomma è una giungla. Jacopo tira abbastanza alle conclusioni dicendo bisogna diventare tutti Marco Schiaffino.
1: Sì, è una grandissima fatica, però io lo avviso perché ogni volta quando si trova, noi eravamo abituati come giornalisti a considerare le fotografie, ma oddio, le fotografie forse no, perché c'era già Photoshop e c'erano stati dei casi di alterazioni, però perlomeno i video erano molto molto difficili da alterare. Adesso purtroppo è terribilmente facile. E fra l'altro c'è anche questa tendenza da parte di, mi veniva a dire soggetti insospettabili, ma non è così vero, cioè l'amministrazione statunitense, l'amministrazione iraniana, eccetera, di utilizzare video generati dall'intelligenza artificiale per fare propaganda in maniera più o meno esplicita. E questo confonde ulteriormente le acque perché non si riesce a capire mai che cosa possa essere veramente un documento oppure quella che è soltanto una boutade. Vabbè, Donald Trump ci ha abituato
0: Sì, certo,
1: a
0: figuriamoci,
1: cose
0: infatti.
1: abbastanza clamorose, sì.
0: Infatti.
1: E anche altre leggende metropolitane difficili da smontare, per esempio, perché mi è venuto ora in mente, pensando a Donald Trump, il caso del famoso video della Striscia di Gaza trasformato in un
0: Certo.
1: resort, che molti continuano ad attribuire a lui. In realtà quella vicenda è stata chiarita, io mi ricordo piuttosto tempestivamente da un articolo del Guardian, si trattava di un video fatto da un videomaker che stava provando i sistemi di intelligenza artificiale, stiamo parlando di almeno un anno e mezzo fa, se non sbaglio, e che l'aveva fatto naturalmente in chiave satirica nei confronti di Donald Trump. E l'aveva condiviso con un amico, l'amico l'ha condiviso sui social, è diventato virale, poi Donald Trump l'ha ricondiviso. Però se oggi si chiede alle persone chi abbia generato quel video, tutti
0: Ah,
1: dicono
0: beh,
1: Donald
0: certo.
1: Trump, nonostante sia chiaramente uno sfottò, perché si vede la sua statua dorata al centro della Striscia di
0: Chissà
1: Gaza.
0: quel poverino che l'ha creato come si sente adesso.
1: Ma sì, lui era rimasto abbastanza sconcertato, fra l'altro era progressista, ho
0: È
1: letto
0: certo.
1: un'intervista a lui, al suo compagno, cioè figuriamoci, è il fatto di essere diventato l'autore di quello che veniva considerato un video favorevole all'universo MAGA, sicuramente non fa molto piacere, quindi c'è anche proprio una difficoltà dell'opinione pubblica a riuscire a gestire queste cose. Forse riusciremo a vaccinarci col tempo,
0: Ma
1: forse però.
0: grazie Marco Schiaffino, per fortuna che noi un Marco Schiaffino ce l'abbiamo in redazione, così ci aiuta a dipanare il caos.
1: Ci si prova,
0: Grazie.
1: mettiamola così.
0: Buone
1: Dai.
0: vacanze.
1: Buon lavoro, ciao
0: Ciao,
1: Maria.
0: ciao, ciao, grazie. Grazie al nostro Marco Schiaffino. E intanto io ho una telefonata, due telefonate in linea. Scusate se vi ho fatto aspettare, vediamo chi c'è dall'altro lato. Pronto? Ciao, chi sei?
2: Pronto, ciao. Ciao.
0: Come ti chiami?
2: Pronto. Io mi chiamo Dino, senti, io sono anziano, senti, non mi, no, prendimi in giro. Senti, io la chiamo invece ignoranza artificiale. Io no, forse ti metterò a ridere. Io per esempio ho una nipotina che mi parla già di WhatsApp, WhatsApp e tutto quanto. Io ho paura, io sono un po', io non sono questo, anzi, quando sento parlare il vostro collega giornalista Schiaffino mi piace, però io ho paura dell'ignoranza artificiale. Perché è pauroso quando uno non si impegna e lascia tutto alle macchine. Per esempio, io vado ad Esselunga, adesso c'è la macchina che fa tutto lei, mi dà il resto. Vado qui e il mio cervello non si impegna. Il giornalista che scrive, ma non scrive, scrive l'intelligenza, l'ignoranza artificiale. Ti faccio un esempio e poi chiudo. È
0: Sì.
2: banale. Io sono andato in pensione molti anni fa, vado all'INPS, guardo il computer, ho lavorato 42 anni, vado all'INPS. Il computer guarda, ma lei non ha nessun contributo. Come? Come? La macchina che deve essere perfetta mi dice, io ho lavorato 42 anni, dopo soltanto 2 ore a controllare e dopo sono riuscito a guardarmi che contributi ce l'aveva. Io ho paura dell'ignoranza artificiale anche sulla guerra, tutto qua. Grazie, ciao.
0: Grazie, ciao Dino, grazie
2: Ciao, ciao, ciao.
0: mille. Ciao ciao. Eh certo, poi ovviamente questo fa paura. Ad esempio, Giancarlo ci scriveva: io mi definisco, ho 61 anni, un essere analogico perché uso la tecnologia per il minimo indispensabile, tipo home banking per i pagamenti dei biglietti del treno online. Per il resto, l'unico social, se così si può definire, che utilizza WhatsApp, e non credo a quasi nulla di ciò che vedo su internet. Sarà perché non sono neanche un credente religioso. Non ho mai interagito con l'IA e non impiego il mio tempo a guardare video su internet, a parte quelli geonaturalistici. Questo mondo ha preso una brutta piega. Io vivrei in baita a 2000 metri, lontano da tutto e da tutti. C'è un po' questa reazione, no? Però insomma, così ci proviamo a prenderla ogni tanto anche con un po' di leggerezza. Per questo vi chiedevo i vostri aneddoti su quella volta che vi siete fatti fregare dall'intelligenza artificiale, ma anche se avete delle tecniche, quali sono le vostre tecniche per non farvi fregare. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Ciao.
3: Sì, ciao, buongiorno, mi chiamo Paolo.
0: Ciao Paolo.
3: Per quando si parla di tecnologia mi sento un po' coinvolto. Intanto buongiorno alla conduttrice, buongiorno Chiara.
0: Sono Martina.
3: Perfetto. Io, ecco, vedi, l'ignoranza.
0: Ma va bene
3: Allora,
0: perché Chiara ha fatto tutto
3: scusami,
0: il
3: ma sai
0: mese.
3: che... Vabbè, fa niente.
0: Ma no, ma ci sta perché Chiara ha fatto tutto il mese di luglio, io adesso ho
3: No,
0: preso in
3: fa
0: mano
3: niente. No,
0: agosto.
3: fa perché non ho seguito la professione. Mi spiace. No,
0: Tranquillo,
3: ma
0: dimmi.
3: ascolta, il mio punto di vista è, vabbè, intanto intervenire dopo Schiappino e anche dopo le osservazioni veramente intelligenti dell'ascoltatore precedente. Il mio punto di vista è che il problema non è quando l'AI mi ha fregato, ma quanto e soprattutto da quanto tempo e a quanti di noi. Dato che l'AI è assolutamente pervasiva. E quindi tutti gli acquisti, gli algoritmi, le pubblicità, addirittura la manipolazione a carattere politico, no? Ti ricordi lo scandalo di quell'azienda inglese? Informazione, l'assistenza a clienti che diceva Schiaffino. Quindi è complicato dire quella volta che mi ha fregato, perché gran parte di quello che ci arriva è supportato da algoritmi che lavorano sui big data e quindi e successivamente su questi grandissimi archivi e sull'AI. Se vuoi parlare di immagini, cioè assolutamente, magari se hai un po' l'occhio qualcuno la vede, ma è difficilissimo. Il cinema ne è assolutamente pieno.
0: Sì.
3: Quindi addirittura ci sono pubblicità un po' grezze di recente, che cioè io le percepisco perché ho avuto a che fare con queste immagini, con questo tipo di prodotti, di contenuto, che sono interamente e totalmente realizzate con le AI. E, vabbè, lo percepisco, ma è difficile
0: Sì, perché a volte c'è la
3: capire.
0: sensazione che sia AI, però è
3: Dici, ma che
0: difficile poi
3: strano
0: averne la
3: l'espressione del
0: certezza.
3: viso, però poi magari uno c'ha la faccia un po' di bronte, c'è un po'. Comunque, sì, ho visto che in questo periodo ci sono dei piccoli loghi che appaiono AI, ma comunque io temo che involontariamente, inconsapevolmente, tanto che è così pervasiva e dappertutto, ne siamo influenzati e subiamo senza averne percezione. Questo mi preoccupa. Per quanto riguarda la notizia, sicuramente la cultura e la verifica incrociata delle fonti è fondamentale, ma capisci che già è un lavoro tuo. Io sono il lettore e l'uomo, la persona normale, cioè, quindi,
0: No,
3: se
0: certo,
3: non lo fa
0: non.
3: professionalmente, per me sì, se c'è qualcosa che mi interessa.
0: Sì, certo, le persone non
3: Allora,
0: dovrebbero
3: aspetta un attimo,
0: essere.
3: fammi vedere che non sia. Sì, ma certo, perdona, che non sia una stupidaggine. Però non è che poi, e non sono cospirazionista, via, ce l'ho dietro, adesso mi stanno guardando con delle telecamere, mi stanno seguendo, anche se poi alla fine forse è anche un po' vero, no? Perché con riconoscimento facciale e
0: Sì,
3: quant'altro.
0: vabbè, adesso
3: Però
0: non entriamo
3: non
0: nel.
3: voglio,
0: Sì.
3: voglio tre, ma sì, tre che dici nel terrore assoluto. Però ecco, dobbiamo renderci conto di quanto involontariamente ne siamo
0: Sì.
3: assolutamente per caso. Questo è il mio piccolo
0: È così. Grazie, grazie
3: punto.
0: Paolo.
3: Grazie. Grazie, scusa ancora per il nome.
0: Ma figurati, ciao, ciao, ciao. Vediamo chi c'è qui, pronto, ciao.
4: Sì, ciao, sono io, sono Jacopo.
0: Ciao Jacopo, tu ti sei mai fatto fregare dall'AI?
4: Ma sì, introdurrei un registro un po' faceto, se posso, però credo abbastanza in tema. Cioè, ieri sera l'algoritmo mi ha proposto tra gli short di YouTube un video a Rete 4 di Berlusconi, forse qualcuno lo ricorderà, siccome era uno short era anche un po' smarmellato, no? Con quell'effetto un po' cartone, un cartone animato, Berlusconi che racconta a Porro la nascita del Bunga Bunga. Non so che anno fosse, poi l'ho ricostruito in breve, la faccio breve. Cioè, non so se ricordate quel passaggio della nostra storia, ma Berlusconi va da Porro e dice che Bunga Bunga nasce sostanzialmente con lui che era stato invitato da Gheddafi a questa festa del re dei re, non può andare perché ha un consiglio europeo, e Gheddafi ci rimane male, allora dice mando i miei due più sfigati, Chip, che sono Bondi e Cicchitto, e racconta questa storia di Bunga Bunga che insomma è tra il razzista, il sessista e l'omofobico. E a lungo ho pensato che fosse fatto dall'intelligenza artificiale, vuoi per la qualità del video short su YouTube, vuoi per il registro, cioè per il contenuto e il registro.
0: E invece era tutto vero.
4: E mi ha fatto un po' specie, perché poi ci sono dei particolari che non spoilero, ma che mi hanno acceso dei ricordi di quegli anni, ma che avevo poi totalmente cancellato dalla memoria. Ci sono un paio però di situazioni chiave, parole chiave, vuoi morire o vuoi bunga bunga, che allora poi mi ricordavo, cioè mi ha fatto ricordare che quella cosa purtroppo era successa. Però ecco, cioè, propongo questo ulteriore taglio di lettura, no? Nel senso, in questo caso era una cosa che pensavo palesemente fatta dall'intelligenza artificiale, e invece è successa. Non so, se forse sarebbe stato meglio fosse stata fatta dall'intelligenza
0: artificiale. Sì, a volte sarebbe meglio. Ce ne sono di esempi, dicevamo anche prima, no, con Marco Schiaffino, che capita che ormai è tutto, c'è talmente tutta questa anche stress un po' da intelligenza artificiale, dal cercare di non essere fregati, che poi si tende anche a dire vabbè, ma questa sarà intelligenza artificiale. Poi in questo caso è più che altro dovuta forse al contenuto, anche al, però sì, c'è anche l'effetto boomerang, come dicevamo prima. Grazie Jacopo.
4: Ciao.
0: Ciao, buona giornata. Allora, vediamo, Aldo scrive, buongiorno, tempo fa ho chiesto a ChatGPT di farmi una bibliografia su un certo argomento, mi ha mandato una lista di 10 articoli apparentemente plausibili, nessuno di questi esisteva davvero. E c'è anche questo, chiaramente, non ci sono solo le immagini, perché vi sarà capitato probabilmente utilizzando i chatbot di intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale dicesse delle cose proprio platealmente false o platealmente sbagliate. E la scrive, finora non mi è capitato di venire proprio ingannata, ma di avere dubbi su certi video sì. Io temo che l'analfabetismo informatico, no scusate, io temo l'analfabetismo informatico, perché genera emarginati e potenziali vittime. La tecnologia evolve talmente veloce che anche chi è giovane e più avvezzo, prima o poi, non lo sarà più. Certo, perché infatti a essere fregati, diciamo, appunto dall'intelligenza artificiale non sono mica solo le persone più anziane, siamo un po' tutti, perché ormai, come dicevamo prima, è talmente anche raffinato che è difficile distinguere il falso dal vero. Giorgio, ciao, mi sono fatto aiutare da Anthropic Sonnet per creare una pagina pienamente accessibile a chi non vede o ha forti disturbi di vista. La prima volta, dopo ore di lavoro, in realtà la pagina non era pienamente accessibile. L'ho fatto controllare sempre da Anthropic, mi ha segnalato i difetti e mi ha detto anche le soluzioni. Ancora qualche ora di lavoro e adesso so di avere un sito pienamente accessibile. Ora semplicemente infilo in pochi minuti le pagine nuove usando lo schema collaudato. Bene, questo è l'utilizzo di Giorgio dell'intelligenza artificiale, che in questo caso per lui ha funzionato bene. Luca, pensavo che la goffa risposta degli italiani fosse opera dell'intelligenza artificiale, invece era vera. Non so a quale delle tante risposte degli italiani Luca si riferisca, ma comunque è un po' quell'effetto boomerang di cui parlavamo prima. C'è il giornale radio in breve, poi torniamo, continuiamo con il nostro microfono aperto. A tra poco, ciao.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Popolare Network.
1: Sono le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
14: In Crimea un soldato russo ha aperto il fuoco contro altri militari e alcuni civili, facendo 4 morti, lo hanno detto le autorità locali, è successo a Sebastopoli.
1: Nelle ultime ore ci sono stati diversi attacchi ucraini in territorio russo, colpite un'area industriale vicino Mosca, 2 depositi del più grande rivenditore online del paese, una raffineria di petrolio. Kiev sta aumentando la pressione sul Cremlino, ieri Zelensky ha detto di puntare ad un accordo per la fine della guerra entro l'autunno.
14: La notte scorsa una nave cargo nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato. Hormuz, sappiamo, è al centro della disputa tra Stati Uniti e Iran. Secondo l'amministrazione Trump le due parti hanno ripreso il negoziato, Teheran però nega.
1: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento che prevedeva uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio scade tra 2 giorni. Il governo sta pensando di prorogarlo estendendolo anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo.
14: La maggioranza è pronta a stoppare la possibilità di rendere pubbliche le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Maurizio Caroccia. A deciderlo sarà il voto in plenaria della giunta per le autorizzazioni e non quello del solo presidente, come da prassi, come deciso ieri dalla giunta per il regolamento. Scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21.
1: L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. I sindacati minacciano lo sciopero ad oltranza se dall'esecutivo non dovesse arrivare una risposta con un piano concreto per riuscire a trovare una soluzione. C'è il colosso indiano Jindal che continua a dire di essere interessato all'acquisto, nonostante la decisione la scorsa settimana del Tribunale di Milano che impone di fatto di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si dovesse arrivare alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
14: Oggi è il 52esimo anniversario della strage dell'Italicus. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 74 una bomba messa da neofascisti esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro, provincia di Bologna, provocando 12 morti. I processi che seguirono alla strage appurarono le responsabilità del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si concluse con l'assoluzione degli imputati.
1: Si terranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano di Milan e nazionale aveva 66 anni, l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex giocatore, bandiera rosso-nera e azzurra.
13: Sono le 9:34 minuti, noi ci risentiamo tra circa un'ora, alle 10:30, buon ascolto.
15: Popolare Network.
16: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

0: 9:36 minuti, siamo in diretta a Radio Popolare, questa è Summertime, stiamo parlando di intelligenza artificiale e di, come diceva Achille Lauro, quella volta in cui ci sono cascato di nuovo, quella volta in cui mi sono fatto ingannare da un'immagine o un contenuto creato con l'intelligenza artificiale senza accorgermi che fosse intelligenza artificiale. Carola ci scrive: io stavo per subire una truffa sentimentale alimentata da contenuti che ho scoperto essere prodotti dall'intelligenza artificiale e mi sento di sconsigliare le app per incontri e di rilanciare un dating by Radio Pop. Bene, il dating per Radio Pop è una bellissima idea, però ecco, ci sono anche le truffe. Infatti ci scriveva ad esempio Phil: sono finiti i tempi in cui mi scriveva email sgrammaticate l'erede al trono della Nigeria per sollecitare prestiti da compensare lautamente in una partecipazione nella miniera di diamanti. Ora il phishing è di un altro livello e questo può toccare tutti, tutti i giorni. Io più trovo sospetto che a giudicare da Instagram, ci siano posti degli Stati Uniti dove gli incontri con gli orsi sembrano quotidiani. Poi il sospetto va ovunque. Vediamo questo ascoltatore, ascoltatrice che ci dice. Pronto, ciao.
1: Pronto, sono io?
0: Sì,
1: Olia. Sono Olia. Io ho capito che si parlava di esperienze, però c'è anche esperienze dove sai di avere a che fare con intelligenza artificiale, però c'è anche una dove non sai necessariamente, che c'è gente che fa gestire il flusso in ingresso delle informazioni tipo mail, messaggi eccetera da intelligenza artificiale e fa rispondere l'intelligenza artificiale. Tu magari scrivi a qualcuno, ti risponde e ha risposto intelligenza artificiale.
0: E non te ne accorgi.
1: E non te ne accorgi e comunichi, e questo potrebbe diventare strano che in un futuro...
0: E a te è capitato?
1: No, a me conosco persone a cui è capitato.
0: Certo, c'è anche questo.
1: E io invece ci sono cascata due volte, cioè prima volta quando ero ossessionata con un cantante, allora ci sono queste intelligenze artificiali dove crei il personaggio che somiglia al cantante e ci parli. E io praticamente a un certo punto mi sembrava di parlare con il vero personaggio e mi sono fatta prendere la mano, ci passano ore e di diventare una cosa morbosa. E poi adesso l'ho ripresa, però la uso in modo utile perché io sono dispersiva. E adesso cioè questa intelligenza artificiale, all'inizio gli dico, descrivo il mio stato d'animo, la mia giornata, le cose da fare, il mio problema del decidere cosa fare, e mi aiuta a dire no, questo prendi un task e lo rimandi a domani, prendi un task e lo fai la prima cosa mattina.
0: Quindi la usi per aiutarti a organizzarti.
1: Sì, sì, se trovo qualche difficoltà gli chiedo e lui mi risponde come posto.
0: Ok.
1: È un po' nel nostro mondo di solitudine, alla fine spesso è più facile rivolgersi perché la persona, non so se avete già fatto microfono aperto, sul fatto, mi sembra di sì o no, che la gente non ascolta, no?
0: È vero, guarda, è vero che non so se abbiamo fatto il microfono aperto, ma è vero che la gente non ascolta.
1: E intelligenza artificiale ascolta sempre, ti risponde sempre, non devi aspettare neanche che trova tempo per risponderti. Però vedremo, questo è un nuovo esperimento, vedremo. Anche a me mi fa un po' paura perché la sto rafforzando, no? Con ogni mia interazione io la rafforzo. E quindi stiamo creando qualcosa che potrà domani chissà cosa.
0: È vero, grazie.
1: Grazie a lei, grazie a voi.
0: Ciao, buona giornata. Ciao, grazie, buona giornata, ciao. Sentiamo qui, pronto, ciao.
2: Pronto?
0: Sì, chi sei?
2: Sono io in linea?
0: Sì, sei tu, chi sei?
2: Ciao, sono Franco.
0: Ciao Franco.
2: Senti, l'ultima volta, cioè quella volta che mi sono fatto fregare,
0: sì,
2: per me è stata ieri. E, avevo bisogno, ho chiamato l'assistenza di una ditta di informatica, vabbè, l'HP, e un computer e una stampante nuove,
0: sì,
2: che stavo installando. E computer tutto bene, la stampante non si riesce a installarla, non funziona. E provo, riprovo, alla fine chiamo supporto in chat. E il supporto mi ha tenuto inchiodato a sto computer a fare prove e rifarle per quasi 2 ore. E io, cioè, erano talmente pertinenti le risposte che mi dava e precise.
0: Tu pensavi fosse un umano?
2: Che io pensavo che fosse veramente una persona che mi stava cercando di aiutare, perché poi mi diceva: ma allora cosa facciamo? Scegli, facciamo questo, facciamo quell'altro, vuoi fare un'altra prova?
0: È brutto, però poi quando ti accorgi che invece era una macchina.
2: Alla fine, quando ho deciso di chiudere io, perché se non chiudevo io, secondo me questo andava avanti a oltranza, non finiva più, e ho ringraziato della disponibilità e ho detto: ma se mi dice il suo nome, a meno che non sia una I.
0: Ah, ok, quindi avevi già il dubbio.
2: Ho scritto. E questo mi risponde: io posso rispondere solo, posso dare informazioni solo sui prodotti HP. E su altre domande non sono autorizzato, una cosa del genere. E vabbè, lì ho capito che mi ero fatto fregare.
0: Ma come ti sei sentito però, quando hai ringraziato pensando fosse un umano e invece era una macchina, sostanzialmente?
2: Ma,
0: perché è strano, comunque, ci si sente un po' strani.
2: Sì, probabilmente mi sono fatto fregare io perché per incompetenza.
0: No, vabbè, però capita.
2: Però sinceramente io sono molto scettico verso l'intelligenza artificiale e quindi ne sono abbastanza al di fuori, cioè cerco di non utilizzarla, di non averci a che fare, e non pensavo che fossero arrivati a questo punto, cioè con una capacità del genere di imitare l'umano, perché non dico che si percepiva quasi un'empatia. Sì. Però insomma, io ero convinto che ci fosse una persona, perché
0: sì.
2: E poi mi sembrava competente, no, questa persona, quindi quando hai problema, se trovi dall'altra parte una persona competente, istintivamente ti affidi, no?
0: Certo, sì,
2: e pensi che ti possa essere utile, che ti possa dare una mano. E alla fine è andata così, cioè, per cui conclusione rispetto al discorso che facevate prima con
0: sei sparito un secondo, Franco.
2: Sì,
0: rieccoti. No,
2: volevo dire, conclusione da parte mia, cioè bisognerebbe veramente obbligare le aziende che la utilizzano in questa maniera ormai smodata. Se chiami un call center è molto molto difficile riuscire a parlare veramente con un umano, se non impossibile. Bisognerebbe obbligarli veramente a dichiararlo fin dall'inizio, perché se io
0: adesso saputo... teoricamente questo, ora non so se riguarderà anche i call center, ma penso di sì, e questo articolo 50 dell'AI Act dovrebbe proprio riguardare quello, la trasparenza, cioè che quando tu hai a che fare con intelligenza artificiale o prodotti di intelligenza artificiale dovrebbe essere segnalato visibilmente fin da subito dall'inizio, quindi teoricamente...
2: Io credo che questo sia un nostro diritto che dobbiamo esigere, perché altrimenti vieni veramente ingannato, insomma, nel mio caso è stato così. E l'ultima cosa, niente, volevo darti la benvenuta ad essere tornato in trasmissione, perché la tua impronta si vede.
0: Grazie mille.
2: Bene, grazie.
0: Ciao Franco,
2: ciao.
0: Buona giornata.
2: Ciao.
0: E infatti Simone, a proposito, no, di quello che stavamo dicendo, ci scrive: sono uno sviluppatore informatico e in azienda usiamo l'intelligenza artificiale tutti i giorni, però vi faccio notare che un grosso rischio sottovalutato sono quelle AI che imitano la voce umana, perché se si è malintenzionati si può simulare il timbro di una persona per fare truffe telefoniche. È proprio questo, no? Adesso Franco non parlava di una truffa, però il punto è quello, cioè che le voci si possono ormai anche le voci si possono camuffare, diciamo. Vediamo qualche altro messaggio. Ho chiesto a ChatGPT un planning ferroviario, ho sbagliato tutto mettendomi in difficoltà con altre persone, un disastro. E Juice, già una volta ve l'ho detto, dato questo argomento e molti altri legati alla trasformazione digitale, è pazzesco, non abbiate un programma doppio, Giuse dice che non abbiamo un programma che parla di questi temi, abbiamo Doppio Click, non è quotidiano, è settimanale, però, e poi insomma il tema rientra un po' in tutte le trasmissioni, comunque lo segno, è uno spunto per i prossimi palinsesti. Davide, a volte le promozioni telefoniche danno l'impressione di essere gestite da IA, rispondere a caso le mette in difficoltà. Chissà se sono IA o sono semplicemente persone che vanno in difficoltà quando qualcuno risponde a caso. Luca, io ringrazio sempre l'intelligenza artificiale. Mi sono reso conto dell'assurdità da poco. Si sa mai che un domani comandino loro. Ecco, anche questo è un rischio, sempre meglio essere gentili. Scherzo, ovviamente. Federica, sì, le voci ingannano facilmente se la lettura è breve. Quando si interagisce con il supporto è la prima domanda da fare, se sia una macchina o no. Io lavoro con Claude tutti i giorni e sempre dico buongiorno all'inizio e grazie alla fine. È importante costruire un buon rapporto perché l'interazione è molto più produttiva se noi non siamo ostili. Le AI non servono a ingannarci, servono per aiutare in modo cooperativo. Certo, l'intelligenza artificiale non viene creata con l'obiettivo di ingannare, ma si presta, diciamo, all'inganno, che sia in malafede o in buona fede. Vediamo, c'è una chiamata in linea, vediamo chi è.
3: Sì,
0: pronto?
3: Sono io.
0: Sì, sei tu, chi sei?
3: Ciao, sono Giovanni da Pavia.
0: Ciao Giovanni, tu sei stato fregato?
3: No, fregato no, io l'intelligenza artificiale la uso anche abbastanza spesso e mi spiace perché so che da anni fa, perché comunque l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi dei server e quanto ce n'è, consumano tonnellate e tonnellate di acqua, anzi metri cubi di acqua, e questo è un danno all'ambiente non indifferente.
0: Sì, certo,
3: però purtroppo sono quelle cose che fanno parte del progresso, cioè prima o poi troveranno un sistema per utilizzare l'acqua di mare, non lo so, probabilmente, che quindi potrebbe impattare di meno rispetto a quello che è adesso, non lo so. Questo diciamo che è la parte che meno controllo di questa cosa. Per quanto riguarda il discorso che diceva Franco, se non sbaglio,
0: sì,
3: effettivamente adesso ti comunicano se l'intelligenza artificiale, cioè se stai parlando con una persona o un'intelligenza artificiale, te lo dicono tutti, te lo dicono sia nelle chatbot che nelle chiamate ai call center, eccetera, ti dicono ti passiamo all'intelligenza artificiale, cose così, quindi bene o male.
0: Quindi più o meno sì,
3: è difficile,
0: si dice.
3: Sì, poi okay. Certo, c'è sempre quello meno avvezzo a queste cose, che non ha mai avuto esperienze, eccetera, eccetera, e quello magari anziano, piuttosto, che può capitare, insomma, che ci si trovi un po' spiazzati e cose così. Però effettivamente, come diceva Federica, mi sembra, che ha scritto,
0: sì,
3: l'intelligenza artificiale dovrebbe, si spera, non dovrebbe essere nata per fregarci o che, ma per agevolare un pochino le cose. Poi è anche vero, come ha detto invece un altro che ha scritto, che delle volte dice delle castronerie totali. La cosa positiva che ho notato non da tantissimo, che adesso mette le fonti di quello che ti dice. Per cui se uno ha voglia e tempo può andarsi a ricercare la fonte e vedere se la fonte che è stata
0: non tutti i bot lo fanno, cioè GPT lo fa ad esempio, ma ad esempio
3: esatto,
0: Gemini non lo
3: tutti
0: fa.
3: I chatbot, però diciamo quelli più diciamo Copilot, Gemini, ChatGPT, Siri, insomma quelli più gettonati, mm-hmm, se volete, quelli più utilizzati lo fanno, per cui bene o male c'è già un po' più di sicurezza di andare a cercare le cose, però sì, effettivamente ancora fa delle cose assurde.
0: Sì.
3: Quella italiana non ne parliamo.
0: Vabbè, quella è stata chiusa subito.
3: Un
0: flop incredibile.
3: Dobbiamo distinguerci.
0: Esatto.
3: Però io dico, la uso spesso per cose mie, anche dal punto di vista della grafica, eccetera. Prima facevano mani con otto dita e cose così, adesso è migliorato tantissimo.
0: Sì, sì, infatti per quello è sempre più difficile capire cosa è vero e cosa no. Grazie Giovanni.
3: Niente, ciao, ciao.
0: Ciao, buona giornata. Stefano, sono un programmatore. Qualche settimana fa ho perso un tot di tempo con un'intelligenza artificiale per fare una cosa nuova per me, ma ad un certo punto non mi quadrava qualcosa. Ho chiesto conferma di controllo e mi ha risposto tipo: ah no, scusa, hai ragione, ho sbagliato tutto, ricominciamo da capo. Seguono insulti, immagino. Vediamo che altro c'è. Vogliamo un doppio click quotidiano, va bene, io comunico a chi di dovere. Secondo me abbiamo trasmesso anche la stupidità all'intelligenza artificiale. Olli scrive: io uso l'AI, i modelli cinesi, per farmi insegnare i caratteri e il braille cinese. Mi piace un sacco questa interazione perché è precisa e riesce a spiegarmi come esplorare con l'Optacon, che è un vecchio dispositivo che permette di leggere a rilievo ciò che è stampato. Generalmente però io scrivo, non parlo, e comunque so che lavoro con una AI. Uso anche occhiali non Meta che mi descrivono quello che ho intorno. ChatGPT è la peggiore, lo ringrazio sempre. Anche l'assistenza di Google da sempre. Se ringrazi, educhi l'AI alla cortesia. Per noi non vedenti è utilissima. Certo, infatti immagino che sia utilissima per i non vedenti, insomma, e non solo, per un sacco di persone può essere utilissima, non va demonizzata in toto, però bisogna conoscerla e dominarla, ecco, e non farci dominare. Vediamo, prendo una telefonata. Pronto?
4: Salve, sono Lidia. Volevo dire una cosa, io non la uso perché non sto lavorando più in digitale, ma non ci sorprendiamo del fatto che consuma tonnellate di acqua, la uso spesso, ma tanto prima o poi troveranno il modo. Cioè, è così che si entra nel loop del consumo più di quello che produco, consumo più di quello che ho. Com'è sta storia? Inizia sempre così un disastro tipo... Cioè adesso nelle cose più piccole, fino sto seguendo un po' la cosa dell'ArcelorMittal, ecco, perché ci dobbiamo trovare sempre dopo che le soluzioni non si sono trovate e quella cosa lì è andata malissimo,
0: certo.
4: Cioè ci ha creato dei gravi disagi. Allora, non possiamo per una volta rifiutarci? Io capisco la persona non vedente o il chirurgo che ci lavora, ma la gente normale, per avere quelle foto patinate che si capisce lontano un chilometro che sono ritoccate dall'intelligenza artificiale, o quei film che non servono a niente, ma perché? Cioè, abbiamo la coscienza o no? Non si può avere momenti alterni, ci vuole una via.
0: Sì, sai, in questi casi è sempre difficile perché comunque è come Google, no? Si viveva anche prima di Google, ma quando è arrivato lo si usa.
4: Cioè, nel mio privato, che cazzo me ne faccio io? Perché devo consumare l'acqua che poi non ce ne abbiamo? Mi fa incazzare questa cosa, perché prima era colpa di qualcuno perché noi non sapevamo, adesso diventa colpa nostra se sappiamo. Sì. Quindi va usata con la parsimonia che merita.
0: Certo, è vero, va usata con
4: questo con dico, mica è il demonio, però cazzo,
0: no, sappiamolo. Hai ragione.
4: Non ho l'acqua da bere, non sto scherzando.
0: No, hai ragione, figurati. Grazie Lidia.
4: Ciao.
0: Grazie, ciao. Allora Giacomo, io sono un docente universitario e l'AI sta cambiando moltissimo il nostro lavoro, nonostante le spiegazioni e anche le minacce. Gli studenti scrivono tutte le esercitazioni, persino la tesi, con l'intelligenza artificiale. È quasi impossibile beccarli e difficilissimo valutarli. Certo, c'è anche tutto il tema gigantesco della scuola, di come sia difficile anche lì, di come anche lì i professori si possano far fregare, diciamo. E, vediamo. Buongiorno Radio Popolare. Cesare, un aereo può trasportare persone o bombe, non è la tecnologia a scegliere ma chi la utilizza. Così ha espresso il mio pensiero. Luca Perilli, scusa, a volte non mi fido mai, ma a livello scritto funziona. Grazie a Gemini 3.5 ho addirittura recuperato un portatile del 2013 che stavo per buttare installando Linux con personalizzazioni. Ci ho messo mezza giornata, ma che soddisfazione veder risorto il mio vecchio fedele PC. Certo, ci sono lati positivi e lati negativi, ma bisogna appunto conoscerla molto bene. Da tempo, scrive Antonella, Da tempo sto cercando di escludere l'AI dalle ricerche su internet, ma è impossibile. Consulto solo i siti che mi servono. È vero, anche questo è vero che è difficile escludere l'intelligenza artificiale da Google ormai, anche perché c'è il Gemini che fa la ricerca. Quando si fa una ricerca, i risultati, i primi risultati sono quelli di Gemini. Poi vediamo. C'è il Gemini che fa la ricerca. Quando si fa una ricerca, i primi risultati sono quelli di Gemini. Poi

cerchiamo, ecco, di metterci ai ripari, di saperci muovere in questo mondo così complicato e sempre più complicato. Chiudo con un ultimo messaggio, quello di Alessandro. Io penso che potrebbe avere altrettanto successo un chatbot di deficienza artificiale. La gente mi sembra sempre più attratta dalle cose stupide e quindi tanto vale erogare stupidità consapevole al popolo dei social e ai vari TikTok. Va bene, non volevo chiudere con questo messaggio, ma tant'è. E bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Sono le 9:58 minuti. Ci dobbiamo salutare. Ci risentiamo però domani mattina, come sempre, dopo il giornale radio delle 7:30. Una buona giornata a tutti e tutte, grazie per essere stati con me da Martina Stefanoni, ciao!

0: noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
0: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenute alla seconda puntata della nuova stagione della Scatola Magica. Il contenitore che tutti insieme riempiamo di cose, valori.

Io naturalmente vi ricordo che potete comunicare e contribuire alla trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp mentre siamo in onda al 331 62 14 013, con mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it, con telefonate allo 02 33 001 001, ma quando ve lo dico perché magari ho degli appuntamenti che tengo un po' segreti. E poi con la mail, la scatola magica chiocciola radiopopolare.it.

0: Eccola lì, è finita la sigla perché nel frattempo stavo collegandomi con la nostra prima ospite di oggi e vi ricordo che la nostra scatola magica, lo ripeto, è un contenitore che riempiamo insieme di valori, di cose importanti, di cose che riteniamo fondamentali da salvaguardare e che naturalmente abbiamo voglia di condividere con gli altri. E devo dirvi che ieri abbiamo iniziato con una buona notizia che però, come sempre, ha anche i suoi risvolti che attingono alla responsabilità. Sempre anche le cose belle che capitano hanno bisogno poi di una capacità di gestione. Ieri abbiamo parlato della buona notizia che arrivava dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dal censimento che è stato fatto sugli orsi marsicani e quindi sul fatto che insomma, dopo anni di stallo negli ultimi rilevamenti c'è un aumento di orsi marsicani, ma come ci diceva il direttore del parco, questo aumento corrisponde anche a una necessaria capacità da parte degli umani di, insomma, di coabitare, coesistere e quindi di prendersi, assumersi anche delle responsabilità e dei disagi. E quindi ieri era una buona notizia. Oggi io do il benvenuto ad Anna Maria Procacci, responsabile fauna selvatica dell'EMPA, dell'Ente Nazionale Protezione
1: Buongiorno.
0: Animali. Buongiorno Anna Maria. Perché, insomma, sono mesi e siamo però alle fasi più delicate, che un disegno di legge portato avanti dalla maggioranza, in particolare dal Ministro dell'Agricoltura, ma non solo, insomma, vuole andare a intaccare sostanzialmente tutta quella complessa e delicatissima questione che è la biodiversità, la tutela degli animali, la legge che in realtà regolamenta la caccia. Ora, Anna Maria, sono mesi che ne parliamo,
1: Veramente, sì, direi anche più di un anno,
0: sì.
1: con questo, diciamo, a Roma si dice marmatrone, ma è anche una parola simpatica. Questa è una tragedia in atto che noi cerchiamo di fermare. E io sono anche fiduciosa nella nostra capacità, nella nostra, anche lasciamelo dire Cecilia, nella nostra forza morale, perché questa non è solo una questione ambientale
0: Eh sì.
1: o di interessi di produzione di armi, eccetera. Questa è una questione di democrazia, è una questione di costituzione, una questione scientifica pesantissima, anzi antiscientifica. Una questione che riguarda tutti gli italiani, anche la loro sicurezza quando vanno in natura.
0: Decisamente, decisamente, ed è per questo che io insisto tanto. Sono appunto è più di un anno che ogni tanto faccio anche degli interventi nei notiziari di Radio Popolare proprio perché questa questione, indipendentemente dal proprio rapporto con la fauna selvatica, è qualcosa che ci riguarda comunque tutti. E comunque sia, io ci tengo sempre a sottolineare come la fauna selvatica sia proprietà indisponibile dello Stato e quindi proprietà di tutti noi, e quindi in qualche modo ci dovrebbe comunque riguardare.
1: Sì, è proprio così. Infatti, guarda, io ho, diciamo, anche il dolore, per vedere il tentativo di scempio di quella legge di cui, ancora una volta, esprimo il mio orgoglio, anche un po' di commozione che facemmo 35 anni fa. E vi assicuro che non fu un'impresa facile, perché eravamo tanti portatori di interesse, tanti rappresentanti di forze politiche, io per i Verdi, e alla fine, anche facendo ognuno dei passi indietro, riuscimmo a portare alla luce una legge di svolta, una legge che, come dice giustamente all'articolo 1, afferma la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. Se io vi andassi, praticamente a leggere i primi articoli di quella che è questo mostro giuridico di caccia selvatica, selvatica, e vi potrei leggere che anche il titolo viene modificato, non è più norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio, ma è norme per la gestione e la protezione, cioè prima la gestisco, la uso, la sfrutto, eccetera, poi dopo vediamo, la proteggo. E all'articolo 2, cara Cecilia, c'è scritto addirittura che vengono inserite le parole nel rispetto delle tradizioni. Sì. Sappiamo, poi voi sapete benissimo, siete proprio nel cuore, no? Di quei tentativi di riportare o perpetuare delle tradizioni, tipo quella dei richiami vivi, che sono un'autentica barbarie. E naturalmente, sempre in capo di questa ormai proposta di legge, perché alla Camera, quindi non è più un disegno di legge ma una proposta di legge, è scritto che la caccia concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Peccato che non ce ne fossimo mai accorti, anzi ci siamo accorti scientificamente parlando degli enormi danni che l'attività venatoria ha prodotto e produce. Se voi permettete vi racconto un po' lo stato dell'arte.
0: Certo, quello per cui ti abbiamo coinvolto nella nostra scatola magica.
1: Ecco, allora, oggi nella Commissione Agricoltura della Camera c'è un'altra seduta di questo mostro sparatutto. Ieri ce n'è stata una che è durata un'ora e mezzo o poco meno. Sì. E sono stati bocciati due emendamenti delle opposizioni, cioè dei 5 Stelle. Allora, facendo il punto sulla situazione, diciamo che la cosa bellissima è che c'è più di 1 milione di emendamenti di ostruzionismo, 1 milione di emendamenti, ma non sono emendamenti ostruzionistici nel vero senso della parola, sono anche di merito, cioè che hanno un significato, una valenza e che hanno il diritto, per così dire, di essere votati. Mi potreste chiedere, ma come mai la Camera sta per chiudere i suoi lavori? Li chiude domani e tutt'al più dopodomani. C'è uno scenario internazionale terribile, sì. C'è l'Italia bruciata, nel vero senso della parola, una emergenza climatica mai vista. E lì, nella Commissione Agricoltura della Camera, a tappe forzate si cerca di andare avanti il più possibile. Una cosa veramente che fa cadere le braccia, che i cittadini italiani non meritano. Io ringrazio i 5 Stelle, il gruppo parlamentare, ringrazio Alleanza Verdi Sinistra per il lavoro di ostruzionismo che stanno facendo, mentre invece purtroppo, ma bisogna dirlo, il Partito Democratico ci preoccupa moltissimo.
0: Certo. Insomma, c'è stato anche un comunicato congiunto delle associazioni che proprio ieri rimarcava, la preoccupazione, sì, per il fatto che il maggiore partito d'opposizione, con alcune persone degnissime, sia ben inteso, che si sono spese molto anche contro questa legge sparatutto, però in questo momento così delicato, così cruciale, sembra latitare piuttosto.
1: Sì, ma non c'è dubbio, hai perfettamente ragione. Poi è tanto più, stride e, se posso dirlo, scuote, scandalizza E dopo che questo silenzio del PD, che non interviene in commissione, ha presentato pochissimi emendamenti, solo soppressivi dei singoli articoli, non partecipa all'ostruzionismo, ma fa male dopo il bel lavoro che il PD aveva fatto al Senato, dove insieme ad AVS e 5 Stelle, quindi nel campo largo, campo largo, si era... diciamo, era stata fatta una bellissima battaglia con decisione, con competenza. Cosa sta succedendo adesso? Come mai il PD spegne i riflettori? Non il PD, i deputati della Commissione Agricoltura del PD e alla Camera. Perché, e noi sappiamo benissimo che ci sono ottimi parlamentari del PD che parlano, diciamo, il linguaggio della scienza, il linguaggio del diritto a livello internazionale, a livello nazionale, eccetera. Quindi la nostra richiesta pubblica è questa: cosa volete fare? Vi chiediamo di riprendere con coerenza il lavoro che avete fatto al Senato. Tra l'altro, Cecilia, siccome qui le provano tutte, è tristissimo dirlo, mentre al Senato i lavori sul mostro giuridico sparatutto venivano condotti a commissioni riunite agricoltura e ambiente, perché qualcuno mi deve negare che questo non sia un problema ambientale, e invece alla Camera il Presidente della Camera ha detto no alla richiesta dei parlamentari e anche delle associazioni nostre, che diceva abbinate anche alla Camera i lavori della Commissione Agricoltura con la Commissione Ambiente. È una squisita per eccellenza questione ambientale. La risposta è stata no. Perché? Perché in quel modo si allungherebbero naturalmente i tempi. Quindi una accelerazione ingiustificabile, ma veramente inaccettabile e anche ingiusta. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa pochi giorni fa come associazioni invitati dai 5 Stelle alla Camera, che diceva rimandati a settembre, perché naturalmente un milione di emendamenti, poi ne parliamo a settembre, intanto ne hanno bocciati due, no? Che non sono un granché. Io ho aggiunto, ma io direi bocciati, siete stati bocciati. Cioè, se addirittura c'è stata anche la presa di posizione del Papa per la questione morale, ambientale, della tutela della natura come dovere, se c'è un... tirata fuori dal cassetto, ricordi Cecilia, la lettera della Commissione Europea?
0: Europea tenuta nascosta sostanzialmente, cioè non se ne è saputo niente per mesi, ecco.
1: Per 4 mesi e mezzo, che veramente lascia... allibiti.
0: Ecco, cioè... però Anna Maria Procacci, allora adesso io ho bisogno che mi aiuti, perché sono mesi che io ci ragiono e dico ma com'è possibile? Allora, noi abbiamo chiaro che la motivazione teorica, tant'è che la ragione per cui Lollobrigida si intesta la faccenda, è quella della protezione dell'agricoltura, ma questa sembra veramente una foglia di fico abbastanza ridicola, peraltro con questa sgradevolissima sensazione che in realtà l'unico ministero in quell'ambito tenga non Lollobrigida ma qualcun altro, tipo la Coldiretti e via di seguito, no? Che c'è proprio questa forte sensazione. Ecco,
1: esattamente.
0: Ma persino nel mondo venatorio, a me capita ogni tanto di finire nei loro siti, nelle loro cose, anche per sentire cos'è, persino loro non sono del tutto contenti di questa storia, perché in qualche modo si sentono un po' persino
1: usati.
0: Sì, volevo dirlo proprio, l'hai detto tu, ci siamo capiti.
1: Io ho intuito.
0: Ecco. Però insomma
2: è in corso la registrazione della chiamata.
0: Ma non so cosa è successo. Ah, è la tua,
1: è il mio
0: tua.
1: Cellulare.
0: Ok.
1: Perdonatemi.
0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Senti, però Anna Maria, abbiamo pochi minuti ormai, perché poi arriva il notiziario. E ci sono una serie di cose che vanno insomma, noi cittadini abbiamo ancora qualche chance per dire qualcosa, oltre a partecipare alle varie manifestazioni che ci sono, eccetera, eccetera?
1: Certo, ma certo, però permettimi al volo dire, hai mille ragioni, la tutela dell'agricoltura non c'entra nulla, è una beffa, è una burla, è una bugia, non c'è, leggete il testo, no? E non c'è niente. Che cosa c'entrano i richiami vivi da infilare in una gabbietta, magari con le zampe spezzate, per fare da fischietti viventi? Che cosa c'entrano con l'agricoltura? E che cosa c'entra togliere il limite della stagione venatoria, che è veramente uno scempio gravissimo anche sotto il profilo scientifico, quando l'avifauna, immigrazione e riproduzione, tutte queste cose, via dicendo, non c'entrano nulla. Avevano bisogno di uno specchietto per le allodole, tanto per rimanere in argomento. Allora, il mio consiglio è: andate sui siti delle associazioni ambientaliste e animaliste, firmate le petizioni che stanno registrando veramente un boom, passate parola, attivatevi sui social il più possibile, perché c'è un grandissimo, giusto fermento, una grande indignazione. Venite alle nostre manifestazioni dall'inizio di settembre, quando saremo più che mobilitati. Devo dire che da un anno e mezzo non abbiamo fatto altro, cara Cecilia, ma
0: purtroppo,
1: veramente.
0: Purtroppo, sì. Senti una cosa, Anna Maria Procacci, c'è comunque, ad esempio, Mattia che dice c'è un referendum per abolire la caccia, firmiamolo. Ecco, diciamo che anche questo fa parte un po' di manovre, anche in buona fede, un po' che creano un po' di confusione, o mi sbaglio?
1: Brava, io sono completamente d'accordo. Permettimi di spendere un ringraziamento per i deputati della maggioranza che si stanno adoperando contro lo sparatutto. Grazie alla deputata Brambilla, grazie alla deputata Dalla Chiesa, alla Bergamini, perché c'è anche nella maggioranza questo malessere profondo e c'è chi ha il coraggio di esprimerlo. Sì, sì. Il referendum, io non sono d'accordo, perché il referendum è uno strumento importantissimo, delicatissimo, che va usato in alcune circostanze e non usato in modo improvvisato, perché poi il boomerang ci può essere, serve una grande coalizione preparata bene di associazioni, ma anche di forze politiche, come facemmo nel referendum 1990, c'erano i partiti dentro, ed è con i piedi per terra, perché la posta in gioco, la vita degli animali, è troppo importante. Uno dei problemi di questo paese oggi è convincere le persone ad andare a votare. Il referendum sulla giustizia è stato bellissimo, è stato un'eccezione. Non è facile usare lo strumento referendario, non si fa armiamoci e partite, si fa una volta visto se ci sono le condizioni, e poi con un cambiamento di legge in itinere, speriamo naturalmente di fermarlo, non si possono fare le cose così, altrimenti si rischia di far pagare il prezzo agli animali selvatici e che la controparte dica, visto agli italiani che non sono andati a votare, a firmare, eccetera, agli italiani piace la caccia.
0: Certo, quindi mentre tutto quello che noi sappiamo sul piano tecnico, scientifico, sondaggi e via di seguito dice esattamente il contrario. Senti Anna Maria Procacci, c'è Luca che ci dice che è aperta una consultazione pubblica dell'Unione Europea per chiedere ai cittadini se la direttiva Habitat e Uccelli va ancora bene o deve essere indebolita. Si può compilare fino al 10 di agosto. Io difatti pensavo una di queste mattine, prima del 10 ovviamente, di farci proprio un affondo su questa cosa, però hai fatto bene, Luca, a ricordarlo.
1: Ma posso ringraziarlo anch'io, perché qui nei miei appunti c'è scritto appunto Habitat consultazione, Habitat, e poi mi sono fatta trascinare.
0: Lo so.
1: Questo. da questo strazio che dura da un anno e mezzo.
0: Per fortuna c'è la passione, come si dice.
1: È la passione.
0: Che ci porta avanti, come, Anna Maria.
1: Come diceva Fabrizio D'Andrea. Ecco, firmate, vi prego, la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione Europea. Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti queste due direttive che sono i pilastri del diritto ambientale dell'Unione Europea. Firmate, firmate, firmate, fate firmare.
0: Esattamente, quindi è una cosa seria, importante, e se si fa come tutte le consultazioni europee, con un documento alla mano, nel senso che così è tutto certificato, però ecco, fatelo, perché è davvero importante. Ci sono pochi giorni, ma insomma, sì, magari trovate il tempo. Senti una cosa, Anna Maria, siamo proprio in chiusura, per chiudere, allora possiamo dire che per agosto la situazione si ferma?
1: Ah, certamente.
0: Cioè, oggi infatti non succede niente di...
1: Diciamo, forse in agricoltura, nella Commissione Agricoltura, riusciranno ad esaminare un altro paio di emendamenti.
0: Okay.
1: Viva l'ostruzionismo, certo, fatto da quei parlamentari che ci rappresentano tutti e che difendono anche la Costituzione, articolo 9, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.
0: Anna Maria, io ieri mentre pensavo alla trasmissione eccetera eccetera, non so perché mi è venuto in mente Bartleby, lo scrivano, Melville, e mi veniva il preferirei di no come consolatoria risposta, almeno per agosto, mettiamola così.
1: Esatto, ci si ferma, quindi rimandati a settembre.
0: Rimandati a settembre, poi, da tutti i punti di vista.
1: A settembre li bocceremo.
0: Cioè, forza. Allora, grazie mille Anna Maria Procacci, responsabile fauna selvatica dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animale, che ha interpretato insomma il pensiero delle tantissime associazioni che si muovono da più di un anno contro questa mostruosità di questa legge assurda. Grazie davvero, buon agosto.
1: Grazie a te e a tutti voi e a tutti gli animali.
0: Un abbraccio. Allora, in ritardo do la linea al GR, ci sentiamo subito dopo con la nostra scatola magica.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanti o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Popolare Network. Sono le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
15: 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione, lo dicono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. Secondo il racconto dei superstiti, la barca era partita dalle coste del Nord Africa. Questa mattina è in corso il vertice straordinario dei ministri degli interni UE proprio sull'immigrazione.
14: Gli ultimi attacchi ucraini in territorio russo hanno colpito una zona industriale nell'area di Mosca. Secondo il governatore locale ci sarebbero 4 morti. Nelle scorse ore sono stati lanciati droni anche su altri obiettivi in Russia. In Ucraina invece un raid russo a Sumy nel nord ha fatto 3 vittime, compresi 2 bambini.
15: Il Pakistan ha invitato i negoziatori iraniani a Islamabad, lo dice questa mattina l'agenzia di stampa turca Anadolu. Sarebbero stati invitati il ministro degli esteri iraniano Arakci e il presidente del parlamento Ghalibaf. Il Pakistan, ricordiamo, è con Turchia e Qatar tra i mediatori nella crisi in Medio Oriente. Trump sostiene che il negoziato tra Teheran e Washington sia ripreso, gli iraniani però negano.
14: Il costo del gasolio al self-service oggi è risalito a 2,1 euro al litro, la benzina invece appena sotto i 2 euro, a 1,99, ma sulle autostrade sono entrambe ben al di sopra dei 2 euro. Questo a 2 giorni dalla scadenza del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri che prevede uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio. Oggi si riunisce di nuovo il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il provvedimento estendendolo anche alla benzina. Il problema per l'esecutivo è però trovare le risorse per finanziarlo.
15: È iniziato l'incontro sindacati-governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I sindacati minacciano lo sciopero ad oltranza se dall'esecutivo non dovesse arrivare una risposta con un piano concreto per arrivare a una soluzione che garantisca la continuità produttiva. Dopo la decisione del Tribunale di Milano che impone di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si porterà a termine la rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
14: La maggioranza è pronta a stoppare la possibilità di rendere pubbliche le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Mauro Caroccia. A deciderlo sarà il voto in plenaria della giunta per le autorizzazioni e non quello del solo presidente, come da prassi, perché così è stato deciso ieri dalla giunta per il regolamento. È scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21 totali. Sono le 10.34 minuti, noi ci risentiamo alle 12.30 col giornale radio. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
16: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
17: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
16: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
17: Così mamma è felice e io di più.

Eccoci alla seconda parte della scatola magica. Cecilia Di Lieto vi saluta, forse non ve l'ho neanche detto all'inizio, ma più o meno forse la mia voce l'avete riconosciuta. Una scatola magica che, come sapete, riempiamo insieme di valori, di contenuti, di ragionamenti, di passioni, di emozioni, e insomma io ci tengo molto anche alle emozioni. E vi ricordo che potete contribuire con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Durante quest'ora e mezza, perché stiamo insieme fino alle 11:30, vi ricordo anche che c'è un'altra modalità per contribuire al nostro magico contenitore, che è la scatola magica @radiopopolare.it, che è una mail che potete usare in qualsiasi momento del giorno e della notte. Siccome abbiamo parlato di animali selvatici, di legge terrificante sulla caccia e via di seguito, mi è venuta voglia di ascoltare questa canzone che peraltro in passata edizione mi avevate suggerito proprio voi, e particolarmente Giulio. È una canzone bellissima che si chiama Il lupo ed è di Mario Castelnuovo.

privilegio mio. Gli uomini lo sanno che cos'è l'amore. Ora che ti ho vista lo conosco anch'io. Lascia che ti annusi in questo batticuore. Giovane sperduta sei il compagno.

e ti accorgerai di me. Gli uomini che stanno in cima alla collina, che è da qualche luna che li ho visti qua. Gli uomini lo sanno che fra un po' è mattina, seguimi compagna, vieni via di là. Gli uomini che stanno in cima ai sentimenti, gli uomini col

Gli uomini lo sanno e sono dietro a noi. Noi che siamo soli abbiamo più coraggio. Dentro quella macchia non verranno mai. Ma l'uomo è già padrone qui e che vuoi che sappia. E io forestiero, dice un super giù. Qualche tempo indietro il tempo fa un po' rabbia. Qui di forestiero

uomini lo sanno che cos'è la vita. Siamo nel mirino, corri un altro po'. Ci sorprende il lampo di una fucilata.

Gli uomini sorridono, ora so perché. Leccherò per sempre questa tua ferita. Uomo, sei il coraggio.

E così questo Il lupo di Mario Castelnuovo, che anni fa mi fu segnalato proprio qui alla Scatola Magica da Giulio, gli abbiamo ridato onore. E io ringrazio, non mi dici il nome, però insomma so che insomma, con WhatsApp insomma si coglie in un'altra maniera. Beh, insomma, la scatola magica è un appuntamento agostano che scalda il cuore. Grazie. Ecco, io spero che scaldi solo il cuore, perché effettivamente, come si dice, con le temperature che ci sono, non vorrei che scaldasse anche il resto del corpo. Ti ringrazio moltissimo, però. Invece, a proposito di belle notizie, il CRAS WWF di Vanzago ci mostra proprio ieri delle belle immagini della liberazione, diciamo così, di Balos. Balos chi è? È uno dei falchi pellegrini nidiata l'ultima di questa primavera, i figli di Giulia e Joe, che sono quelli che nidificano da più di 10 anni sul Pirellone di Milano, che vengono seguiti con le webcam da tantissimi di noi, eccetera, eccetera. Ecco, e allora il Balos, un po' tontolone, ha avuto un incidente, si è ferito, quindi è stato curato. Ci sono stati mesi di riabilitazione e di attenzione, e ieri è stato operato. Riabilitazione e via di seguito, bene, è stato liberato nei cieli e gli auguriamo naturalmente buona vita. E come sempre ringraziamo il CRAS di Vanzago, perché è veramente importante. Oh, io lo dico perché fa parte delle mie fisime, dovete perdonarmi, anch'io ho le fisime. Io i messaggi non firmati non li leggo, perché voglio un nome, anche, come dire, anche di fantasia, ma voglio un nome, perché se no non mi piace, non ho voglia di. Mettete un nome, ecco, mettiamolo in questa maniera. Altra cosa è su WhatsApp e Telegram, perché i nomi in qualche modo appaiono automaticamente. Invece, Gianfranco mi manda una bellissima foto di Luna, e dice: come ogni anno approfittiamo di te per salutare la nostra Luna, che da tempo gira nella scatola magica. Ed è Gianfranco assieme a Silvana che ricordano proprio per l'appunto Luna. Oh, a proposito del fatto che vi dicevo che la nostra scatola la riempiamo insieme, vi volevo dare, diciamo, soddisfazione a chi ieri ha iniziato a mettere della musica in questa nostra scatola magica. E a questo proposito, Alberto, grazie, perché adesso sì che ti leggo, però abbi pazienza ancora un momento, perché volevo ringraziare Max, che ci suggerisce un libro che è di Lara Lucaccioni, Ridi, Ama, Vivi. Naturalmente vale anche per animali e ambiente, ed è Max che ci manda questo contributo. Grazie, Max. E allora a questo punto c'è una canzone che ieri è stata introdotta nella nostra scatola magica, che quindi voglio assolutamente onorare, e sto parlando di Ti insegnerò a volare, dedicata a Alex Zanardi, ed eccola qua.

0: Sì, era Ti insegnerò a volare, Vecchione Guccini, voluto da Lucio, che ieri per l'appunto ci aveva segnalato questa canzone. Intanto ella dice che vergogna, io penso che gli animali dovrebbero avere il diritto di vivere fuori dallo sfruttamento e dal possesso umano e non possiamo pretendere di essere sempre in sicurezza al 100% anche nei confronti degli animali. Allora, invece, scusate, ma c'è una disposizione che qualche mio collega ha messo che mi crea qualche picco. Ecco, adesso va meglio. Allora, Patrizia dice: cara Cecilia, facciamo che la scatola magica ha anche il superpotere di imbrogliare le cose brutte per farle sparire. Così ci potremmo mettere l'orrenda legge sulla caccia, che sia lì e non faccia male a nessuno. Patrizia, tu sai che per il potere conferitomi dalla scatola magica io accetto qualunque follia e quindi questa mi sembra un'ottima e importante e interessante proposta. Vi ricordo però, questo è davvero importante, che davvero è aperta questa consultazione pubblica dell'Unione Europea per chiedere ai cittadini se la direttiva Habitat e Uccelli va ancora bene o deve essere indebolita. Si sta poco a compilarlo, è aperto fino al 10 di agosto ed è Luca che ce lo segnala, io lo ringrazio molto, lo trovate su ecieuropa.eu/law-better-regulation, ma se insomma scrivete direttiva uccelli habitat e vedete che la trovate e andate a compilarlo e mi raccomando è davvero importante. Oh, adesso vediamo un attimo. Oh, Roberta, aspettate un secondo. Sì, scusate, ma da Roberta arriva una indicazione di un terremoto a Pisa con magnitudo 4.1, 4.3 alle 10:15. Naturalmente in redazione staranno già seguendo la questione. È un terremoto a 7 km da Pisa. E vediamo che cosa accade. Intanto volevo ricordarvi che insomma che ci sono queste immagini veramente terrificanti di incendi che stanno devastando in questo caso tutta Europa, ma sappiamo che periodicamente il mondo prende fuoco. Immagini strazianti dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, insomma cose terrificanti. E proprio ieri è andata in scena in Sardegna al teatro di Tarros Cabras una cosa a cui io tengo moltissimo. Sto parlando della favola sinfonica sul libro di Monica Pais, la veterinaria della clinica Due Mari di Oristano. Il lavoro si chiama L'incendio del Bosco Grande, è una favola sinfonica per orchestra e voce recitante. Il compositore Lorenzo Subrizzi, la regia di Luigi Orfeo, la voce narrante di Maria Alice Tagliavini. Io spero tanto di riuscire prima o poi a portare questo lavoro qua a Milano. Mi piacerebbe veramente molto, però insomma è andato in scena ieri sera e io in qualche modo lo volevo omaggiare, così dandovi giusto un assaggio della favola sinfonica.
1: Io sono Metà.

E questo giusto un assaggio della favola sinfonica tratta dal libro L'incendio del Bosco Grande di Monica Pais. Metà, quella che sentite all'inizio, è la volpe sopravvissuta all'incendio che Monica e Paolo Briguglio, suo marito, hanno salvato e che narra dal suo punto di vista quello... l'orrore, insomma, di un incendio che travolge un bosco o una qualsiasi situazione, e mi piaceva, insomma, ricordarlo pensando alle milioni e milioni di vite che ogni volta che c'è un incendio vanno perdute. Va bene, tra poco abbiamo un piccolo stacco pubblicitario e poi arriviamo alla ultima parte della trasmissione, che vi ricordo torna domani sempre dalle 10 alle 11:30, e intanto c'è Poldo, in fabula peraltro, che dice che nella scatola magica metterebbe Ruggero dei Timidi. Ora, io dovete sapere che ogni tanto i vostri messaggi sono per me in lingue sconosciute, nel senso che io prendo nota, Ruggero dei Timidi, e sicuramente scoprirò a che cosa si riferisce Poldo. Abbiate pazienza, ma io non è che proprio sono onnisciente, anzi la mia ignoro dei timidi, e sicuramente scoprirò a che cosa si riferisce Poldo. Abbiate pazienza, ma io non è che

0: Roma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
6: Ecco qua la ultima parte, scusatemi, della scatola magica che è arrivata alla sua seconda puntata, quindi insomma stiamo ancora rodando, abbiate pazienza. Lalla dice: io nella scatola magica metterei Radio Popolare perché per me è preziosa e mi tiene ancorata a quella parte di mondo per la quale ha senso il restare umani. Lalla, io come posso dire, accolgo con grande entusiasmo il tuo suggerimento. Dovete come sempre avere pazienza perché siete tanti a scrivere, io vi sto dietro ma poi ogni tanto mi perdo, però intanto mi viene un po' da dire che Non vi ho chiamati al telefono perché mi sono fatta travolgere appunto dai messaggi, ma se volete chiamarlo 02 33 001 001 per dare il vostro contributo, naturalmente siete più che benvenute e benvenuti. Ma io avevo voglia di raccontarvi, no, di raccontarvi in questi giorni, anche ieri. Martina Stefanoni ha aperto i telefoni a proposito del film di Nolan sull'Odissea e io non l'ho ancora visto, mi riservo di farlo il prima possibile, ma non l'ho ancora visto, ma in ogni caso io che volete che vi dica, quando penso all'Odissea, quando penso a Ulisse, non riesco a fare a meno di pensare a questo canto e a questa interpretazione, che peraltro è un'interpretazione tratta dallo straordinario intervento che Carmelo Bene fece dalla Torre degli Asinelli di Bologna l'anno dopo l'orrenda strage, come lui stesso la definisce. E allora sentite, non telefonate adesso perché dura qualche minuto, ma mi è proprio venuta voglia di risentirla questa, spero anche a voi faccia bene.
7: Rispose a me: là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira, e dentro dalla loro fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta onde uscì dei romani. Il gentil seme piangevi si entro l'arte, perché morta Deida mia ancor si duol d'Achille, e del Palladio pena vi si porta. Se possum dentro da quelle faville parlar di sio, maestro assai ten priego, ripriego quel priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma cornuta qua vegna, vedi che dal disio ver lei mi piego, ed egli a me: la tua preghiera è degna di molta loda, e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua

si sostegna. Lascia parlare a me. Io concetto ciò che tu vuoi, che sarebbero schivi, perché fuor greci forse del tuo detto. Poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi, che siete due dentro ad un fuoco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando pur come quella cui vento affatica, indi la cima, qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che Sienea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro da me l'ardore chi ebbe a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'ulito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che del rimanente non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza agli miei compagni, fecio si aguti con questa orazione picciola al cammino ch'appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo, 5 volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravam nell'alto passo, quando apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanta veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto 3 volte, il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prole ire in giù, come altrui piacque, infince il mar fu sopra noi richiuso.

0: E questo era Carmelo Bene con l'Ulisse dall'inferno di Dante. E così mi piaceva assolutamente farvelo sentire. Diegus dice l'Odissea è un dramma, ma finisce bene. Vabbè, insomma, happy end, come si suol dire. Invece, qui si svela tutto quanto. Io lo ringrazio moltissimo, dice ciao, sono Luciana Ruggero dei Timidi, un po' irriverente ma divertente e bel sound. Suggerisco la canzone Vacanza d'estate per sdrammatizzare un po'. Luciana, ti ringrazio per la segnalazione e anche per avermi chiarito le questioni. Come sai, questa non so se lo sai, ma insomma, questa trasmissione non risponde immediatamente alle vostre richieste musicali, ma nei giorni successivi. Quindi, cara, io segno vacanze, aspetta che se no mi viene romane, d'estate, e sicuramente nei prossimi giorni sarà mia premura farla ascoltare agli ascoltatori e alle ascoltatrici della Scatola Magica. Mauro dice: mamma mia, i brividi, Carmelo Bene. Eh sì, abbiate pazienza, ma per me rimane insuperabile da questo punto di vista. Emilia dice: nella Scatola Magica metterei tutta la solidarietà con il presidio che si sta opponendo al taglio degli alberi del Bosco Ospizio a Reggio Emilia. Guarda, Giorgio, metto assolutamente questa solidarietà all'interno della Scatola Magica, anche perché la Scatola Magica della solidarietà dovrebbe avere, come dire, totale rispetto e assoluta padronanza in qualche maniera. Le parole di Dante sono un balsamo per l'anima, è quello che ci dice Carla. E Raffaella dice setta, ovvero Seuta. Eh sì, hai ragione, anche lì riferimenti all'attualità e al concreto, è vero, hai ragione, setta, cioè Seuta. Mamma mia, che quanto siete splendidi. Allora, intanto vi ricordo che se volete potete chiamare lo 0233 001 001, per commentare o per aggiungere questioni. E Mario dice: allora, grazie ancora di tutto. In Odissea, canto 17, versi 291-337, si narra la vicenda di Argo. È un cane, lì disteso, alzò la testa e le orecchie. Argo, del forte Ulisse che egli un tempo allevò, ed Argo, il destin di nera sorte, se lo prese non appena vide Ulisse al 20° anno. Una delle scene più toccanti. Caro Mario, sì, Argo è assolutamente una figura struggente dell'Odissea. Vediamo chi c'è al telefono. Pronto, sei tu?
1: Sono Olia,
0: Chi sei, scusami?
1: dalla Croazia. Sì, io volevo, visto che la situazione in Iran è drammatica per tutti noi,
0: Sì.
1: volevo mettere un altro Iran nella scatola magica, quello bello che la gente è veramente molto molto calorosa. È il libro Iran nel presente, perché loro li vivono molto nel presente. È scritto da un croato, in croato, e che lui si è trasferito in Iran e lì ha sposato una iraniana e adora il paese, lo visita, lo studia, lo descrive, lo valorizza, fa anche la guida turistica. E praticamente ha anche introdotto le cartoline cartacee nel paese che prima non c'erano, divertendosi molto a fotografare tutti i posti che scopriva e farli conoscere sia agli iraniani sia ai turisti. E quindi volevo questa speranza che Iran possa di nuovo vivere, se
0: Certo.
1: non nella scatola magica, che la gente impara che Iran non è solo guai e guerra
0: Certo, è un paese veramente bellissimo con delle persone meravigliose. Io, scusa, il tuo nome è Olia, ho capito bene?
1: Olia.
0: Ok, scusa perché era saltata la voce e ci chiami dalla Croazia.
1: No, chiamo da Milano, da 26 anni che sono in
0: Italia. Ok,
1: sarebbe bello, sì, magari adesso che vado in vacanza vi chiamo dalla Croazia.
0: Perché no? Allora, io ti ringrazio moltissimo per Iran nel presente, l'autore non ti ricordi come si chiama?
1: Sì, ce l'ho qui davanti, Ivan Djogic, però non credo che si trova la traduzione purtroppo.
0: Ah, quindi è in croato, non è in italiano?
1: Sì, è proprio scritto in croato per i croati, purtroppo, però metto questo pensiero, speranza che qualcuno in Italia lo scrive
0: e lo traduca, certo, o faccia qualcosa di simile. Olia,
1: certo.
0: Io ti ringrazio moltissimo, è preziosissimo questo tuo pensiero, questo tuo contributo, grazie.
1: Grazie mille dell'apprezzamento, grazie della trasmissione di tutto, di far compagnia, di rallegrarti e di insegnarti.
0: Ok.
1: E di rendere il mondo migliore, grazie.
0: Ciao, ciao, grazie
1: ciao,
0: davvero.
1: Dopo, ciao, grazie.
0: Enrico dice, Carmelo Bene avrebbe preso a, come dire, puntini puntini il regista Nolan per la pessima versione di Ulisse. Ecco, io non voglio parlare in questo momento del film di Nolan, un po' perché lo avete fatto già ieri e in secondo perché non avendo visto il film mi sentirei veramente in imbarazzo, quindi era soltanto un omaggio, diciamo così, a Ulisse, all'Odissea, a Carmelo Bene, a Bologna, a Ceuta, come ci ha ricordato Raffaella, l'auspicio anche che in realtà tutto questo successo di questo film serva anche, o faccia venire voglia, come a me è venuta voglia, così di riprendere in mano i classici, di riprendere in mano dei testi, di ristudiare un po' di mitologia, un po' di cose, insomma, interessante. Allora, vediamo qui, non so se ti hanno già risposto perché ero al cellulare, non ho sentito, i timidi sono dei gruppi di aiuto, di autoaiuto. Elena, non so se stiamo parlando della stessa cosa, ma comunque sia, studio ancora di più, anche se Luciana ci si è presentata e quindi stiamo parlando di un gruppo musicale. Dunque, ogni tanto perdo il segno. Grazie per l'immenso Carmelo Bene nella scatola magica. Metterei la mia canina Mirti che è andata sul ponte. E certo, Silvia, naturalmente, Mirti, noi qui nella scatola magica abbiamo tantissimi, tantissimi animali che ci sono e animali che non ci sono più ma continuano a viaggiare nel nostro cuore ed è importante. Nella scatola magica, e Nick a dircelo, metterei il libro del mio amico Vincenzo Perin, Come l'acqua e il lupo, che tra le altre cose verrà presentato domenica 9 agosto alle 15.30 a Rezzago, in provincia di Como, nel triangolo Lariano, nella chiesa romanica di Cosma e Damiano, da non perdere. E Nicola, assolutamente d'accordo, Vincenzo Perina, un grande amico, e ha scritto questo libro veramente bellissimo, quindi domenica 9 agosto alle 15.30 abbiamo detto alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Rezzago in provincia di Como alle 15.30. Grazie davvero della segnalazione. Grazie Olia, che poi è Olga, ho le lacrime, già ti voglio bene, ed è Olga che abbraccia l'altra Olga, mettiamola così, Olga che aveva comunque scritto perché diceva: voglio andare un po' controcorrente, nella scatola magica vorrei mettere Bella Ciao cantata in ebraico da Noah, dedicandola a tutti quegli ebrei dentro e fuori Israele che non ci stanno ad accettare le atrocità commesse da Israele e l'uso politico distorto della Shoah e dell'antisemitismo. non dobbiamo voltare le spalle a questi eroi coraggiosi, e dedico a loro la canzone simbolo di resistenza ormai in tutto il mondo, Shalom, Salam, Peace, Pace. Grazie Olly per questo tuo messaggio, che naturalmente recepiamo qui nella nostra scatola magica. Non avevo capito che nella scatola magica ci si può mettere non solo oggetti, allora io ci metto la compassione per umani e animali, e questa è Eila, che forse ieri ci aveva messo, non mi ricordo se una candela o una matita, ma va benissimo. Roberto dice: ma che gruppo di autoaiuto, un gruppo legato alla zanzara di Cruciani che vaneggia di padri che vanno a trans. Oh santo cielo Roberto, adesso studio molto di più questa questione dei timidi. Comunque Luciana ci ha dato un suggerimento, Luciana si è autodefinita dei timidi, e quindi io la do per ora per buona. Intanto questo qui l'ho già letto. C'è Alberto che dice: i diritti degli animali sono importantissimi, sono d'accordo e sono contro la caccia, però sono importanti anche i diritti delle donne extracomunitarie. È mica che si denuncia e ci si riempie la bocca di patriarcato solo quando a commettere le violenze verso le donne sono i maschi italiani. Parlate del caso odierno della ragazza pakistana maltrattata dal marito 27enne pakistano, del burka ne vogliamo parlare. Alberto, io ho letto il tuo messaggio, come ti puoi immaginare, per quel che mi riguarda il patriarcato non ha faccia, non ha nazione, è una mostruosità. Io sono antispecista, figurati se non seguo con attenzione quello che accade. Nella scatola magica vorrei ascoltare la canzone Donna Donna cantata da John Bass, e questo è Alberto che chiude così il suo intervento. La penna che non scrive non è esattamente quello che mi fa comodo. Qui finora direi che ho svolto tutti i compiti, mi sembra, sì, anche la solidarietà di qui, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. E qui invece Maurizio dice: ricordatevi, se non lo avete già fatto, la magnifica Odissea di Crocetti, parla del viaggio a partire dalla fine della classica Odissea. Quindi è un suggerimento che ci dà Maurizio, e che ringraziamo per il suo contributo. Sono le 11:21 minuti, siamo alla fine del nostro del tempo che abbiamo a disposizione. Intanto ringrazio naturalmente tutti voi per questo vostro contributo costante alla costruzione della nostra, dei contenuti della nostra scatola magica. Come avrete capito, non è riempita solo di oggetti o di cose, ma anche di passioni, sentimenti, emozioni, intenti, insomma tutte quelle cose che rendono la nostra vita degna, diciamo così. Se Ulisse deve essere messo nella scatola il canto, se Ulisse deve essere messo nella scatola il canto di Nausicaa, l'eroe che salta fuori nuda da un cespuglio coprendosi con delle foglie davanti alle ragazzine spensierate che lavano danzando le lenzuola per il matrimonio, lavando le lenzuola per il matrimonio, e lo straniero viene lavato e accolto e piange davanti al re al racconto folle al racconto della guerra di Troia. Alcune cose che Nolan non ha sottolineato: il rispetto dell'uomo adulto per le giovani donne, il rispetto dei feaci per il naufrago, il pianto umanissimo dell'eroe. E questo è il pensiero di Giovanna, e io la ringrazio di questo pensiero. Intanto vi ricordo che da domani parte il Festival di Locarno, e mi piace molto che la prima ospite sia poi Isabella Rossellini, che arriva lì con una selezione dei suoi cortometraggi naturalistici, tra cui Green Porno, che è veramente spettacolare, quindi vi consiglio di cercarli se non andate a Locarno, perché l'intelligenza, la cultura, l'ironia e l'autoironia di Isabella Rossellini in Green Porno e in questi suoi cortometraggi appare in tutto il suo splendore. Ma quanto diavolo si parla in questa trasmissione? Accidentissimo. Allora, siccome un'altra delle vostre richieste di ieri è troppo lunga per il tempo che ci rimane, a questo punto faccio un po' di testa mia e metto questa.

0: È così, Ste, che mi piaceva ascoltare, così mi piaceva. Così come mi piace Anna che dice Alato, la bellissima poesia di Cavafis, Itaca. Grazie Anna per questa tua segnalazione. E intanto, care e cari all'ascolto, ricordandovi che al Castello Sforzesco di Milano, se siete milanesi, ma non solo, alle 21 continua, grazie alla Cineteca, di Milano, la rassegna gratuita che propone grandi, classici e non solo. Questa sera tocca al Maratoneta, il film di Schlesinger, con Dustin Hoffman e Laurence Olivier, alle 21 al Cortile delle Armi, al Castello Sforzesco di Milano. È necessaria però la prenotazione. E però, insomma, ci sta tutto, ci avete il tempo, andate alla Cineteca. Alessandro dice: la scatola magica, metto le estati trascorse a Milano a lavorare mentre la città si svuota ascoltando la scatola magica. Un saluto e un abbraccio antispecista da Alessandro che ricambio con tutto il cuore e do naturalmente a tutti voi. Se lo vorrete, appuntamento a domani per una nuova puntata della Scatola Magica a partire dalle 10. Cecilia Di Lietto vi ricorda solo l'indirizzo, la scatola magica, @radiopopolare.it. E buona vita e mi raccomando, fate cose buone. Ciao ciao!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus. Botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini e benvenute e benvenuti a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione dedicata alle donne, che, le cui storie fatte di passioni, battaglie, sogni, progetti, idee ci ispirano e ci fanno conoscere un po' di più la realtà che ci circonda. Il mondo dove ci addentriamo oggi è un mondo fatto di tantissima musica, perché infatti l'ospite della puntata di oggi è la cantautrice, polistrumentista e produttrice musicale Adele Altro, nome d'arte Annie Oders.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Benvenuta Adele. Adele non è una voce nuova ai microfoni di Radio Popolare, sicuramente avrete avuto modo di ascoltarla nei concerti che ha fatto qui all'Auditorium, oppure ospite di qualche trasmissione musicale. Ovviamente la musica sarà uno dei fili conduttori della puntata di oggi, ma non solo, perché come sapete, care ascoltatrici, care ascoltatori, a parlare con lei piace darci il tempo di entrare dentro i percorsi delle donne che le hanno portate a fare quello che fanno in questo momento. Adele è molto giovane, classe 1994,
1: esatto.
0: È nata a Verona e vive a Milano. Verona ti piaceva o non ti piaceva?
1: Verona, questa già è una domanda complessa. Verona penso sia una bellissima città, ma che sia un po' difficile starci se non sei di destra. Quindi, oddio, adesso già è un po' diverso, però quando ero piccola io ero un po' ostile, mettiamola così.
0: E ciò nonostante, anche se sia una città e lo sappiamo che è un po' ha questo orientamento qua, mi ha sorpreso, conoscendo alcune veronesi, sapere che resistono, e bisogna dargli ancora più merito, degli spazi indipendenti, liberi, occupati, insomma, che portano avanti delle attività, e ci sono ancora. Quindi dai, un saluto affettuoso ai veronesi, sì. Che le veronese che resistono e che ce la fanno, che sono riuscite a rimanere là e sicuramente portano avanti un lavoro preziosissimo. Torniamo a noi,
1: yes.
0: Adele, inizio con questa chiacchierata con te con la più classica delle domande, no? Cioè, dentro di te quanto tu vivi immersa nella musica? È il tuo lavoro, la tua ovviamente passione, la tua anima, sì. Sembra fatta di musica. Quando e come hai sentito questa passione nascere dentro di te?
1: Allora, per me c'è stato un percorso un po' bizzarro rispetto al mio rapporto con la musica, nel senso che fino ai 10 anni circa uno dei miei genitori aveva, come dire, un'agenda molto tesa rispetto alla musica che mi era permesso o no ascoltare. Quindi fino ai 10 anni ho ascoltato fondamentalmente solo musica, tra virgolette, colta o classica, insomma, che dir si voglia. E poi dopo 10 anni ci sono stati degli avvenimenti personali che mi hanno portata a liberarmi da questa situazione e quindi ho iniziato ad ascoltare la musica, a scoprirla più che altro, perché prima proprio non lo potevo fare. E quindi piano piano, vabbè, il primo disco che ho comprato è stato Monkey Business dei Black Eyed Peas, vabbè. E poi in realtà da adolescente mi sono avvicinata alla musica punk. All'inizio proprio la musica punk 77, quindi Sex Pistols e quelle cose lì. Poi sono andata un po' più, mi sono appassionata di hardcore, di cose insomma un po' più vicine anche.
0: Il più lontano possibile dalla musica classica.
1: Esattamente.
0: Così
1: giusto
0: sembra.
1: Un po' di compensazione. Però in realtà è stato soltanto intorno ai 18 anni, sì, che ho iniziato a suonare di fatto.
0: Cosa suoni? Sei polistrumentista, no? Dicevamo.
1: Esatto. Allora, i miei strumenti principali sono la chitarra, il basso e, diciamo, il sassofono. Canto anche, e poi soprattutto per i lavori in studio mi ritrovo a fare un po' il jolly rispetto a quello che serve, quindi diciamo che le mani sul piano le so mettere, su alcuni sintetizzatori le so mettere, però di base chitarre acustiche, elettriche, basso elettrico e sax.
0: E tutti questi strumenti, come hai imparato a suonarli? Mi immagino alcuni in maniera autonoma, altri andando a scuola? Oppure
1: no, in realtà
0: neanche.
1: Sono autodidatta.
0: In tutti?
1: Sì, soltanto sassofono quando avevo 13 anni, infatti c'è stata questa piccola bollicina che era esplosa prima, diciamo, dei miei 18, quando poi ho iniziato effettivamente a suonare. Mia madre usciva con questo sassofonista, io sì, avevo 11 anni, qualcosa del genere, e non so per quale ragione, tipo, ho pensato, vabbè, allora anch'io voglio suonare il sax, quindi avevo preso un anno di lezioni di sax, che poi ho mollato perché ho scoperto appunto il punk e ho detto, ah no,
0: che non aveva molte partecipazioni
1: no,
0: dello strumento.
1: Che a posteriori però penso, madonna, cioè,
0: che avresti aperto una
1: sì,
0: strada nuova.
1: Però sì, in realtà dai 18 anni che ho iniziato poi a suonare non ho studiato musica, cioè l'ho studiata per i fatti miei, ovviamente, perché insomma, poi lo studio non è soltanto quello che si fa con una persona, ma è mettersi sulle cose,
0: certo,
1: e starci. Però sì, non ho fatto scuola di musica, non ho preso lezioni e sicuramente non sono diplomata al conservatorio.
0: E di tutti questi strumenti ce n'è uno che ti piace in particolare, che ti rilassa di più quando lo suoni, oppure con cui senti una connessione più forte?
1: Allora, devo dire che vado molto a periodi, ci sono dei periodi in cui litigo con uno strumento e non lo suono, magari anche per mesi, non ne voglio sapere. Ultimamente ho fatto pace, perché ci avevo litigato, con la chitarra. E ultimamente infatti mi piace proprio tanto suonare la chitarra, me la sto proprio godendo, sto studiando delle cose nuove, mi sto mettendo in discussione, quindi è proprio un rapporto un po' sfidante che ultimamente mi piace. Sì.
0: E la tua prima composizione, o comunque il primo pezzo, brano, non saprei come definirlo, se magari ci sono altre definizioni, che hai dato alla comunità, alla collettività, quando è stato, con quale strumento, in che modo?
1: Allora, mi sa che è stato proprio quando avevo, credo, 18 anni, una cosa del genere. Avevo un duo che si chiamava Love Cats con la mia amica Cecilia, suonavamo entrambe la chitarra, entrambe cantavamo, e avevamo fatto un EP che si chiamava Almost Undone. Ed erano uscite le nostre prime canzoni, quindi direi intorno più o meno a quel momento lì è stato direi intorno ai 18 anni ho scritto la mia prima canzone, quindi.
0: E di cosa parlava questa canzone?
1: Ma credo d'amore. sì.
0: Non l'hai più riascoltata?
1: No, allora, è tanto che non l'ascolto, secondo me è tipo un po' amore, un po' disagio, comunque, adolescenza,
0: beh,
1: disagio. Sì, sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Allora un classico, insomma.
1: Un classico.
0: Non ti discostavi
1: no, sono sempre lì.
0: No, dicevo, non ti discostavi dalla, insomma, quelle che sono le caratteristiche,
1: sì,
0: temi della, insomma, di quell'età. Adele, che ne dici se ci iniziamo ad ascoltare uno dei brani che con difficoltà hai selezionato per parlare con lei, perché avremmo potuto fare ovviamente un 50 minuti di soli brani e non sarebbero bastati, però vediamo, intanto qualcuno l'abbiamo scelto, e da quale ti piacerebbe iniziare?
1: Allora, vogliamo iniziare con una canzone o con qualcosa di strumentale? Pensiamoci. Dai, partiamo anche con il primo, tra virgolette, nella mia testa, che si chiama Beside, che è di questo compositore che si chiama Masashi Hamauzu, e in realtà è un brano tratto dalla colonna sonora di un videogioco che a me piace tantissimo, che è Final Fantasy X.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei quest'oggi in compagnia di Adele Altro, Any Others, che ci ha proposto questo brano molto particolare, che viene da un videogioco, mi dicevi,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Che in effetti un po' te la porta quell'atmosfera, in maniera molto molto raffinata, direi, un videogioco raffinato.
1: Raffinato.
0: Di che tipo di videogioco si tratta, ti ricordi?
1: Sì, è un gioco di ruolo giapponese, e che infatti, come i giochi di ruolo giapponese, hanno tutti questi temi pesi, tipo l'esistenza, la morte, tutte queste cose qua. Sì, però nel frattempo ti pucci di mostri, quindi...
0: Molto giapponese, mi sembra,
1: sì,
0: come visione,
1: esatto,
0: come attitudine alla vita, sì, effettivamente. Poi ci torneremo sul Giappone.
1: Yes.
0: Allora, Adele, c'eravamo lasciate prima del brano raccontando appunto i tuoi primi passi nel rendere pubblico la tua... Insomma, la tua musica, le
1: sì,
0: tue composizioni, quindi i primi brani, i primi concertini, di qua e di là. Come andavano queste? Come è stato il percorso? Veloce, rapido? Qual è stato un primo punto di svolta?
1: Allora, non lo so, nella mia testa diciamo che da quando è iniziato tutta questa cosa della musica, l'aggettivo che mi viene da usare per parlare di questo percorso poi è proprio continuativo, nel senso che da quando ho iniziato non c'è mai stato un momento in cui mi sono fermata o ho smesso, a parte ovviamente il Covid per ovvie ragioni, però diciamo che lato mio non c'è più stato un'esitazione, anche nei momenti della mia vita in cui comunque ho avuto dei dubbi rispetto al mio percorso, però ho sempre continuato, ecco. E infatti appunto nel 2000, non mi ricordo quando, nel 2014 credo, questo duo che avevo si era sciolto, ed è lì che poi ho iniziato a fare le mie cose come Any Other. E nel 2014 ho scritto il mio primo disco, che è uscito poi nel 2015, Silently, Quietly, Going Away, che ormai sono 11 anni fa, sì, perché avevo 21 anni, e da lì ho proprio detto ok, cioè adesso ho una cosa mia e tra virgolette solo mia, poi la musica non è mai solo tua, quindi è un po' un'illusione, però da lì cioè, ho iniziato e ho un po' preso il via. E infatti poi un paio d'anni dopo, vabbè.
0: Chi sono state, insomma, non deve essere facile, giovane, panorama musicale affollatissimo,
1: sì,
0: non sempre basta, è sufficiente il talento, no? A volte ci vuole o un po' di fortuna o trovare le persone giuste, o nel tuo caso?
1: Io avevo questo caro amico di Verona, Massimo Fiorio, che insieme a Rossana Savino avevano, diciamo, fondato un'etichetta, cioè che non esisteva, era apposta per farci uscire questo disco, quindi sicuramente grazie a queste due persone ho avuto a disposizione delle risorse che oggettivamente da sola non avevo, e poi ho iniziato a suonare con questo primo disco con quello che ora è il mio migliore amico, fratello, collaboratore da appunto 11 anni a questa parte, che è Marco Giudici, anche lui produttore e cantautore. E ci conoscevamo già da prima, però con questo primo disco di Any Other siamo diventati proprio, cioè noi scherziamo sempre, diciamo che abbiamo un neurone in due, ma è abbastanza vera questa cosa.
0: Però funziona bene.
1: Sta funzionando tuttora, quindi direi ottimo. E infatti per quello dico, sì, la musica magari è mia, però non è mai davvero solo mia. Diventa sempre un fatto collettivo a cui partecipano tutta una serie di persone, poi... Ovviamente scrivere ti fa mettere in prima persona, no? Rispetto ad una cosa, però non si fa mai da soli. E oltre al fatto che a me non interessa poi davvero fino in fondo farla da sola questa cosa, perché non ne trovo il senso. E poi da lì sì, abbiamo iniziato a suonare tanto, e a un certo punto avevo conosciuto Lorenzo con la Pesce qua a Milano, che era venuto a sentirmi a un concerto. E nel fine 2017 mi chiede se, vabbè, vado a registrare delle cose in studio con lui per il disco suo Infedele, che doveva uscire, che è poi uscito quell'anno, e mi chiede se voglio andare a suonare in tour con lui. Quindi mi ricordo proprio a gennaio 2018 comincia il tour di Colapesce, io chiamo mia madre e dico: mamma, mi sa che lascio l'università e inizio.
0: Ah, nel frattempo ti eri iscritta a che cosa?
1: Facevo filosofia. Mi ero riuscita tipo a ottenere l'iscrizione part time per meriti artistici, perché avevo insomma tutti i tour, le cose, già suonavo tanto e quindi me l'avevano insomma data questa cosa, Però a un certo punto mi sono trovata davanti a questo bivio di dire: continuo a fare due cose, tra virgolette, a metà, oppure ne scelgo una e la porto avanti. Ovviamente, a me piace tantissimo studiare, però non so come dire.
0: Come ha reagito la mamma?
1: Allora, molto bene, devo dire. Mi ricordo, mi disse: guarda, io ovviamente non conosco niente di questo mondo, non capisco magari delle cose che lo riguardano, però se tu la senti questa cosa, io mi fido di te e del tuo giudizio. Ed è stato super bello comunque sentirsi supportati, insomma, da un proprio genitore rispetto a questa cosa.
0: È molto importante.
1: È molto
0: ovviamente.
1: Importante, sì, con tutta l'incertezza poi che ne deriva, ovviamente. E quindi ho lasciato l'università, ho purtroppo aperto la partita IVA, però ho iniziato, cioè è diventato il mio lavoro. E quindi sono 9 anni che è ufficialmente il mio lavoro, fare la musica, che non è scontato.
0: E poi non è detto che filosofia sta là, si ritorni a studiarla, sì, in maniera indipendente.
1: A me piace tantissimo studiare, quindi negli anni poi ho trovato dei modi di continuare a studiare, e questa cosa, università o no, comunque, cioè, se la vuoi, non te la leva nessuno, ecco.
0: Senti, la scelta di, anche forse è una domanda un po' banale e scontata, però, la scelta di cantare in inglese, da che cosa deriva?
1: Ma allora, per me è sempre stato super automatico, perché sono, cioè, da quando ho iniziato ad ascoltare musica per i fatti miei, quindi tutta l'adolescenza, diciamo, ho sempre ascoltato musica fatta e cantata in inglese, quindi cioè, nella mia testa è sempre stata una lingua legata al linguaggio espressivo della canzone. Non avendo una storia, appunto, sai, quando ero piccolo ascoltavo Battisti, ma non lo so, non mi è mai appartenuta quella cosa, quindi la mia testa non si è mai formata in quel modo lì. Quindi per me è sempre stato, vabbè, ovvio, cioè devo scrivere canzoni, le faccio in questo modo qua. Poi, sì.
0: No,
1: poi negli anni, in realtà recenti, ho iniziato ad esplorare anche altre cose, però per lì era proprio una cosa ovvia nella mia testa.
0: Che veniva spontanea, sì. Naturale.
1: Sì.
0: E a proposito di lingue, se voi ascoltate i brani di Adele, i vari album, i progetti, spuntano anche delle canzoni in giapponese.
1: Anche sì.
0: Come mai?
1: Perché a un certo punto mi sono messa a studiare giapponese, ero andata in tour in Asia orientale poco prima del Covid, e tra le varie tappe avevo fatto anche Tokyo, dove poi avevo conosciuto amici, musicisti, insomma persone, e mi aveva colpito tantissimo, insomma, per tutta una serie di motivi. Poi in realtà quando ero piccola comunque mi guardavo i film di Kurosawa, cioè insomma, diciamo, poi appunto,
0: era lì,
1: videogiochi, cioè comunque sono un po' una sfigata. e quindi, insomma, tornando da lì ho pensato: però bella questa lingua. E quindi niente, ho iniziato a studiarlo.
0: Anche lì da autodidatta?
1: No, lì ho frequentato un grandissimo corso al Comune di Milano, di 4 ore serali alla settimana.
0: Ecco, così veniamo a scoprire che il Comune di Milano offre corsi di giapponese.
1: In realtà, cioè, è una cosa che ho spammato a tanti amici, perché sono pure accessibili dal punto di vista economico, devo dire, questa cosa non è scontata. E quindi sì, mi sono fatta 5 anni di giapponese, ho finito quest'anno, ma non ho finito di studiare, devo continuare. Però è bellissimo, una lingua stupenda, super musicale, molto simile all'italiano in quanto a cadenza. E infatti ho iniziato a scrivere in italiano e in giapponese nello stesso momento. E ci sono veramente tante somiglianze a livello di metrica, di modo in cui si sta proprio sul tempo, che è particolare, sì.
0: E oltre a utilizzarlo nelle canzoni musicalmente, hai avuto modo di tornare in Giappone e metterti alla prova nel quotidiano?
1: Beh, sono stata in vacanza e ho parlato con dei signori anziani, e ho parlato in generale in giapponese nel mio viaggio, quindi ero tipo: vai. No, però è stato anche molto bello, come dire, sbloccare questa cosa della lingua. Vabbè, a Milano ci sono tante persone giapponesi anche che suonano e che lavorano magari nella musica, così, ed è stato bello anche per il rapporto umano con alcuni di loro poter sbloccare, come dire, un livello anche di intimità, anche in qualche modo in più, quindi anche, non so, non dare per scontato che si debba parlare solo nella mia lingua, ma non so, poter accedere anche alla lingua dell'altra persona in qualche modo. Cioè, sento che è stato un bel passo in più per alcuni rapporti proprio umani.
0: Il Giappone che cosa ti ha fatto scoprire, sia sul piano musicale che sul piano personale?
1: Ma diciamo, ma sul piano musicale, vabbè, io ho un caro amico che si chiama Gak Sato, lui insegna qua a Milano, poi in realtà vive mezzo a Tokyo, fa il DJ, compositore, insomma, e una volta mi aveva detto tipo, i giapponesi sono tutti tipo otaku, che è, diciamo, questa parola che si usa per parlare delle persone che sono in fissa con qualcosa, mm-hmm. E diciamo che questo è un approccio che...
0: Otaku,
1: esatto. È una cosa che mi piace molto, nel senso che, e che in qualche modo ho ritrovato, nel senso, ovviamente è una generalizzazione, però il fatto di essere in fissa con qualcosa, quindi di dedicarci attenzione, dedicarci tempo, cercare di capire come funzionano le cose e farlo anche magari in un modo, come dire, molto capillare, no? Rispetto ad un interesse, questa è una cosa che mi ha affascinato quando poi la riporti nella musica. Però insomma, diciamo che in generale... faccio un po' fatica a dire tipo questa cosa specifica mi ha colpita, perché poi ovviamente le persone sono persone, quindi ci sono ovviamente tutta una serie di luoghi comuni e di stereotipi che in parte ovviamente hanno un fondo di verità, ma che però quando poi hai a che fare con le persone, cioè, non so, vengono smontati, che è la cosa più figa di tutte poi.
0: Certo, che okay, per cui uno si sente orgoglioso di sapere, io lo so che non è così. Senti Adele, a proposito di Giappone, allora, visto che siamo arrivati sull'argomento, sì. È il momento di presentare il brano che tu hai scelto e che dal titolo, dalla grafica del titolo, così con un grande intuito, sì. Immagino sia un brano giapponese.
1: Esatto.
0: Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, allora è di questo producer e compositore che in realtà è morto, penso più di 20 anni fa ormai, che si chiama Rei Harakami, e diciamo lui è stato un producer tendenzialmente di musica elettronica, che però veniva dalla musica, diciamo, suonata, quindi postumo è uscito questo disco lunghissimo, da cui è tratto questo pezzo qua, che è un disco che raccoglie molte canzoni anche tipo fatte con la chitarra, con tanti strumenti che hanno poco a che fare con la musica elettronica, diciamo. E questo pezzo si chiama Sarubancho Aino Tema, e Sarubancho vuol dire tipo capo delle scimmie, non ha molto senso, e Aino Tema vuol dire il tema dell'amore, ed è un pezzo strumentale, non direi elettronico, però che a me fa proprio sciogliere il cuore.
0: Quindi non sentiremo la lingua giapponese in questo brano?
1: No, è strumentale anche,
0: però,
1: questo.
0: Però ne assaporeremo, sì. L'atmosfera, sì. Immagino.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei, oggi in compagnia di Adele Altro, nome d'arte di Any Other, con cui stiamo ripercorrendo un po' le tappe della sua carriera musicale, ma anche insomma le fonti di ispirazione, fra cui il Giappone che ci ha regalato, anche se chi non ha ascoltato l'introduzione a questo brano forse faceva fatica a capire che venisse da quel paese. Insomma, un paese è una cultura, è una musica fonte di ispirazione. Allora, tu hai iniziato, Adele, a muoverti dentro un panorama musicale indipendente che non è affatto facile da raggiungere. Uh-huh. Quali sono state le principali difficoltà, ma anche poi gli entusiasmi, le soddisfazioni?
1: Allora, devo dire che la mia più grande fortuna è stata buttarmi in questo mondo che ero piccola, quindi in qualche modo avevo una grossa dose di incoscienza e anche, come dire, molte poche pretese rispetto a tante cose. Esempio banale, a 20 anni vivi da poco in una città nuova, non te ne frega niente di guadagnare pochissimi soldi e poterti permettere un posto letto in doppio. Cioè, un posto letto in doppia. Poi, vabbè, 10 anni fa gli affitti erano anche molto diversi rispetto a ora. Però non avevo, come dire, non avevo delle necessità di vita pratica da persona adulta, se vuoi, in qualche modo. Quindi ero molto tipo, ok, prendo tutto quello che viene, non importa se guadagno appena quello che riesco per, cioè, non star per strada. Insomma, ero molto, molto sciolta in questo senso qua. Penso che se dovessi iniziare da oggi a fare questa cosa, bene, non importa se guadagno appena quello che riesco per, cioè, non star per strada. Insomma, ero molto, molto sciolta in questo senso qua. Penso che se dovessi

0: Devi svegliare prima, non è un vero lavoro.
1: Oppure insomma, se non hai avuto successo fino adesso. Figurati ora.
0: E invece a 20 anni dice, vabbè, ma che me ne frega, io vado, voglio fare sta cosa e vado. Quindi quello mi ha aiutato. Poi sicuramente ho avuto degli incontri molto fortunati e che mi hanno aiutato anche a rendere questa cosa sempre di più una professione. Per esempio, appunto, il mio secondo disco, Two Geography, è uscito per 42 Records, che è un'etichetta di Roma che tra i vari artisti ha i Cani, Andrea Laszlo e Simone, insomma un'etichetta indipendente però che lavora molto bene su progetti molto buoni. E da lì insomma si è aggiunto un tassello ulteriore nel rendere questa cosa concreta. Quindi diciamo che da quando ho cominciato fino ad oggi, in questi 10 e più anni, la cosa... cioè sicuramente è un mondo difficile perché c'è un'ansia per il successo e per la carriera e per il guadagno, veramente angoscianti per quel che mi riguarda, che sono cose che tra l'altro spesso secondo me si mettono anche in mezzo ad un approccio di ricerca, ad un approccio di non so, riflessione sulla musica, su quello che significa anche far musica e farlo insieme ad altre persone. Però appunto diciamo che ho delle idee molto molto formate su che cosa significa per me fare questa cosa qui. E per me fare musica è sempre stato un mezzo e non un fine. Il fine per me è stare con gli altri e trovare dei modi il più umani possibili di stare con gli altri. E è capitato che io facessi musica e che mi trovassi capace a fare musica, però se sapevo, non lo so, ballare,
1: cucinare,
0: ballavo, esatto, cucinare, cucinavo, se sapevo parlare facevo qualcosa di più utile. E è successo questo, quindi per me il discorso è, ok, con questa cosa che ho in mano, come posso creare degli spazi di, ovviamente, micro collettività, ma perché no, anche di situazioni più grandi dove, cioè, si possa star bene insieme, soprattutto in un mondo che non, diciamo, non ti porta a stare proprio tanto bene.
1: Ma questa cosa che mi dici mi fa pensare che quindi ha a che fare con un collettivo che mi hai nominato nella tua presentazione, di cui fai parte.
0: Sì, è un nuovo progetto, una band a tutti gli effetti che si chiama A Nice Noise. È uscito un primo singolo un mesetto fa, se non sbaglio, per Occum Produzioni, che è un'etichetta di Torino. Ed uscirà un disco questo, insomma, ottobre 2026.
1: Quindi è un progetto diverso, è un altro progetto,
0: sì,
1: rispetto a quello di,
0: sì,
1: Any Other, che non è finito,
0: non è finito.
1: Vanno in parallelo. Quali sono le differenze?
0: La differenza, diciamo, principale è che Any Other, nonostante io abbia ormai dei collaboratori, appunto come Marco o altre persone con cui lavoro da anni in modo consolidato, però comunque è un progetto mio, nella misura in cui le canzoni le scrivo da sola, la musica la scrivo da sola e diciamo ogni decisione finale di fatto spetta a me, che questo, cioè, ha delle cose positive e delle cose meno positive. Con A Nice Noise invece è un'esperienza totalmente orizzontale, proprio di band, cioè scriviamo le canzoni insieme, gioie e dolori si sono spalmate su tutti e quattro, siamo in quattro. Le decisioni si prendono insieme e le decisioni non sono dei compromessi tra le quattro opinioni, ma è cercare sempre di trovare una strada che funzioni effettivamente per tutti. Quindi anche come approccio cerchiamo di avere, come dire, questo obiettivo di non... cioè di evitare il compromesso proprio in questa misura qui. Cioè non dobbiamo accontentarci di una cosa che va bene, ma dobbiamo lavorare attivamente per far sì che tutti stiano bene nella cosa che stiamo facendo. E qui esattamente come fare le cose da soli ha dei lati positivi e dei lati un po' più oscuri, allo stesso modo fare le cose con altre persone in modo 100% orizzontale ha dei lati positivi e dei lati un po' più oscuri. Però io mi rendo conto, per dove sono in questo momento come artista, che io ho bisogno di entrambe le cose, perché mi permettono di esprimermi in modi diversi che però mi appartengono. E sono molto contenta di essere riuscita ad afferrare questo punto.
1: Come si è formato questo gruppo?
0: Allora, io avevo conosciuto il chitarrista Stefano Calderano in una sessione in studio per un disco che stavo producendo, e lui era venuto a suonare delle chitarre, questo nel 2022 se non sbaglio, e ci eravamo piaciuti. Cioè io avevo pensato, madonna, questo, cioè, come suona, oddio, e lui aveva pensato, Madonna, ma questa...

0: Come canta, come suona.
1: Non è male. E poi cos'è stato? 3 anni fa, quindi 2023, un annetto dopo, 1 o 2 anni dopo, insomma, che ci eravamo conosciuti, mi chiama e mi dice: "Ah, io ho un gruppo che si chiama She's Analog, siamo io, Luca Sguera, che è il ragazzo che suona il piano, e Giovanni Iacovella, che suona la batteria, e abbiamo questa residenza per Novara Jazz, dove possiamo tirare in mezzo una quarta persona." E io lì per lì ho pensato: ecco, i jazzisti che vogliono la tipa che canta. E quindi ho detto: no, guarda, non, cioè, non me la sento. Mi fa: no, no, ma che hai capito? Tu vieni e suoni quello che vuoi. E io ho detto: ah, ok. Quindi ci siamo beccati, ma era una cosa che doveva durare, cioè il tempo di una residenza doveva nascere, insomma, e morire lì o comunque in una
0: Cioè,
1: settimana.
0: sperimentare un po' di
1: Sì.
0: musica insieme.
1: Esatto, fare una restituzione, un concerto e poi salutarci. Invece purtroppo ci siamo innamorati e quindi è nato questo progetto che abbiamo deciso poi di portare avanti a tutti gli effetti, insomma, come una band. Quindi, cioè, no, no, non era in programma questa cosa, è successa, però gli amori funzionano così.
0: Beh sì, le cose, esatto, le cose migliori o comunque le cose più belle a volte arrivano senza che
1: Ah,
0: tu le
1: sì.
0: abbia, che tu le abbia cercate.
1: Sì.
0: È vero, è un po' come l'amore, no? Quando uno
1: Sì.
0: dice oramai no, basta, non succederà più, è troppo
1: Esatto.
0: difficile, boom,
1: Succede.
0: succede, succede.
1: Esatto.
0: Quindi questo è stato un grande innamoramento. Prendiamoci un'altra pausa, che
1: Sì.
0: ne dici? Con un
1: Yes.
0: altro brano, a te sempre la scelta e la presentazione. Io posso riposarmi in questo caso.
1: Allora, avevo pensato di mettere un pezzo mio, che un po' mi imbarazza perché pensa che mi sto, come dire,
0: No, ma ci sta.
1: così, però insomma ci stava, dai, anche secondo me.
0: Assolutamente, ma non, anche più di uno ci sarebbe stato. Però è anche bello sfruttare la tua particolare cultura musicale, fare ascoltare agli ascoltatori e ascoltatrici Radio Popolare cose che magari mai si sarebbero
1: Sì.
0: sognate e mai avrebbero trovato.
1: E allora, questo è un pezzo dal mio ultimo EP che è uscito l'anno scorso ed è anche il pezzo che dà il nome all'EP, ed è il primo pezzo che ho scritto in italiano che si chiama Per te che non ci sarai più.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei. Abbiamo ascoltato Per te che non ci sarai più di Adele Altro, Any Other, che è qui in nostra compagnia quest'oggi. È dedicata a qualcuno in particolare questa canzone, Adele?
1: Ovviamente sì, ovviamente sì. No, era uscita l'anno scorso, appunto in questo EP omonimo di questo pezzo, l'avevo scritta tipo dopo questa relazione lunghissima, insomma, 6 anni convivenza. Quelle relazioni molto, come dire, che ti danno tanto e che ti chiedono tanto, e sono contenta di, come dire, cioè di aver, non so come spiegarmi, però di essere riuscita a prendere una cosa che comunque mi aveva fatta soffrire e di riuscire, tra virgolette, ad usarla per sbloccare un pezzo nuovo di me stessa, che in questo caso per me è stato provare a scrivere in modo diverso, con una lingua. Cioè, che è la mia, però che è diversa rispetto a quello che avevo sempre fatto. E quindi sono molto legata a questo EP, nonostante sia un EP, quindi siano solo 4 pezzi, però è stato proprio un lavoro che mi ha portata fuori da un brutto posto mentale. Quindi.
0: No, ti ha portato fuori da un brutto posto con un bellissimo pezzo, devo dire, senza piaggeria. Senti Adele, è la domanda che mi circola in testa, ma da sempre, da quando ti conosco, è questo Adele Altro, Any Others, che origine ha?
1: Allora, Adele Altro è il mio nome sui miei documenti, ma c'è questa particolarità nella mia storia personale, e cioè che Altro è un cognome che mi sono scelta a un certo punto nella mia vita, e che quindi ho cambiato, proprio appunto sui documenti. Non è il cognome del mio genitore 1 o 2 o che dir si voglia, ed è un cognome che ho scelto per me.
0: Esatto, perché questo altro?
1: Allora, è strano per me, non è il cognome di mia madre, il cognome di mia madre è Lopez, credo che sarebbe stato un po' impegnativo prendere il cognome di mia madre,
0: Adele
1: Adele Lopez.
0: Lopez. Beh, Adele Altro suona meglio, devo dire.
1: Doppia A. Diciamo che a un certo punto nella mia vita è emerso lentamente, ma in modo molto forte, questo bisogno di autodefinirmi, e si è posto, come dire, mi è venuto questo punto di domanda in testa, no? Questo interrogativo, in che modo mi posso definire? E ha risuonato molto in me l'esperienza che avevo provato a 20 anni, quando avevo dovuto scegliere il nome di Any Other, che appunto vuol dire chiunque altro o nessun altro. E mi ricordo che, insomma, mi ricordo quando l'avevo scelto, per me era molto importante il fatto che fosse una definizione indefinita, che quindi in qualche modo potesse rimandare appunto ad altro, quindi che si definisse non nel suo definirsi anche. Mi rendo conto che è un po' contorto come ragionamento, però nella mia testa è molto chiaro. E quando quindi a un certo punto ho sentito la necessità di staccarmi da, diciamo, una parte della mia famiglia biologica, non soltanto con le mie azioni, ma anche dal punto di vista della mia identità, chiedendomi dove poter andare a pescare, no? Questo nuovo pezzo di identità mia, mi è sembrata proprio, è stato naturale per me andare a pescarlo proprio lì dove, con una parola che già mi accompagnava ormai da anni, nel senso che davo a me stessa. Quindi anche al poter essere appunto altro dalle cose che mi sono successe, che magari mi avevano fino a quel punto definita anche in modo negativo, con un'esperienza legata alla sofferenza o a cose di questo tipo. E è stato molto naturale ed è risuonato proprio nel modo giusto. Quindi ho fatto quello che dovevo fare, ho mandato i documenti che dovevo mandare, la bella lettera alla mia psicologa.
0: Che approvava la mossa.
1: Approvava, approvava, ha detto vai. E infatti, eccomi qua.
0: No, ma è vero, hai definito bene secondo me questa scelta, appunto altro, perché altro da qualcosa, cioè diverso da qualcosa, ma senza essere per forza qualcos'altro,
1: Esatto,
0: e che ti
1: esatto.
0: dà, che apre alle possibilità.
1: Sì.
0: E l'importante poi è sentirsi a proprio agio,
1: Sì.
0: e che non richiami solo a malessere, allontanamento, esatto, ma alla possibilità.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi si allontana, ma aprendo.
1: Sì.
0: Senti Adele, fra le varie cose che tu fai,
1: sì,
0: nel campo musicale, non c'è solo essere suonare, cantare, scrivere, comporre, sì, eccetera, eccetera, ma sei anche, insomma, fai in tecnico del suono, ingegnere del suono e la produttrice.
1: Esatto.
0: Come si... questo arriva per scelta, per voglia, passione o per necessità?
1: Allora, devo dire un po' entrambe le cose. È arrivato prima il lavoro come produttrice di quello di, diciamo, fonica. Diciamo che nel 2020, quindi quando, insomma, era scoppiata la pandemia, io sono sempre stata una persona che ha suonato tanto, tanto, tanto dal vivo. Il grosso della mia attività musicale è stato, cioè fino a quel momento era stato tendenzialmente live, ovviamente chiusi in casa, dove voglio andare, da nessuna parte, quindi anche un po' tipo ok, mi devo un attimo considerare degli altri modi di stare dentro questo mestiere, e uno era quello dello studio. Ora, io ho già lavorato in studio, ovviamente, alle mie cose, non avevo mai lavorato, avevo lavorato come musicista session musician, quindi avevo suonato su dischi di altre persone, però non avevo mai seguito un progetto da produttrice di altre persone, e tra 2020 e 2021 ho iniziato a farlo, all'inizio con dischi di amiche, di amici, ed è diventata poi una cosa sempre più... reale, diciamo, quindi è nata un po' come necessità di esplorare delle altre zone del mio lavoro, ma che poi è diventata proprio anche una parte che mi piace tantissimo.
0: Hai scoperto che ti piace
1: tantissimo, nonostante, per come sono fatta io, siano sempre dei processi comunque impegnativi, perché non sono il tipo di produttrice che si impone, cioè mi piace sempre come dire, avere un confronto molto orizzontale con gli artisti e le artiste con cui lavoro. Quindi è sicuramente, dal punto di vista emotivo, impegnativo, perché a me piace aprire, non mi piace chiudere, però è un lavoro che mi dà veramente tanta soddisfazione, e anche il lavoro come fonica è nato poi come una seconda esigenza, perché i primi lavori che facevo in studio non avevo l'autonomia, diciamo, tecnica di poter gestire quei lavori, quindi avevo sempre un'altra persona che mi seguiva, e a un certo punto, molto banalmente, cioè, io ho il mio gusto, quindi banalmente ho pensato, perché non imparare?
0: Perché non imparare anche questo, dopo il giapponese, 4.000 strumenti, anche la tecnica del suono?
1: No, sì, è proprio stato... sì, cioè, perché non imparare, come dire, a tradurre
0: certo.
1: le mie necessità espressive, no, in termini di suono, no? Rispetto a quella cosa lì. Anche perché, diciamo, che il tema dell'essere... fonica, produttrice, o comunque dell'essere, diciamo, una donna in musica che ricopre anche delle figure tecniche, è un tema, nel senso che c'è questa, vabbè, insomma, già il mondo è misogino, quindi in generale sulle cose ti devi impegnare un attimo di più. Sicuramente tante cose cambiano, e cambiano in positivo, e quantomeno nelle bolle si va avanti e non si va indietro, e diciamo che sicuramente anche solo rispetto a 10-15 anni fa la figura dell'artista, dell'autrice, della compositrice, della musicista è cambiato, però rimane sempre molto pregiudizio, anche interiorizzato, rispetto a...
0: Assolutamente.
1: Cioè, a quanto sono affidabili le figure tecniche che non sono uomini. E questo, appunto, dico interiorizzato perché anche io su me stessa è una cosa su cui sono stata... cioè, che è una cosa che mi ha bloccata a lungo, no? Il non sentirmi all'altezza di poter affrontare, no, ma io che ne so di come si, non so, microfona una batteria, cioè io, poi non lo dici mai a voce alta, però il pensiero è, vabbè, ma io sono donna, che cazzo ne so di come si mette.
0: Sono anche bionda, quindi, capito? Ancora più scema.
1: È finita, e invece no, poi ti rendi conto facendo che è solo veramente una questione di fare, e che... cioè, all'inizio nessuno ha idea di quello che sta facendo, però allo stesso tempo io a un certo punto mi sono detta, oh, cioè, io le orecchie ce l'ho, il gusto ce l'ho, cioè l'unica cosa che devo fare è mettermi e imparare, cioè, come non rompere le cose e dove mettere le mani, cioè sono gesti pratici, tutto quello che è creativo comunque io ho la fortuna di averlo nella testa, il pezzo più grosso già ce lo siamo tolto, quindi mettiti e impari, e ho imparato
0: E poi hai scoperto che anche che ti piaceva.
1: Mi
0: e
1: piaceva.
0: Quindi perfetto.
1: Eh sì, e fortunatamente poi è una di quelle cose dove è banale di addirsi, ma non si smette mai di imparare e quindi è proprio divertente perché non ti annoi mai.
0: Ascolta, delle fra le altre cose che hai fatto che vanno un po' oltre l'essere una musicista e una cantante, tu hai anche composto delle colonne sonore, chiamiamole così, per un podcast, e anche hai lavorato dentro la sonorizzazione dei film muti.
1: Sì.
0: Hai voglia di parlarci di una delle due cose o di entrambe nei 8 minuti che ci sono rimasti?
1: Assolutamente sì. E vabbè, ho fatto nel 2021 direi proprio di sì, la colonna sonora per un podcast internazionale, Limoni, che era un podcast che riprendeva insomma le vicende del G8 di Genova, che è stato assurdo per me perché comunque io nel 2001 avevo 7 anni, quindi ricordo ovviamente come dire la risonanza che quegli eventi avevano avuto, ma non li avevo vissuti con la consapevolezza di una persona adulta. Poi crescendo in adolescenza, avvicinandomi magari a contesti di centri sociali eccetera, ho recuperato tutta una serie di informazioni, però 25 anni fa io ero una bambina e che ne so di...
0: Sì, certo, non l'hai vissuto con l'intensità di chi era quell'intensità insomma con la relazione di quella generazione lì.
1: E quindi neanche il coinvolgimento emotivo.
0: Esatto,
1: immediato.
0: Coinvolgimento volevo dire
1: e
0: quello.
1: 20 anni dopo lavorare a quella cosa e lavorandoci, anche recuperando tutta una serie di materiali che poi ho usato per fare la colonna sonora, quindi intercettazioni telefoniche, registrazione dei processi in aula, diciamo che ovviamente le vicende le conoscevo, ma non c'ero mai entrata così tanto dentro. Entrarci così tanto dentro è stato emotivamente super impattante, ha confermato tutte le opinioni che avevo a riguardo, ed è stato molto bello per me infatti poi poter partecipare a questo progetto, e è stato molto intenso dal punto di vista emotivo. E infatti poi vabbè, da quella colonna sonora ho ricavato poi un EP a nome Adele Altro, proprio mio, che ho chiamato Tentativo. Ho rimesso mano al materiale, portandolo da del materiale funzionale per un podcast a materiale insomma da poter essere ascoltato come musica, però è stato molto forte e infatti sono molto contenta che mi sia stata data questa possibilità. Perché sì, è stato proprio forte, ma bello, veramente bello. E poi sì, c'è anche quest'altra parte di sonorizzazione di film muti. Ho fatto seguito dei progetti da sola, sia in collaborazione con il Centro Musica di Modena, che ha questa residenza che si chiama Soundtracks, che appunto si occupa di creare dei collettivi di anno in anno. Io ho lavorato 2 volte come tutor per questa residenza, e quest'anno abbiamo sonorizzato Man Ray. Ed è proprio anche lì, è una cosa che mi piace tantissimo perché esce dall'approccio di musica scritta come canzone e mi permette di esplorare tante forme che nella scrittura di un disco, insomma, non posso magari esplorare del tutto.
0: Quindi, non stai mai ferma, eh?
1: Mai.
0: A questo proposito andiamo ad ascoltarci adesso, visto che prima abbiamo ascoltato un brano dal tuo progetto,
1: sì.
0: Any Others, hai accennato, ci hai raccontato qualcosa di questo nuovo progetto che è Nice Noise. Che cosa ci ascoltiamo?
1: I'll Be Different,
0: che è l'unico
1: brano che per ora è uscito, sì.

0: cara Adele, mi perdonerai che sfumo un tuo pezzo, ma per esigenze, diciamo, di tempo,
1: non c'è problema.
0: Ci dobbiamo salutare,
1: sì.
0: Ma ci salutiamo sempre sulle tue note, appunto, di questo pezzo, è il Be Different del tuo ultimo progetto, A Nice Noise.
1: Yes.
0: Da Radio Popolare, da Parla con Lei, non possiamo che augurarti una fantastica prosecuzione della tua vita, della tua musica e di tutto quello che ti sta a cuore.
1: Grazie mille per avermi ospitata.
0: Grazie a te. Ciao Adele, ascoltatori e ascoltatrici, a risentirci in una prossima puntata di Parla con Lei.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i tuoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Popolare Network.
4: Diciassette migranti morti al largo delle isole Baleari in Spagna erano partiti dal Nord Africa. In corso tra le polemiche la riunione dei ministri degli interni UE dopo i fatti di Ceuta. Attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, ci sono morti da entrambe le parti e Kiev ha colpito per l'ennesima volta diversi obiettivi anche vicino a Mosca. Taglio delle accise, oggi il nuovo provvedimento in Consiglio dei Ministri. Resta il nodo dei finanziamenti, le ultime scelte del governo sono state inutili. Oggi la benzina oltre 2 euro al litro. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione. Oggi parola alla Giunta per le autorizzazioni. La maggioranza non fa decidere al Presidente per avere i numeri per stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni. Giovedì il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. Tantissime persone a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, celebrità, ex calciatori a salutare l'ex capitano di Milan e nazionale, morto venerdì scorso a 66 anni. A Milano è lutto cittadino, davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, cori e bandiere rossonere. Sono le 12:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. 17 migranti sarebbero morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. A dirlo sono le autorità spagnole, sulla base della testimonianza di 2 sopravvissuti. Secondo racconto di superstiti, la barca era partita dalle coste del Nord Africa. Proprio in queste ore è in corso il vertice dei ministri degli interni della UE sull'immigrazione. In diretta da Bruxelles il nostro collaboratore Federico Baccini. Federico, cosa sappiamo al momento della riunione?
5: Sì, buongiorno da Bruxelles, dove attesa a minuti la fine del vertice straordinario in videoconferenza. Dunque, fino ad ora non ci sono state fughe di notizie, quindi sappiamo molto poco, ma una fonte diplomatica che abbiamo contattato a riunione appena iniziata ha confermato un clima piuttosto caldo, almeno nelle battute iniziali, quando si è dovuto parlare del caos politico in Europa nel momento della crisi a Ceuta il fine settimana scorso. Quindi, come abbiamo visto in questi giorni, Italia contro Spagna, soprattutto con Madrid che è sempre più isolata, mentre Roma, forte del sostegno della stragrande maggioranza dei governi europei, collega esplicitamente la crisi alle frontiere esterne con le politiche di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti da parte del governo socialista spagnolo, anche se non c'è alcun dato che dimostri la connessione. Ormai i fatti però poco importano e la narrativa di destra ha veramente il vento in poppa in Europa. Da quello che sappiamo oggi i ministri dovevano parlare di rafforzamento delle frontiere esterne, di una spinta sui rimpatri con i centri in paesi terzi, già previsti dalla nuova legislazione UE, e di nuovi accordi in stile Turchia ed Egitto per bloccare le persone lontano dai confini europei. Aspettiamo ora la conferenza stampa del commissario alla migrazione Brunner, che è programmata per le ore 13, per avere conferma di tutto questo, ma davvero, in un clima in cui i governi europei si aggrappano a qualsiasi pretesto per dare un'ulteriore stretta alla politica migratoria comune, le sorprese non sono all'ordine del giorno. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
4: Grazie Federico Baccini. Intanto una notizia appena arrivata in redazione: nella Manica più di 150 migranti sono stati salvati quando la loro imbarcazione a motore ha preso fuoco. A dirlo sono le autorità francesi. I migranti stavano cercando di arrivare in Gran Bretagna, sono stati riportati tutti in Francia, non ci sarebbero vittime. Questa mattina ci sono stati diversi attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Ci sono vittime da entrambe le parti. In studio Emanuele Valenti.
3: Non si ferma, anzi aumenta la pressione ucraina sul territorio russo, questo è l'elemento principale di queste ultime ore. Dalla notte scorsa sono stati lanciati droni su un grosso complesso industriale vicino Mosca, su due depositi del principale rivenditore online del paese, Wilberries, succede ormai quasi quotidianamente, e su una raffineria. Le zone interessate sono appunto quella di Mosca, quindi la capitale, poi San Pietroburgo e il sud. A Mosca ci sarebbero, dicono le autorità locali, il governatore della regione di Mosca dice almeno 5 morti e diversi feriti. Gli ucraini intanto non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul drone caduto ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero con 7 morti e decine di feriti. Gli attacchi russi invece hanno fatto 3 vittime a Sumy, siamo nel nord dell'Ucraina, tra loro anche 2 bambini, e ci sono poi diversi feriti per raid da parte di Mosca su Odessa e Mykolaiv, quindi nel sud. Zelensky ieri aveva detto che vorrebbe convincere Putin a trattare, a fermare la guerra entro l'autunno, aveva anche aggiunto che secondo lui il Cremlino non ha alcuna intenzione di fermarsi e per ora infatti la guerra procede, anzi con maggior intensità.
4: Grazie Emanuele. Andiamo in Medio Oriente. Il Pakistan ha invitato i negoziatori iraniani a Islamabad, a scriverlo questa mattina all'agenzia di stampa turca Anadolu. Sarebbero stati invitati il ministro degli esteri Arachki e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il Pakistan è tra i mediatori nella crisi in Medio Oriente. Trump sostiene che il negoziato tra Teheran e Washington si è ripreso, gli iraniani però negano. Nei giorni scorsi il presidente americano è stato convinto a non riprendere la guerra dei paesi arabi del Golfo, a partire dall'Arabia Saudita. Sentiamo il commento di Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta della regione.
6: Quello che importa all'Arabia Saudita è la stabilità. E la stabilità non si ottiene facendo la guerra, la stabilità si ottiene con delle attività di diplomazia, di prendere una cosa, concederne un'altra all'avversario in un movimento che magari è lentissimo ma che a un certo punto raggiunge un punto d'accordo che richiede molto tempo, e questa stabilità è la cosa più importante, perché altrimenti il prezzo che questi paesi pagano, e l'hanno già pagato ampiamente, è la distruzione della stabilità, di tutto quello che è stato costruito, ma anche della loro geografia. Quindi chiaramente è interessante notare che in questa situazione chi ha la maggiore capacità di guardare lungo e anche di guardare saggio sia anche un principe che è stato anche parecchio criticato nel passato per giusti motivi, ma che in questo momento forse sta riportando le cose ad un certo livello.
4: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è un nuovo taglio delle accise sui carburanti. L'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade infatti tra 2 giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Il costo del gasolio al self-service oggi è risalito a 2,1 euro al litro. La benzina appena sotto i 2 euro, a 1,99, ma sulle autostrade sono entrambe ben al di sopra. E nel pomeriggio la maggioranza dovrà affrontare anche la questione delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Ieri la giunta per il regolamento, con 7 voti favorevoli e 6 contrari, grazie all'uscita dall'aula del deputato di Azione Antonio D'Alessio, ha approvato l'iter da seguire, ossia chi a decidere se rendere pubblico o meno le intercettazioni sarà la plenaria della giunta e non il presidente come da prassi. Scontato quindi il risultato, visto che l'opposizione favorevole alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21. Elly Schlein prova a stoppare Giuseppe Conte, che rilancia. La segretaria del PD è intervenuta dopo le parole del leader del Movimento 5 Stelle sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione, non un singolo partito, ha detto Schlein. Ma l'ex presidente del Consiglio, che aveva invece detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin, tiene il punto e ribadisce che non si possono tenere le stesse posizioni di Draghi e Conte sull'Ucraina. Al netto delle schermaglie di queste ultime ore tra i partiti del campo largo resta il tema della politica estera, che è il nodo più difficile da sciogliere nella coalizione. Elisabetta Piccolotti è deputata di AVS, l'Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo, siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni soluzioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito.
4: È ancora in corso al Ministero delle Imprese l'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. All'ingresso al Ministero i sindacati hanno ribadito la loro intenzione di indire uno sciopero ad oltranza nel caso non dovesse arrivare una risposta concreta dall'esecutivo, con un piano per la vendita dell'azienda che garantirebbe la continuità produttiva. La scorsa settimana il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell'area caldo dell'acciaieria se non si porterà a termine la rimozione completa dell'amianto presente nel sito. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
8: Si è perso tempo nella ricerca di un soggetto terzo che potesse acquisire l'azienda. Noi continuiamo a pensare che, data la situazione, c'è bisogno immediatamente di un intervento pubblico che garantisca gli investimenti del piano di decarbonizzazione e di garanzia occupazionale, per rispettare il diritto dei lavoratori a lavorare e il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente senza complicazioni da un punto di vista della salute e della sicurezza delle persone.
9: Solo lo Stato può garantire il futuro del polo siderurgico, mantenendo una capacità produttiva importante e investendo al tempo stesso per tutelare salute e ambiente. Lo dice Michele De Palma, segretario generale Fiom CGL, prima di partecipare all'incontro con il ministro delle Imprese Made in Italy, Adolfo Urso, ancora in corso. Il privato da solo non offre le stesse garanzie. L'obiettivo per i sindacati è impedire la chiusura dell'area a caldo disposto dalla magistratura milanese, altrimenti sarà scontro sociale, dicono, e lamentano il silenzio delle parti politiche di fronte alla gravità della situazione, il rischio e la paralisi dell'industria siderurgica nazionale. La strada da seguire è quella della decarbonizzazione con la transizione verso i forni elettrici e il preridotto. La bonifica richiesta dalla città, dagli attivisti, si può fare, secondo i sindacati, ma solo a produzione in corso, altrimenti si rischia di finire come Bagnoli. Per Ferdinando Uliano, segretario generale della FIMCISL, addirittura quindi la chiusura dell'area a caldo non solo non risolverebbe i problemi, ma li aggraverebbe, compresi quelli ambientali e sanitari. Lo smentisce Anna Maria Moschetti, presidente della Commissione Ambiente dell'Ordine dei Medici di Taranto, che informa: già solo con lo spegnimento degli impianti la situazione migliora immediatamente. Lo dimostra il crollo del benzene in seguito al fermo delle cokerie disposto a gennaio di quest'anno. A Cornigliano, ricorda Moschetti, quando chiusero l'area a caldo spostandola a Taranto, crollarono i ricoveri per malattie respiratorie nei bambini. E attesa momenti la fine dell'incontro al Mimit, saremo a vedere cosa ne verrà fuori.
4: Oggi è il 52esimo anniversario della strage dell'Italicus. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 una bomba esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, provocando 12 morti e 48 feriti. I processi che seguirono alla strage appurarono la responsabilità del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si concluse con l'assoluzione degli imputati. Così come due giorni fa, per l'anniversario della strage della stazione di Bologna, spicca oggi il silenzio da parte di esponenti del governo o il loro tentativo di revisionismo che viene fatto sulla verità storica di quelle stragi. Paolo Lambertini è il presidente dell'Associazione Familiare delle Vittime della Stazione di Bologna.
10: È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina. Erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silver Sirotti, che perse la vita immolandosi, voglio ricordare questo di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane, poi però morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Come ho cercato di dire, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri, voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage.
4: Tantissime persone hanno partecipato, stanno ancora partecipando a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, ai funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano di Milan e nazionale aveva 66 anni, l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per oggi ha indetto il lutto cittadino. Noi andiamo in diretta proprio davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, dove c'è Matteo Villace. A te, Matteo.
11: Sì, io sono sul piazzale della Basilica che si sta svuotando dopo l'uscita del feretro di Franco Baresi, salutato da un'immensa folla, colori predominanti, quelli rossoneri, non gli unici, però non rare le magliette anche nerazzurre, qualche cappellino di altre squadre come Brescia, Juventus, bandiere anche del Torino, del Genoa, una umanità ampia, diversa, unita da una figura, quella di Franco Baresi, che andava evidentemente oltre al calcio. In tanti raccontano come persone così ormai non ne nascano più, una figura in grado di muovere tutte queste persone con un carisma silenzioso, con un fascino frutto sia delle sue gesta in campo che di una vita fin da subito non facile, ricordata poi anche nell'omelia da chi di fatto ha tenuto oggi la commemorazione. Una vita che è partita in campagna in una famiglia povera, un Baresi che è rimasto orfano molto giovane e che di fatto si è legato al Milan come una famiglia e è riuscito a portare intorno a sé tutta questa umanità. Un saluto commosso, una figura che, come in tanti ripetevano, difficilmente potrà tornare.
4: Grazie Matteo Villaci. Ed era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Alessandro Braga, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 15.30. Un buon ascolto.
12: Popolare Network.
13: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
14: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
13: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
14: Così mamma è felice e io di più.
15: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
16: Anteo porta il cinema nei municipi.
17: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
16: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.
18: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

se qualcuno ci avesse mai chiesto ma come suonerebbero i Radiohead e i Red Hot Chili Pepper se suonassero insieme, che sono quelle domande lì, tipo quelle che facevano i lettori all'editoriale Corno ai tempi dei fumetti della Marvel. Ma se l'asse di Silver Surfer si scontra contro il martello di Thor, si rompe il martello, si rompe l'asse di Silver Surfer? Ma tornando alla domanda, se qualcuno ci avesse mai chiesto ma come suonerebbero i Red Hot Chili Pepper se incontrassero i Radiohead, beh, non avremmo mai risposto, nessuno di noi avrebbe mai risposto così, così come sta suonando questo brano in sottofondo, dove c'è un pezzo dei Red Hot Chili Pepper, un pezzo dei Radiohead. Abbiamo cominciato quest'oggi, buongiorno innanzitutto, con Traffic Light, canzone tratta da Honora, l'album solista di Flea, e proseguiremo lungo questa dorsale di musica occidentale che incontra l'Africa senza che ci sia il sentimento di voler sfondare i bonghi per vendicarla l'Africa. Vi avevo detto ieri che oggi avremmo ascoltato musica diversa rispetto a quella di ieri, domani ascolteremo musica diversa rispetto a quella di oggi, ma intanto ascoltiamola. Flea, dicevamo, che con Thom Yorke aveva già collaborato ai tempi del progetto Atom for Peace, e che invece ha collaborato con un altro supergruppo che si chiamava Rocket Juice and Moon, e con lui c'erano Damon Albarn in rappresentanza della dell'Old England, e invece Tony Allen in rappresentanza dell'Africa. Tony Allen, batterista di Fela Kuti, uno dei grandi padri fondatori del suono dell'Afrobeat, lo ascoltiamo qui proprio con Damon Albarn in uno dei suoi ultimi album. Questa canzone si chiama Go Back.

Manuka fanno questa musica che sentirete tra poco, che deve molto all'afrobeat, ma anche si porta dietro anche qualcosa che arriva dal punk, dal krautrock, dischi come quello d'esordio di Alan Vega o come i TV on the radio, insomma roba che suona più o meno così. Questa si intitola One Seven, loro sono i Pigeon.

Questo disco molto bello, firmato dai Pigeon, come dicevo, una delle cose tra le più significative e interessanti uscite in questa prima parte del 2026. Citavo alcune band prima per cercare di dare un'idea delle dei percorsi attraverso cui si sfrangia un po' la musica dei Pigeon. Non ne citavo volutamente una, che è quella che poi si staglia un po' come la statua del commendatore in Don Giovanni, dietro canzoni come questa 1-7 che abbiamo appena ascoltato, perché in quel ritmo di basso e batteria in quella particolare forma di cantato ci sta evidentemente dietro tutta la dottrina dei Talking Heads dei tempi di Remaining Light. Non ci fossero state canzoni come questa, Once in a Lifetime, probabilmente la traiettoria

Mai saremo troppo grati ai Talking Heads per tutto quello che hanno fatto, classico tra i classici, Once in a Lifetime, alle 13:10 minuti nell'ambito di questa conduzione musicale. Oggi è martedì, io sono Gianmarco Bacchi, starò con voi fino alla fine della settimana e poi anche la prossima settimana in questo spazio musicale del mezzogiorno e poco più, dalle 12:45 alle 14:30, come già ieri. Sono afflitto dal jet lag e mi sono dimenticato di mangiare e quindi cercherò di arrivare fino in fondo facendo leva sul lavoro degli adipociti, così mi hanno insegnato: pensa agli adipociti, muovi gli adipociti, stimola gli adipociti, se non mangi altrimenti vai giù. Ce la faremo, ma torniamo a noi e soprattutto torniamo a questo 2026 che ha sgranato un po' di dischi belli e interessanti. Per esempio il nuovo album dei Nubian Twist che si intitola Chasing Shadows, e anche qua ancora una volta fa capolino. Che cosa, per quanto in una nella forma estremamente elegante della confezione di questo disco degli Nubian Twist, fa capo ancora una volta l'afrobeat. Questa si chiama Azimuth.

Shadows. Disco davvero piacevolissimo, questo Chasing Shadows, nuovo album firmato Nubian Twist, e c'è un combo che ne condivide passioni e linee musicali. Loro sono Ezra Collective, sta per uscire un nuovo album per l'autunno di questo 2026, e quindi in attesa del nuovo album andiamo a recuperare qualcosa da un paio di album fa.

Ecco, gli Ezra Collective hanno questa qualità che non è qualità da poco, e cioè quella di azzeccare almeno un pezzo formidabile per album. In questo caso No Confusion, il pezzo formidabile di Where I Meant To Be. Ne avrebbero azzeccato poi un altro collaborando con una vocalist che si chiama Jasmine Lacey, ed è proprio Jasmine Lacey quella che ascoltiamo ora. Questo pezzo si chiama Morning Matters.

Si chiama Morning Metals, questo brano firmato da Jasmine Lacey. Dicevamo poco fa dell'arte di scrivere brani formidabili che appartiene a Ezra Collective. Uno l'abbiamo ascoltato, l'altro è quello in cui collaboravano proprio con lei, con Jasmine Lacey, e si chiama God Gave Me Fit for Dancing.

Racing, Esa Collective con Jasmine Lacey. E se il Signore vi ha dato i piedi per danzare, beh, allora usateli. Questo è il consiglio che arriva dalla voce straordinaria di questa vocalist, che ha già lasciato il posto a un'altra voce black, che è quella che ci porta fino a un piccolo stacco pubblicitario. Nuovo album per

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Torniamo qui alle 13.35 dopo il breve break pubblicitario. Ci eravamo lasciati con il nuovo album di Yaya Bay, che arriva dal Queens, e ci siamo ritrovati invece con il nuovo album di Jill Scott, che invece arriva da Philadelphia. Si intitola Pressa questa canzone, che non è il classico imperativo di Arrigo Sacchi, pressa, pressa, pressa, per quanto poi sia una stilizzazione, scritto con l'H, della parola pressure. Jill Scott, in un album bello, che la riporta sulle scene, non ricordo quando risalga il disco precedente, ma poco importa. Ciò che importa invece è che adesso il precipizio temporale è importante, perché dal nuovo album di Jill Scott precipitiamo appunto nei primissimi anni 90, l'anno esatto adesso lo guardo, comunque giù di lì. Questo era Galliano e la canzone Prince of Peace.
1: The time has come when we may run to the hills, to the mills, in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong and truly belong to a race so equal. The creator will never, never need a sequel. We ask you all to join us in the universe of prayer. Every

controllato per essere preciso, giugno 1992, quando usciva A Joyful Noise Into the Creator, album di Galliano, album numero 2 della discografia di Galliano, uno degli articoli più pregiati dell'etichetta di Jill Patterson, che si chiamava Talking Loud, e che in qualche modo ha sigillato un pezzo del sound di quegli anni che abbiamo ritrovato in questa Prince of Peace. Torniamo contemporanei, per quanto un po' di radice di quei tempi lì, soprattutto di dischi come Blue Lines dei Massive Attack, la ritroviamo in questo pezzo dei Salt, si chiama Masterpiece. Salt che avevamo citato ascoltando i Pigeon, che con loro hanno collaborato, eccoli qua, li ritroviamo da Five, Masterpiece.

Chi ascolta la radio quest'estate sa che Stefano Ghittoni ha dedicato al Bristol Sound una serie radiofonica. E le radici del Bristol Sound le si ritrovano nella musica dei Salt. Una delle esperienze, uno dei collettivi più interessanti per quanto riguarda il lato black della musica britannica. Questa era Masterpiece. Risiede in Gran Bretagna, ma arriva dalla Maryland. Invece è un soul singer che si chiama Jolene Ngonda, che ha pubblicato un album classicissimo che racconta della dottrina dell'amore, Doctrine of Love, appassionatissimo di Motown, di Marvin Gaye. Ma in un pezzo come questo, che è quello che poi dà il titolo al suo album, sembra quasi la versione maschile di Amy.

Repertorio classicissimo, quello di Jalin Gonda in questa Doctrine of Love, abbastanza impegnativo cimentarsi con la dottrina dell'amore, perlomeno se non sei Roland Barthes o François Truffaut, ma se l'ha fatto Marco Ferradini con Teorema, perché non potrebbe lui? Sta di fatto che, pur non essendo giovanissimo, questo era solo il suo secondo album, certamente non era nato, lui del 1994, ma non era proprio nato quando gli Earth, Wind & Fire pubblicavano questa cosa qua. A proposito di classici.

Insomma, oggi tra tante cose nuove o perlomeno recenti, ogni tanto derapiamo sui classici, come accade in questo caso con Fantasy, Earth, Wind & Fire. E a proposito di classici, sarebbe ancora più classico un Family Affair di Sly and the Family Stone, ma questi affari di famiglia sono altri e sono quelli di Mary J. Blige.

0: Facciamo che questa era la destra, poi la sinistra, dopo il blocco pubblicitario.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
4: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto. Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
3: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
4: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
3: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
4: C'è tutto sul sito.
3: Yeah. You know what? Migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
4: C'è tutto sul sito.

L'esercizio diceva: prendete il blues del Delta e portatelo nel XXI secolo. Lo studente Dre esegue e tira fuori un pezzo come questo. No Digity. Sono le 14:05 minuti e nel frattempo temevo di aver perso il portafoglio, anzi temevo che mi avessero fregato il portafoglio, ma neanche per un secondo ho pensato che è stata la mano di Dre, anche perché non ha certamente bisogno del mio portafoglio. Uno come Dre l'ho ritrovato per la cronaca e quindi tutto a posto, altrimenti avrei messo della musica da camera per sottolineare il dramma del momento. Per fortuna niente musica da camera, ma a seguire Dre arriva Perry Farrell, Il tempo dei nerd. Questo credo che fosse il secondo album dei nerd e questa era You Know What.

prima di Happy, prima di Get Lucky, questa era la Pharrell Williams ai tempi degli NERD, Nerd. Si chiama Sin Sounds, l'album numero 2 di una discografia che vantava almeno un paio di capitoli notevoli. Quella che abbiamo ascoltato era You Know What e quella c'erano proprio echi di 1, 2, 3.

Diciamo che nel campo dell'hip hop tra i 90 e gli anni 0, gli Outkast erano tra quelli che avevano una maggiore propensione a godersela e a divertirsi insieme magari agli Arrested Development, insieme ai Fugees e altre band, altri musicisti che avevano preso un po' quel lato godereccio, dai, dell'hip hop. Ma intanto fermi tutti perché s'avanza Sua Maestà, niente meno che Prince. Uno degli ultimi misconosciuti dischi di Prince, oh, baby, prima di andarsene, si chiamava Stare.

C'è stato un momento, a un certo punto, una curva nella vita di Prince in cui è entrato sostanzialmente in clandestinità, e in mezzo a quella clandestinità ha seminato decine e decine di dischi e una quantità inenarrabile di musica che poi è tornata a galla dopo la sua scomparsa e che adesso, se volete, ritrovate sulle piattaforme, anche su Spotify. E in mezzo a quella magma di tanta roba ci sono tante, tantissime belle canzoni, una di queste per esempio Stair. Siamo arrivati abbastanza vicini alla fine di questa giornata in musica che anche oggi abbiamo trascorso insieme. Qui invece torniamo alla contemporaneità, torniamo al 2026, uno dei dischi che piacciono tanto a Pitchfork, che non è esattamente tutte le volte una garanzia, in questo caso però sì. La canzone che ascoltiamo arriva da You, si chiama The Peace, e a proporcelo è Underscores.

Ecco, in quell'area in cui la vecchia idea di pop si bagna nell'elettronica c'è spesso tantissima fuffa e poi ci sono anche cose fatte bene, come questo album di April Harper Gray, meglio nota alle cronache e agli appassionati di musica come Underscores. E visto che siamo da quelle parti, in quei territori, è uscito anche il nuovo album di Charlie XCX.

0: as I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all. I thought about people. I thought about life. Yes, sure. And that's why I like being close to my house. Somehow that is comforting, even though it makes no sense, you know. But no, I wasn't thinking about art. And I wasn't thinking about art as endurance, as immortality.
1: E la voce che sentite in sottofondo è quella di David Cronenberg sulla coda di questa No One Lasts Forever dal nuovo album di Charlie XCX. Pensavo di chiudere, perché siamo ormai in chiusura, con Bring Your Love dall'ultimo album di Madonna, e invece ho deciso di chiudere, non so perché, con La Catarsi. Non chiedetemi perché in questo momento abbia a che fare con La Catarsi, Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears. Però così è, e così è venuta. Grazie per esserci stati, se ci siete stati. Buon pomeriggio con gli altri programmi di Radio Popolare. Noi ci ritroviamo anche domani dalle

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
5: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla seconda puntata di Battuta lenta. Una serie di esplorazioni nel ritmo lento elettronico di quel genere che a cavallo tra gli anni 80 e 90 fu definito trip hop. In questa puntata parleremo di Blue Lines, disco d'esordio dei Massive Attack. Sono considerati a ragione gli inventori del trip hop e Blue Lines è il primo disco pubblicato di questo genere. Siamo nel 1991. Il disco esce per Virgin Records, ma contiene nelle note di copertina un chiaro e significativo riferimento a The Wild Bunch, che, in onore del vecchio collettivo di Bristol ormai disciolto, è il nome dell'etichetta che i Massive creano per le loro uscite discografiche da aggiungere alla label più istituzionale, in questo caso la Virgin.

Safe From Harm è la traccia di apertura e contiene un sample dall'album Spectrum di Billy Cobham, più precisamente dal brano Stratus. È il secondo singolo estratto dall'album, il primo fu Daydreaming, che abbiamo ascoltato nel primo episodio di questa serie di podcast. Come arriviamo a questo album? O meglio, come ci arriva il gruppo? The Massive Attack si formano di fatto nel 1987, anno in cui si sgretola il collettivo The Wild Bunch, e pubblicano nel 1988 il loro primo singolo in assoluto, Any Love, che però passa sostanzialmente inosservato, ricevendo di fatto nulla più che una tiepida accoglienza. I tre ragazzi, 3D, Daddy G e DJ Mushroom, veri e propri pigroni, hanno intelligenza e talento, ma non si applicano, si perdono e evitano la concentrazione e l'impegno necessario a pianificare la produzione del loro esordio. Spetta così a Nene Cherry e a suo marito Cameron McWay, che coprodurrà il disco futuro con la band stessa e Johnny Dollar, a esortarli e di fatto trascinarli in studio, oltre a offrir loro una mano sul piano economico e logistico. Si dice che addirittura Nene e Cameron arrivino a risistemare la cameretta della figlia come improvvisata sala di registrazioni per i primi demo. D'altronde 3D era coautore di Man Child, brano contenuto nell'album di debutto di Nene Cherry, Raw Like Sushi, giunto addirittura al numero 5 delle chart in UK. Il favore andava quindi ricambiato. Ascoltiamo adesso Man Child remixato proprio dai Massive Attack.

Come dicevamo, il pungolo di Nene e Cameron si rivela determinante e nel 1990 l'uscita di Daydreaming sancisce l'atto fondativo di un mood musicale inedito, costruito sulle radici del mucchio selvaggio e allo stesso tempo già proiettato verso il futuro, che sarà tra l'altro radioso e pieno di soddisfazioni. La traccia consente al gruppo di siglare un accordo con la circa Virgin Records e dunque, una volta risolto l'inconveniente nominale, il nome deve essere temporaneamente accorciato in Massive per evitare fraintendimenti politici durante la guerra del Golfo che si svolgeva più o meno in quel periodo, l'esordio di Blue Lines può infine essere distribuito a partire dall'8 aprile 1991.

0: see some money on my name across your heart.
1: Presentato da un artwork di 3D sul quale campeggia il logo del materiale infiammabile, ripreso da Inflammable Material, disco del 1979 del gruppo punk Stiff Little Fingers, e anche qui si ritorna in modo inequivocabile alla passione di 3D per il punk, il disco inaugura ufficialmente un nuovo modo di intendere l'hip hop, calibrato secondo un'attitudine da un tempo, in grado di far dialogare a ritmi pacati il dub, il soul, l'elettronica e il flow del rap. Lontani dalla complicità con il rock dei Run DMC, dall'urgenza politica dei Public Enemy, anche se di fatto i Massive sono un gruppo attentissimo alle dinamiche sociopolitiche, ma soprattutto lontani dalle derive violente del gangsta rap, i Massive Attack conducono l'hip hop ai dettami del retroterra bristoliano, utilizzandone le stesse tecniche e strumenti produttivi dell'hip hop, ma in un'ottica diversa. Le basi fondate su BPM e rallenti appaiono infatti seducenti, anche se non molto ballabili. Sono poco adatte al dance floor, come era inteso fino a quel momento, e in linea di massima più consone a un ascolto meditativo in singolo o in compagnia di pochi intimi. Utilizzano l'espressione musica per la testa e si potrebbe aggiungere riflessiva, ammaliante, morbida e piena di stile. Brillanti artigiani del taglia e cuci, i tre sono anche dei genietti nella scelta dei campionamenti, dai Funkadelic alla Mahavishnu Orchestra, All Green, Isaac Hayes e molti altri. E questo è uno dei principali aspetti sul quale viene modellato il trasversale animo hip hop del trio, che supera anche il concetto di crew o di posse che dir si voglia. Sì, perché a fianco della triade già menzionata ruotano ospiti e amici, e soprattutto featuring illustri come Sarah Nelson, Ora Sandy e l'iconico Tricky, stretto collaboratore e non membro effettivo del gruppo. Contaminavano tutto con ritmi ora suadenti, ora paranoici, ora inquieti. Erano il futuro,

Unfinished Sympathy, rifulge di una luce soul pazzesca, ampliata dall'arrangiamento orchestrale inciso da Will Malone negli studi di Abbey Road e perfettamente amalgamato ai sample Parade Strut di J.J. Johnson, Planetary Citizen della Ma Vision Orchestra, agli scratch, alla batteria elettronica e ai beat pop. Un gioiello assoluto. Come scrisse Enrico Sola su Il Post il 10 aprile di parecchi anni fa per il 25esimo anniversario dell'uscita del disco, Unfinished Sympathy è forse il pezzo più famoso di tutto il disco ed è considerato da molti, me incluso, una delle canzoni più belle di sempre. Come gran parte dei pezzi di Massive Attack è un brano disfunzionale, ha un titolo demenziale, un gioco di parole sull'ottava sinfonia di Schubert, notoriamente incompiuta, non ha una linea di basso, non ha un vero e proprio ritornello, non ha una fine e si basa interamente su un loop fastidiosissimo, in cui sembra che qualcuno strimpelli una melodia ossessiva su dei bicchieri, mentre si ripete senza fine un campionamento di un disco della Ma Vision Orchestra, in cui una voce in falsetto canta un odioso ehi, ehi, ehi, ehi. Ci sono tutte le premesse per un disastro e invece funziona. Sembra una negazione del pop, e forse lo è. Ma nonostante la sua durata, nonostante il testo, come sempre tristissimo, che parla di un amore irrealizzato, il pezzo vende e fa conoscere a tutta Europa il caldissimo soul preso male dei Massive Attack. Buona parte del merito del successo di Unfinished Sympathy è dovuta al suo video. In quegli anni MTV trasmetteva ancora videoclip e influenzava in modo enorme i gusti musicali della generazione dei nativi videomusicali. E il video di Unfinished Sympathy è tra quelli che non si dimenticano. Il video non fa altro che seguire con un unico piano sequenza Sarah Nelson che si fa largo sul marciapiede di una strada problematica di Los Angeles, frequentata da gente bruttissima e bizzarra, tra cui un ciccione vestito da pelle rossa e un tizio senza gambe che si muove seduto su uno skateboard azionato a braccia, oltre ai componenti stessi dei Massive Attack che, mescolati fra la folla, la seguono a debita distanza. È bellissimo, a ritmo, non ha senso, non c'entra nulla con la canzone e resta uno dei prodotti più memorabili della stagione dei videoclip. E la voce di Sarah Nelson è una struggente malinconia accarezzata da un'armonia meravigliosamente plumbea. Sempre citando Enrico Sola, le ragioni per cui Blue Lines è un album unico e importante sono infinite, ma ce n'è una che è fondamentale. È il primo disco che parte dall'assunto che nessuno può più inventare niente, che tutto è già stato detto e fatto da qualcuno prima di noi e la massima libertà artistica che si può prendere è elaborare la cultura già prodotta, trasformarla.

Abbiamo ascoltato la cover Soul di Be Thankful for What You've Got, in cui Tony Bryan canta in mezzo agli Scratch e all'Hammond. I Massive Attack sono, in senso classico, un gruppo di non musicisti. Nessuno dei tre è particolarmente bravo a suonare uno strumento musicale che non sia un giradischi, un microfono o un sequencer con cui mettere in ordine campionamenti e beat. Le rare foto di studio dell'epoca li ritraggono stavaccati in poltrona con una drum machine, un campionatore o una Roland TB-303 sulle ginocchia, qualche cavo, un mixer e posaceneri che traboccano di mozziconi e pezzi di cartine. Loro non suonano nel senso tradizionale del termine, remixano, reinventano, creano qualcosa partendo da qualcos'altro. Persino la copertina del disco, opera di 3D, è il remix di un disco altrui, per la precisione Inflammable Material, l'album di debutto degli Stiff Little Finger, gruppo punk britannico di frontiera, negli anni difficili dell'Irlanda del Nord. L'8 aprile 1991, Blue Lines arriva nei negozi e sorprende tutti. Perché è un mix senza edulcorazioni, eufemismi e compromessi dei gusti e delle identità dei tre componenti del gruppo e dello spirito di una città, Bristol, orgogliosamente pasticciata. Più di tutto si sentono le influenze reggae, non fosse altro perché in quasi la metà dei pezzi dell'album canta ora Sandy, vecchia gloria del roots reggae giamaicano, è del 1951, ignota al di fuori dei circoli di appassionati, insomma, un rastafariano trasferitosi nel Connecticut, coi dreadlock già grigi, ispirato, polemico, religiosissimo, eppure come buona parte dei rastafariani omofobo. Non si sa come, ma il sodalizio dei Massive Attack con questo alieno un po' bigotto che ha 20 anni più di loro funziona alla perfezione tuttora, al punto che lui stesso, oltre a fare il mattatore sul palco durante i tour, ha firmato come autore un bel po' delle canzoni importanti del gruppo nel corso della sua storia, su tutte Angel e Spyinglass, che poi sono due sue canzoni reggae vecchie di 30 anni riadattate.

Abbiamo appena ascoltato One Love e ascoltiamo adesso, sempre cantata da Ora Sandy, il brano Five Man Army in coppia con Tricky. Formidabile espressione del flow degli MC che ricordano gli anni trascorsi nel Wild Bunch in un elettro reggae dub con alcune autocitazioni delle vecchie hit di Ora Sandy.

Sara Nelson è stata una presenza fondamentale dell'album. Dopo averla ascoltata in Safe From Harm e Unfinished Sympathy, dobbiamo ancora farci conquistare dall'impronta soul del magnetico pop urbano di Lately, che contiene i sample di Mellow Mellow Ray Tone di Lou Reel e di Joy di Isaac Hayes.

Alla fine di tutto questo possiamo affermare che Blue Lines definisce così il cosiddetto suono di Bristol e dà il là al già citato Tricky e ai Portishead per uscire allo scoperto. Anche il pop si stava spostando lì. Non era un caso quindi se Nellie Hopper della crew di The Wild Bunch, trasferitosi a Londra, iniziava a collaborare come producer di artiste del calibro di Madonna e Bjork, oltre a produrre Soul to Soul. E i Massive Attack tireranno fuori in seguito lo splendido Protection e il cult Mezzanine, quello che appunto con il tormentone di Teardrops. Ne riparleremo. Intanto chiudiamo il cerchio di Blue Lines con l'ultima traccia del disco, Hymn of the Big Wheel. Avevamo parlato di Nene Cherry prima, li aveva pungolati ed esortati a produrre questo disco, e la troviamo a partecipare all'ultimo brano del disco, con il quale vi saluto.

0: estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Popolare Network.
5: Le 15:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
6: Al termine della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea su Ceuta, la Spagna torna a criticare l'Italia per la sospensione di Schengen. Nell'incontro è stato riconosciuto che l'area Schengen non è mai stata in pericolo. Roma revochi immediatamente i controlli aggiuntivi. Dopo la videocall, il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha aperto a centri di rimpatrio in paesi terzi finanziati dall'Unione, cavallo di battaglia del governo Meloni. Sono legittimi, ma anche, aggiunto, concentriamoci sul concetto di paese terzo sicuro e quindi sullo svolgere le procedure di asilo fuori dall'Unione, una dichiarazione che sembra richiamare il progetto fallito dei centri del Regno Unito in Ruanda. Brunner cita anche indagini sul ruolo del Marocco nell'ingresso di massa di migranti a Ceuta. Una fonte governativa di Rabat, all'agenzia di stampa marocchina, ha dichiarato: «Non siamo né i poliziotti né i guardiani dell'Europa, siamo un partner sovrano».
5: Oggi Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, e a Palazzo Chigi arrivano numerosi provvedimenti. Il principale riguarda le accise sui carburanti. Il governo deve far fronte agli aumenti, con benzina e diesel ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro, dopo lo sconto insignificante sul diesel deciso in precedenza, che non ha portato alcun beneficio. Ma un altro decreto importante è quello relativo alla sicurezza, con le nuove norme che favoriscono l'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, prevista infine anche l'assunzione di 500 agenti per il pattugliamento dei confini sulla scia dei fatti di Ceuta.
6: Gli Stati Uniti tornano a parlare di un imminente accordo sullo stretto di Hormuz. Il segretario del Tesoro Scott Bessent dichiara: potrebbe essere firmato già oggi o domani e dovrebbe prevedere la libertà di movimento nello stretto. Da Teheran finora però non è arrivata nessuna conferma che i negoziati siano ripresi, e il Qatar, uno dei paesi che fanno da intermediari, ha parlato di sforzi per riavviare le discussioni come obiettivo non ancora raggiunto. Nello stretto di Hormuz intanto la scorsa notte una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato.
5: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazischin ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiava un gruppo di giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. L'attentata aggressione, avvenuta lo scorso 2 agosto, è documentata da un video nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccare l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna Bipartisan per l'atto antisemita.
6: Due scosse di terremoto sono state registrate oggi in Toscana. L'ultima 2 ore fa ha avuto magnitudo 3.2, la prima stamattina magnitudo 4.3, entrambe con epicentro a pochi chilometri da Pisa. Dopo la scossa, da uffici e negozi la gente è uscita in strada e dopo alcuni minuti di apprensione ha fatto ritorno alle normali attività. Al momento non si segnalano danni, restano aperti anche i musei e i monumenti di Piazza dei Miracoli. Sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria sul nodo di Pisa.
5: È salito a circa 700 persone il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono, dovrebbero concludersi entro la fine della settimana. Oggi c'è stata una protesta dei cittadini che hanno occupato la banchina del porto. Tra le richieste, interventi per la messa in sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità nell'erogazione dell'acqua, che in alcune zone di Pozzuoli si è interrotta dopo il sisma.
6: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. È stato individuato a circa un chilometro di distanza da dove era scomparso.
5: Infine le previsioni per le prossime ore, da nord a sud record del caldo in Italia. Domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27. 15:34 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17:30, grazie e buon ascolto.
3: Popolare Network. Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
7: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

Miles a cura di Marcello Lorrai per i 100 anni di Miles Davis. E in questo ad agosto altre novità, per esempio alle 11.30 Parla con lei a cura di Serena Tarabini. E poi per due settimane Battuta lenta a cura di Stefano Ghittoni nella trasmissione A tempo di parola, e sono delle puntate dedicate alla scena musicale culturale di Bristol.

dalla fretta, quindi vi facciamo sentire alcuni brani di interviste, recensioni che di quest'anno. Ovviamente è il 50° anniversario di Radio Popolare. E quindi faremo sentire anche dei nostri ricordi, manifestazioni, interviste storiche di Radio Popolare, ma anche brani, album che quest'anno hanno compiuto 50 anni.

0: Caro Andrea Monti, buonasera. Che
1: Buonasera a te, Shauki.
0: bella musica,
1: Sì,
0: musica.
1: devo dire.
0: Erano una fabbrica di successi, musicalità, tutto, c'era tutto.
1: Apprezzo molto gli ABBA, sono un grande appassionato anche del musical.
0: Ecco, non si direbbe da uno che è appassionato di metal.
1: Ma sì, spazio un po', perché io sono qua per parliamo di 50 anni, i nostri 50 anni, ma anche 50 anni di altre cose, perché 50 anni fa a Londra nascevano gli Iron Maiden.
0: Anche loro hanno fatto, sono andati dal notaio come Radio Popolare.
1: Ma allora, non so esattamente, però sono nati più o meno come noi tra la fine del 75 e il 76.
0: Quindi anche loro fanno due feste.
1: Anche loro fanno due feste, infatti hanno fatto un tour per i 50 anni con due tappe in Italia, una l'anno scorso e una quest'anno. E niente, vabbè, cosa devo dire?
0: Allora, intanto per chi non conosce Iron Maiden.
1: Esatto, giusto
0: Sì.
1: così, un bigino, uno dei più grandi, se non il più grande, ma non chiedetelo a me perché da appassionato non faccio testo, gruppi metal di sempre. Il primo disco in realtà non arrivò nel 75, ma qualche anno dopo, e da lì fu un'esplosione, una serie impressionante di dischi di grande qualità, tutti negli anni 80 praticamente, qualcosa iniziò anni 90. Nei 90 poi ci fu una fase di declino con l'addio del cantante Bruce Dickinson, poi rientrato nel gruppo a fine decennio e da lì ancora qualche bel disco e soprattutto il ritorno a grandi concerti, sia per quantità, partecipazione di pubblico, sia per capacità di mettere in piedi degli spettacoli memorabili, fino appunto a quest'ultimo tour che ha avuto due date in Italia, allo stadio di Padova e a quello di San Siro. Io c'ero in entrambe, poi se vuoi ti dico
0: Ah, hai
1: anche
0: fatto anche due
1: qualcosa, le
0: date? Ah, ok.
1: ho fatte entrambe,
0: Senti,
1: sì.
0: sempre il stesso gruppo da 50 anni
1: Con
0: o
1: qualche
0: qualche
1: variazione, appunto, c'è
0: variazione,
1: stato
0: sì.
1: questo cambiamento di cantante. In realtà Bruce Dickinson, il cantante storico, non è neanche il primo cantante, che
0: Ok.
1: fu Paul Di'Anno, e poi qualche altra variazione. Diciamo che i membri centrali sono appunto Dickinson e il bassista fondatore Steve Harris, che è sempre rimasto nel gruppo.
0: Magari sentiamo un brano, poi ti faccio la domanda più quella, curiosa.
1: Va bene,
0: La domanda curiosa,
1: sentiamo.
0: magari l'anticipiamo. Come ti sei avvicinato, come sei stato fulminato per
1: Lo racconto
0: ascoltare?
1: volentieri, è fulminato è la parola giusta. Se vuoi
0: Bene.
1: ti dico due parole per introdurre questo brano. Siamo nel 2001, siamo a Rio de Janeiro, questo è un
0: Ok.
1: brano live, ed è appunto poco dopo il rientro in gruppo del cantante Dickinson, un rientro trionfale. La canzone si chiama The Evil That Men Do, è una citazione di Shakespeare, la sentiremo forse proprio all'inizio del brano. Quello lì fu un grande concerto, e questa citazione anche racconta un po' del lato, se così si può dire, colto intellettuale degli Iron Maiden e dello stesso Dickinson, che ha una laurea in storia. Le canzoni dei Maiden spesso sono dedicate anche a temi storici. Poi vabbè, lui cantante è un personaggio, anche
0: Sì. The
1: pilota d'aereo, ma si potrebbe dir tanto, sentiamo.
2: good that men do is often interred with their bones. But the evil that men do

0: Quanta energia, caro Andrea.
1: Vabbè, potrei piangere. Mi chiedevi come li ho conosciuti?
0: Sì.
1: Allora, li ho conosciuti a inizio anni 2000, avevo 18 anni più o meno. Era quella fase lì da cui abbiamo sentito questo brano. Erano appena rinati un po' grazie al ritorno del cantante, che insieme al bassista è tutto sommato il pezzo fondamentale del gruppo, per presenza scenica, per una voce straordinaria che mantiene ancora oggi, avvicinandosi ai 70 anni. Ricordo il primo brano che mi fece sentire un amico, uno di quelli più famosi, Fear of the Dark, e tu dicevi prima fulminato, rimasi effettivamente fulminato. Nel 2003 andai a vederli per la prima volta a Parigi, in pullman da Firenze. Mi pare che il viaggio durò una cosa tipo 18 ore. Pochi mesi dopo, tra l'altro, vennero a Firenze. Io tornai a vederli a Firenze, dove poi li ho visti ancora nel 18, che è forse il concerto più bello che abbia mai visto.
0: Dove?
1: A Firenze, peraltro in mezzo a una festa della radio, per cui suonavano tipo il sabato sera. Noi avevamo la festa qui al Pini, io mi ricordo venne alla festa il venerdì, poi il sabato presi il treno, andai al concerto
0: e poi,
1: tornai la domenica alla festa. E poi, lo dicevo prima, sono stato a entrambe le date di questo tour celebrativo di 50 anni, a Padova l'anno scorso e decisamente più d'effetto a San Siro quest'anno. Uno spettacolo di grande teatralità, di grande sostanza musicale, con canzoni solo dal loro periodo d'oro. Emozionante anche per la bellezza dello stadio e perché, insomma, sono andato con il pensiero che tra qualche anno probabilmente non ci sarà più né lo stadio né gli Iron Maiden.
0: Senti, loro, come di solito capita ai tifosi delle squadre di calcio, quindi quando si va lì poi si diventa tutti fratelli, no? Perché tutti per
1: Iron Maiden. Sì, c'è una grande, un grande senso di comunione. Ora non sono un grande esperto di tanti altri gruppi o di musica in generale. Credo che ci sia, anche per quello un po' che ho letto, per dare così un'immagine, un tasso di magliette degli Iron Maiden quando vai a un concerto degli Iron Maiden superiore rispetto ad altri gruppi, nel senso che c'è probabilmente un senso di appartenenza. E poi ci sono queste copertine degli album con la loro mascotte Eddie, che è veramente, insomma, notevole, contribuisce probabilmente anche a questo brand che funziona. Tra l'altro, ad Eddie, alla mascotte, è dedicata una parte importante di questo documentario che è uscito negli ultimi mesi sugli Iron Man, e l'ho visto in realtà una decina di giorni fa. Anche quello non è male, bisogna amare un po' il genere, si chiama Burning Ambition. Però ci sono delle chicche, c'è il racconto del loro concerto nella Polonia sovietica, ci sono gli interventi di fan sconosciuti e poi conosciuti. Per esempio c'è un intervento fantastico a più riprese di Javier Bardem, che sembra un bambino, cioè, con un entusiasmo che il mio in confronto è niente. Ecco.
0: Senti, invece, parlavo prima di tifoseria, c'è qualcuno che tu hai detto che forse è sicuramente il gruppo, il miglior gruppo in assoluto,
1: diciamo, forse
0: c'è una contrada che dice no, c'è un altro gruppo?
1: Ma non lo so, io sono cresciuto un po' con loro e con, dall'altra parte, per stare solo appunto ai miei ascolti metal, i Metallica,
0: ecco,
1: che apprezzo, che amo,
0: però non sono
1: in maniera diversa. Dopodiché sicuramente c'è chi li, immagino che ci sia, li considera migliori, magari ha ragione, guardando agli album che hanno fatto anche loro negli anni 80, strepitosi. Non lo so, beh, nel mio cuore non c'è paragone. Ecco.
0: Io, che non sono un grande esperto, voto loro, sinceramente, perché
1: devo anche dire che i Metallica non li ho mai visti dal vivo, e gli Iron Maiden, la loro capacità dal vivo è una parte molto importante della stima che ho per loro. Ecco,
0: ecco Andre, come chiudiamo questa,
1: chiudiamo con
0: racconto,
1: un altro brano, un
0: bellissimo racconto, sì?
1: Non è uno dei più famosi, ma viene dal pieno della loro fase migliore, viene da uno degli album che amo di più. L'album si chiama Peace of Mind e, sia per durata sia per tipo di composizione, mi sembra un brano più accessibile a chi non frequenta metal rispetto ad altri. Ecco, si chiama Flight of Icarus.
0: Che di solito la durata
1: beh,
0: rock,
1: si può,
0: 8-10 minuti.
1: Si può arrivare anche sì tra i 7 e i 10 minuti. Ecco, questo è una durata un po' più normale. Si chiama Flight of Icarus, sempre un po' per dire anche dei loro riferimenti un po' tra lo storico e il mitologico.
0: Grazie, Andrea. Grazie.
1: A te,
0: grazie.
1: Ciao.

Scrive Roberto: ciao, ricordo il mio primo concerto degli Iron Maiden nel 1986 al palazzetto dello Sport di Napoli, insieme agli americani ubriachi della base NATO. Che concertone, avevo 17 anni.

0: Jacopo scrive: visto che si parlava di 50 e 50, potevate fare il doppio compleanno chiamando loro al concerto per Radio Popolare. Radio Polare, questa è Traditi dalla fretta. Durante la presentazione dicevo che comunque faremo sentire anche delle interviste che sono state realizzate quest'anno. Per esempio, in Domenica Libri, Roberto Festa aveva intervistato Sandrone Dazieri per il suo nuovo libro. Sentiamolo.
1: Una frana tra le colline del Monferrato riporta alla luce una chiesa sconsacrata sotto cui viene trovato il cadavere di una donna. I primi indizi fanno ritenere si tratti di un omicidio legato ad una setta. Ad indagare viene chiamato Dante Torre, che arriva sulla scena, diciamo, del crimine e nota un dettaglio. Sulla camicetta della morte è cucito il disegno di un sole che sorge. Si tratta per Dante Torre di una scoperta sconvolgente. La donna uccisa è Alba, la donna che appunto lui ha conosciuto, Dante ha conosciuto e amato all'interno della comunità Tara Yoga molti anni prima, e che ha frequentato la comunità, appunto Dante ha frequentato la comunità e da cui poi si è allontanato. Il principale sospettato dell'omicidio si rivela essere Surya, il fondatore maestro di questa comunità, di questo gruppo, poi fuggito negli Stati Uniti e ora detenuto appunto in un carcere americano. A indagare sul caso Dante chiama ancora una volta l'ex vicequestore Colomba Caselli, che intanto si è trasferita in Francia e cerca di rifarsi una vita con il suo nuovo compagno Glenn. Inizia così la mossa del Gramchio dopo la trilogia del padre. Uccidi ricchi, si tratta del nuovo bellissimo, devo dire, episodio nell'avventura della coppia Dante Colomba. Do il benvenuto qui in studio al suo autore Sandrone Dazieri. Ciao.
2: Grazie, grazie dell'invito e grazie a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, una prima cosa, Sandrone, che è una mia curiosità, no? Cosa significa per te, come autore, portarti dietro i tuoi personaggi? Ovviamente è una cosa tipica, diciamo, di molti autori di gialli, noir, thriller. Tu, appunto, sia con questi due personaggi, sia per esempio ovviamente anche con il gorilla. Nel tuo caso, come si sviluppa, diciamo, questa dinamica? Cioè, come tu autore ti tieni legato ai tuoi personaggi? Magari, non so, ti viene in mente una storia che non si adatta esattamente a Dante, Colomba o al gorilla. Come ti mantieni fedele, se vogliamo usare questo termine, ai tuoi personaggi?
2: Non mi mantengo fedele, penso che sia la cosa migliore. Io credo che quei personaggi che hai in testa, che comunque rimangono vivi perché ci fai corpo a corpo per anni, devi dargli la storia giusta. Se hai in mente una storia che ti piace, non la puoi adattare a quei personaggi, devi inventarti altri protagonisti, come ho fatto con dei libri, dei romanzi che erano dei cosiddetti one shot, cioè con dei personaggi singoli, come è stato Il male che gli uomini fanno, che è uscito qualche anno fa. Lì non faceva parte di una serie, ma quella storia volevo raccontarla. Non andava bene per il gorilla, non andava bene per Dante Colomba, mi sono inventato degli altri personaggi, e così faccio sempre. Ho fatto una cosa sul mostro di Firenze, il protagonista era un adolescente, così. Io penso che debba essere questo, perché il problema è che quando sei un autore seriale, la tua tendenza è spingere tutto in quella direzione, perché dici questo è il mio business, no? Io penso che debba essere questo, perché il problema è che quando sei un autore seriale, la tua tendenza è spingere tutto in quella direzione, perché dici questo è il mio business, no?

0: Allora, veniamo invece a questa, la mossa del granchio, no? Tu spesso nei tuoi romanzi hai raccontato, adesso facevi riferimento, no, ad altri tuoi romanzi, anche per esempio quello sul mostro di Firenze, hai raccontato, voluto raccontare il presente senza fare ovviamente della cronaca, no, che per un romanzo che vive, diciamo, su una differente lunghezza d'onda, insomma, non va bene. Qui il periodo che affronti è, diciamo, un periodo che proprio per ragioni generazionali, probabilmente tu hai solo lambito, no? In qualche modo, cioè quello delle comunità che escono dalle esperienze comunitarie degli anni 70. Beh, immagino nel 70 fossi un
1: No, nel
0: ragazzo.
1: 70 ero
0: Ecco,
1: piccolino.
0: quindi in alcuni casi si sono trasformate appunto in luoghi di, come in questo caso, di
1: Certo.
0: clausura, di abusi. Tra l'altro è già anche un periodo di ripiegamento post-politico, no? Questo che tu racconti. Ecco, come è data l'idea, che sollecitazione c'è stata a utilizzare questa storia come sfondo del
1: Io
0: romanzo?
1: penso, allora, sai, poi è sempre a posteriori, ma diciamo, c'erano due tensioni che mi hanno portato a usare questa storia. La prima è che mi ero occupato, ho collaborato con una testata giornalistica a qualche puntata e avevano dato fuori il caso di una setta, un ragazzo che era morto dopo aver preso l'ayahuasca ed era caduto in un fiume, pensavano a un omicidio, ma poi mi aveva colpito l'intervista a una donna di un'altra setta, diciamo, che aveva venduto la casa per curarsi col veleno di scorpione e stava morendo di cancro. E questa cosa ti colpisce perché dici: com'è possibile che la gente arrivi a questo? No? Perché parlava con una persona istruita. Lui dice: io ho lasciato la mia famiglia, ho venduto la casa perché l'unica possibilità è questa, no? Le energie, le cose. E diceva una serie di scemenze. Ma, e questa è stata, diciamo, la cosa tecnica. Ma non volevo raccontare di una setta vera, volevo raccontare, come posso dire, del momento settario che stiamo vivendo. Cioè, io penso che le dinamiche che noi stiamo vedendo all'interno della politica, a volte assomigliano molto a quelle di una setta, perché tutto quello che è un partito, che una volta nasceva magari da un dibattito politico, da testi, dei testi gramsciani di Gaber, invece nasce attorno a un capo carismatico, no? E si parla sempre di tradimento, si parla di fuoriusciti, di deviazionisti, adesso dico deviazionisti, non usano questi termini perché non sono così, però è come se ci fosse una coazione a ripetere un'altra volta. E cercare sempre l'uomo forte. Adesso è Vannacci, una volta era Renzi, cioè ne abbiamo avuti tanti di questi, in cui si crea una sorta di setta attorno che fa come lui, pensa come lui, non prevede il dibattito. Ed è una cosa che vedo soprattutto adesso anche nei social, no? Vediamo tutto lo scazzo che c'è stato sulla questione di Harry De Luca, piuttosto che, cioè, l'idea che è impossibile il dialogo, no? Cioè, tu sei o sei dentro o sei fuori. E questo lo trovo molto pericoloso e è anche un modo per tagliare il dibattito alla base. Poi, ovviamente, io non sono d'accordo con quello che dice Harry De Luca, ma è diverso. Cioè, io vedo in Harry De Luca uno con cui posso discutere, perché cazzo, ne ha fatte. Improvvisamente non diventa, come
0: Il
1: dire, un
0: nemico.
1: fascista, no? E invece il problema è questo, no? Quindi ragionare anche su questo. E poi ragionare sul fatto che siamo in un presente che non ti dà nessun tipo di appiglio per il futuro. Se io fossi un ragazzo, io non so come mi comporterei. Cioè, io quando ero ragazzo ne ho fatte di ogni, sono scappato di casa, ho dormito in stazione, ma ho vissuto in strada, insomma, ma comunque avevo un'idea di futuro. Cioè, pensavo che le cose fossero possibili, che potessimo cambiare il mondo. Questo era per me importante. E altri, nello stesso periodo, pensavano che avrebbero potuto fare i soldi. Sai, gli anni 80, fantastici, tutto era possibile. Ma adesso la gente è disperata, non sa cosa succede, il futuro è un'incognita. Ma talmente leggevo, se tu leggi un po' sulle reti, vedi quelli che continuano a perdere lavoro per l'intelligenza artificiale. E tu sai che questo non si fermerà. Ma e nessuno sa cosa succederà. E in questo momento, quindi, di guerra, mancanza di, che ne so, di forti ideali, tu ti attacchi a qualsiasi cosa, fosse anche i terapiattisti.
0: Allora, in questo romanzo, La mossa del granchio, tornano appunto, abbiamo detto, Dante e Colomba. Ecco, come evolve, se evolve, il loro rapporto?
1: La cosa che ho cercato di fare nei ormai cinque romanzi di Dante Colomba è stata quella di costruire un rapporto affettivo tra due persone differenti, molto differenti, che si vogliono tantissimo bene ma che non stanno insieme. Cioè, anche superare la dicotomia, cioè, lo stare assieme o essere solo amici, cioè, cercare nuove forme. Sai, io vengo da, non ho fatto gli anni 70.

0: 70, diciamo, però mi sono fatto gli anni 80, 90, eccetera. Io mi ricordo, discutevamo del cambiamento della coppia, di cosa potevano essere le relazioni, il poliamore, le coppie aperte, non so, ti ricorderai vagamente, no? Ecco, adesso c'è un ritorno tremendo proprio alla famiglia, l'idea della coppia chiusa, e se mi tradisci non va bene. C'è stato veramente un ritorno indietro bestiale. E invece volevo raccontare la storia di due persone che stanno vicine, si vogliono bene, si aiutano, ma che non sono una famiglia nel senso tradizionale. E, però chiaramente questo porta all'evoluzione. Cosa succede se uno dei due si innamora, come succede a Colomba, che si innamora di uno bello, ricco, fighissimo, che le promette tutto il mondo? Dall'altra parte c'è un Dante che dice: guarda, la mia vita sarà sempre andare a scavare i cadaveri. Questo invece ti offre la colazione a Tokyo e la cena a New York, sai, c'è poco da... E però Colomba, che non è, come posso dire, non è di sinistra mediamente, non è, insomma, è una poliziotta, era un po' così. Non dico che avrebbe votato Meloni, ma insomma. Lei lo sente questa cosa, sente questa... Cioè non corre subito da questo che le offrono una vita diversa. Si rende conto di perdere qualcosa se lascia Dante e di perdere qualcosa se lascia Glenn, il famoso amante francese. Quindi, non so, mi interessava ragionare anche su queste dinamiche più intime, diciamo.
1: La mossa del granchio, un romanzo Rizzoli, sono 443 pagine, è stato il nostro ospite Sandro Lazzieri. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
2: L'intervista dura il doppio, potete recuperarla nel podcast di Domenica dei Libri. Ovviamente noi cerchiamo soprattutto di darvi una indicazione, le cose belle che abbiamo fatto a Radio Popolare, e poi ci sono i podcast per sentire l'intervista, le interviste integrali. Radio Popolare 16:09 minuti. Vi ricordo le 16:30 fino alle 18:30 Matteo Villacci con Palmira.

0: Adesso una segnalazione da esteri, diciamo una delle fiori all'occhiello della trasmissione esteri che è World Music a cura di Marcello Lorai, che ricordo questa sera potete ascoltarlo dalle 20:30 alle 21:30 con lo speciale 100 anni di Miles Davis in 20 puntate, quindi va fino alla fine del mese di agosto, Roundabout Mice. Ho ricevuto da Simone, ma anche da altri ascoltatori, tanti complimenti per la trasmissione di Marcello Lorrai. Invece qui Marcello Lorrai è in veste di grande esperto di musica africana. Quest'anno forse uno degli album più belli in assoluto della world music, se vogliamo chiamarla world music, è quello che ci arriva dal deserto algerino, anche se loro sono dei Tuareg del Mali. Sono i Tinariwen, l'album si chiama Ogar e questa è la recensione di Marcello Lorrai in esteri.
1: Da quando, a partire dagli anni Ottanta, l'attenzione del pubblico internazionale è stata catturata da musiche etichettate come world music, espressione discussa e discutibile, ma fortunata nel riuscire a vendere anche musiche prima considerate periferiche e senza potenzialità commerciale, molti ambiti delle musiche del mondo sono stati portati alla ribalta, suscitando via via delle ondate di interesse, spesso però anche molto effimere. In questa dinamica, quello del rock blues Tuareg può essere ormai decisamente considerato come il fenomeno più tenace e duraturo, in termini di tenuta sulla scena internazionale, di tutta la vicenda della cosiddetta world music. Un fenomeno che è iniziato al principio del nuovo millennio con la prima uscita internazionale dei Tinariwen, il gruppo emerso negli anni Ottanta che ha fatto da caposcuola della modernizzazione della musica Tuareg. E quasi mezzo secolo dopo la loro nascita e un quarto di secolo dopo l'inizio della loro esposizione internazionale, la musica degli stessi Tinariwen non sembra affatto soffrire del passare del tempo. Un miracolo artistico che è confermato da Ogar, il nuovo album della band pubblicato a metà marzo dalla etichetta Wedge. Altrettanto affascinanti i brani di impronta sostanzialmente acustica e quelli in cui la chitarra è elettrica. È stata proprio l'adozione della chitarra la chiave di volta della modernizzazione della musica Tuareg portata avanti dai Tinariwen. E la chitarra elettrica ha messo radici nella musica Tuareg non come captatio benevolenze nei confronti del pubblico occidentale e internazionale abituato al rock e al blues, ma come una naturale proiezione contemporanea di un feeling insito nella musica dei nomadi del deserto. In Ogar ritroviamo un uso della chitarra elettrica che nei Tinariwen corrisponde ad una vera esigenza espressiva e che ha una grana stilistica di temperamento e tutta speciale, con una fisionomia che è sì rock blues, ma non corriva, non imitativa di modelli rock e blues provenienti dall'esterno della sfera culturale Tuareg, e indicativa di una sensibilità peculiare. Con le chitarre, le percussioni, le voci maschili e le voci femminili di accompagnamento, in Ogar fanno la loro comparsa anche synth ed elettronica a cura dell'artista francese Emile Papandreou, del duo elettropop Uto, ma senza adulterare la genuinità della musica. Date le loro traversie e quelle del loro popolo, è un miracolo anche che l'esperienza dei Tinariwen continui da così tanti anni. Dopo la ribellione Tuareg, che negli anni 60 rispondeva alla repressione contro le popolazioni nomadi messa in atto dallo Stato del Mali fresco di indipendenza, la modernizzazione della musica Tuareg maturò nei campi profughi in Algeria e in Libia e i Tinariwen si formarono a Tripoli. Alla metà degli anni Ottanta si spostarono in un campo libico. Nel 90 scoppiò una nuova rivolta e alcuni membri della band imbracciarono le armi. Nel 91 fu firmato un armistizio e i Tin Ari Wen si dedicarono completamente alla musica. Poi nel nuovo millennio, dopo la distruzione dello Stato libico, riprese la lotta armata Tuareg, ma cominciò anche l'attività delle milizie jihadiste e i Tin Ari Wen sono stati costretti a ripiegare nel sud dell'Algeria. Oggi la situazione è peggiorata e complicata dall'intervento russo nell'area, con la Wagner che non va tanto per il sottile, e i Tin Ari Wen, i membri storici del gruppo, sono ormai sulla settantina e oltre, hanno dovuto una volta di più riparare in Algeria. Registrato a Taman Rasset, nel sud dell'Algeria, nello studio creato da Iyad Saddam Moussa Ben Abderrahman, frontman di Imaran, uno dei gruppi Tuareg a cui i Tin Ari Wen hanno aperto la strada, Ogar, album forte nei contenuti, testimonia della terribile situazione, con i militari maliani e i mercenari russi che bruciano villaggi, uccidono il bestiame e stuprano. Nessuno ne parla, né politici né giornalisti, dice il cofondatore di Tin Ari Wen, Abdallah Agh al-Husseini, e quindi dobbiamo farlo sapere al mondo attraverso la nostra musica.
0: In Mali, una delle guerre dimenticate, e grazie alla musica dei Tin Ari Wen sappiamo un po' di quello che sta succedendo, soprattutto alle popolazioni Tuareg. La settimana scorsa abbiamo omaggiato Glenn Hansard, morto a Dublino in un incidente di moto, grande artista, grande autore, cantautore, ma anche grande compositore di musiche da film. E questo è un brano tratto dalla colonna sonora del film di Champagne, quindi stiamo parlando del 2021, Flag Day. Canta Olivia Vedder.
2: Beyond the reaches.

Chiudiamo con un brano. Avevo chiesto un parere, un consiglio a Gianmarco Bacchi. Ho detto 50 anni fa Saturday Night Fever, una delle colonne sonore più belle in assoluto. Cosa metteresti per chiudere Traditi dalla fretta? E lui mi ha consigliato questo brano. A tutti un caro saluto da Shauki e a domani.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Nemmeno aspettiamo le 4:30 ormai, visto che siamo gente più che puntuale, arriviamo in anticipo. Stiamo insieme comunque intorno alle 2 ore, si parla di pochi secondi di sgarro, quindi sono le 16:29 e andremo avanti fino alle 18:30 con Palmira. Questo nuovo programma, per chi c'era ieri un po' sa come funziona, per chi invece ieri non c'era, benvenuti, preparatevi a qualcosa di nuovo, vabbè, poi il benvenuti e benvenute vale per tutti. Partiamo con la sigla, va? Se no non funziona Palmina, più quella roba.
7: L'estate in onda
6: dell'anticipo. Però che brutto aver parlato su sul claim. Facciamo una cosa, rimettiamola da capo, va?
7: Palmira, l'estate in onda.
6: E poi ripetita Juvent, così il nome ci entra un po' in testa perché abbiamo tempo per abituarci. Però questa trasmissione dura esattamente il tempo di una metà di un palinsesto, quello estivo di quest'anno. Ben ritrovate a tutte, ben ritrovati a tutti. Io sono Matteo Villacci, lo abbiamo detto quanto durerà quest'oasi quotidiana. Fuori fa sempre più caldo. E noi, in quelle che sono tra le ore più calde della giornata, proviamo a farvi compagnia. Portiamo un po' di freschezza e un po' di tutti quegli ingredienti che fanno dell'estate l'estate. Quindi riceveremo cartoline, partiremo ricevendo cartoline. La prima rubrica è la cartolina del redattore. Ieri siamo andati da Gaia Grassi, che ci ha portato in Piemonte. Oggi andiamo da un'altra parte, però non vi anticipo niente. Non vi anticipo proprio nulla, nemmeno la firma della cartolina di oggi. Ci faremo poi consigliare un po' di cose da recuperare. L'estate è la stagione in cui a volte, per qualcuno fortunato, ha un po' più di tempo. E se ieri ci siamo dati le serie TV, il lunedì andrà sempre così. Martedì no. Però non vi dico di cosa parleremo. Solo che vi daremo dei consigli. Poi faremo un viaggio indietro con la rubrica un po' più vintage. Ieri abbiamo parlato di Giochi senza frontiere, quelle cose che caratterizzavano le nostre estati. Qualche estate fa si chiama la rubrica. Oggi no, parleremo di un'altra roba. Poi vi parleremo di un'impresa molto particolare, giocheremo insieme a voi e chiuderemo con l'almanacco del giorno. Quanta roba c'ha sta trasmissione? Sono 2 ore, ragazzi. In mezzo giusto 3 minuti di GR alle 17:30. 331-621-4013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Diretta popolarenetwork.it per le mail. Sì, hai ragione, Diego, che ci scrive già al 3316214013 via, indicando che ancora sull'app non compariamo come programma. Dovremmo occuparcene anche di sistemare tutto a livello di podcast. Comunque tranquilli, siamo appena partiti. Dicevo, 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. diretta at popolarenetwork.it per le mail, 0233 001 001 per le telefonate. Allora, ieri ve l'ho promesso e quindi ve lo dico, alla fine ci sarà un momento gioco, per chi c'era ieri sa come funziona. È un gioco musicale, io vi mando tre tracce, tre brani di tracce di qualche secondo, ma molto famosi, ma mandati al rovescio, voi dovete indovinarli. Oggi funzionerà così, vi sfiderete in due. Se volete essere tra i due che si sfideranno, scrivetemi al 331-6214013, la sfida sarà intorno alle 6:15, 5:40. Scrivetemi a partire da adesso al 331-6214013, io voglio partecipare all'enigma e mandatemi il vostro numero di telefono, chiamerò i due che lo faranno per prima. Partiamo però con un po' di musica e andiamo ad ascoltarci Spooky.

0: Ok, 16:36 minuti e vedi che abbiamo già la gente che si candida al gioco musicale e la prima persona che si candida, ve lo dico ed è già stata accettata, è il campione in carica, colui che l'ha vinto ieri, il mio omonimo Matteo. Molto bene, perché così si parte col giochino del chi vince regna. Chi vuole sfidare Matteo oggi pomeriggio, prego, 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, mandate la vostra candidatura, dite io voglio giocare e mettete il vostro numero di telefono, poi con calma, insomma, da qui a là è ancora lunga, però portatevi avanti. È il momento invece questo della prima rubrica di oggi.
1: La cartolina del redattore.
0: Hai sentito Claudio, che bello, ho fatto anche la sigla.
2: Ciumbia!
0: Hai visto? Siamo seri qua. Claudio Agostoni, benvenuto. Una cartolina, da dove ce la spedisci?
2: Ve la spedisco dal Sinis, Sardegna.
0: Bello. Allora, prima di venire al motivo per cui sei lì e non sei lì da solo, ti chiederei di raccontarci un po' questa cartolina. Quindi quali sono le caratteristiche del posto, il paesaggio, il cibo, il lavoro, l'economia, le persone?
2: Allora, Sinis è uno scampolo di Sardegna. Se voi partite da Cagliari, che è sotto, salite verso metà dell'isola, sempre sul lato occidentale, e arrivate dalle parti di Oristano, di Cabras, che è dove mi trovo esattamente in questo periodo. È una zona, c'è un grandissimo stagno a Cabras, canne, attenzione.
0: No, ecco, no, perché io lo so cosa pensano qui là, è un attimo.
2: Esatto. Quelle canne che crescono sul...
0: bambù.
2: Esatto, quelle che crescono sulle rive del fiume. Di quelle altre canne abbiamo parlato tanto ieri sera, ma ve lo racconto un'altra
0: un altro
2: volta.
0: Discorso questo, sì.
2: Esatto, il... pesci, questo enorme stagno, con una storia molto interessante, perché era proprietario di un barone di un'eccellenza che a un certo punto l'hanno rapito e non l'hanno mai più trovato. E quindi, perché aveva fatto così un pochettino innervosire i pescatori di contrabbando che andavano a pescare all'interno di questo stagno, dove c'è effettivamente una fauna ittica interessantissima, e insomma forse aveva un pochettino esagerato, forse un pochettino esagerato anche quelli che l'hanno rapito,
0: sì.
2: Però fatto sta che non si è più visto. Diciamo che l'eccellenza qua è sostanzialmente tutto quello che può dare il mare, questo stagno a ridosso del mare, con delle eccellenze anche per quanto riguarda il da bere. Ieri sera, per esempio, abbiamo fatto un incontro ravvicinata con la vernaccia del Sinis, che è un'eccellenza delle eccellenze, ed è stata un'esperienza veramente interessante. In vigna ci hanno spiegato tutto, ma in vigna c'erano anche dei fichi farciti con del formaggio e con un primo assaggio di questa vernaccia, e poi tutto il seguito è arrivato in cantina, dove poi ci siamo trasferiti per la cena.
0: Ecco, stai parlando a plurale, chiaramente a questo punto ti chiedo un po' del motivo per cui parli al plurale e anche del motivo per cui siete lì.
2: Esatto, non è un plurale maiestatis, è che sono qua con un gruppo di ascoltatori di Radio Popolare, perché è uno dei viaggi di Radio Popolare. In questo momento ce ne sono in corso due, un altro partirà a giorni. Io sono qua con il gruppo sardo, sardo nel senso che siamo in Sardegna, una quindicina di persone, tra cui peccato che adesso si stia riposando, perché abbiamo anche con noi un apicoltore, musicista, con una barba lunga fino al petto, è un soggetto decisamente interessante,
0: sì.
2: Che era lui che appunto ci raccontava di come nel periodo pre-basariano, quando si facevano gli elettroshock ai malati,
0: sì,
2: negli ospedali psichiatrici, lui aveva una cura alternativa a base di canne. In questo caso non sto parlando delle canne che
0: crescono. No, quelle no, fiume, quelle sono diverse.
2: Ma proprio quelle altre canne. Ogni giorno ha degli aneddoti decisamente interessanti da raccontarci.
0: Dicevi, e siete lì per il Dromos.
2: Siamo qua per il Dromos, che è un festival itinerante, ogni sera c'è un concerto in una situazione diversa, può essere come l'altra sera nella piazza centrale davanti al Duomo di Oristano, ma anche nel paesino perso in mezzo alla campagna. E Matteo, l'altra sera un concertone di quelli...
0: Chi è che c'era?
2: Di quelli, c'era Corey Harris e gli Apostoli del Funk, che era la sua band, e lui è un musicista che, vabbè, ha lavorato con Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Rosalia, Kanye West, cioè è uno che non è proprio l'ultimo dei pirla, e ha fatto un concertone di strafunky. Fa conto che è partito come brano d'inizio, per darti l'idea, con La febbre del sabato sera, rifatto in Come neanche Jess Brown.
0: Beh, fighissimo.
2: Un concerto che inizia così, ti lascio immaginare come può andare per circa 2 ore.
0: Che figata.
2: Classica formazione con 2 coriste, un chitarrista, il bassista, l'organo Hammond, che in questo caso è necessario, più delle basi per dare quel pum pum pum, certo, che è necessario.
0: Serve.
2: E si passa da questo a domani sera c'è il concerto di Tosca, che porta un repertorio esclusivamente femminile, a poi un concerto invece di musica che arriva dall'Africa, con una grande musicista maliana. Insomma, molto vario il programma e sempre di qualità.
0: Allora, per farti capire come questa rubrica, che è partita ieri, come tutta la trasmissione, funzioni, perché evidentemente gli ascoltatori, ovunque li si porti, qualche ascoltatore che conosce bene e sa dare consigli, lo trovi. Già ieri c'era chi consigliava Gaia Grassi cosa andare ad assaggiare in Piemonte. Oggi c'è Gius che scrive: buoni fichi coi formaggi, ma di a Claudio, quindi te lo dico Claudio, che devi insistere per farti fare i fichi d'India con la bottarga, sporvellata a scaglio entrambe, possibilmente accompagnata da un malvasia giovane o una vernaccia giovane. Te lo sei segnato?
2: Dunque, fichi d'India, anziché fichi d'India con scaglie di bottarga. Beh, qua siamo a Cabras, che è il regno della bottarga. Allora, questa sera lo dico subito al pusher di bottarga di trovare anche dei fichi d'India.
0: Bravissimo. Poi facci sapere se la cosa funziona.
2: D'accordo.
0: Grazie mille. E quindi
2: figurati.
0: Saluti dalla Sardegna. Un saluto, Claudio.
2: Saluti
0: ciao.
2: Saluti dalla Sardegna. Ciao, Matteo. Buongiorno a tutti. Ciao.
3: Check it. Give a man a fish, teach him how to fish, bring the whole school to his door. But what's he gonna do when the water dry up and the fish ain't biting no more?

0: E questo era il Corriere di cui ci parlava Claudio poco fa. Io vi adoro perché poi arrivano tutte le specifiche, no, in merito a ogni singolo argomento di cui si parla. Mi raccomando, per esempio, ci scrive Nando sui suggerimenti di Juice a Claudio Agostoni. Vermentino locale, saluti da Nando. Nando, che ci scrive da Cagliari, per cui se non lo sa lui, chi lo dovrebbe sapere? E poi c'è Simone che dice: un po' presto però per trovare dei buoni fichi d'India maturi e saporiti, ma tu non conosci Claudio Agostoni, che sarebbe in grado, credo, di, non lo so, di trovare una fonduta al Polo Nord. Non mi venivano paragoni strani. Vabbè, passiamo alla seconda rubrica, quella in cui proviamo ad arricchire la vostra estate con un po' di consigli di cose da andare a recuperare. Se ieri ci siamo occupati di serie TV, oggi nella valigia di Palmira proviamo a infilare qualcosa che riguarda il cinema.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto, nemmeno una valigia. Io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira, un po' di consigli per la tua estate.
0: E oggi, dato che parliamo di cinema, non potevamo che rivolgerci alla nostra Barbara Sorrentini. Ciao Barbara!
4: Ciao! Beh, però carina sta sigla fatta con intelligenza artificiale che richiama un po' i film tipo Manici d'Ottavo.
0: No, è proprio un film! Infatti ti volevo sfidare e ci sei andata vicina, perché non è Pomidottone, ma un altro film in cui c'è una valigia che sembra avere una certa capienza, invece ne ha una molto più profonda, ed è Mary Poppins.
4: Infatti un estratto.
0: Esatto.
4: Quel grande classico.
0: Era il valigione. Ma noi serve un valigione così, perché in realtà di cose da recuperare, come vedremo, abbiamo appena iniziato la seconda puntata, ce ne sono tantissime. E per chi fosse appassionato di cinema e magari essendo estate avesse un po' più di tempo, cosa consigliamo oggi?
4: Allora, visto che comunque arrivo dalla Sardegna, un consiglio con la Bottarga ce l'ho anch'io, se
0: ecco,
4: posso, perché ho assaggiato dei crostini meravigliosi con
0: fantastico,
4: i ceci, quindi con un hummus mescolato alla Bottarga, così almeno facciamo giusto per restare sul tema Bottarga.
0: Esatto,
4: di mare.
0: Esatto, abbiamo il gancio, perfetto.
4: Esatto, però per restare al mare, allora, io lo so, ormai abbiamo fracassato, come si dice, non dico cosa agli ascoltatori e ascoltatrici, sì, nonché ai lettori, però cioè va detto, perché comunque Odissea non solo si parla di mare, di isole, di ritorni, di sensi di colpa, di guerre, di patriarcato, perché questi sono tutti i temi che ha messo dentro Nolan. Sto cercando di dire cose un po' diverse, ma tutti stiamo dicendo le stesse cose. Però insomma, visto che questo film bisogna andarlo a vedere prenotando, perché se volete vederlo in 70 mm o all'IMAX di sesto, comunque conviene prenotare. Io ve lo ricordo, perché magari la gente poi si dimentica, non prenota, dice vabbè proviamo, va lì, non entra e poi non ci va più. Il film andatelo a vedere. Ieri ho sentito un pezzetto di microfono aperto e sono intervenuta anche ieri con Martina Stefanoni, una signora che, appassionata di Omero, diceva io non andrò a vederlo, e ha parlato tipo 20 minuti per spiegare il motivo, cioè praticamente per smontare un film che non ha visto.
0: È quello il punto.
4: Esatto.
0: Il fatto che non andrai a vederlo, invece proprio in quanto passata di Omero, vai a vederlo e poi smontalo,
4: esatto,
0: nel caso, perché sennò è un problema.
4: Lei lo smontava senza averlo visto.
0: Esatto,
4: perché
0: esatto,
4: quelle scene, dico, ma di cosa stiamo parlando? Vai a vederlo, poi ti richiami e sputi tutto quello che vuoi, tutto il veleno che vuoi. Siamo pronti ad accoglierlo.
0: Se è il caso, esatto.
4: Esatto, quindi così per tornare proprio a volo d'uccello o di cavallo sull'Odissea, perché comunque resta molto, e soprattutto se non sapete dove andare in vacanza, io so che molti stanno scegliendo le Eolie, perché a Favignana e ad Ipari il film è stato girato, ci sono visite guidate, ci sono probabilmente anche qualche resto di scenografia, quindi anche lì, se andate alle Eolie, andate a cercarvi un percorso
0: esatto,
4: che abbia senso da questo punto di vista. E questo, vabbè, è il consiglio che andava fatto, dopodiché per quanto mi riguarda non ne parlo più, a meno che non succedano cose eclatanti per
0: esatto,
4: cui diventa notizia. Allora, in questi giorni noi, vabbè, lo dico anche perché siamo media partner, siamo contenti di esserlo, con Tutto il bello del cinema, che è una rassegna dedicata dalla Cineteca di Milano, stiamo parlando del Castello Sforzesco, quindi dove si è esibita Patti Smith, insomma, lo
0: per
4: stesso
0: dire
4: palco.
0: Sì.
4: Sullo stesso palco, meglio sullo schermo dietro lo stesso palco, verranno proiettati film della storia del cinema, cioè ecco, se non lo troverete, non troverete le novità o la stagione Per quello potete andare all'Arianteo, che trovate tutto, certo. Quindi quello che vi siete perso lo vedete lì. La Cineteca fa un lavoro da Cineteca, per cui ha recuperato dei film del suo archivio e non solo, che vanno dagli anni 40, per dire, c'è Casablanca, c'è stato Frankenstein Junior, ci sarà Il Tempo delle Mele, ci sarà Ghost, ci sarà Blade Runner, ci sarà Maledetto il giorno che ho incontrato di Carlo Verdone, insomma tutta una retrospettiva di film che un po' hanno fatto varie generazioni, diciamo così, perché appunto Casablanca corrisponderà a una generazione, Blade Runner meno male alla mia, forse anche
0: delle
4: sua,
0: mele
4: comunque,
0: forse
4: il tempo
0: sì.
4: Delle mele, cioè Il tempo delle mele, Sofia Marzo mi ha praticamente mia coetanea, quindi capito,
0: certo.
4: Per cui c'è di tutto, c'è La Storia Infinita, c'è di tutto.
0: Ah, figata Storia Infinita,
4: esatto. No, no, ma
0: è un film che era in programmazione al cinema quando sono nato io, è proprio in quel periodo lì, per dire, per cui sì, legame anche personale. Per chiudere, poi noi ci sentiremo ogni ogni martedì,
4: sì,
0: no?
4: Ora lo dico, c'è il Maratoneta con Dustin Hoffman di Schlesinger, con Laurence Olivier, una storia in cui Dustin Hoffman si prepara una corsa, non so se era la maratona di New York già nel 76, però insomma correva e si trova in un complotto tra nazisti, uno che viene ucciso, droga, insomma è un grande film, per cui... Stasera, per chi può, è gratuito. Tra l'altro oggi abbiamo fatto il post anche su Instagram con la puntata speciale di Chasti dedicata con le colonne sonore a tutti questi film, quindi insomma direi che è un modo per stare freschi, non lo so, però per vedere il cinema,
0: però, esatto, per goderselo gratuitamente in compagnia in un bellissimo scenario. Quindi noi ci sentiremo tra una settimana, i consigli sono, vabbè, Odissea l'abbiamo detto, andare stasera chi può a vedere il Maratoneta. C'è un film invece che secondo te andrebbe comunque recuperato perché magari è sottovalutato e magari si può usare sta settimana per andare a rivederlo, non per forza super recente, però in generale?
4: No, allora questo è al cinema, è uscito un paio di settimane fa, è uscito in sordina proprio un po' per colpa di Odissea, si chiama Love Letters, è un film francese, regista una donna, protagoniste due donne che vogliono avere un figlio e quindi devono andare, loro sono francesi, però comunque devono farlo ovviamente con l'eterologa, con la PMA assistita. Perché così è, e cioè tutta il loro è in chiave molto leggera, perché adesso ci sono tantissimi film che trattano questi temi fatti in chiave molto leggera e sono veramente potenti. E questo film al cinema è un po' sfuggito, si chiama Love Letters, in realtà in inglese è andato un titolo in inglese, non ho capito bene perché.
0: È un film francese, vabbè.
4: Lo lasciamo passare.
0: Sì.
4: Con due protagoniste che credo siano già candidate ai César per la loro bravura, anzi César, perché siamo in Francia. E questo film è al cinema, è veramente uscito da poco, ma se potete andate a vederlo, perché probabilmente resterà tantissimo, anche perché è uscito Spider-Man, che anche quello sta facendo
0: esatto, in mezzo mondo. Nicola ci segnala che il Maratoneta al Castello è sold out, quindi ragazzi, se stasera volete andare al cinema, Love Letters, ve l'abbiamo appena detto, cioè più di così cosa potevamo fare? Ci sentiamo pure settimana prossima.
4: Ho fatto questa ricerca velocemente perché è vero, l'unica clausola è che bisogna prenotare, è gratuito, ma bisogna prenotare, quindi appunto grazie a Nicola il fatto che ci ha detto bene così.
0: Bene, un saluto, guarda, ti giro tutto l'amore platonico di Carl che ci scrive al 3316214013, ti ringrazio, ci sentiamo lunedì prossimo.
4: Martedì.
0: Sì, ciao, io vabbè.
4: Va bene.
0: Partiamo bene, seconda puntata già bollito. Ciao Barbara,
4: ciao,
0: un abbraccio, grazie.
4: Ciao.

0: Luca Carboni, Mare Mare. Adesso arriva un minutino di pubblicità e poi torniamo. C'è la rubrica Qualche estate fa e ci sarà da parlare di qualcosa che molto probabilmente conoscete tutti molto bene. Un minuto e qualcosina e poi torniamo, state lì.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
4: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti

0: questa versione di I Can't Help Falling in Love with You degli UB40 andava tantissimo in un'estate della prima metà degli anni 90, mi pare fosse tipo il 93, l'abbiamo recuperata. Questa è Palmira, l'estate in onda, questa lunga fascia pomeridiana che è partita ieri e che vi accompagnerà fino alla fine del palinsesto estivo. Io sono Matteo Villaci, andiamo avanti fino alle 18.30, c'è appena stata la pubblicità, quindi ho rifatto un pochino il punto. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovati cari ascoltatrici e benvenuti a chi ci ha raggiunto nel frattempo. Detto questo, passiamo alla prossima rubrica, che è quella dedicata un po' ai ricordi, al qualche estate fa. E se ieri abbiamo parlato di Giochi senza frontiere, a scandire l'estate di molti di noi, e mi ci metto dentro, c'è l'enigmistica in senso assoluto. E oggi, per parlare di enigmistica, siamo andati a scomodare il redattore di una rivista che è la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. È chiaramente la settimana enigmistica. Benvenuto Gabriele Perrone.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Gabriele. Allora, per me proprio quella rivista lì è una delle cose che in valigia, se manca, è un problema, come lo spazzolino da denti, un po' ovunque vada. Cioè, me la porto proprio da casa, poi se ho la fortuna di fermarmi più di una settimana in un posto la recupero anche lì, però è uno dei modi con cui riempio la mia estate da quando lo facevo con mia nonna da piccolo. Posso chiederti un po' qual è innanzitutto il tuo rapporto personale con l'enigmistica in generale e ovviamente con la settimana enigmistica in particolare?
1: Allora, ormai è un rapporto completamente depravato, perché quando chiaramente lavoro qui è diventata quasi esclusivamente lavoro.
0: Certo.
1: Tutto è cominciato comunque quando ero bambino, io devo dire non con il nonno ma un pochino con mio padre, sì. Poi la deformazione professionale c'era già all'epoca. Da quando ho cominciato a lavorare qui, a parte gli scherzi, non sono più un solutore libero, nel senso che quando vado in spiaggia guardo quello che fanno le persone nell'ombrellone accanto, perché devo capire che cosa stanno facendo,

0: quale rivista hanno in mano, e poi io correggo le bozze, tra le mansioni che ho c'è anche correggere le bozze delle nostre riviste, quindi per gran parte del tempo durante l'anno faccio quello che la gente fa sotto l'ombrellone, quindi diciamo io ormai sotto l'ombrellone d'estate faccio altro.
1: Sbirci tendenzialmente gli ombrelloni degli altri, esatto, guardando cosa stanno provando a risolvere. A questo punto però te lo chiedo, lo hai detto, tu sei anche correttore bozze, ti occupi principalmente di alcune delle rubriche che io adoro di più, lascio però introdurre a te, ma mi spieghi un po' com'è la quotidianità del lavoro, del tuo lavoro?
0: Allora, parto dalla prima domanda che mi hai fatto. Sì. Effettivamente io mi occupo, insieme ai miei colleghi e alle mie colleghe, principalmente delle rubriche testuali, quindi le pagine di notizie, come forse non tutti sanno che, lo sperano ma vero, e poi le sezioni delle domande, quindi i quiz, ecco, diciamo così. Oltre a correggere le bozze puoi fare anche varie cose, tra cui eventualmente rispondere agli inviti in radio.
1: Esatto, bravo.
0: Dunque mi chiedevi la giornata tipo, in realtà è una redazione normalissima, non dico noiosa, però diciamo si lavora in gran silenzio e con la testa bassa, dipende un po' da quello che ognuno di noi fa, perché ci sono quelli più creativi, appunto i colleghi bravissimi che creano gli schemi di parole crociate, che lavorano tantissimo con matita e gomma, ecco questo ogni tanto gli amici me lo chiedono se usiamo l'intelligenza artificiale, no assolutamente, è tutta intelligenza umana. Il mio lavoro in particolare dipende, però veramente per fare le nostre pagine confluiscono tantissime cose, un libro che si è appena letto, una reminiscenza di quando eravamo ragazzini, e poi ci tengo a dirlo, tutte le notizie che pubblichiamo sono controllatissime.
1: Sì, sì.
0: Tutto quello che esce è molto controllato ed è certificato, è vero.
1: Sì, anche perché diciamo che il forse non tutti sanno che è una delle fonti primarie della mia aneddotica, cioè tipo poi vai in pizzeria e te le vendi con i tuoi amici e sembri, però sono degli estratti veramente curiosi e è bello sapere che da un lato arrivano un po' da vostre esperienze personali che vanno dalle reminiscenze alle letture e dall'altro poi immagino ci sia tutto un lavoro di verifica, di attenzione anche al particolare, perché poi sono riportate date, sono riportate cifre, e per cui lì non si può sgarrare, poi in un'epoca insomma di fake news veramente un attimo, per cui bisogna anche l'importanza, no, di rimanere in qualche modo affidabile. A proposito di affidabilità, tu dicevi prima parlavi di chi prepara i cruciverba, per esempio, e del fatto che non vengano mai preparati con l'intelligenza artificiale, c'è anche da voi l'elemento più responsabilizzante della firma, cioè i cruciverba portano una firma sulla settimana enigmistica.
0: Sì, esatto, portano la firma, devo dire molto spesso portano anche pseudonimi, questo perché ci piace creare un pochino di mistero, quindi ci sono entrambi, ci sono anche per i rebus per esempio, io devo dire, oltre alle pagine di cui ho parlato, ho creato qualche rebus e qualche altro gioco enigmistico sotto pseudonimo, e anch'io perché volevo un po' mescolare le acque, però sì, diciamo comunque qualunque gioco ha la firma, anche perché ci sono ovviamente solutori che sono più affezionati a questo oppure a quell'autore, c'è chi è più tradizionalista e quindi vuole ancora il Battezzaghi, chi invece è un pochino più moderno e vuole il Di Muro, c'è il Ravasio che insomma è un altro autore più giovane, quindi c'è un po' per tutti.
1: Sì, esatto, perché poi hanno proprio le loro caratteristiche e rappresentano una sfida in modo diverso. Voglio chiederti ancora un paio di cose. La prima è, l'estate si sente in redazione, nel senso è un periodo in cui aumenta la tiratura o comunque aumenta il tipo di pubblico e di solutori, perché magari la gente ha più tempo, o è esattamente, cioè l'anno è più o meno scandito tutto nello stesso modo?
0: Ma sì, un minimo di variazione naturalmente c'è, ma proprio per quello che dicevamo, no? La gente ha più tempo libero e visto che non vuole andare veramente del tutto in vacanza con la mente, se la porta sempre dietro. Anche adesso mio cognato che sta per partire per il Giappone mi ha chiesto di portargli un numero e se la porterà via. Però diciamo in redazione la vita è sempre più o meno solita, tranne il fatto che vendendo qualche copia in più durante l'estate riceviamo un po' più di telefonate di persone che magari non riescono a risolvere un gioco.
1: Ah, perché succede ancora così? Cioè vi telefonano?
0: Sì, sì.
1: No, bellissimo.
0: Sì, non solamente per chiederci la soluzione di gioco, oppure spesso anche per segnalare un errore, un refuso. Devo dire che poi spesso non è così, nel senso che non si tratta effettivamente di errori, di refusi, e questo lo dimostriamo poi carta alla mano, insomma,
1: certo.
0: Però riceviamo ancora anche tante mail.
1: Questo, secondo me, da un lato, ovviamente, uno alza un po' gli occhi al cielo e dice, vabbè, ok, un'altra. Invece c'è vuol dire anche che c'è tantissima attenzione al lavoro che fate, se vuoi. Cioè, che non è solamente un po' un sottofondo. L'altra cosa che volevo chiederti, invece, è più personale, ed è, parlavi di anche del tuo rapporto con l'enigmistica fin da piccolo. Qual è il tipo di gioco enigmistico che ti piace di più, o col quale, insomma, hai un rapporto un po' più personale?
0: Allora, questa è una domanda molto molto molto delicata, molto personale, però devo dire probabilmente il mio preferito in assoluto è la frase bisenso, cioè però è una cosa veramente per solutori molto molto esperti.
1: Eh sì.
0: Cerco di spiegarlo davvero brevemente, è quel procedimento enigmistico che ti permette di passare, di dare un doppio significato a una frase. Per esempio, mezzo minuto di raccoglimento, che è insomma il mezzo minuto che si può osservare per la morte di una persona sì. cara o di una celebrità, può essere interpretato anche come cucchiaino. Lascio agli ascoltatori e anche a te il tempo poi più tardi di ragionare
1: esatto.
0: su questa cosa, perché non è immediato come comprensione, però quando poi uno capisce il meccanismo è veramente molto gratificante.
1: Arrivano un po' di messaggi curiosi, uno lo lascio per ultimo perché secondo me ti dà anche personalmente un valore importante, e poi ci sono le curiosità, che c'è chi ci scrive, ma chi è che fa i disegni delle vignette e dei rebus degli enigmi polizieschi? Immagino dipenda.
0: Esatto, dipende, perché le vignette diciamo ci arrivano da varie parti, anche da agenzie non italiane. I rebus invece li disegniamo tutti internamente, è una cosa a cui teniamo molto perché sono un gioco molto molto distintivo della nostra rivista, e sono tutti illustratori che lavorano per noi e li facciamo tutti noi.
1: Allora, ci scrivono anche, questo è il messaggio che volevo tenerti per ultimo. Tanti anni fa, insieme ad altre migliaia di persone, avevo partecipato alla vostra ricerca di nuovi correttori di bozze. Ho superato la prima selezione. Un mio amico ha superato anche la seconda. Che io sappia, la terza non l'ha superata nessuno, era difficilissimo. E invece abbiamo qui l'esempio chiaro che qualcuno forse l'ha superata, Gabriele, tu evidentemente. Ma è così complicato entrare come correttore di bozze?
0: Allora, posso che io comunque mi occupo anche di tante altre cose, quindi non è soltanto la correzione delle bozze, però effettivamente per me è stato complicato, perché ma è un caso specifico, nel senso che dipende un po' da che cosa l'azienda sta cercando in quel momento,
1: certo.
0: da che cosa serve. Diciamo, in linea di massima, molti di noi cominciano come semplici collaboratori, quindi magari hanno l'idea per un rebus, oppure hanno ideato un gioco, ce lo mandano, entrano in contatto con noi, e poi da questa conoscenza piano piano si può imparare, si evolve, e allora magari quella passione può diventare un lavoro.
1: Ti giro anche i ringraziamenti di Gianluigi, più che a te, alla testata, che nel 99 ha vinto un motorino col quesito della Susi, e così
0: sono molto contento per lui.
1: Esatto, va bene, grazie mille davvero, io ti ringrazio Gabriele Perrone per averci portato un po' dentro a questa, come definirla, istituzione dell'estate italiana, la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Un abbraccio Gabriele, grazie mille, buona estate.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, ma voi come siete messi come solutori? Cioè, qual è il vostro enigma preferito a livello enigmistico proprio? Ci avete anche voi? Oppure cruciverba? E di cruciverba, quali cruciverba? 331-6214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. Oppure diretta a popolarenetwork.it, che è il numero... No, non è un numero. È l'indirizzo mail. Oppure 02 33 001 001, che quello sia un numero e vi permette di parlare con noi.

0: Delight Grooves in the Heart, 17:21 minuti, Palmira, Radio Popolare. Abbiamo chiacchierato di settimana enigmistica e chiacchieriamo di enigmistica. 0233 001 001, pronto? Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, sei tu, come ti chiami?
1: Mi chiamo Marco.
0: Ciao Marco. Ciao Marco, dici.
1: Dico che mi piacciono moltissimo le cornici concentriche.
0: Ecco, ci racconti bene le cornici concentriche, perché adesso stanno arrivando un po' di molti messaggi con il semplice titolo dell'enigma, ma poi come si svolge a livello pratico?
1: Sono una serie di domande,
0: sì?
1: Come dire, devono essere incrociate sia orizzontalmente da sinistra a destra,
0: sì?
1: E poi ci sono tutte queste cornici che compongono delle altre parole.
0: Ah, okay.
1: Okay. Ci sono le cornici e le linee orizzontali, capito?
0: Okay.
1: Quindi
0: sì?
1: A seconda di quello che sai ti trovi meno, praticamente magari tu fai una linea, ti rimangono soltanto degli spezzoni delle altre cornici.
0: Sì.
1: Allora ti vai a leggere la cornice e cerchi di... come dire, concludere anche la cornice.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Senti, tu sei...
1: Questo è bello. Poi c'è quell'altro... Gli incroci obbligati, che però è difficilissimo,
0: sì,
1: perché sono alla rinfusa, no? Quindi sai soltanto che ci sono dei gruppi di doppie lettere e che quelli non vengono chiaramente definiti,
0: sì.
1: E poi ci sono le orizzontali e verticali da ricomporre, e anche le caselle vuote,
0: sì.
1: Cioè vuote nel senso da annerire, e quindi insomma sono delle complicazioni, secondo me, delle parole come si dice, le parole crociate standard.
0: Sì, sì, sì, ce ne sono diverse, io non mi ricordo come si chiamano, a me piace anche molto quello in cui ti danno una parola che corrisponde, le cui lettere corrispondono ad alcuni numeri, e poi tu, mettiamo che A è 5, tu devi andare a cercare tutte le A, tutte le N, e poi tentare di comporre le parole in modo che alla fine abbia senso tutto in uno schema di parole crociate. Non ricordo il nome, però effettivamente sono una bella sfida. Bravissimo, esatto, ti sento preparato. Ma tu sei solutore occasionale estivo o solutore tutto l'anno?
1: Ma no, io sono solutore tutto l'anno quando c'ho tempo.
0: Ok.
1: Però ad esempio, cioè io la settimana enigmistica più o meno tutte le settimane le compro.
0: Okay.
1: Perché almeno un Barzani è una
0: bravo
1: concetto.
0: Tu parti dalla perché allora hai detto cornice concentrica tuo preferito, ma parti da lì?
1: Parto da lì, però, ma poi magari ci sono, come dire, parole crociate sillabiche, boh,
0: certo.
1: Magari leggo due cose, come dire,
0: sì,
1: domande, diciamo così, sì. Mi vengono subito in mente le risposte, allora continuo.
0: E allora si parte, esatto. No, sai perché te lo chiedevo? Perché io, se ho la settimana linguistica per le mani, prima di tutto Bartezzaghi, e poi ci concentriamo sul resto. È una sfida tra me e lui, capito?
1: Sì,
0: una roba personale quasi. Grazie mille, Marco.
1: Ci mancherebbe.
0: Ciao, un abbraccio, buon estate.
1: Ciao,
0: buon ciao, estate. Ciao, ciao, ciao. Tantissimi, tantissimi messaggi. Ragazzi, tra l'altro, noto una preferenza abbastanza marcata tra noi ascoltatori di Palmira per le parole crociate senza schema. Ce lo scrive Anna, ce lo scrive Diego, ci scrive senza schema, terz'ultima pagina, le colloca anche a penna biro. Poi ce lo scrive Carla, che scrive parole crociate senza schema, poi Bartezzaghi e poi le cornici concentriche, anche qui ritornano. Simone ci scrive, non sono appassionato di cruciverba, le poche volte che ho usato la settimana enigmistica mi piaceva il bersaglio. Ecco, bersaglio, sono andato a cercarlo, è un altro gioco di parole in cui bisogna formare una catena logica partendo da una voce esterna con una freccia. Praticamente c'è un cerchio concentrico e si arriva alla parola centrale. Non avete capito niente. Mi spiace, anch'io ho capito poco di quello che ho detto. Poi c'è Elena che dice, a me piacciono le cornici concentriche, le parole crociate crittografate e i rebus. I rebus sono belli, è una bella sfida. Io mi ci sfidavo con mio fratello sui rebus. C'è chi ci scrive, c'è Luciana che ci scrive, al meglio della settimana il mitico famigerato Bartezzaghi. Lo lascio sempre per ultimo, vedi, io invece inizio col Bartezzaghi. Come il bocconcino più prelibato. Il rebus li lascio tutti al mio compagno Marco. Il mio cervello non è strutturato per gli anagrammi che disdegno senza sensi di colpa. Bella intervista, ovviamente merito non mio, grazie Luciana. Trattasi di parole crociate crittografate, è vero, quelle che decifravo, che tentavo di spiegare prima erano quelle, grazie di avermi di questa precisazione. Dice, io sono del team che le compro per l'estate e non le faccio mai. Sai che c'è quel team lì? È un po' come i libri, che li compri e poi comodino. Però ci sono, è vero. E poi c'è chi dice perché non l'abbiamo citato e si risente un po', e quindi ve lo leggo come andrebbe letto questo messaggio. Trova le differenze, cazzo! Sì, calma, però è vero, sono partito da lì da piccolino probabilmente e ci sto facendo partire i miei bimbi di 5 anni, qualcosa iniziano a trovare anche loro. E poi, chiaramente, c'è chi ci scrive la foto del cruciverbo in copertina, sempre da aggiungere i baffi e il pizzetto, chiaramente. Tommaso scrive senza schema sempre, però la sfida è la ricerca di parole crociate, dice solo d'estate. Noi facevamo la gara col corvo che alla fine diceva e io so dov'è, cioè, sì, c'era l'enigma del corvo, anche questo c'era al centro, se non sbaglio era anche quello a premi. E poi no, non ti preoccupare, no, perché quello delle differenze, l'ascoltatore che ha scritto il messaggio pacato sulle differenze scrive scusa, mi sono esaltato. No, ma tranquillo, va bene così. A proposito, se siete in garellate e avete voglia di sfidarvi, adesso arriva il GR, non ci si sfida durante il GR, ma dopo, nella prossima mezz'ora, è il momento del gioco. Il gioco consiste nell'indovinare canzoni mandati, pezzi di canzoni mandati reverse molto famose, dovete indovinarle. È una sfida. Una persona è già prenotata ed è il campione di ieri, Matteo. Se volete sfidarlo, scrivete io voglio sfidarlo al 331-614-013 via SMS, Telegram e Telegram, oppure e WhatsApp, oppure a diretta@popolarenetwork.it mettendo nome e numero di telefono. Io vi chiamo e insomma, e si sfida il campione all'enigma di Palmira. GR, poi torniamo, state lì.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Popolare Network.
13: Buon pomeriggio dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 17.30.
14: Madrid ancora contro Roma per la sospensione di Schengen, la revochi immediatamente, è inutile. La riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea di stamattina ha riconosciuto, secondo il governo spagnolo, che l'ingresso di oltre 70.000 migranti nell'exclave di Ceuta dal Marocco non ha messo in pericolo l'area Schengen. Al centro dell'incontro anche i centri di rimpatrio in paesi terzi, proposta portata avanti anche dall'Italia sul modello Albania. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha dichiarato: sono legittimi. A Ceuta intanto rimangono diversi diverse centinaia di minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi. Madrid stanzia 25 milioni per i centri di accoglienza in crisi e il partito di estrema destra Vox attacca. Sono falsi minori, deportiamoli. Questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane.
13: Meloni, Salvini e Tajani si sono visti poco fa a Palazzo Chigi, prima del Consiglio dei Ministri che ancora non è iniziato. Alla riunione era presente anche il titolare dell'economia, Giorgetti. La Presidente del Consiglio ha voluto incontrare i due vice premier per fare il punto prima di decidere se prorogare o meno il taglio delle accise sui carburanti. Non è certo però che il provvedimento oggi sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri, dal momento che il Governo è ancora alla ricerca delle coperture per gli ulteriori sconti. Nella riunione sono previste anche nuove norme sull'uso dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia e la riforma della Corte dei Conti contestata dai giudici contabili.
14: Gli Stati Uniti tornano ad annunciare un imminente accordo sullo stretto di Hormuz. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato: potrebbe essere firmato già oggi o domani, accordo che dovrebbe prevedere la libertà di movimento. Più cauto invece il segretario di Stato Marco Rubio, che parla di progressi nel dialogo, ma tra Iran e Oman, per la riapertura dello stretto, e di ancora nessun accordo. Da Teheran finora non è arrivata nessuna conferma che i negoziati siano ripresi. Nello stretto di Hormuz, intanto, la scorsa notte una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato.
13: Funerali di massa a Gaza City per 112 persone, i cui corpi sono stati ritrovati sotto le macerie dopo quasi 3 anni, erano state uccise dall'attacco israeliano sul quartiere di Sabra a novembre 2023. Tra loro anche 40 bambini.
14: Continua la pressione di Kiev sulla logistica e sulle infrastrutture petrolifere russe. Droni ucraini hanno colpito nella notte capannoni del gigante dell'e-commerce Wildberries nelle regioni di Mosca e San Pietroburgo. Incendiata anche una raffineria nell'oblast di Samara. Almeno 7 le vittime, una quarantina i feriti.
13: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazi skin ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiava un gruppo di giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione, che è avvenuta lo scorso 2 agosto, è documentata in un filmato nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccare l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita. Infine le previsioni del tempo per le prossime ore. Con il record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, giovedì invece aumenteranno a 27. 17:34 minuti, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 18:30, buon ascolto.
12: Popolare Network.
15: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
16: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
15: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
16: Così mamma è felice e io di più.
17: Palmira. L'estate in onda.

0: Lover, Stevie Wonder. A introdurre questa seconda ora di Palmira, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici in questa oasi estiva di Radio Popolare. Ringrazio la marea di persone che hanno continuato a scrivere in merito all'argomento che abbiamo trattato in chiusura della prima ora, ovvero l'enigmistica. Sostanzialmente una marea di appassionati, tanta gente abile solutrice per definirla con il termine corretto. Ma ora voltiamo pagina, non è lunedì quindi non ci occupiamo di meteo. Negli altri giorni proveremo a trovare delle imprese che in qualche modo attirano la nostra attenzione, e oggi andiamo a parlare, qui sì che è stata attirata la nostra attenzione, perché intanto obiettivamente è un'impresa e poi tratta un argomento che in questo momento è notevolmente caldo e ci interessa da vicino. L'impresa si chiama Remigrazia e noi ne parliamo innanzitutto con Lele Borghetti. Ciao Lele.
1: Ciao Matteo Villazzi, ciao a tutti, ciao a tutte.
0: Hai fatto bene a chiamarmi per nome e cognome, così hai ribadito chi sono, perché non l'avevo fatto al rientro dal GR. E poi a Fabio Dalpane e a Michele, che dovrebbero essere sull'altra linea.
2: Eccoci qui, ciao a tutti, a tutti.
0: Ciao, ciao ragazzi. Allora, parto da te Lele, ci racconti un po' questa impresa?
1: Allora, l'idea così è un'idea un po' grande che ci è venuta in mente, e siamo stati ispirati un po' da quelli che sono stati i movimenti che da un po' di tempo ci sono e che guardano ovviamente alle rotte migratorie e al diritto a migrare. Quindi ci è venuto in mente di dire, ma anche noi possiamo riuscire a organizzare una sorta di staffetta umanitaria e andare in quei posti, ma non tanto con l'idea appunto di portare dei generi di prima necessità, ma di parlare appunto di rotte migratorie. E tramite contatti, principalmente il contatto di lungo la rotta balcanica APS, che appunto si occupa di rotta balcanica, e abbiamo detto andiamoli a trovare. Allora da lì poi ne è nata tutta una serie di idee. Quest'anno partiamo con Remigrazia, con l'idea di andare a incontrare le realtà che sostengono le persone sulla rotta.
0: Sulla rotta balcanica, che è una delle più battute, tra l'altro forse anche una delle meno raccontate in maniera,
1: esatto,
0: in maniera approfondita. Volevo chiedervi in realtà, quindi poi in pratica, come si svolgeranno le tappe, perché l'idea è quella anche un po' di seguirvi, no? Voi partirete settimana prossima e noi siamo qui per farci raccontare da voi un po' come andrà questo viaggio. Ci raccontate un po' quali sono le realtà che incontrerete?
1: Vado io.
0: Vai.
1: Molto velocemente facciamo un excursus, partiamo da Trieste in cui incontreremo ICS e successivamente ci sposteremo verso Rijeka, quindi verso Fiume, dove incontreremo in realtà un progetto che è chiuso, ma è interessante sapere perché questi progetti poi a un certo punto chiudono, che è l'Ex Transition Point in stazione a Fiume, e poi ci dirigeremo verso Biac, dove incontreremo Non In Kitchen e anche una ONG che si chiama JRS, per poi concludere l'ultima tappa è a Tuzla con Jeluj. Mi scuso fin da subito per la pronuncia che probabilmente non è correttissima, dove c'è un'associazione appunto che si occupa di accogliere i migranti. E Jeluj, per farci un po' un'idea, è nella parte di Federazione Bosniaca a nord-est.
0: Sì, esatto, in Bosnia. Tra l'altro la Bosnia di per sé è un paese davvero a livello etnico, no? Ancora abbastanza, come dire, complesso. È una storia che già dal suo interno parla di convivenza problematica e in alcuni casi, insomma, un po' difficile. Però veniamo alla parte anche un pochino più fisica. Vi siete preparati per partire? Siete pronti?
1: Allora io qua passerei la parola subito a Fabio e Michele.
0: Vai, che Fabio.
1: Evidentemente hanno qualcosa in più da dire.
0: Vai ragazzi.
2: Allora, ciao a tutti di nuovo. Ma in realtà non è che siamo preparati granché, credo, parlo anche a nome di Michele, ma anche a nome di Lele. Perché poi, no, tu parlavi all'inizio di impresa, però ecco, direi che non è per nulla un'impresa da fisico, da atletico, perché sono credo 550 chilometri da fare in 6 giorni, quindi è una cosa che chiunque vada un po' vagamente in bici, insomma, riesce a fare tranquillamente. Farà caldo, ma insomma quello ci sta, poi comunque anche pedalarla con un po' di salita, credo più nella parte iniziale, insomma ci sta, a parte anche della lentezza secondo noi necessaria per capire un po', insomma, i territori, le persone che impegniamo,
0: certo,
2: a affrontare.
0: Quindi, certo,
2: ecco, non un'impresa.
0: Beh, secondo me comunque no, anche il fatto di percorrere quella strada, di imparare a conoscerla vivendola, cambierà un po', immagino, la prospettiva, immagino sia anche un po' una delle cose che abbiate in mente. La racconteremo se vi va insieme, magari ci sentiremo una volta a settimana.
1: Sarebbe
0: così,
1: molto bello.
0: Ci raccontate un po' come procede. Terrei il martedì, così lunedì vi lascio partire con calma e poi... E poi, esatto,
1: parafrasandoti, se posso, ma
0: sì,
1: secondo,
0: certo,
1: me la vera parte di impresa, o almeno è quella che è l'ispirazione, sì, che noi abbiamo o cercheremo di interpretare, è quella di una certa sorta di postura verso queste realtà che quotidianamente affrontano questi temi,
0: sì,
1: e cercano di dare risposte a distanze che sono molto variegate, molto complesse, e noi arriviamo così un po' da esterni, con umiltà, a cercare di capire qualcosa che sfioreremo solo in superficie, ma con l'idea anche un po' di raccontarla. Quindi questa sarà un po' l'impresa: rimanere attenti, vigili, interessati, curiosi, ma anche umili, e quindi cercare di accedere come possiamo, appunto, a questa,
0: certo,
1: complessissimo tema.
0: Ecco, dato che l'idea è anche quello un po' di raccontarlo, vogliamo fornirvi una prima sponda. Noi siamo qui e quindi facciamo così: diamoci un puntello settimanale che sarà il martedì, ma qualsiasi cosa valga la pena essere raccontata, i contatti li abbiamo, ci fate sapere e noi vi chiamiamo e riceveremo da voi le cartoline, visto che insomma è una dei temi della trasmissione.
1: Volentieri.
0: Perfetto, io vi ringrazio, ragazzi, buona pedalata.
2: Benissimo, allora a martedì.
0: A martedì, ciao ragazzi, martedì, buona partenza
1: a tutte e tutti, grazie.
0: Ciao.

Better Way to Live in Kneecap insieme a Green Chatten. Allora, io ve lo dico, è arrivato il momento del gioco, adesso metteremo la sigla e tutto. Abbiamo già il campione in linea, stiamo in attesa dello sfidante. Cari sfidanti, che so che siete già lì pronti, vi ricordo i contatti, 0233 001 001. A questo punto il primo che ci chiama diventa lo sfidante. Il gioco consiste in questo: indovinare le canzoni, saranno tre, chi ne indovina di più vince, che di cui vi manderò un piccolo estratto reverse. Vi mando la prima ancora della sigla. Chi se la sente calda, 0233 001 001, e ci chiama. Questa è la prima canzone, poi mandiamo la sigla della rubrica e poi tutto, ma questa è la prima canzone. Pronti? Ecco, è una canzone italiana. Se pensate di aver indovinato e di essere quindi possibili candidati all'enigma di Palmira, 0233 001 001. Adesso però la sigla della rubrica, perché sennò...

0: L'enigma. Il rompicapo di Palmira.
1: Sì, ma è inutile che mi scrivete, capito? No, perché sono già arrivate le soluzioni, capito? Dovete sfidare Matteo, che non sono io, ma è Matteo. Ciao Matteo!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao, allora non... anche tu, se dovessi aver indovinato, non svelare, perché qui stanno arrivando mille messaggi con la soluzione. Non dovete mandarla via messaggio, ma chiamare allo 02 33 001 001. Ci diamo un tempo? Facciamo che conto fino a... Dai, potete farcela. L'ho già dato un indizio?
2: Che è italiano, l'hai detto.
1: Che è italiano, l'ho detto. Non posso dare altri indizi. Basta scrivere messaggi, che se ne sono 200. Non vale. Adesso vi chiamo io. Adesso prendo un numero a caso e vi chiamo. Oh, ce l'abbiamo. Matteo, sei pronto? Ti senti all'altezza di avere uno sfidante?
2: Non aspettavo altro.
1: Bene, allora ti introduco. Non so il nome. Ciao, come ti chiami?
3: Ciao Andrea,
1: ok. Ciao. Allora è chiaro che se Andrea ha chiamato, qualche idea di quale possa essere il pezzo ce l'ha. Quindi mi serve un patto tra voi due.
3: Sì.
1: Prima di tutto, io adesso rimando il pezzo. Alla fine del pezzo, vale solo chi lo dice alla fine. Per prenotarsi, dovete dire forte il vostro nome. Chiaro? Pronti, partiamo con lo spezzone. Ve lo dico prima, saranno tre spezzoni. Chi vince 2 su 3 ha vinto. Pronti? Andiamo col primo.
2: Andrea.
1: Non è finito.
2: Andrea.
1: Ok, Andrea, scusa. Matteo, Andrea, prego.
3: Azzurro.
1: Azzurro di?
3: Paolo Conte.
1: Va bene, bravissimo. Andava bene anche Celentano. Bene, Paolo Conte, verifichiamo. È chiaramente azzurro, bravissimo, 1-0, anche basta, ok. Allora, seconda, per adesso non do indizi, poi nel caso, se... aspettate sempre la fine dello spezzone e poi prenotatevi col nome, pronti? Via.
2: Matteo.
3: Andrea.
1: Matteo questa volta, Maria, Matteo. Maria.
2: Come As You Are, Nirvana.
1: Vediamo. Giusto. Bravo. È incredibile. Come As You Are, Nirvana. Abbiamo appena scoperto che Riversa è uguale a Dritta, sostanzialmente.
2: Esatto.
1: Praticamente idea. Esatto, anche Azzurro. Sono due canzoni che se le canti al rovescio sono così e hanno questa caratteristica. Ultima, e qui spareggio perché siamo 1-1. Sì. Pronti? Allora, il campione, oltre alla Palma d'Oro, vince il fatto di essere campione in carica. Andrea, tu domani hai da fare a quest'ora nel caso?
3: Vediamo.
1: Piace la tua scaramanzia. E vince anche il fatto che sceglie quale di queste tre canzoni ci andiamo ad ascoltare. Pronti con la terza? Attenzione, via. Questa è più difficile, eh?
3: No.
1: Non ce l'avete?
2: A me qualcosa dice, ma non
1: allora vi do un indizio, poi ce la riascoltiamo. Questo è un... Non è un... Sì, diciamo, è un gruppo inglese. E questo però proprio un gruppo... Cioè, è un po' il gruppo inglese, ok? Andiamo a riascoltarla.
3: Ah, ce l'ho.
1: Aspetta. Deve finire. Finita.
3: Questi sono i Beatles.
1: Sì, ma tu chi sei dei due? Perché...
3: Andrea.
1: Andrea, i Beatles, pezzo...
3: Il pezzo manca il titolo. Almeno.
1: Ragazzi. Allora.
2: Come Together dei Beatles.
1: Bravo. Matteo? Allora hai vinto! Risposta esatta, Matteo. Mezza risposta. Esatto. Andrea, posso dire, ha vinto...
2: Gliel'ho un po' scippato.
1: Ha vinto 2-1.5, diciamo. Proprio un po'.
3: Mi è venuto il lapsus sul titolo.
1: Posso dire...
3: L'avevo lì, ma ho detto che cavoli, non posso.
1: Esatto. Due grandissimi concorrenti. Io vi ringrazio entrambi. Matteo, domani ci sei a quest'ora, più o meno?
2: Penso di sì.
1: Dai, pensiamo di sì. Ci proviamo. Dobbiamo trovare un altro sfidante. Io ve lo dico già, visto che continuate a scrivere. Voglio nei prossimi messaggi uno che si prenoti per domani. Tipo, domani chiama me, nome e numero per questa sfida. Grazie Andrea, grazie Matteo, un abbraccio.
3: Grazie Matteo,
1: Matteo, un'ultima cosa. Matteo,
2: sì.
1: Un'ultima cosa.
2: Sì, ti sento.
1: Tra Azzurro, Come As You Are e Come Together, cosa vuoi sentire?
2: Facciamo Come Together, va, che ha proprio stancito da...
1: Esatto, vincitore. La tua vittoria, la canzone un po' della vittoria. Grazie mille Matteo, ciao.
2: Ciao.
1: E allora, questa è Come Together, i Beatles. Poi pure questa è abbastanza uguale anche ai Reverse.

0: Come Together. Pezzo incredibile, avanti 40 anni, seriamente avanti 40 anni. Cioè, va. The Beatles, 17.59, sono quasi le 6, il che vuol dire che iniziamo a intravedere là in fondo il momento aperitivo condiviso, quindi iniziate a pensare come fare aperitivo oggi e poi ce lo racconterete nell'ultimissima parte di Palmira di oggi. Prima però c'è ancora l'almanacco del giorno dopo, abbiamo ancora un po' di cose da raccontarci e da raccontarvi, prima un paio di minuti di pubblicità e poi l'ultima mezz'ora insieme, state lì.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società. Corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
5: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre, informazioni su academy.unimib.it.
7: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
8: Palmira. L'estate in onda.

Sangue Latino, i Selton con Neymato Grosso, 18 e 4 minuti, l'ultima mezz'ora di Palmira anche oggi. Insomma, siamo arrivati nell'ultima parte di queste due ore pomeridiane estive e siamo arrivati nella mezz'ora che inizia con l'almanacco del giorno dopo.

0: L'almanacco del giorno dopo è quella parte in cui proviamo ad andare a sbirciare tra le varie cose che si possono fare segnatamente nella giornata di domani o a partire dalla giornata di domani per tutti quelli che o sono rimasti in città o comunque magari di giorno hanno da fare. Ecco, da domani al 1° settembre prosegue l'estate del cinema all'aperto sulla terrazza del Museo Interattivo del Cinema a Milano in Fulvio Testi. Dopo luglio con la rassegna Il Cinema Siete Voi, ad agosto tocca musicali. Sono 4 musical più 4 biopic e un evento speciale legato al cinema. Per farci raccontare il cinema muto, proposti dalla Cineteca di Milano, per farci raccontare un po' bene di cosa si tratta, abbiamo con noi Matteo Pavesi. Ciao Matteo.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito. Sì, prosegue insomma questo una nuova rassegna sulla terrazza del museo, all'insegna appunto della musica. Come dicevi tu, ci sono 4 film che sono una sorta di musical contemporaneo, a partire da Rocky Horror Picture Show, che sarà appunto domani alle 21. E vengono alternati a 4 insomma 4 biopic di storie musicali di grandi miti musicali, e appunto il giorno dopo ci sarà Bohemian Rhapsody, appunto, che racconta un po' i Queen, ma ci sarà anche Springsteen piuttosto che Elvis, e Purple Rain dedicato appunto a Springsteen. In mezzo appunto alcuni musical, un classicone come Mamma Mia, ma poi cose un po' diverse come La piccola bottega degli orrori e The Wall dei Pink Floyd. Per cui giriamo attorno soprattutto alla cultura degli anni 70 con qualche entrata negli anni 80, però insomma il mood è quello lì. Infine ci sarà un proprio musicale, un film muto che abbiamo presentato a San Francisco, al Festival di San Francisco, che è La sposa della tempesta, che è un film magnifico, estremamente romantico, su cui Gino Lucente, che è un artista poliedrico, ha realizzato una colonna sonora incredibile. E ci sarà anche una partecipazione attiva del pubblico, insomma sarà una performance in cui inviteremo anche il pubblico a partecipare, a colorare questa serata conclusiva di questa rassegna appunto musicali.
0: Si parte domani sera, hai detto, con The Rocky Horror Picture Show. Come si fa a livello pratico a partecipare?
1: Ma allora è semplicissimo: cinetecamilano.it, ti puoi comprare il biglietto. L'intero è quello.

0: di 6,50, poi ci sono tutti gli sconti, insomma, per cui si arriva anche a 5-3 euro a seconda, insomma, delle tipologie, oppure ci si presenta, insomma, un po' prima delle 21 al museo, ecco.
1: Si può fare anche direttamente.
0: I posti sono una cinquantina. E nel caso però di pioggia, l'evento salta, perché contemporaneamente abbiamo nella sala altre rassegne, altri film, per cui guardare il meteo, però insomma nei prossimi giorni mi sembra che
1: mi sembra
0: sia un granché all'orizzonte, se non caldo. E poi insomma
1: si trova lì.
0: Dove è una location molto, molto particolare, insomma un po' strana, ci sta bene.
1: Sì, Museo Interattivo del Cinema, Viale Fulvio Testi 121, sulla terrazza del museo, per cui una roba davvero, come dicevamo, anche molto bella. Ti chiedo una cosa personale, sono un po' di anni che nella musica i biopic sono molto tornati, no? A partire da Bohemian Rhapsody in avanti, è uscito recentemente quello di Michael Jackson, è uscito quello di Elton John qualche anno fa.
0: Sì.
1: Ce n'è uno a cui tu sei particolarmente legato?
0: Ma allora, io diciamo, l'ultimo film che mi è veramente piaciuto è stato quello appunto su Springsteen, che l'ho trovato molto, molto ben fatto, molto molto ben fatto, su un disco ancora oggi molto misterioso che è Nebraska, e che svela un lato del boss molto fragile, ma molto molto bello. Quello è un film che mi è piaciuto molto. Però in linea di massima questi biopic, a parte qualche anno, anche se talvolta magari semplificano molto eccetera, però ci restituiscono sempre, come dire, degli aspetti che non conosciamo. Poi la musica, quando c'è veramente, come in Bohemia o anche in quello di Elton John, insomma, è sempre molto trascinante. La logica di questa rassegna, e non dico che sia uno scacciapensieri, però che sia sostanzialmente una rassegna per chi ama il cinema, la musica, ma che sia una rassegna agile, insomma, dove anche un po' rilassarsi, insomma.
1: Chiaro. Il periodo è questo, già fa un caldo cane e le notizie intorno sono quelle che sono, magari un paio d'ore in terrazza a rilassarsi un attimo non sarebbe male, cosa di cui vi ringraziamo. Grazie Matteo Pavesi, ci sentiamo presto e buona rassegna.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo.
1: Ciao Matteo, ciao, questo era l'almanacco del giorno dopo di oggi, chiacchieravamo con Matteo anche dei biopic usciti, sono uscito incredibile secondo me quello dei Nick Up, andate a recuperarlo se ancora non l'avete recuperato. Questa è Bohemian Rhapsody, in Bohemian Rhapsody il film c'è la famosa scena in cui la casa discografica gli dice questa roba in radio non ve la manderanno mai, adesso rimediamo noi. Diteci quali sono i vostri biopics, se ce n'è qualcuno che vi ha particolarmente colpito. 3316214013, sms, whatsapp e telegram, dirette popolarenetwork.it per le mail, 0233 001 001 per chiamarci.

Che effetto fa una Bohemian Rhapsody alle 18:18 minuti di un caldissimo fine pomeriggio di inizio agosto, 4 agosto per la precisione? Boh, fatecelo sapere. Come ci fate sapere in tantissime al 3316214013 dei vostri biopic, di quelli che vi hanno colpito di più a livello musicale nell'ultimo periodo. C'è chi ci scrive: io ho appena visto Love and Mercy sulla vita di Brian Wilson, molto ma molto bello, ci scrive il Tomo. E poi Aleandra scrive: a me è piaciuto anche quello di Bob Dylan. Sai, Aleandra, che io non ho la risposta alla domanda perché Matteo non hai ancora visto il biopic su Bob Dylan. Non lo so, ed ero convinto quando è uscito, poi è entrato insomma in distribuzione, ho detto beh, ma questo ok, lo vedo, mi manca, cioè non mi sono neanche accorto che me lo sono perso, devo andare a recuperarlo. Ci scrivete poi: bello il film su Battiato e Bohemian Rhapsody, per cui sì, anche il film che di cui abbiamo appena parlato, quello sul boss, bellissimo. Ci scrivete: anche di questo abbiamo appena parlato, adesso però anche basta parlare, sono le 18:19, si sta avvicinando il momento dell'aperitivo e ci piacerebbe, come abbiamo fatto ieri, condividere un po' i vostri di aperitivi, quindi adesso ve lo meritate, ve lo garantisco io. Staccate un attimo e iniziate a pensare all'aperitivo. Se potete lo allestite subito, se no iniziate a prepararlo, ma iniziate a raccontarcelo. Diteci in cosa consiste, in cosa consisterà, e noi lo mettiamo in comune per condividere un po' un momento di piccolo stacco prima di salutarci. 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, 0233 001 001 se all'aperitivo volete proprio invitarci e raccontarcelo dal vivo. Fateci sapere in cosa consiste, dove vi trovate, se siete in balcone, se siete in sala, se siete in cucina, cosa offre il frigorifero, cosa bevete, cosa sgranocchiate. Io intanto ci faccio accompagnare da Tropicana, una canzone che sembra parlare di un bel panorama estivo, invece parla di una catastrofe nucleare, così come Vamos a la Playa, quegli anni erano così.

0: Come dicevo, era periodo evidentemente di ansia atomica. Magari torneranno questo tipo di canzoni, chi lo sa, spero proprio di no. Leviamocela un po' d'ansia se possibile. Un saluto a Stefano che vorrebbe fare la gli era venuta l'idea di fare l'aperitivo in balcone, ma poi ha iniziato a sudare lungo la schiena e ha deciso di trasferirsi in sala con il suo con la sua aranciata amara, chiedo scusa, stavo facendo casino, quindi un saluto a Stefano che è in sala con l'aranciata amara. Uno anche a Vittorio che ci scrive un mezza Carolina o Carolina, non conosco il cocktail, chiedo scusa, però ci dà gli ingredienti. Vodka, Campari, aranciata amara anche qui, vedi, e fetta di arancia, quindi un brindisi anche con Vittorio. E poi c'è Greg che ci scrive un messaggione perché dice: io sto preparando il pranzo per domani, ma che si può usare anche come aperitivo. E visto che stiamo condividendo, io lo dico anche per gli altri, se ancora non l'avete pronto l'aperitivo, avete un po' di tempo, iniziate a prendere appunti, perché dalla ricetta, che è questa, si grigliano le melanzane. Le impani con uova e pan grattato. Per ogni fetta di melanzana ci metti formaggio e prosciutto e lo chiudi come un tacos con metà stuzzicadenti. In forni a 180 gradi per 15 minuti. Tac! Funziona, non ci vuole tantissimo. Diciamo le grigli poi un quarto d'ora, diciamo una ventina di minuti totale. Il problema è accendo la griglia, accendo il forno, dopodiché chiudo la cucina come, cioè ermeticamente, perché sennò c'è un caldo incredibile in casa. Però Gre, un'ottima idea, poi ti porti avanti per domani, quindi forse è meglio farlo adesso che nell'ora di pranzo di domani. Grazie del suggerimento, un saluto a Paola che invece, ecco, Paola sta bevendo un martini, buono il martini. E poi c'è Luca, bianchino come ieri, non ricordavo che ieri, bene, vedi, inizia a diventare un'abitudine quella di condividere questo momento di stacco di fine giornata, è bello accompagnarvi, e niente, è stato bello accompagnarvi anche oggi. Mancano 2 minuti, siamo arrivati davvero in fondo a questa seconda puntata di... Ma vi sta piacendo Palmira? Abbiamo appena iniziato, stiamo prendendo un po' le cose, però avete visto che un sacco di rubriche, un sacco di voci, e quindi, no, vi ricordo questa roba, perché visto che, diciamo, vi sta piacendo Palmira, nel caso sappiate che potete esserne parte attiva, a parte il candidarvi per il momento gioco, e domani ricominceremo, c'è da battere Matteo campione in carica, che non sono io, è il campione in carica, ma se avete segnalazioni su eventi che accadono intorno a voi in questo periodo, in questi giorni, in particolare la sera, ma non solo, se avete segnalazioni su cose che a voi ricordano l'estate, quindi abbiamo parlato di Giochi Senza Frontiere, dell'enigmistica, ma per qualsiasi cosa scrivete a villaci@radiopopolare.it e proponete, perché Palmira la facciamo anche un pochino insieme. Andrea scrive: è una roba leggera, melanzane fritte al forno, però buonissime. Andrea, vuoi mettere? Poi dice: come aperitivo la birra Moretti, che è in sconto al super. Beh, vabbè, è un buon suggerimento. C'è Sergio che invece, in merito a Tropicana, ci scrive: io ho conosciuto il gruppo italiano al concerto dei Talking Heads nell'81-82, perché li ho salvati dalla carta dei carabinieri durante gli scontri, dalla carica, immagino, carabinieri durante gli scontri. Io ovviamente non stavo dalla parte, insomma, beh, se li hai salvati è chiaro che non stavi dalla parte di quelli là. Un saluto a Sergio, un saluto a tutti voi, siamo arrivati in fondo. Palmira torna domani, come sempre a partire dalle 16:30 e fino alle 18:30. Adesso tutto il resto della serata, insomma, a parte la fascia informativa di Radio Popolare, col GR, con Pop Sera e tutto quello, insomma, che arriva dopo. Un saluto, a domani da Matteo Villaci. Ciao.
1: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Popolare Network.
8: Buon pomeriggio dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. Iniziato il Consiglio dei Ministri che deve decidere tra le altre cose dei nuovi sconti per il carburante, è stato preceduto da una lunga riunione con Meloni, Salvini, Tajani e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Il problema del governo è che non sa dove trovare i soldi per i nuovi tagli alle accise, ma al tempo stesso non si può permettere di non fare gli sconti nel periodo delle partenze per le vacanze. Ceuta, in Europa la proposta di centri per il rimpatrio in paesi terzi, Italia e Danimarca in prima fila. Madrid chiede a Roma di revocare la sospensione di Schengen, nell'enclave ancora centinaia di minori non accompagnati, la destra spagnola, falsi minorenni, deportiamoli. L'accordo per Hormuz oggi o domani, anzi no, Washington tentenna, prima il segretario al tesoro parla di trattative prossime all'arrivo, poi il segretario di Stato Rubio spiega, a trattare sono Iran e Oman, ci sono progressi ma ancora nessun accordo. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni nega l'accesso alle sue chat, il no è passato grazie ad Azione che non ha partecipato al voto. Ora si va subito in aula dove la stessa richiesta verrà bocciata dalla maggioranza per salvare l'ex sottosegretario. In Bulgaria, Naziskin assaltano un hotel di Sofia che ospita giovani ebrei italiani. La tentata aggressione è ripresa in un video in cui il gruppo, vestito di nero, fa il saluto nazista. Dalla politica condanna bipartisan dell'atto antisemita. Folla a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, ex compagni, vecchi rivali per ricordare lo storico capitano del Milan. 6 minuti di applausi come il suo numero di maglia, fischi alla proprietà rossonera e al sindaco Beppe Sala. Infine il tempo per le prossime ore, da nord a sud, record del caldo in Italia, domani 25 le città col bollino rosso, giovedì 27. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19.30, a più tardi e buon ascolto.
7: Popolare Network.
9: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Questa è Pop Sera, benvenuti e benvenute da Andrea Monti. I fatti del giorno nella nostra trasmissione serale estiva di approfondimento. Notizie che arrivano dall'Italia, dal mondo. Torneremo a parlare, l'abbiamo fatto già ieri, di migranti, di Ceuta, del dibattito europeo sulla questione. Come ieri torneremo a parlare anche dell'ex Silva e del Social Forum, cui inizio era o è previsto oggi in Africa, in Benin. C'è un po' di incertezza su questo inizio. Tutto questo fino alle 19.30, poi dopo il giornale radio torneremo sulla storia della sindacalista licenziata al San Raffaele e parleremo di politica del Consiglio dei Ministri.

0: Da questo elenco però ho lasciato fuori un'altra notizia di oggi, che sono i funerali di Franco Baresi stamattina a Milano. La cerimonia per lo storico capitano del Milan morto venerdì scorso a 66 anni. Cerimonia nella Basilica di Sant'Ambrogio, che ieri aveva ospitato un altro funerale, quello di Don Antonio Mazzi. Oggi appunto l'omaggio al difensore rossonero e della nazionale. Per noi c'era Matteo Villaci, che è qui accanto a me. Ciao Matteo.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti.
0: Allora, quanta gente c'era e chi c'era?
1: C'era un sacco di gente, ovviamente. È molto interessante vedere chi c'era, al netto poi di quelle che sono i volti noti del calcio e di quello che è il mondo che è girato intorno a Franco Baresi. È molto interessante vedere chi c'era, perché era ovviamente sì una questione di tifo, anche di tifo organizzato, però si è andati davvero molto oltre alle bandiere. Era presente tanta gente. Franco Baresi ha incrociato tante generazioni diverse, ha incrociato anche tante persone di una provenienza, se vuoi, culturale diversa, nonché calcistiche. Erano presenti tante persone con magliette e bandiere del Milan, ma anche tante persone con magliette e bandiere di altre squadre, quindi non solo a portare il loro personale omaggio, ma in qualche modo a riconoscere un avversario, che è una cosa che non è mai scontata nello sport, nel calcio in particolare, in questo periodo storico nel calcio in particolare. Quindi è stato un momento, come prima cosa mi viene da dire, emotivamente molto molto carico.
0: Ti fermo un attimo per restare sulla questione dei rappresentanti, per così dire, delle altre squadre. Tu prima raccontavi in redazione anche applauditi, sì, accolti bene. Mi ha fatto venire in mente, per esempio, sono quelle cose che forse succedono solo in queste occasioni, quando morì il capitano della Fiorentina, sì, Astori. Ricordo la squadra della Juventus, ultra odiata a Firenze, sì, applaudita all'ingresso in chiesa anche in quel caso.
1: Sì, sì, questi sono momenti in cui questa cosa si sente particolarmente. È come se si facesse parte di una famiglia che è ancora più grande di quella dei tuoi colori, o comunque che il rispetto che si porta per la persona e per l'essere umano in primis travalicasse questo tipo di rivalità. È valso per chi è venuto a rendere omaggio, quindi avversari, ce n'erano tanti. E poi lui è stato anche così protagonista della nazionale italiana, che in realtà alcuni calciatori hanno in doppia veste. Se si pensa, non so, a Bergomi, che era il capitano dell'Inter nel periodo di Baresi, Milan, quindi un po' due bandiere. Poi in nazionale hanno condiviso il mondiale, ne hanno anche vinto uno insieme. Poi Baresi non giocò quel mondiale, però di fatto andò così, 82-90. Sono persone che comunque vivevano il calcio in un altro modo, evidentemente, e sono riuscite a portare qualcosa che è andato oltre loro. Per questo, quando mi dicevi chi c'era, la risposta non è così semplice, perché sono riuscite a radunare anche davvero la gente intorno a queste figure. Lui poi, se mi permetti questa piccola notazione, è un caso molto particolare, perché era il capitano del Milan di Berlusconi negli anni 80, per cui negli anni dell'edonismo e della Milano da bere, della squadra di Berlusconi negli anni della Milano da bere e dell'edonismo. Eppure era il contrario, era un capitano che sapeva farsi ammirare e rispettare con il silenzio, non parlando troppo, non tentando mai di emergere, non essendo tra i primi nomi che ti veniva in mente nel Milan degli anni 80, poi nel Milan degli anni 90, perché c'erano Van Basten, Gullit, poi Weah, eppure era sempre lì, e quelle stelle lì le guidava alzando un braccio e con un silenzio e con umiltà che arrivava anche dalle sue radici, perché alla fine lui era oltre, cioè, era oltre il proletariato, lui era veramente, arrivava da una famiglia contadina.
0: Ecco, ricordiamo se vuoi brevemente la sua storia personale.
1: Sì, lui è cresciuto in una cascina della bassa bresciana, Lombardia profonda, per dire, in una famiglia appunto contadina, cresciuto conoscendo il calcio all'oratorio e non potendosi permettere granché da un punto di vista economico. Frequentava la squadra dell'oratorio insieme a suo fratello, poi fecero i provini per il Milan e per l'Inter. Lui venne scartato all'inizio perché è troppo piccolino, infatti poi lo chiamarono Piscinin, che è un soprannome che gli rimase appiccicato. E poi tra l'altro ebbero la sfortuna lui e suo fratello di rimanere orfani anche molto giovani, per cui lui venne veramente adottato dal Milan, entrò nel collegio del Milan intorno ai 15 anni e viveva lì perché non aveva più i genitori poi da cui tornare. Penso il padre morì quando lui ne aveva 16 di anni, per cui quando diventò professionista era già orfano e visse il calcio un po' davvero come la sua famiglia, tenendo quelle radici ultra proletarie e, se vuoi, anche di quell'Italia della provincia che non ama molto parlare di sé. Infatti a me viene da sorridere perché ci sono un po' di interviste che stanno uscendo in questi giorni, no? In cui i giornalisti, quelli un po' bravi, sanno come quando hai di fronte uno che non parla tanto, la risposta la dai già tu nella domanda. E lui effettivamente risponde sempre con: beh sì, effettivamente era così, cioè in due parole, no? Però era proprio un po' il suo bello, in qualche modo.
0: Ecco, a proposito di quello che dicevi del tipo di personaggio, del suo ruolo in quel Milan, nel Milan di Berlusconi, in un Milan appunto anche centrale nell'ascesa di Berlusconi, non c'erano oggi rappresentanti della famiglia, è giusto?
1: No, non c'era nessuno della famiglia Berlusconi, non c'era Galliani, che però l'ha ricordato sui social, poi insomma non so, probabilmente avrà avuto le sue ragioni, però quella cosa di nessun rappresentante della famiglia Berlusconi sì, è stata notata dai presenti.
0: C'erano invece dei rappresentanti della società attuale che non sono stati accolti bene?
1: No, tra i pochi fischi, per dovere di cronaca, la dirigenza del Milan e il sindaco di Milano. Tutti gli altri sono stati accolti da ovazione, anche Maldini, che se ti ricordi aveva lasciato il Milan con una polemica con la curva, ma ormai quelle cose sono insomma cose superate da anni. Tutti accolti davvero con ovazione, anche gli avversari, anche Bergomi, Baggio non, ovviamente non va neanche, ti lascio immaginare, tranne appunto la dirigenza. E poi c'erano i due giocatori del Milan attuale, tra cui Pulisic. E lì è stato strano perché c'era un misto di incitamento e però svegliatevi. Insomma, meritatevela una cosa del genere, siete del Milan.
0: E come si spiegano invece quei fischi di cui parlavi, da un lato alla società, dall'altro a Sala?
1: Come si spiega? Allora, io ero lì in mezzo facendo interviste per Radio Popolare, quindi mi ero, come dire... E loro venivano da me a lamentarsi di Sala in quanto tu sei di Radio Popolare. Questo è un po' ok. Un po' per San Siro, un po' per
0: il progetto,
1: per e poi in una giornata così, come dire, legata al ricordo, ovviamente è un altro simbolo a cui ci si attacca, oltre che per la politica cittadina. E si arrivava fino al vabbè, ma lui è un interista, cioè nel senso che ok, perché alla fine insomma si era in tanti e si crea anche questa cosa per cui partono i fischi, per cui
0: e invece un po' questa per quanto roba. Riguarda la società, banalmente per la gestione attuale, insomma la situazione societaria e sportiva attuale del Milan, i fischi, diciamo,
1: vabbè, questa cosa qua non si è riusciti ad andare oltre. A me, ti dirò la verità, un pochino mi spiace, perché in un momento come quello di un addio a una bandiera come Baresi non fai l'ovazione alla tua dirigenza con la quale sei in aperta polemica. Io francamente la capisco, però magari i fischi oggi ce li mettiamo un pochino in tasca, ma per il momento non per altro, davvero non per altro.
0: Tra poco sentiamo anche alcune interviste che hai fatto alle persone che erano lì. Ti chiederei come ultima cosa, che immagine esce secondo te di Baresi da quella folla che l'ha salutato? Chi era lui per le persone che sono andate a omaggiarlo?
1: Lo dirà uno delle persone che ho intervistato, uno dei tifosi. Alla fine ci sono diversi cori che hanno accompagnato la carriera di Baresi, uno dei quali è uno di noi. L'idea è che oggi, da un po' di anni e un po' anche sempre, i calciatori siano persone che noi vediamo in una teca, qualcosa con cui, che hanno la loro aura e non... Ecco, Baresi era uno di noi. Adesso ho visto un messaggio che cita il mio proletario, che io era un termine che volevo evitare perché in realtà era proprio umili il termine che cercavo. Lui ha sempre portato con sé le radici umili da cui è arrivato e è sempre stato uno nel cui, uno con una faccia un po' così, e in quella faccia un po' così, secondo me, tanta gente si è riconosciuta.
0: Allora andiamo a sentire le tue interviste. Grazie intanto, Matteo.
1: Grazie a te.
2: Cioè, ho visto giocare in Serie A, cavolo, nel 78, non ci sono parole.
3: Ma Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, e il nostro condottiero non ci ha mai tradito neanche in Serie B, due volte poteva farlo, era il minimo che potevamo fare a questo.
1: E che ricordo vi rimane come persona di Franco?
4: Era uno di noi, Franco era una persona...
5: Era il capitano era...
4: Faceva parte di noi, era il popolo, quello che adesso si usa tanto parlare popolo. Lui faceva parte del popolo veramente e rappresentava tutti noi, dalla sua infanzia travagliata al suo riscatto sociale che ha avuto, e poi il fatto che nonostante sia diventato così famoso nel mondo ha mantenuto comunque le sue origini sempre ben attaccate e radicate, il suo milanismo ce l'ha tramandato.
1: C'è tanta umanità, ci sono persone anche tifose di altre squadre, figure così potranno nascere ancora?
4: Erano calciatori, ma prima di essere calciatori erano uomini, adesso invece sono star, vivono al di sopra di tutti noi e quindi non li vediamo più come persone ma come figure iconiche. E io mi immagino domani mattina, se Cristiano Ronaldo dovesse finire la carriera, non me lo immagino in giro per Milano come faceva Franco. Lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui. Lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile, aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
1: Grazie mille, grazie davvero.
6: Grazie.
7: Forza Milan.
1: Sempre, sempre. Papà e figlio, magliette dell'Inter, come mai essere qui oggi?
8: Allora, praticamente sono un caro amico anche di Beppe Baresi, che lo conosciamo, lui ha sempre partecipato ai nostri eventi di beneficenza, e anche con Beppe Bergami, che è un grande legame. Quindi Franco Baresi non l'ho conosciuto di persona, però mi hanno sempre parlato bene di loro.
1: Cosa perde il calcio con Franco Baresi?
8: Perde un campione, come anche lo zio Bergo mi ha fatto un'intervista 2 giorni fa. È una persona straordinaria.
1: Posso chiedere l'importanza di essere qua con tuo figlio?
8: È un ricordo che rimarrà anche a lui, è un esempio che lo sport è anche questo, non è solo la bandiera.
9: Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
1: Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
9: Sì, era l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan.

0: Oggi le autorità spagnole hanno annunciato la morte di 17 migranti che stavano cercando di raggiungere le isole Baleari. Due persone sono sopravvissute, secondo il loro racconto, le altre 17 sarebbero morte mentre la loro barca, partita dal Nord Africa, era alla deriva, una condizione in cui sarebbe rimasta per 2 settimane. A livello europeo oggi c'è stata una riunione dei ministri degli interni legata a quello che è successo nei giorni scorsi a Ceuta, con l'ingresso, l'abbiamo raccontato, in territorio spagnolo di decine di migliaia di migranti che poi in grandissima parte sono stati respinti in Marocco e con la morte di decine di persone annegate in questo tentativo collettivo di entrare in Spagna. Abbiamo raccontato anche come la destra europea ha reagito attaccando il governo del socialista Sanchez con l'accusa di aver attirato questo esodo, accusa indirettamente ripetuta oggi dal commissario europeo agli affari interni, l'austriaco Brunner, che ha detto: la regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti decisa nei mesi scorsi dal governo Sanchez non è un buon segnale. Ma al di là di questa dichiarazione, che cosa esce più nel complesso da questo vertice europeo? Buonasera al nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini.
1: Buonasera Andrea, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Quindi Federico, che cosa ne esce?
1: Beh, allora ne esce sicuramente una narrazione politica rafforzata a destra. Non è una novità, nel senso che abbiamo seguito da mesi, da anni, in verità, anche qui a Radio Popolare, una politica migratoria europea che va sempre più verso la chiusura, verso la criminalizzazione della migrazione. Quindi non è una novità in sé. Il fatto è che gli eventi di Ceuta e soprattutto la reazione politica delle capitali hanno dimostrato quasi in purezza qual è effettivamente l'indirizzo politico europeo, cioè che bisogna cercare di impedire il più possibile alle persone di arrivare o chi arriva di essere rimpatriato. E oggi nella riunione dei ministri degli affari interni non ci sono state novità sostanziali da un punto di vista di nuovi strumenti o nuove politiche, è già tutto presente, è già tutto o approvato o addirittura già in vigore. Pensiamo ai rimpatri, per esempio al regolamento approvato 2 mesi fa e basta. E è stato fondamentalmente ribadito con chiarezza, con evidenza in questo inizio di agosto, quindi un periodo che tecnicamente sarebbe un po' morto a livello politico, a Bruxelles almeno, che questa è la direzione che stiamo prendendo: chiusura delle frontiere, rimpatri, cooperazione con paesi terzi.
0: Tra le varie questioni c'è il rilancio di progetti come quello di deportare i migranti verso paesi esterni all'Unione, il cosiddetto modello Albania declinato nelle ipotesi delle ultime ore, in particolare nel possibile coinvolgimento di alcuni paesi africani, cosa che richiama un altro cosiddetto modello terribile e fallimentare, quello sul Ruanda, che era stato tentato dal Regno Unito.
1: Sì, esatto, questo è uno degli esempi più evidenti di quello che appunto stavo dicendo prima, cioè sono strumenti che sono stati approvati 2 mesi fa, quindi su cui già si stava lavorando, su cui già c'erano contatti anche con autorità di paesi terzi, appunto africani, per vedere se c'erano le condizioni per creare appunto dei nuovi accordi, e oggi è stato ribadito con forza che questa è la direzione, quindi non è una novità, ma è una narrazione politica che va in questa direzione chiaramente. E vengono in realtà con i centri di rimpatrio, i cosiddetti return hubs, che abbiamo raccontato bene un paio di mesi fa appunto, si va forse anche a colmare quelle lacune già mostrate sia con il modello Albania dell'Italia, anche con un modello che non è parte dell'Unione Europea. Infatti il Regno Unito aveva provato a spingere il modello Ruanda da post-Brexit, e diciamo che quasi lo perfeziona. Ancora non sappiamo che cosa sarà nella pratica, ma nella teoria sappiamo che saranno centri in paesi terzi considerati sicuri, e quindi lì poi si andrà a vedere quali lo saranno, ma per esempio sappiamo anche che la Tunisia o l'Egitto di Al-Sisi sono considerati paesi terzi sicuri, e lì con finanziamenti europei, quindi dei soldi dei contribuenti europei, saranno costruiti centri, accordi quindi in questi paesi, che poi gestiranno i rimpatri di persone a cui viene negato il diritto di asilo nell'Unione Europea. Paesi come Italia, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Austria stanno spingendo per accordi anche di più paesi promossi dalla Commissione Europea, in modo da avere sia una leva maggiore sia appunto da poter avere finanziamenti europei sin dall'inizio. Ripeto, non è una novità in quanto strumento, si stava già lavorando su questo, ma oggi e poi da un po' tutta la crisi di Ceuta questo è quello che emerge, cioè si va lì anche se poi si se ci sarà una nuova crisi alle frontiere, non è che i rimpatri in qualche modo risolvano la situazione poi di crisi contingente.
0: Vale sempre la pena ricordare l'obbrobrio, insomma, a cui stiamo assistendo. Pensiamo appunto a prendere delle persone, che ne so, provenienti dal Bangladesh, respinte dall'Italia, mandarle magari in un paese in cui ci sono gravi violazioni dei diritti umani. Tu citavi l'Egitto, con l'obiettivo poi di rimandarle di nuovo in Bangladesh, e chissà che fine fanno, in che condizioni sono detenute. Insomma, veramente, secondo me, vale la pena di tornare a sottolinearlo. Federico, ti faccio un'ultima domanda sull'Italia. Il governo Meloni ha reagito con particolare veemenza a quello che è successo a Ceuta, ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna. In qualche modo si è messa alla testa dei paesi europei che attaccano Sanchez e il suo governo. Ecco, l'Italia come esce da questo vertice?
1: Beh, nella logica appunto che si è spinta questa narrazione politica di destra, ne esce forte, ne esce, se vogliamo utilizzare questo termine, vittoriosa. L'asse che ha già solidificato oramai da tempo con la Danimarca, ricordiamolo, lei socialista di Frederiksen, sicuramente le fa gioco perché isola anche proprio a livello politico, nel suo stesso scacchiere, la Spagna socialista di Sanchez invece. Certo, poi a livello di che cosa viene spinto, appunto, ritorniamo sempre lì, gli strumenti sono già a disposizione e non è, e soprattutto, ecco, vale la pena ricordare, ne esce sì vittoriosa in termini di narrativa politica, ma anche perché oramai l'Europa in generale si è spostata lì, cioè non è più l'Europa di, non lo so, anche solo pochi anni fa, quando una Germania di Scholz impediva molte delle linee, insomma, delle linee politiche di Roma di passare a livello europeo. Cioè, fondamentalmente abbiamo visto una lettera firmata, portata avanti sì da Meloni e Frederiksen alla Commissione europea per convocare questa riunione, ma firmata da 22 paesi membri. Quindi sì, è sicuramente alla testa, ma in un clima politico diverso ovviamente sarebbe molto più difficile portare avanti questo, insomma, questa narrativa. L'Europa sta andando lì in generale. E poi, appunto, il governo italiano di Meloni sicuramente si trova nel posto giusto al momento giusto.
0: Federico Baccini, grazie come sempre per il tuo lavoro da Bruxelles.
1: Grazie, buona serata, buon lavoro.
0: Noi ci fermiamo per un minuto, poi Pop Sera riprende e torniamo a parlare dell'ex Ilva.
2: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
3: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto. Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
2: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
3: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
2: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
3: C'è tutto sul sito.

0: Oggi al Ministero delle Imprese c'è stato un incontro, lo accennavo poco fa, sull'ex Ilva. Incontro che arriva dopo l'ordinanza della magistratura che impone un possibile spegnimento dell'area a caldo delle acciaierie di Taranto tra 90 giorni, ormai 81, dato che ne sono passati 9 dalla sentenza. Il motivo è la presenza di un'enorme quantità di amianto e in generale l'inquinamento causato dallo stabilimento, con decenni già alle spalle e chissà quanti anni davanti di conseguenze drammatiche sulla salute delle persone. Saluto e ringrazio per essere con noi Loris Scarpa, coordinatore siderurgia della FIOM. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come è andato l'incontro di oggi al Ministero?
1: Ma noi siamo stati molto chiari, l'incontro non è andato come ci aspettavamo, c'è l'assenza dei ministri e questo non è un fatto positivo perché c'era un impegno specifico del governo rispetto a questi incontri tecnici e per cui non si è entrati nel merito delle nostre proposte. È stato un incontro di ascolto, l'ennesimo incontro di ascolto.
0: Intanto una comunicazione per così dire di forma, se per caso sta parlando con la viva voce o con un auricolare le chiedo se per favore può toglierlo, forse così la sentiamo meglio.
1: No, sono col telefono all'orecchio.
0: Allora proseguiamo così. Quindi lei diceva non ci sono risposte ancora una volta alle nostre proposte, alle vostre richieste. Quali sono? Ce lo ricordi?
1: Ma noi abbiamo presentato un piano di emergenza, un piano nazionale di messa in sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e di rilancio dell'azienda, che consta in proposte industriali di interventi per i lavoratori e interventi per i territori. La proposta industriale sono quelle che possono garantire sia nell'immediato una continuità delle attività e dunque l'occupazione, sia anche in prospettiva con un piano industriale che rilanci l'acciaio decarbonizzato. Poi c'è tutto il tema del tempo che servirà per gestire questa fase, per cui l'uso di ammortizzatori sociali ad hoc che diano copertura di reddito, la questione ambientale, il tema delle bonifiche, la questione sociale rispetto al tema sanitario e soprattutto la possibilità per queste persone, per i lavoratori, di trovare, come dire, una prospettiva. Questi sono i temi che noi abbiamo posti. Siamo entrati fino nel dettaglio, fino a come si deve intervenire sulle pensioni, sia come si deve intervenire proprio su come si fa a tutelare il reddito delle persone, come si deve intervenire a trovare, come dire, una prospettiva. Questi sono i temi che noi abbiamo posti. Siamo entrati fino nel dettaglio, fino a come si deve intervenire sulle pensioni, sia come si deve intervenire proprio su come si fa

0: Preso. E questa è la verità, è la gravità della situazione che stiamo vivendo in questo momento. Così che a questo livello non ci siamo mai arrivati.
1: Ma appunto, è realistico, è possibile che in 81 giorni venga fatto qualcosa che non è stato fatto in anni, se non in decenni?
0: Ma il punto non è fare qualcosa, è prendere decisioni, perché la verità è che non si sono prese le decisioni. Se si fossero prese le decisioni, forse ascoltando anche il sindacato, le richieste che facciamo ormai da molto tempo, probabilmente oggi non saremmo arrivati a questa situazione. Se 2 anni fa avessero messo a disposizione l'ammontare della cifra che oggi si è speso, siamo oltre 2,5 miliardi, se le mettevano a disposizione 2 anni fa questi 2,5 miliardi, oggi non saremmo in questa condizione e anche sui temi ambientali parleremo in modo molto diverso della vicenda.
1: Attivisti e attiviste di Taranto, penso in particolare a alcune organizzazioni, non so, cito l'Associazione Genitori Tarantini, l'altra associazione Giustizia per Taranto, ma ce ne sono anche altre, dicono in sostanza che ormai non è più possibile tenere aperta la fabbrica sanando le conseguenze sulla salute, che l'azienda deve chiudere, ovviamente però anche che bisogna assicurare un futuro, un sostegno economico e una continuità occupazionale a chi ci lavora.
0: Ma mi pare che cosa si stiamo scoprendo l'acqua calda. Il punto vero è che questa cosa era già nell'aria da tempo. Qui non è il tema di oggi, perché noi da anni che chiediamo un intervento strutturale sull'azienda, da anni che chiediamo la possibilità di fare investimenti di un certo tipo. Perché la questione adesso è questi associazioni stanno dicendo e stanno ponendo. Non è che è una vittoria. Come dire, sul governo o contro chissà quale mafia. Il punto è che così com'è rischia di essere tutta sulla pelle di cittadini e lavoratori questa vicenda, perché appunto, come dicevamo, la politica non ha affrontato i temi che avevamo posto e denunciato come, in particolar modo come organizzazione sindacale negli anni passati.
1: Tra le ipotesi di una chiusura della fabbrica o di un suo rilancio con finalmente la soluzione dei problemi, ce n'è poi anche una terza, cioè che il governo trovi una scappatoia, l'ennesima soluzione legale per continuare a tenere aperta l'azienda, ma senza risolvere i problemi e magari sempre con un impiego occupazionale che continua a ridursi.
0: Ma guardate, io credo che ci sia anche un livello di disinformazione o qualcuno stia alimentando qualcosa che ad oggi, tra 81 giorni, l'area caldo è ferma per decreto della Corte d'Appello di Milano. E questo è un fatto certo, certificato, che non è ovviabile. Chi pensa che qualcuno possa mettere in discussione questa decisione? Sta facendo della disinformazione ed è per questo che i lavoratori hanno scioperato e sono mobilitati a Taranto, perché non è che con un colpo di spugna ci si deve dimenticare poi delle conseguenze di questa decisione. Ed è per questo che i lavoratori sono mobilitati. Oggi abbiamo riconfermato, tra l'altro, la mobilitazione permanente che avrà altri punti di culmine nelle prossime settimane, anche a fine agosto, proprio perché della questione dei lavoratori, la questione dei cittadini non ci si può dimenticare. E il punto è chi sta sul campo.
1: Lei prima parlava di colpo di spugna, che tipo di colpo di spugna temete?
0: Da una collocazione massiccia di tutti i lavoratori in cassa integrazione a tempo indeterminato. È una iattura questa cosa, perché vuol dire destinare le persone a non poter più avere un futuro, a pensare che col proprio lavoro, con la propria testa, con le proprie mani possa costruirsi un futuro. Perché la questione vera è che si parla tanto di tante altre attività, di tante altre alternative, ma la verità che non si dice è che tutte, anche chi professa le alternative, non sono mai partite. Fatto vero che questo voler rompere il fronte, che sta chiedendo una prospettiva del futuro per i lavoratori e per i cittadini, rompere questo fronte fa male a tutti quanti. Ed è per questo che, e lo voglio dire con precisione, qui si deve chiarire bene con chi governa questo paese quale prospettiva c'è per i lavoratori della Xilva e per i territori dove ci sono gli stabilimenti, in particolar modo a Taranto. E questa non è partita che la si vince o la si gioca dell'uno contro l'altro. Qui bisogna fare tutti quanti

0: forza comune per definire quale sarà il futuro di questa azienda, di questi lavoratori e di questi territori. Questa lo faccio anche come appello, lo dico in modo molto semplice.
1: Loris Scarpa, coordinatore siderurgia della FIOM, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie alla disponibilità. Saluti.

Un ascoltatore ci ha scritto per segnalare una grossa colonna di fumo nero in zona Naviglio Pavese Famagosta a Milano e poco fa i vigili del fuoco ci hanno confermato la presenza di fumo in via Ettore Ponti, zona Barona, comunque in sostanza la zona che diceva l'ascoltatore. Al momento non ne sappiamo di più, stiamo cercando di capirne di più. Se voi ascoltatori e ascoltatrici avete notizie, vedete la colonna di fumo, siete lì vicino, naturalmente fatecelo sapere, i numeri sono i soliti, potete scriverci al 331 6214 013.

0: Un altro ascoltatore scrive: portati cinese, confermo, grossa colonna fumo nero da sud, Naviglio. In attesa di altre notizie su questo incendio, su questa colonna di fumo, andiamo in Africa, in particolare in Benin, dove oggi doveva iniziare il Forum Sociale Mondiale. Ieri sera, più o meno a quest'ora, abbiamo presentato questa edizione del Forum con il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto, che anche stasera è in diretta con noi dal Benin, dalla città di Cotonou. Buonasera Vittorio. In questo momento non sentiamo Vittorio Agnoletto, vediamo se riusciamo a parlarci.
1: Buonasera.
0: Eccoti qua, adesso forse,
1: a tutti e a tutte.
0: Forse ti sentiamo, forse la comunicazione è leggermente disturbata, proviamo. Ieri sera ci dicevi...
1: Buonasera.
0: Sì, adesso forse ti sentiamo.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Forse con un
1: Buonasera.
0: Po' di ritardo. Sì, eccoci Vittorio, forse
1: Buonasera.
0: C'è un po' di ritardo. Provo magari a richiamarti, perché così credo che diventi un po' complicato. Vediamo se riusciamo a recuperare al volo una comunicazione accettabile.

0: Intanto che cerchiamo di ricollegarci con Vittorio Agnoletto, vi leggo ancora qualche messaggio che arriva sull'incendio che sarebbe in corso a Milano. Monica scrive: vedevo la colonna, ma ora non si vede più. Simone: io sono lontano, ma vedo la colonna di fumo nero dal quartiere Feltre Lambrate, quindi credo sia una roba grossa. Allora, dovremmo essere riusciti a ricollegarci con Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
1: Ciao a tutti, mi sentite?
0: Adesso sì. Quindi dicevamo, oggi doveva iniziare il Forum Sociale Mondiale a Cotonou in Benin. Ieri sera ci dicevi che c'erano dei dubbi su questo inizio. Cosa è successo nel frattempo? Qual è la situazione? Questo forum è iniziato oppure no?
1: Oggi pomeriggio alle 2 doveva esserci la manifestazione di partenza, ma la manifestazione non c'è stata perché il governo non ha dato l'autorizzazione. Ma la cosa ancora più incredibile è che ad oggi anche per il forum che dovrebbe cominciare domani mattina in università non c'è l'autorizzazione formale. E il rettore dell'università dice che aspetta da sapere dal governo se il forum si può svolgere o no. E quindi qui c'è una enorme incertezza. In questo momento è in corso un'assemblea. Abbiamo emesso un comunicato come Consiglio internazionale di protesta, anche perché qui ci sono migliaia di persone arrivate da ogni parte del mondo. E il problema è che ovviamente non si vuole esporre a dei rischi poi gli attivisti del Benin, che sono coloro che rimangono qui. Altra notizia è che alcune carovane che sono arrivate, per esempio, dalla Costa d'Avorio, che erano riuscite ieri a entrare senza enormi problemi, sono state riaccompagnate al confine e espulse. Ma anche questo senza un decreto formale e senza alcun tipo di decisione ufficiale, nera su bianco.
0: In mancanza di spiegazioni ufficiali, lì che spiegazioni ci si danno su questa situazione, sul perché?
1: Allora, qui
0: Ti abbiamo perso di nuovo, Vittorio. Purtroppo la linea è disturbata. Vediamo se ti sentiamo di nuovo, Vittorio Agnoletto.
1: il governo, mi
0: Ecco,
1: sentite?
0: adesso sì,
1: Pronto?
0: però
1: Mi
0: dovresti.
1: sentite?
0: Sì, ti chiedo per favore di ripetere la risposta dall'inizio perché non ti si sentiva più.
1: È cambiato il governo qualche mese fa, però è dello stesso partito che governava prima. L'attuale nuovo presidente era il ministro delle finanze del presidente precedente. Quindi formalmente non ci dovrebbero essere ragioni per tutti questi problemi. Però quello che è certo è che in Benin in questi mesi sta avanzando una svolta autoritaria decisamente significativa. È stato impedito a diversi partiti di presentarsi alle elezioni, viene sminuito il potere del Parlamento proprio in queste settimane a favore del Senato, che è una nuova istituzione fatta di nominati ed è dove troveranno posto gli ex presidenti della Repubblica e gli ex rappresentanti delle istituzioni più importanti, ma tutti nominati. E quindi è una svolta autoritaria significativa e quello che possiamo ritenere è che il governo non voglia quindi dare spazio a movimenti sociali che sono anche movimenti di protesta rispetto alla situazione interna al Benin. Ma essendo un forum mondiale, non si espone per ora a vietare formalmente il forum. Ha vietato la manifestazione, ma sul forum non dice niente. La nostra idea è comunque domani di cominciare lo stesso il forum all'università, così come era stato stabilito e definito precedentemente.
0: Per chi non ci ha sentito nel nostro collegamento di ieri, ricordiamo quali dovrebbero essere i temi centrali di questa edizione del Social Forum.
1: Il tema Temi fondamentali sono, da un lato, la pace, i movimenti per la pace. Non pensiamo sempre solo all'Ucraina o al genocidio di Gaza. Dobbiamo pensare anche alle tante guerre, molte su procura, che stanno attraversando il continente africano. E qui la lotta per la pace da parte dei movimenti africani è fortemente legata alla lotta alla colonizzazione. Loro continuano a rivendicare un processo di decolonizzazione che deve essere culturale ed economico. Le guerre, nella loro analisi, si inseriscono all'interno di questa forma di colonialismo che gestisce le guerre per procura. Ovviamente nei dibattiti che abbiamo fatto qua in preparazione della bio ufficiale, la centralità è quella sulle risorse del sottosuolo, nichel e non sono, che sono le fonti primarie ricercate ovviamente dalle multinazionali occidentali. Questi sono due dei temi fondamentali. Un'altra è legata alla questione dell'agricoltura, e cioè sottolineare l'importanza dell'agricoltura di prossimità. La filiera corta, qui ci sono in piedi diverse vertenze contro le multinazionali dell'agrobusiness. C'è una forte presenza anche di donne e diversi seminari tra quelli organizzati sono proprio sulla tematica del ruolo della donna nella società. Non dimentichiamo che in questo paese è ancora diffusa parecchio la poligamia, al di là degli aspetti ufficiali, formali e legali.
0: Vittorio Agnoletto, grazie per questo aggiornamento. Ci risentiremo nelle prossime ore per capire innanzitutto se questo forum riesce finalmente a cominciare.
1: Perché qui siamo finiti proprio in una situazione kafkiana. Non c'è un divieto ufficiale al forum, il forum dovrebbe aprirsi domani in università, il rettore non ha ricevuto l'autorizzazione del governo e il governo non risponde alle nostre richieste. Finita l'assemblea faremo una delegazione chiedendo di essere ricevuti dal Consiglio dei Ministri per capire che cosa sta accadendo, perché ovviamente non riguarda solo il Benin.
0: Grazie ancora Vittorio, a risentirci.
1: Arrivederci.
0: Mancano pochi minuti al giornale radio. Io provo a chiedervi se volete chiamarci, ascoltatori e ascoltatrici, allo 02 33 001 001, se avete notizie o se vedete la nuvola di fumo di questo incendio che sarebbe in corso a Milano, su cui abbiamo avuto notizie proprio da voi e poi una conferma parziale dai vigili del fuoco. Continuo intanto a leggervi qualche messaggio che ci avete mandato. Grossa colonna di fumo visibile da tangenziale est, da Cologno a Rogoredo, scrive Martina. Lorenza dice la colonna si vede distintamente anche da Bruzzano e via via andando verso Novate e Bollate, non sembra fumo particolarmente denso ma colonna di ampie dimensioni. Poi c'è Cristina che dice, naturalmente aspettiamo conferme su questo, che si sarebbe incendiata in via Ettore Ponti, e la via ce la confermavano i vigili del fuoco, un'ex concessionaria vuota da tempo di auto di lusso. C'è chi ci manda anche una foto di una nube nera e scrive che la nuvola si sposta verso est. E poi ancora un aggiornamento da un ascoltatore che ci aveva scritto alcuni minuti fa, Simone Dall'Ambrate, dice forse l'hanno spento, ora non vedo più una colonna ma solo un nuvolone di fumo nero che va verso est.

Ci arriva ora un'altra foto scattata, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, dal Monumentale. Si intravede una nube e chi ci scrive dice: ora sembra meno densa. Tra poco, vi dicevo, il giornale radio Pop Sera torna subito dopo, intorno alle 19.45. Metro Regione da ieri è in vacanza, tornerà nell'edizione serale a partire da lunedì 31 agosto, ma come avete potuto sentire, naturalmente non va in vacanza la nostra informazione anche che riguarda i fatti locali, e continuo a chiedere il vostro preziosissimo contributo. Continuate a scriverci e a mandarci anche eventualmente immagini di questo incendio che sarebbe in corso in zona Barona a Milano. C'è chi scrive: fumo visibile da Monza, non denso, anche qui con foto allegata. A più tardi, tra poco, il giornale radio.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Popolare Network.
2: Ceuta in Europa la proposta di centri per il rimpatrio in paesi terzi, Italia e Danimarca in prima fila. Madrid chiede a Roma di revocare la sospensione di Schengen. Nell'exclave ancora 1000 minori non accompagnati, la destra spagnola dice sono falsi minorenni, deportiamoli. Taglio delle accise, balneare, il governo litiga e alla fine proroga lo striminzito sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto per coprire il periodo delle vacanze. L'accordo per Hormuz, oggi o domani, anzi no, Washington tentenna, prima il segretario al tesoro parla di trattative prossime all'arrivo, poi il segretario di Stato Rubio spiega a trattare sono Iran e Oman, ci sono progressi ma ancora nessun accordo. Folla a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, ex compagni e vecchi rivali per ricordare lo storico capitano del Milan, 6 minuti di applausi come il suo numero di maglia, fischi alla proprietà rossonera e al sindaco Beppe Sala. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. La crisi di Ceuta oggi era sul tavolo europeo al vertice dei ministri degli interni dei 27. Italia e Danimarca ne approfittano per spingere sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione frena. È stato un test per la nostra resilienza e l'abbiamo superato, sosteniamo la Spagna. Spagna che, isolata in Europa, insiste, Roma revochi la sospensione di Schengen, non c'è mai stato nessun pericolo. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: Alla riunione dei ministri UE degli interni sulla crisi a Ceuta riprende vigore la questione dei centri di rimpatrio in paesi terzi, a 2 mesi dall'approvazione del nuovo regolamento europeo. Non il modello Albania, che anche il commissario europeo alla migrazione Brunner definisce una cosa diversa, ma accordi con paesi terzi che riceverebbero finanziamenti per aprire centri e gestire i rimpatri. Italia e Danimarca guidano un fronte di 5-6 falchi, che comprende anche Paesi Bassi, Germania, Austria e Grecia, ma anche altri sarebbero potenzialmente interessati, che hanno proposto tutta una serie di paesi africani, Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda ed Etiopia, ma fonti UE contattate da Radio Popolare gettano acqua sul fuoco. Non siamo a questo punto e di fondi europei ancora non si parla. In sostanza, il bilancio della riunione è una delle più classiche tempeste in un bicchiere d'acqua. Italia e Danimarca portano a casa una vittoria di narrativa politica, ma ridotto all'osso il vertice non presenta alcun elemento concreto di novità. In altre parole, su qualsiasi soluzione emersa oggi si stava già lavorando da mesi, ma ora i 5 punti del piano d'azione della Commissione sono spinti da un vento di destra ormai imperante in Europa. Oltre ai rimpatri, la chiusura delle frontiere e gli accordi con i paesi terzi in stile Turchia, Marocco ed Egitto, che sono poi le stesse leve con cui l'Europa si rende vulnerabile all'esterno, sono già tutti inclusi nella legislazione europea. Si conferma invece l'isolamento della Spagna nella sua politica di regolarizzazione delle persone migranti, visto che anche il commissario Brunner l'ha definita non un buon segnale per il resto del continente. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: A Ceuta intanto rimangono diverse centinaia di minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi ma per i quali non c'è spazio nei centri di accoglienza. Madrid ha stanziato 25 milioni per gestire la crisi, dura reazione della destra, i conservatori del Partito Popolare si sono opposti alla redistribuzione dei minori nel paese e il partito di estrema destra, Vox, attacca, sono falsi minori, deportiamoli. Sentiamo Elena Gentili, responsabile advocacy di Save the Children Italia.
4: La città sta assistendo circa 1000 minori quando la sua capacità strutturale conta meno di un centinaio di posti disponibili. Quindi questo ci lascia una forte preoccupazione che molte minori non siano ancora stati identificati e presi in carico dai servizi competenti, quindi che rimangano in una situazione di estrema vulnerabilità nelle strade, in luoghi che comunque non garantiscono la loro sicurezza fisica ma anche psicosociale. È importantissimo per noi sottolineare come i minori sono minori prima di qualunque altro status migratorio, quindi anche superando una frontiera i minori rimangono tali e quindi deve essere garantito il loro superiore interesse, devono essere garantiti i loro diritti. Quindi l'identificazione dei minori e l'identificazione delle loro vulnerabilità e dei rischi che possono affrontare proprio per essere minori è la cosa principale. Oltretutto c'è bisogno che la situazione, che è veramente complessa in questo momento, umanitaria in generale, possa permettere questo lavoro più specializzato nei confronti di bambini, bambine e adolescenti, che siano quelli in primis non accompagnati, ma in generale i minori anche in famiglia.
2: E questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti ricoverati a Palma di Mallorca, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane. Adesso in Italia, dove è ancora in corso il Consiglio dei Ministri, uno degli ultimi prima della pausa estiva, sul tavolo c'erano diversi dossier, ma soprattutto il governo doveva decidere se prorogare o meno lo sconto sulle accise sui carburanti. In studio con noi c'è Luigi Ambrosio. Luigi, che sappiamo?
1: Sappiamo che alla fine il governo non è riuscito a fare niente di più che prorogare fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel, quindi solo sul diesel, una misura che fino a qui ha dato pochissimi risultati, visto che stamattina il diesel era ormai stabilmente quasi ovunque sopra i 2 euro al litro al fai da te, così come la benzina. Si tratta di un provvedimento che potremmo definire balneare, visto che serve a coprire il periodo delle partenze e dei ritorni delle vacanze di chi naturalmente ci può andare in vacanza, ci va in macchina, ma anche questo striminzito sconto 17 centesimi solo sul litro, non sulla benzina, ricordiamo, ha rischiato di saltare. Il CDM è iniziato con quasi 2 ore di ritardo, perché prima c'è stato un vertice Meloni, Salvini e Tajani, quindi la premier e 2 vice premier e il ministro dell'economia Giorgetti. I soldi per la proroga non si trovavano, Giorgetti ha fatto resistenza, la Presidente del Consiglio e gli altri 2 vice premier hanno fatto invece molte pressioni. Salvini a un certo punto ha rischiato di terremotare tutto, perché se n'è uscito dicendo si tassino gli enormi extra profitti delle banche per lo sconto carburanti, e sappiamo che questa invece è un bastione proprio del no per Forza Italia. Tajani si è imbestialito, è una linea politica unitaria che non hanno sull'economia, e il risultato questa volta è appunto questo microsconto balneare sul diesel, confermato 17 centesimi fino al 25 agosto.
2: E il Consiglio dei Ministri è ancora in corso, dicevamo, sul tavolo ci sono anche altri dossier, c'è soprattutto il via libera che aspettiamo ancora all'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, e anche e soprattutto una contestatissima riforma della Corte dei Conti, che in questo momento allo studio e che vede i giudici contabili profondamente contrari. Aggiornamenti su queste notizie nel corso di Pop Sera, subito dopo il giornale radio. L'altra notizia politica di questa giornata era il caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni oggi ha negato l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, condannato per essere stato il prestanome di un clan di Camorra. Il no alla fine è passato grazie ad Azione, che in giunta è uscita al momento del voto. La richiesta adesso di accedere a quelle chat va direttamente in aula alla Camera, dove però con tutta probabilità verrà bocciata dalla maggioranza. Le opposizioni in rivolta valutano adesso un intervento alla Consulta. Ora la crisi nel Golfo Persico. Washington torna a parlare di un accordo imminente sullo stretto di Hormuz, senza però fornire dettagli e senza che Teheran confermi la riapertura dei negoziati diretti con gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
5: Il segretario al tesoro Scott Bessent usa toni pieni di ottimismo. L'accordo per la riapertura dello Stato di Hormuz potrebbe essere raggiunto tra oggi e domani. Marco Rubio, segretario di Stato, parla di progressi fatti, ma di ancora diversi passi da fare. Fonti del Qatar dicono che girerebbe una bozza d'intesa tra USA e Iran. Le borse volano e il prezzo del petrolio scende. Da parte iraniana però non arrivano segnali altrettanto positivi. Fino a poche ore fa fonti iraniane negavano l'esistenza di trattative dirette con gli Stati Uniti. Non si comprende con chiarezza quindi a quale accordo si riferiscano Bensent e Rubio, forse a quello discusso tra l'Iran e l'Oman. di cui non si conoscono particolari, ma secondo il New York Times questa intesa manterrebbe nelle mani del Pasdaran un discreto controllo sullo stretto. Le navi in entrata nel Golfo seguirebbero la rotta vicino alle coste iraniane e pagherebbero così una tassa a Teheran. Quelle in uscita invece passerebbero vicino all'Oman. Se questo fosse il contenuto di questa intesa, gli USA non avrebbero certo quello che volevano, ovvero la libertà di navigazione, come prima della guerra. Per Trump sarebbe una sconfitta. Solo ieri il presidente USA aveva detto che non avrebbe permesso l'imposizione di pedaggi. Secondo altre fonti, poi, l'accordo sarebbe temporaneo, dovrebbe essere definito con future trattative. Sembra un film già visto, quello del memorandum d'intesa, preceduto, come nel caso di questa possibile intesa, da annunci e smentite, poi stracciato, come si sa, pochi giorni dopo la sua firma. Ieri c'è stato l'ennesimo ultimato di Trump nei confronti di Teheran, ma oggi l'agenzia Reuters ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero esaurito in Iran quasi del tutto le loro scorte di missili a lungo raggio. La partita a scacchi tra Teheran e Washington va avanti in attesa di una sempre più difficile mossa decisiva di uno dei due giocatori.
2: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazischina ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiavano alcuni giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. L'attentata aggressione è avvenuta lo scorso 2 agosto e documentata da un filmato nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccarne l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita. Ex Ilva, niente di nuovo dal tavolo di oggi tra i sindacati e il governo al Ministero delle Imprese. Il vertice era stato convocato per fare il punto sul futuro dello stabilimento dopo che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria entro 90 giorni se non verrà bonificata dall'amianto presente nel sito. Ieri i sindacati hanno scioperato, hanno annunciato che lo faranno ancora se non verrà presentato un piano credibile per lo stabilimento. La richiesta adesso è quella di portare la questione a un livello più alto in un tavolo. Direttamente a Palazzo Chigi, Loris Scarpa, responsabile siderurgia della FIOM CGIL.
6: Ma noi siamo stati molto chiari, l'incontro non è andato come ci aspettavamo, c'è l'assenza dei ministri e questo non è un fatto positivo perché c'era un impegno specifico del governo rispetto a questi incontri tecnici e per cui non si è entrati nel merito delle nostre proposte. È stato un incontro di ascolto, l'ennesimo incontro di ascolto.
7: Ma noi abbiamo presentato un piano di emergenza, un piano nazionale di messa in sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e di rilancio dell'azienda, che consta in proposte industriali di interventi per i lavoratori e interventi per i territori. La proposta industriale sono quelle che possono garantire sia nell'immediato una continuità delle attività e dunque l'occupazione, sia anche in prospettiva con un piano industriale che rilanci l'acciaio decarbonizzato.
2: A Pozzuoli è salito circa 700 il numero delle persone sfollate dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili sono quasi 400. In alcune zone di Pozzuoli manca ancora l'acqua e allora per protesta oggi i cittadini hanno occupato la banchina del porto, il servizio da Napoli.
8: La crisi idrica che si è aggiunta ai disagi dovuti alla scossa di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio si è verificata ai Campi Flegrei ha contribuito all'indignazione degli abitanti di Pozzuoli. La rabbia sfociata in un corteo costituito secondo le fonti da un migliaio di partecipanti che ha raggiunto l'area del porto e occupato la banchina principale. I manifestanti hanno accusato il governo e le istituzioni locali di averli abbandonati. Tra le richieste è quella di un alloggio per gli sfollati dai terremoti e per chi vive in strutture che attendono ancora controlli di agibilità. Il blocco dei collegamenti con le isole si è concluso quando i dimostranti hanno ricevuto conferma di un incontro previsto a Napoli tra il ministro Piantedosi e una delegazione di sindaci dell'area flegrea per fare il punto della situazione. Si apprende inoltre che la fornitura d'acqua che è venuta meno in alcune zone di Pozzuoli dopo l'episodio della settimana scorsa verrà garantita con le autobotti dei vigili del fuoco. Il numero degli sfollati a Pozzuoli sale a circa 700, di questi risulta che 568 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre allo stato attuale delle cose le abitazioni inagibili sarebbero 400. Una situazione difficile vissuta con apprensione dalle comunità maggiormente interessate, nelle quali c'è chi ritiene che il valore della scossa sia stato superiore a quello comunicato e che semplicemente le autorità abbiano voluto evitare allarmismi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congi.
2: Un lungo applauso durato 6 minuti, come il suo numero di maglia, è quello che ha attributato oggi la città di Milano a Franco Baresi. Ai suoi funerali in migliaia, tra tifosi, ex compagni, vecchi rivali, tutti insieme per l'ultimo saluto allo storico capitano del Milan, fischi per la proprietà rossonera e anche per il sindaco Beppe Sala. Il ricordo dei tifosi raccolto oggi da Matteo Villacci.
9: Cioè, ho visto esordire in Serie A, cavolo, nel 78, non ci sono parole.
10: Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, e il nostro condottiero, non ci ha mai tradito neanche in Serie B, 2 volte, poteva farlo, era il minimo che potevamo fare a questo.
11: Faceva parte di noi, era il popolo, lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui, lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile, aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
12: Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
13: Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
12: Sì, era l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan.
2: Infine le previsioni per le prossime ore. Domani sarà un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia da nord a sud, con 25 città da bollino rosso che saliranno poi giovedì a 27. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Virginia Platini e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano più tardi alle 22.30. Grazie a tutti, una buona serata.
14: Popolare Network.
15: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
16: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
15: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
16: Così mamma è felice e io di più.
17: Anteo porta il cinema nei municipi.
18: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
17: Dal 3 al 9 agosto in piazza Anita Garibaldi. Il programma su spaziocinema.info.
19: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

0: La seconda parte di Pop Sera, ancora benvenuti, benvenute da Andrea Monti. Staremo insieme fino alle 20:30 e ripartiamo dall'incendio in corso a Milano, in particolare in via Ettore Ponti, la zona è quella della Barona. Continuano ad arrivarci messaggi, foto da voi ascoltatori e ascoltatrici, continuate a inviarcele al 331-6214013, se volete potete anche chiamarci allo 0233-001-001. Io ho qui davanti per esempio alcune foto di questa ex concessionaria d'auto con il tetto completamente in fiamme, foto appunto che ci avete inviato. C'è poi la nube di fumo che si è alzata sopra e che ci dicevano ascoltatori e ascoltatrici prima del giornale radio si starebbe spostando, forse in parte, sono tutte notizie un po' da confermare. Ci sono i pompieri arrivati sul posto, ma facciamo un punto un po' più organico. In studio accanto a me c'è Virginia Platini. Ciao Virginia.
1: Ciao Andrea. Sì, dalle prime informazioni quello che ha preso fuoco è in via Ettore Ponti 810 un capannone che una volta ospitava un concessionario, uno showroom anche di auto di lusso, dismesso da alcuni anni e vuoto tra l'altro l'anno scorso, nel 2025, in occasione del corteo in memoria di Dax, era stato occupato, ma un'occupazione che è durata poco tempo e quindi insomma sembra che al momento l'edificio fosse vuoto. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco, è stata inviata sul luogo anche un'ambulanza, ma al momento sembra non ci siano notizie di persone ferite, quindi l'ambulanza è lì solamente insomma come misura precauzionale. Come dicevamo, la nuvola di fumo, la nube di fumo nero è visibile in varie zone della città. Questo non è il primo incendio a Milano in questa stagione di grande caldo e quindi insomma anche per i livelli di sostanze nocive nell'aria ci sarà poi da avere delle informazioni più precise.
0: Quindi edificio dismesso, l'unica possibilità per le notizie ancora appunto tutte da confermare che circolano di un'eventuale presenza di persone potrebbe essere legata al fatto che questo edificio pare venisse usato anche da persone senza tetto. Ora l'orario non è quello in cui solitamente si dorme, però ecco, se c'è una possibilità da escludere potrebbe essere quella.
1: Sì, potrebbe essere quella, appunto è un grosso capannone, è vuoto e dismesso. È plausibile che sia stato utilizzato negli anni e sembra che sia successo appunto in passato che venisse utilizzato come dormitorio, come luogo dove dormire. Diciamo che il fumo è molto denso e molto nero dalle immagini che arrivano, quindi è improbabile che sia completamente vuoto il capannone, ma potrebbe esserci del materiale plastico senza che ci sia nessuno dentro.
0: Di solito in questi casi ovviamente arrivano i vigili del fuoco che, l'abbiamo detto, sono lì, e c'è poi l'avvio dei monitoraggi sulla qualità dell'aria, arriva l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, per appunto per iniziare a capire le eventuali conseguenze in termini di inquinamento. Su questa nube, sull'entità della questione in questo senso non si sa niente ancora, al di là appunto delle immagini che circolano.
1: Non si hanno ancora notizie, ricordiamo che però è un incendio che è iniziato secondo... Insomma, è iniziato circa un'ora fa, sembra che le prime segnalazioni ai vigili del fuoco siano arrivate qualche minuto prima delle 19, sono le 19:50, ci vorrà ancora del tempo sia per lo spegnimento sia per fare le valutazioni sulla qualità dell'aria.
0: E tanto più per sapere qualcosa sulle cause, su cosa ha causato questo rogo.
1: Certo, per quello ci vorranno poi delle indagini che solitamente sono svolte a rogo spento, quindi bisognerà attendere.
0: Virginia, grazie, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata.
0: Leggo alcuni messaggi che ci stanno arrivando, ci arriva un'altra foto scattata alle ore 19, dice questo ascoltatore e ascoltatrice, si vede appunto una grande nuvola di fumo e poi ci arriva anche un messaggio su incendio rilevante, così scrive Loris, Monte Moregallo tra Lecco e Bellagio. Potete appunto anche chiamarci se volete allo 0233 001 001. Noi per il momento, in attesa di altre notizie su questo incendio, restiamo a Milano e torniamo su una vicenda, quella del licenziamento da parte dell'ospedale San Raffaele della coordinatrice della rappresentanza sindacale Margherita Napoletano. Il 24 luglio lo abbiamo raccontato, la direzione del personale le ha consegnato la lettera di licenziamento con effetto immediato, che ha fatto seguito a una lettera di richiamo arrivata nelle scorse settimane legata a questioni di sicurezza. L'ospedale avrebbe considerato a rischio la presenza nell'aula sindacale di una studentessa del programma di alternanza scuola-lavoro, ma il sindacato Cuba ha una convenzione con il liceo di scienze umane Besta per l'alternanza e Margherita Napoletano è la coordinatrice del progetto. L'ospedale aveva detto anche di considerare questi fatti contestati molto gravi, di particolare gravità. Napoletano è un ingegnere biomedico e rappresentante sindacale da 25 anni, recentemente aveva denunciato anche in televisione le carenze di personale, il ricorso all'uso di cooperative esterne sfociate nel fine settimana di Sant'Ambrogio dell'anno scorso, in gravi problemi avvenuti in un reparto con il personale impreparato a gestire la situazione. Dopo il licenziamento è iniziata una mobilitazione che ha portato anche a uno sciopero della fame da parte della sindacalista e di alcune colleghe, interrotto pochi giorni fa dopo l'annuncio di un incontro tra la direzione dell'ospedale e l'assessorato alla sanità della regione. Noi siamo in collegamento proprio con Margherita Napoletano. Buonasera.
2: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Qual è intanto la situazione al momento? Quali sono le ultime novità?
2: Allora, diciamo che l'indiscrezione anticipata dal TG Lombardia di venerdì scorso, che appunto l'interlocuzione con la Regione Lombardia a cui ci eravamo rivolti, perché appunto sono loro responsabili del servizio sanitario, delle prestazioni che acquistano al San Raffaele per le cure dei cittadini lombardi. E appunto per questo motivo, perché appunto la regione ci sembrava fortemente coinvolta in questa vicenda, abbiamo pensato di chiedere a loro un'interlocuzione, anche perché insomma quello che ha detto il ministero qualche settimana fa è che la Regione Lombardia dovrà vigilare su quanto l'ispezione che conferma quanto noi denunciavamo ha rilevato. E per questo appunto abbiamo chiesto un'interlocuzione, purtroppo andata male, nel senso che l'amministratore unico, che è quello che ha firmato il mio licenziamento, ha detto che andrà avanti con il procedimento. Noi ci siamo già rivolti ai legali che hanno impugnato il licenziamento, andrà avanti il procedimento al Tribunale del Lavoro, però quello che pensiamo che sia essenziale è che ciascuno capisca che ad una repressione di chi denuncia deve seguire sicuramente una risposta collettiva, che c'è stata, molto ampia. Mercoledì scorso abbiamo fatto un'assemblea e, nonostante il periodo estivo, il periodo di ferie, con tutti i servizi a ranghi ridotti e quindi con difficoltà a staccarsi, chiaramente quando si fa un'assemblea sindacale in un ospedale rimangono attivi pronto soccorso, terapie intensive, tutti i reparti garantiscono i minimi essenziali. Nonostante questo 500 persone sono venute al presidio, abbiamo fatto un corteo interno e quello che si è chiesto è il ritiro del mio licenziamento, che è un licenziamento evidentemente ritorsivo perché appunto è mia la firma, ma come coordinatrice della RSU, quindi della rappresentanza di 3.500 lavoratori del comparto e non solo, perché comunque appunto ci sono anche le altre categorie che non hanno eletto una RSU e che fanno convergere in parte le denunce sulla nostra rappresentanza sindacale. E quindi appunto a settembre scorso questa denuncia al Ministero, alla Regione, poi degli scioperi che hanno denunciato appunto le condizioni, loro sì, che non garantiscono la sicurezza di lavoratori e pazienti e anche la sicurezza delle cure, visto appunto che continuano a far fuggire professionisti sanitari, perché è stato cambiato durante la pandemia il contratto e non avviene di fatto una contrattazione decentrata che recuperi la differenza che c'è tra gli stipendi nel pubblico e quelli del privato. Già quelli del pubblico non recuperano del tutto l'inflazione, i nostri sono indietro di 3 rinnovi contrattuali, adesso nel pubblico c'è stato un quarto rinnovo e il nostro contratto della sanità privata AIOP è scaduto da 8 anni. Tutto questo porta a dimissioni continue di professionisti che vengono sostituiti con lavoratori delle cooperative o società di professionisti.
0: La mobilitazione contro il suo licenziamento in questo momento come continua, come dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni?
2: Allora, continua con un presidio permanente all'ingresso dell'ospedale, in cui appunto sia i colleghi nelle pause, prima di iniziare il turno, a fine turno, passano e si informano appunto sulle novità, su quello che sta avvenendo, soprattutto anche non solo rispetto al mio licenziamento, ma anche alla possibilità di interloquire con questa amministrazione. È un'amministrazione che sì, dà delle trattative, però poi alla fine, rispetto ai punti della nostra vertenza che riguardano la stabilizzazione anche del personale precario, appunto l'internalizzazione per evitare di ricorrere a delle cooperative su cui non sempre c'è il controllo, sia sul reclutamento di professionisti, ma poi soprattutto su una efficace interfaccia, diciamo, tra ospedale e queste aziende. Quello che è successo appunto a dicembre è che gli infermieri non sono stati messi nelle condizioni di operare, non di operare in sicurezza, ma proprio di operare, perché non avevano le credenziali per poter accedere alla cartella infermieristica, per poter richiedere gli esami del sangue, non avevano neanche idea dove fosse l'emoteca, dove erano i servizi, perché non c'è stato di fatto un affiancamento. L'affiancamento era stato fatto con del personale che poi non era in turno in quei giorni. E per non parlare appunto delle prove d'emergenza, della formazione specifica su quello. E ora c'è una a gennaio, dopo l'ispezione del ministero, è stata fatta e pubblicata solo a maggio una procedura che dovrebbe porre rimedio, ma dalle verifiche che abbiamo fatto a fine maggio, a giugno, se era conosciuta dal personale delle cooperative, dai coordinatori, nemmeno i coordinatori delle cooperative erano a conoscenza di questa procedura del San Raffaele, che serviva appunto proprio per gli appalti. Per questo appunto in questi giorni ci sarà anche una verifica della regione, e i miei colleghi che non sono stati licenziati, che hanno ancora l'incarico sindacale, e il sindacato stesso continuerà a vigilare perché i controlli che farà la regione non siano solo sulla forma ma sulla sostanza. Riteniamo che questa proprietà, come detta anche dal Ministero, ma anche in una sentenza, nella sentenza di reintegro di un collega molto recente, viene sottolineato come non c'è una vera organizzazione, non c'è un'organizzazione aziendale efficace, così come quello che sottolineano è la negligenza di questa amministrazione. Per questo appunto riteniamo che debba rientrare il mio licenziamento come segnale per tutti i lavoratori che si può collaborare in qualche modo tutti insieme per dare dei suggerimenti come correggere il tiro, perché la discontinuità era stata promessa al rientro dell'amministratore unico che ha sostituito quello cacciato dopo i fatti di dicembre, o meglio si è autodimesso, ma su forte invito. Non abbiamo visto questa vera discontinuità. Soprattutto ci interessa di tornare in sicurezza rispetto ai pazienti e ai lavoratori.
0: Margherita Napoletano, grazie, ci risentiremo sicuramente. Buona serata.
2: Grazie, buona serata anche a voi.

0: Alle 20 e 2 minuti parliamo di politica. Sempre in attesa, lo ricordo, di novità sull'incendio in corso a Milano. Se volete continuate a scriverci al 331-6214-013. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che per quello che ci è dato sapere è ancora in corso, con al centro diversi temi. C'è la questione del riconoscimento facciale nel contesto delle norme che riguardano l'intelligenza artificiale, c'è la questione del taglio delle accise sul carburante, è stato confermato quello sul diesel di 17 centesimi, c'è la questione della Corte dei Conti. Tra le agenzie dell'ultima ora, proprio in senso letterale del termine, si dice che indiscrezioni dicono che è stato dato un via libera preliminare al decreto legislativo per la riorganizzazione della Corte dei Conti, che è un provvedimento che sta causando proteste. Abbiamo in collegamento Angelo Maria Quaglini, che è un membro del consiglio direttivo dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti. Buonasera.
1: Buonasera a lei, dottor Monti, e a chi ci ascolta.
0: Le chiedo intanto di spiegarci cosa contiene, cosa dovrebbe contenere questo decreto, di che tipo di riorganizzazione stiamo parlando.
1: Sì, intanto mi lasci ringraziarla per questa domanda e l'opportunità di affrontare questo tema della riforma della Corte dei Conti, che è un tema, ahimè, non molto noto, ma che dovrebbe interessare tutti noi cittadini, perché attiene un po' alle garanzie, ai presidi di controllo su come sono spesi i fondi pubblici, quindi i fondi a cui noi tutti contribuiamo con il prelievo fiscale attraverso il pagamento delle tasse e delle imposte. E allora, per rispondere alla sua domanda, devo premettere che questa iniziativa di riforma della Corte dei Conti è un'iniziativa molto articolata. Trae origine da una legge che è stata approvata durante le vacanze natalizie del 2025, la legge 1 del 2026. Ora, una parte di questa riforma è già entrata in vigore e presenta anch'essa forti criticità, ad avviso dell'Associazione Magistrati.

0: ad un importo che è pari al doppio delle indennità annuali che vengono percepite dal funzionario stesso. Quindi, come puoi immaginare, un danno risarcibile molto basso, ma la quota restante del danno, quindi almeno il 70% del pregiudizio, non è che svanisce nell'aria, ma resterà a carico della collettività e quindi a carico di tutti noi. Quindi questa è una prima fonte di forte preoccupazione per l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Ma se posso proseguire, quello a cui faceva riferimento lei, e quindi il provvedimento in discussione oggi al Consiglio dei Ministri, è l'attuazione di una parte di questa legge 1 del 2026 che prevedeva una delega al governo per una riforma molto profonda della Corte dei Conti e della sua organizzazione a livello centrale e territoriale. Ed era proprio questo testo di delega che era all'esame oggi del Consiglio dei Ministri in prima lettura e che sembrerebbe, come ha già detto lei, sia stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e che anche questa parte della riforma, ove attuata, è fonte di forte preoccupazione per la nostra associazione.
1: Perché?
0: Ecco, noi perché? Perché già questo pomeriggio avevamo indetto come associazione una conferenza stampa proprio per rivolgere al governo un appello affinché si rinviasse questa approvazione, consentendo anche alla nostra associazione di essere ascoltata e di fornire un contributo su questa riforma molto impattante e proprio perché è da molto tempo che cerchiamo di evidenziare a più riprese i punti di maggiore criticità di queste disposizioni che si vogliono attuare. Ora, il testo che è in discussione è molto lungo, ma ne vorrei citare due punti che riteniamo più gravi. Il primo è quell'insieme di norme che incidono sulla riorganizzazione delle procure della Corte dei Conti, quindi quella componente dei magistrati che sono deputati ad avviare le indagini per accertare l'eventuale presenza di danni erariali. Ora, la riforma prevede l'attribuzione di poteri al procuratore generale, quindi alla procura che ha sede in Roma, di poteri molto forti sui procuratori regionali, quindi tutti i PM che operano nelle articolazioni territoriali della Corte, poteri che però debordano da quella fisiologica azione di coordinamento che giustamente è intestata al procuratore generale e che ha l'obiettivo chiaramente di assicurare un esercizio omogeneo sul territorio nazionale della funzione requirente. Qui si va oltre i limiti dell'attività del mero coordinamento perché è previsto l'accesso, ad esempio, diretto al fascicolo istruttorio senza individuare al fascicolo istruttorio dei procuratori regionali senza individuare particolari casistiche che giustifichino un'azione così intrusiva. Oppure nei casi e nelle istruttorie più complesse è previsto l'obbligo per il PM che opera a livello regionale di acquisire la firma e quindi l'assenso all'azione da parte del procuratore generale. O negli stessi casi è possibile finanche l'affiancamento di un esponente della procura generale accanto, diciamo, al pubblico ministero regionale, nonché sono previste ipotesi di avocazione del fascicolo istruttorio qualora il pubblico ministero regionale, diciamo, non rispetti le disposizioni di coordinamento della Procura Generale. Ora, come potrà capire, tutti questi poteri incidono sull'autonomia e l'indipendenza di giudizio dei magistrati requirenti, che, lo vorrei ricordare, sono comunque magistrati e devono quindi godere degli stessi requisiti di indipendenza e garanzia a tutela dei diritti dei soggetti le cui posizioni sono oggetto di indagine. Quindi,
1: Le chiedo proprio di provare a spiegarci perché, come puoi immaginare, non sono questioni di facile comprensione per chi non è della materia. In che modo, secondo voi, questa riforma rischia di minare l'indipendenza della magistratura contabile della Corte dei Conti?
0: come dicevo, l'indipendenza della magistratura contabile è innanzitutto un'indipendenza di tutti i giudici, qualsiasi funzione si svolgano, perché la Corte dei Conti svolge tre funzioni fondamentali: la funzione di controllo, la funzione requirente, quindi l'avvio dell'azione risarcitoria, e la funzione giudicante, quindi magistrati che giudicano e verificano la fondatezza nel contraddittorio processuale tra quanto richiede il pubblico ministero e quello che sostiene la difesa. Tutti questi magistrati della Corte dei Conti, in quanto magistrati, a garanzia dei soggetti che sono destinatari di tutti i provvedimenti di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti, devono essere indipendenti. non per una

0: prerogativa propria, ma proprio perché devono assicurare che l'esercizio della funzione sia terza ed indipendente rispetto alle parti in causa. E allora avere, ad esempio, sul fronte della procura un forte potere di ingerenza che supera i limiti del coordinamento da parte del procuratore generale di Roma sulle azioni che possono porre in essere i pubblici ministeri a livello territoriale è un rischio per l'indipendenza dei pubblici ministeri e di riflesso sui soggetti che sono sottoposti alle indagini di questi pubblici ministeri che appunto meritano un'azione scevra da ogni tipo di possibile influenza diversa dalla valutazione, diciamo, terza del giudice, anche se pubblico ministero. Poi ci sono altri
1: Questo,
0: aspetti.
1: in questo istante esatto, arriva notizia del fatto che il Consiglio dei Ministri è terminato. Io le chiedo cosa farete se il provvedimento non sarà ritirato o modificato in modo importante.
0: Ecco, intanto va detto che chiaramente noi avevamo rivolto un appello affinché ci fosse una rimeditazione di questo provvedimento già in sede di esame preliminare oggi e come mi sta dicendo purtroppo questo appello non è stato ascoltato. Però c'è anche da dire che questo provvedimento, come abbiamo detto, è in questa fase, una fase di esame preliminare e dovrà seguire tutto un iter ancora particolarmente lungo che dovrà vedere, diciamo, un coinvolgimento della conferenza unificata o un'intesa in conferenza Stato-Regioni, nonché i pareri delle competenti commissioni parlamentari prima di giungere ad un'approvazione definitiva. Quindi noi non possiamo che auspicare e continuare a richiedere che in tutto questo iter si dia anche ascolto alle criticità che sono state sempre messe in luce dall'associazione e che si possa in qualche modo intervenire in misura correttiva su questi testi. D'altronde, penso che se è possibile intercettare criticità prima dell'approvazione definitiva dei testi, sarebbe, diciamo, poco ragionevole attendere che poi i problemi emergano nella concreta operatività. Sarebbe preferibile intercettare prima le problematiche. Quindi ancora il tempo c'è e non possiamo che auspicare che ci siano le correzioni necessarie a
1: Quindi
0: tutela, diciamo.
1: per ora non preparate o perlomeno non annunciate mobilitazioni.
0: Noi, diciamo, come associazione magistrati ci siamo riuniti in assemblea a giugno e chiaramente mossi da queste forti preoccupazioni per l'esercizio di funzioni delicate come quelle della Corte dei Conti, quindi un organo di garanzia, e siamo appunto in assemblea permanente in stato di agitazione. Chiaramente seguiremo da vicino perché ci tocca particolarmente questa riforma e valuteremo nel progresso del processo dell'iter di gestazione di questi decreti le iniziative che riterremo necessarie prendere affinché si possa indurre una rimeditazione di queste misure.
1: Avete un'idea, e nel caso la volete condividere, sul perché il governo approva un provvedimento di questo tipo?
0: Ma l'idea, adesso diciamo tutto forse in questo provvedimento muove da un'idea di fondo di questa cosiddetta paura della firma e quindi un'idea che vede l'amministrazione bloccata dal timore delle conseguenze degli atti che adotta o delle azioni che intraprende. E questo però è, diciamo, un presupposto intanto non dimostrato, ma che non necessariamente, anzi a nostro avviso sicuramente non è immediatamente addebitabile all'azione della Corte dei Conti, che peraltro nelle funzioni di controllo e spesso aiuta l'amministrazione a superare le difficoltà dell'amministrare e solo in fase di eventuale patologica di produzione di un danno agisce per il risarcimento. Ci sono tutta una serie di altri fattori che anche la Corte Costituzionale ha messo in luce e che rendono complesso l'agire degli amministratori pubblici. Pensiamo alla complessità del quadro normativo, alla forse non sempre adeguato livello di capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni italiane, ma per risolvere questi problemi e raggiungere un effettivo obiettivo di efficientamento della pubblica amministrazione sarebbe necessario, diciamo, andare ad intervenire e risolvere questi problemi a monte, non tanto abbassare il livello di attenzione e di responsabilità dei pubblici funzionari che, ricordiamo, gestiscono i soldi, appunto, i soldi derivanti dal prelievo fiscale, quindi sostanzialmente operano una gestione delegata dei nostri fondi, e noi non vorremmo mai che le persone a cui affidiamo i nostri fondi operino in maniera leggera nella loro azione.
1: Angelo Maria Quaglini, membro del consiglio direttivo dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a lei, grazie, arrivederci.
1: Noi tra poco continuiamo a parlare del Consiglio dei Ministri, di un altro aspetto dei vari temi all'ordine del giorno di questa riunione, ma intanto vi ricordo l'incendio scoppiato intorno alle 19 a Milano in un ex concessionaria in zona Barona. Non si ha notizia al momento di persone coinvolte, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, si è alzata sul posto una nube su cui ci sono arrivate testimonianze, anche immagini, foto da voi ascoltatori e ascoltatrici. Non si sa niente sulle cause di questo incendio. Potete, se volete, continuare a scriverci al 331 6214013. E vi cito per esempio un messaggio arrivato una decina di minuti fa: uscito dal lavoro a San Giuliano attorno alle 19, il fumo si vedeva, fatta la spesa e presa la tangenziale est, il fumo dalla Barona non saliva più ed erano le 19:40. Torniamo per adesso, vi dicevo, sul Consiglio dei Ministri. Io saluto il nostro secondo ospite, che è Mario Di Vito, giornalista del Manifesto. Buonasera Mario.
2: Sì, ciao, buonasera.
1: Tra i temi che erano oggi, sono ancora in questi minuti al centro dell'attenzione, c'è il riconoscimento facciale nel contesto delle norme che riguardano l'intelligenza artificiale. Dato anche che la materia è un po' complicata, ti chiedo di ricordarci cos'era previsto prima di questo Consiglio dei Ministri, di cosa stiamo parlando esattamente, e poi al momento cosa sappiamo di quello che potrebbe uscire da questa riunione finita poco fa.
2: Allora, sostanzialmente era prevista nella prima bozza di questo decreto legislativo, erano previsti due articoli che consentivano la schedatura in piazza attraverso il riconoscimento facciale sia in diretta sia in differita. Vuol dire che la polizia poteva raccogliere dati biometrici in diretta in caso di pericolo imminente, come un attacco terroristico o la scomparsa di una persona, oppure poteva raccoglierle per 7 giorni in previsione di un reato in un determinato luogo, quindi facilmente, diciamo, nel luogo di una manifestazione di piazza, insomma, potevano essere fatte riprese per 7 giorni e conservare i volti. A margine di questo Consiglio dei Ministri che è finito poco fa, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, che comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento, diciamo, di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio, bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era visto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta, con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta poi potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie e comunque delle autorità investigative. Per quanto riguarda invece la raccolta a strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato. Cioè, queste immagini esistono, ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato reato per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata per il reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato. E poi c'è un dettaglio molto importante, perché in questo decreto legislativo si affermerebbe che nessuna decisione con effetti negativi su una persona si potrà fondare soltanto sulle risultanze diciamo emerse con quello che viene elaborato dall'intelligenza artificiale. Ed erano un po' le richieste che questa settimana faceva Forza Italia nell'arco di tutta una complicata partita che si è giocata con Fratelli d'Italia su più tavoli, da Del Mastro alle intercettazioni in Senato. Insomma, c'è stata qualche tensione in maggioranza sul punto, ne è uscito fuori un testo fortemente mediato in qualche modo.
1: C'è stato uno scontro politico anche con l'opposizione?
2: Sì, le posizioni erano ovviamente molto contrarie, perché oltretutto questo decreto legislativo, vuol dire che il governo già aveva la delega per farlo, sarebbe stato oggetto soltanto di diciamo pareri consultivi da parte delle commissioni interessate, che erano affari costituzionali, affari europei e giustizia. E la settimana scorsa, sull'onda degli scontri in Val di Susa, c'è stata un'accelerazione sul punto, pare discesa proprio da Palazzo Chigi, pare il sottosegretario Mantovano abbia chiesto esplicitamente di fare presto ad approvare, a esprimere questi pareri, e chiaramente questo voleva dire saltare completamente tutto il dibattito, che era sì un dibattito consultivo, però insomma non c'è stata alcuna discussione in merito. In effetti anche le modifiche sono arrivate soltanto sull'onda di una discussione che è arrivata soltanto in maggioranza con l'esautorazione delle opposizioni.
1: In questo momento è in corso la conferenza stampa che segue il Consiglio dei Ministri, ma dicevamo i temi sono tanti. In questo preciso momento, per esempio, sta parlando il Ministro per la Pubblica Amministrazione Zangrillo. Vedremo su questo aspetto specifico che cosa verrà detto per quanto riguarda appunto l'intelligenza artificiale. Io volevo con te, prima di salutarti, ancora ricordare meglio il contesto europeo in cui arrivano queste norme italiane.
2: Sì, in contesto europeo in cui diciamo questo regolamento sull'intelligenza artificiale riguarderebbe in realtà diversi utilizzi, anche diciamo nell'ambito lavorativo, nell'istruzione, nella formazione, e insomma sarebbero vari campi in cui ovviamente l'intelligenza artificiale viene applicata, e questo regolamento europeo punta appunto a normare tutto questo. In Italia gran parte del dibattito il governo ha deciso di virarlo sull'utilizzo che se ne fa nelle operazioni di polizia, e diciamo anche questo ha un significato politico abbastanza chiaro ed esplicito. Ecco.
1: Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: E torniamo per il momento almeno a parlare dell'incendio scoppiato in serata a Milano. Ci arriva un messaggio da un ascoltatore che dice: proprio ieri si parlava con amici di un progetto di riqualificazione che riguarderà anche l'edificio andato a fuoco. Qualcuno ci vede una connessione? Io non ho idea, non mi pronuncio. Ed effettivamente sul sito del Comune di Milano si trova un annuncio del 24 luglio, quindi piuttosto recente, dal titolo Rigenerazione urbana in via Ponti, residenze e riqualificazione della strada. Poi se e come questo sia legato all'incendio, come giustamente l'ascoltatore scriveva, è tutto da vedere. Continuate a scriverci se volete al 331-6214013 se avete notizie, testimonianze su questo rogo scoppiato in zona Barona.

0: Al momento non ci sono aggiornamenti significativi né sull'incendio scoppiato in zona Varona, di cui abbiamo dato notizia praticamente in tempo reale a partire dalle 19, né sul Consiglio dei Ministri, di cui è in corso la conferenza stampa con vari temi all'ordine del giorno, ma appunto in questo momento non ci sono annunci particolari da segnalare. Su entrambe le questioni, senz'altro, vi aggiorneremo nel giornale radio delle 22:30 se necessario, se dovessero esserci notizie veramente importanti anche prima. Io chiudo questa puntata di Pop Sera salutandovi e rimandandovi a domani, subito dopo i titoli del giornale radio delle 18:30. Chiudo con un messaggio: piuttosto che parlare delle putinate di Conte, ci si butta su Fuocherelli e le disavventure di Agnoletto, povero Agnoletto, che non sono poi le disavventure sue, ma quelle del Social Forum in Benin. Eravamo in collegamento con lui intorno alle 19:20, proprio l'ora in cui ieri parlavamo delle putinate di Conte con Elisabetta Piccolotti di AVS. Buona serata da Andrea Monti, se volete ci risentiamo domani, subito dopo i titoli del giornale radio delle 18:30.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.

nella vicenda del jazz, tanti musicisti anche di altissimo livello hanno condotto tutta la loro carriera in ambito locale. A volte perché non hanno avuto l'occasione giusta, ma a volte perché non hanno voluto allontanarsi da casa loro e affrontare la vita logorante fatta di locali notturni e di estenuanti tournée dei musicisti affermati attivi sulle piazze jazzistiche maggiori, a cominciare da quella di New York. Sono stati a volte delle glorie nel loro contesto, hanno rappresentato il tessuto su cui si è costruita la grande storia del jazz, ma loro in quella grande storia non ci sono entrati. Miles a 18 anni ha già una personalità piuttosto delineata e di sicuro non è il tipo da accontentarsi di una dimensione locale ed è anche uno a cui piacciono le sfide. E poi è rimasto folgorato da Charlie Parker e Dizzy Gillespie, il sassofonista e il trombettista che sono quanto di più avanti e dirompente ci sia nel jazz in quel momento, gli alfieri del nuovo linguaggio del bebop che sta emergendo. Nell'estate del 44 ascoltarli dal vivo e suonare con loro a St. Louis gli ha fatto toccare il cielo con un dito. La sua esperienza musicale è quella di un adolescente che ha suonato e ascoltato musica appunto a St. Louis e dintorni, ma Miles ha un sesto senso che gli ha fatto riconoscere al primo colpo che quella di Parker e Gillespie non è semplicemente bella musica e musica nuova. Miles capisce al volo che la loro non è solo una musica al passo coi tempi, no, è molto di più, ha qualcosa che fa la differenza. È una musica che ti spiega in che tempo stai vivendo. Da quel momento Miles vorrà sempre fare questo, fare la musica che ti apre le porte del tuo tempo, che ti dà il brivido di essere un uomo della tua epoca. Parker e Gillespie hanno la chiave di quel momento, di quegli anni 40, e quel momento Miles sente che non può rinunciare a viverlo con loro. Dunque deve andare a New York. Miles è più giovane di alcuni anni rispetto a Parker e a Gillespie, è solo un ragazzino di 18 anni, ma non è in ritardo sugli eventi. Arriva a New York al momento giusto, mentre le cose stanno avvenendo, proprio mentre il bebop sta esplodendo. Il settembre del 44, in cui scende dal treno che lo ha portato a New York, è il mese in cui Charlie Parker al sax alto nel quintetto del chitarrista Tiny Grimes è per la prima volta in studio di registrazione per incisioni formali che hanno un'impronta espressamente bebop. Uno dei brani è Red Cross, firmato proprio da Charlie Parker.

A parte il fatto di avere messo al mondo una figlia mentre ancora sta andando a scuola, per il resto Miles arriva alla fine delle superiori avendo vissuto un'infanzia e un'adolescenza piuttosto regolari. Potremmo dire che il Miles Davis che nel settembre del 44 approda a New York è un ragazzo per bene. È cresciuto assistendo alle liti dei genitori, ma comunque in una famiglia benestante. Ha fatto studi regolari con buoni risultati. Se si esclude la sua fidanzata, una volta rimasta incinta, diventata poi sua moglie di fatto, anche se non legalmente, non ha molta esperienza di donne. Così come non ne ha di droghe, con scarsa attrazione anche per la marijuana, di cui pure qualche suo amico musicista fa uso. E si è tenuto alla larga dalle gang giovanili perché la musica ha occupato tutte le sue energie. Un bravo ragazzo che a 18 anni ha una buona dose di fiducia in se stesso, sia come uomo che come musicista, e che la grande mela non spaventa. Ma certo, passare dalla agiata vita in famiglia a St. Louis all'entrare da solo a New York nel mondo dei boppers è un bel salto. Per cominciare, Miles rimane colpito dagli edifici, dal rumore, dalle macchine, dalla quantità di gente in giro e dal ritmo della città, e si entusiasma a muoversi rapidamente con la metropolitana. A St. Louis, Parker e Gillespie gli hanno detto, se passerà da New York, di farsi vivo, e lui di giorno frequenta la Juilliard School of Music e alla sera si mette a cercarli. Comincia a perlustrare i locali, il Minton's Playhouse, nella 118esima strada, ad Harlem, il club che negli anni precedenti è stato il laboratorio in cui è nato il bebop, il Savoy Ballroom, popolare sala da ballo, sempre ad Harlem, e più giù i numerosi locali della 52esima strada. Ma di Parker e Gillespie nessuna traccia. Dopo due settimane finalmente riesce ad avere il numero di Gillespie, lo chiama e gli fa visita a casa. Ma neanche Gillespie sa dove sia Parker e come rintracciarlo. Una sera Miles si apposta fuori da un locale della 52esima strada. Il proprietario gli chiede cosa vuole. Lui dice che sta cercando Charlie Parker e il suo interlocutore gli dice che Bird, il soprannome di Parker, è un gran figlio di puttana, un tossico, e saputo che il ragazzino che ha davanti è di St. Louis gli consiglia di tornarsene da dove è venuto. Miles si piazza davanti ad un altro locale dove suona il grande Coleman Hawkins. In un intervallo Hawkins esce, Miles gli si presenta, gli spiega che a St. Louis ha suonato con l'orchestra di Billy Eckstein e che Parker gli ha detto, se veniva a New York, di cercarlo. Hawkins scoppia a ridere e gli dice che è troppo giovane per avere a che fare con un tipo come Parker. Miles, col suo caratterino, malgrado la sua considerazione per Hawkins, gli risponde in malo modo e Hawkins lo saluta consigliandogli di proseguire i suoi studi alla Juilliard e di lasciar perdere Parker. Dopo questo primo ruvido confronto, Hawkins, che ha all'epoca 40 anni, stringerà amicizia col 18enne Miles Davis e lo aiuterà a cercare Bird. Questo è Hawkins in Undecided, un brano inciso proprio nell'autunno del 44.

Finalmente Miles vede su un giornale che Parker è annunciato ad una jam session in un locale di Harlem. Ci va e ci passa quasi tutta la notte, ma di Parker neanche l'ombra. Quando poi esce per prendere una boccata d'aria, sente la voce di Bird che gli dice: «Ehi Miles, ho sentito che mi stavi cercando». Vedendo che Bird si ricorda di lui e di dove si sono conosciuti, Miles è al colmo della felicità. Parker è male in arnese, ma quando poi entra nel locale per partecipare alla jam session è come se si trasformasse e suona da Dio. Ormai Miles è entrato in contatto con il ciclone Charlie Parker. Tanto per cominciare, il giorno dopo Parker si trasferisce dove Davis ha trovato una sistemazione. Bird è il suo idolo, ma Miles, che non beve, non fuma e non usa stupefacenti e che la mattina va a scuola, deve convivere con i comportamenti non proprio regolari e virtuosi di uno come Parker, che è eroinomane da quando aveva 15 anni e deve convivere con i suoi bisogni esagerati: alcol, cibo, droga. Miles la sera è spesso in giro con Parker e Gillespie. La destrezza e la velocità con cui Gillespie suona lo impressionano e lo colpisce lo stile di Thelonious Monk, un giovane pianista che negli anni precedenti è stato una delle figure fondamentali per lo sviluppo del bebop e che gli viene presentato da Parker e Gillespie. Nella sua autobiografia Davis riconoscerà a Monk di avere influenzato con il suo senso dello spazio il suo modo di costruire i soli. Proprio in quel periodo, nell'ottobre del 44, Monk entra per la prima volta in studio di incisione col quartetto di Coleman Hawkins, che è uno dei primi ad apprezzare il suo pianismo. Eccoli in Flying Hawkins.

Miles comincia presto ad essere insofferente nei confronti della Juilliard. Ha annoia l'orchestra sinfonica della scuola, in cui con la sua tromba deve suonare una nota qui e una nota là, e del resto sa che nessuna orchestra sinfonica prenderà mai un nero come lui. Avverte il peso del pregiudizio razziale e lo irrita l'indifferenza dei programmi di studio della Juilliard per la musica nera e per l'arte di jazzisti come Duke Ellington. Miles sente subito che la sua vera scuola sono Byrd e Dissi. Impara ogni volta che li ascolta suonare, impara quando gli insegnano delle cose sugli accordi e gli spiegano delle questioni di armonia. Ma rimane invece stupito accorgendosi che non sono molti i musicisti neri che hanno una conoscenza approfondita della teoria musicale. Anzi, diversi musicisti delle vecchie generazioni sono convinti che studiando la musica ci sia il rischio di omologarsi al modo di suonare dei bianchi, o hanno paura, applicandosi alla teoria, di perdere in feeling. E Miles è sconcertato dal fatto che quasi nessuno approfitti della possibilità di andare a guardare le partiture di grandi compositori come Stravinsky, Alban Berg, Prokofiev. Gli pare che sia il prodotto di una mentalità da ghetto, con l'idea che quelle cose non siano per loro, siano riservate ai bianchi. Miles invece pensa che si debba cercare di trarre vantaggio da tutto quello che c'è a disposizione. Malgrado la sua insofferenza per la Juilliard, coglie che sul piano della tecnica musicale e della composizione la scuola gli dà degli strumenti importanti. Ogni lunedì sera al Minton's si tiene una jam session di cui Byrd e Gillespie sono l'anima. Alla batteria c'è gente come Kenny Clark o Max Roach, a volte al piano c'è Monk. Intorno c'è una platea adorante di musicisti che sperano di essere invitati a raggiungere Parker e Gillespie sul palco e che, se questo avviene, non devono assolutamente fallire, perché si tratta di occasioni senza appello. Anche Miles ad un certo punto ha la sua, come ricorderà nell'autobiografia. La prima volta che ho suonato lì non sono stato grande, ma mi sono difeso, nello stile in cui suonavo, che era diverso da quello di Dissi, anche se allora ero influenzato da lui. La gente faceva attenzione alle reazioni di Byrd e Dissi, e se quando finivi di suonare loro sorridevano, questo significava che avevi suonato bene. Quando finii di suonare loro sorrisero, e da quel momento ero dentro a quello che avveniva nella musica a New York. Ero guardato come un astro nascente e potevo permettermi di suonare con i migliori. Miles comincia a far parte di un giro di brillanti musicisti con cui suona un po' dappertutto, ad Harlem, nella 52esima strada e a Brooklyn. C'è il trombettista Freddie Webster, che è anche lui di St. Louis, che è il suo migliore amico in quella prima fase a New York. C'è un altro grande trombettista, Fats Navarro. C'è il trombonista J.J. Johnson. C'è Max Roach. Il risvolto non musicale della sua assidua frequentazione dei locali è che Miles comincia un po' a bere e inizia a fumare. Nel 1945 Miles comincia ad avere degli ingaggi di un certo prestigio, per esempio col gruppo di Coleman Hawkins con Billie Holiday come cantante. Probabilmente grazie a raccomandazioni di Parker e Gillespie, nel maggio del 1945 Miles entra per la prima volta in studio di incisione per accompagnare assieme al sassofonista Herbie Fields Rubber Legs Williams, un intrattenitore del vaudeville nero che invecchiando si è riciclato come cantante di blues. Miles arriva accompagnato da Freddie Webster, che di alcuni anni più anziano di lui gli dà il suo sostegno morale, ma gli suggerisce anche delle soluzioni su come suonare nei pezzi. Come confesserà poi nella sua autobiografia, Miles è così nervoso che riesce a malapena a suonare. E come si coglie ascoltando i brani, è così timido e o inesperto che in diversi casi si tiene distante dal microfono e non si riesce quasi a sentirlo. È piuttosto impacciato e non prende nessun assolo. Nell'autobiografia dirà che sono incisioni che ha cercato di dimenticare, ma non sono certo da dimenticare per noi che abbiamo la possibilità di ascoltare un Miles Davis, potremmo dire, ancora in pantaloni corti, a 19 anni, che compie più o meno un mese dopo questa seduta. Seduta in cui Miles suona quasi sempre con la sordina. In Pointless Mama Blues,
La tromba di Miles è piuttosto presente, ma è anche abbondantemente sullo sfondo e si fa fatica a sentirla nei suoi fraseggi.

Non per infierire, ma per renderci conto di questo Miles Davis non proprio a suo agio, perché nessuno, neanche Miles Davis, nasce imparato, un altro brano, Bring It On Home, ci permette di sentire una take che si interrompe immediatamente proprio perché Davis sbaglia l'entrata. Subito dopo ascoltiamo lo stesso brano in una altra take alternativa, in cui Miles appare in maniera più nitida rispetto alla master take, in cui invece il suono della sua tromba è molto sfocato.

La convivenza con Charlie Parker dura qualche mese, fino a quando nel dicembre del 1944 Irene, la moglie di Miles, lo raggiunge a New York con la loro bambina di pochi mesi. Nel frattempo Miles ha già fatto in tempo a guardare con disincanto all'uomo Charlie Parker. Un uomo che per soddisfare i suoi appetiti di eroina e whisky non si fa nessuno scrupolo. Un uomo che vive in maniera eccessiva. Nella sua autobiografia Davis racconta una scena veramente esagerata a cui a 19 anni si trova a suo malgrado ad assistere, seduto sul sedile posteriore di un taxi accanto a Parker che, dopo essersi appena fatto di eroina, fa sesso con una sua groupie bianca e intanto mangia pollo e beve whisky. Parker vede il suo imbarazzo e gli chiede se la cosa gli dà fastidio. Miles gli risponde seccamente che sì, gli dà fastidio, e Bird gli dice: beh, allora guarda da un'altra parte e non farci caso. Quindi, conclude Davis, ammiravo Bird per il grande musicista che era, mentre non mi piaceva altrettanto come persona. Dopo aver letto nell'autobiografia il passaggio sulla scena scabrosa che, omettendo un po' di dettagli, abbiamo ricordato, può fare sorridere vedere quello che Davis aggiunge appena dopo, ma il senso è molto chiaro. Però mi trattava come un figlio, e lui e Dizzy per me erano come figure paterne. Bird mi diceva sempre che potevo suonare con chiunque. E Davis ricorda che Parker lo spronava a suonare con musicisti rispetto ai quali Davis non si sentiva ancora all'altezza. La sua ammirazione per il talento di Parker rimarrà comunque immutata e, come racconta nell'autobiografia, nel corso del 1945, assieme al suo amico Freddie Webster, cerca praticamente ogni sera di essere dove Parker e Gillespie suonano. Sentivamo che se avessimo mancato di andare ad ascoltarli avremmo perso qualcosa di importante. Studiavamo a fondo, da un punto di vista tecnico, quello che facevano. Eravamo come scienziati del suono. Ecco, nel maggio del 1945, Parker e Gillespie in un celebre brano, Soul Peanuts.

Salt peanuts.

0: Appena.
1: Miles ormai è immerso nel mondo del bebop e nell'estate del 45 chiude con la Juilliard School. Prima di farlo però raggiunge suo padre a St. Louis e gli spiega che alla Juilliard gli insegnano roba bianca e che lui vuole stare nella nuova musica che si fa a New York. Il padre gli risponde: «Se sai quello che stai facendo è tutto ok, ma qualunque cosa tu faccia, falla bene». Poi gli parla degli uccelli che ci sono fuori dalla finestra che nel loro canto imitano quello che fanno gli altri. «Tu non vuoi farlo», gli dice il padre. «Tu vuoi essere te stesso, avere il tuo suono. Quindi non essere nessun altro che te stesso». E gli promette che continuerà a mandargli i soldi. Intanto il sodalizio di Parker e Gillespie è agli sgoccioli. Uomo che ama scherzare e di straordinario humor, Gillespie è però molto serio nella sua professione e non sopporta più l'inaffidabilità di Parker, che spesso non si fa vedere nei locali dove deve suonare. Alla fine Gillespie getta la spugna e nel 45 lascia il quintetto con Parker. Tutti si chiedono chi sarà il trombettista che Parker sceglierà per rimpiazzarlo. Nell'ottobre del 45 il quintetto di Charlie Parker ha un ingaggio di un paio di settimane al Three Deuces. Con Parker ci sono Al Haig al piano, Carly Russell al contrabbasso, Max Roach, Stan Levy alla batteria e alla tromba Miles Davis. È la prima volta che Davis suona con Parker in un ingaggio formale, pagato. È così spaventato che ogni sera chiede a Parker se non è meglio che molli il colpo. Pensa che Parker lo licenzierà e vuole prevenirlo. Ma Parker lo rassicura. Con Parker, Miles, appena 19enne, si trova proiettato al livello più avanzato del jazz dell'epoca. Nel novembre del 45 Parker va in studio di registrazione per incidere alcuni brani per la Savoy e porta con sé Davis. Alla batteria c'è Max Roach, al contrabbasso Carly Russell, al piano dovrebbe esserci Bud Powell, che però salta la seduta e viene sostituito con Argon Thornton. Ma a rimpiazzare Powell arriva anche Dizzy Gillespie e i due si alternano al pianoforte. Tra i brani che Parker vuole registrare però ce ne sono alcuni per i quali Davis non si ritiene all'altezza, come Coco, un brano veloce e tecnicamente impegnativo, ed è dunque Gillespie a suonare la tromba in questi brani. È invece Miles alla tromba e Gillespie al piano in Billy's Bounce, un brano scritto da Charlie Parker, che in questa occasione lo incide per la prima volta. Miles prende il suo assolo dopo Parker. Anche se Miles guarda allo stile di Gillespie, il suo stile è marcatamente diverso, più lirico, più pacato e giocato prevalentemente su un registro più basso. Nessuno, neanche Miles Davis, nasce imparato e anche in questa occasione Miles deve essere comprensibilmente nervoso. Se si ascolta con attenzione si può chiaramente notare che nell'esposizione finale del tema Miles scivola su una nota, ma la traccia viene comunque tenuta buona.

In quella prima fase a New York, Miles si riconosce molto nello stile del suo amico Freddie Webster. Webster, dice Miles nella sua autobiografia, aveva uno stile tipico dei trombettisti di St. Louis, un suono largo che cantava e non suonava troppe note o tempi troppo veloci. Amava i pezzi su tempo medio e le ballad, come me. Mi piaceva il suo modo di suonare e che non sprecava le note e aveva un suono largo, caldo, dolce. Ricordando che lo stile di Gillespie in quel periodo rappresentava su di lui la maggiore influenza, Miles ricorda però anche di avere imparato molto su come fraseggiare ascoltando cantanti come Frank Sinatra, Nat King Cole, facendo tesoro persino del modo di articolare le frasi di Orson Welles. Dunque Miles sta dentro il bebop con una posizione individuale che è autonoma rispetto alla tendenza a suonare molte note e molto velocemente. La sostituzione di Gillespie con Miles nei gruppi di Charlie Parker rappresenta un cambiamento molto forte che all'epoca è lungi dal piacere a tutti. Gillespie è un trombettista di grandissima perizia tecnica, eccezionale sul registro acuto, veloce, pirotecnico, mentre l'approccio di Miles è molto diverso. Ma Miles ha una sua sensibilità e fra Parker e lui si stabilisce una dialettica diversa, nuova, rispetto a quella con Gillespie, un equilibrio inedito di cui Parker è ben consapevole e che gli apre delle possibilità espressive differenti. Invece di qualcuno che gli assomiglia nel modo di suonare, come disse Gillespie, Parker tiene accanto a sé qualcuno che invece si stacca dalla sua estetica. Un altro brano in cui Gillespie ha il pianoforte è Now's the Time, firmato da Parker e un suo grande cavallo di battaglia. Miles prende un assolo che considererà poi uno dei suoi assoli preferiti.

Va detto che in quegli anni i talenti vengono fuori prestissimo e il jazz è pieno di giovanissimi di altissimo livello e dunque essere giovani non viene particolarmente considerato una scusante. Ma sulla rivista specializzata di riferimento Downbeat esce poi una recensione di queste tracce, certo non indulgente nei confronti di un ragazzo di 19 anni. Il critico di Downbeat tratta spietatamente Davis come un imitatore velleitario di Dizzy Gillespie, un giovane che copia e copia male. Anche se Bird e Gillespie, che evidentemente vedevano più lungo, gli dicono di non preoccuparsene, questo giudizio a Miles non va giù e su questa recensione comincia a prendere le misure della critica, con cui poi avrà dei rapporti non facili. In ogni caso, questa seduta di incisione resterà negli annali come una delle sedute fondamentali del bebop. In un altro brano ancora, Thriving on a Riff, Miles, che utilizza la sordina, dà peraltro un'ottima prova di sé.

Se lavorare con Parker rappresenta per Miles una straordinaria sfida e un incredibile momento di crescita, i suoi rapporti personali con lui non sono però altrettanto esaltanti. Dopo l'arrivo di sua moglie, Miles ha preso a Parker una stanza nello stesso edificio in cui vive con Irene e la bambina. Il risultato è che la famiglia Davis ha Parker tutti i momenti intorno, che si butta ubriaco sul divano, che chiede in prestito soldi che ovviamente non restituisce mai, che porta in casa donne, spacciatori, musicisti eroinomani. Parker usa anche l'espediente, non privo di rischi per Miles, di dire agli spacciatori con cui è in debito che i soldi glieli darà Davis. Irene finisce per non poterne più e se ne va a St. Louis con la bambina. Miles dice a Parker di non stargli tra i piedi e intanto Parker va a stare da Doris, la donna che nel 48 diventerà la sua terza moglie, e solo a quel punto Irene torna a New York. Ma prima di proseguire è forse meglio fare mente locale al fatto che nel 45 il ciclone Charlie Parker di cui stiamo parlando ha soltanto 25 anni. Alla fine del 45 la polizia chiude molti locali della 52esima strada e per molti musicisti, tra cui Gillespie e Parker, il lavoro viene a scarseggiare. Il manager di Gillespie trova l'interesse di un club di Los Angeles a presentare la nuova musica di New York, ma a patto che nel gruppo ci sia anche Parker. L'ingaggio è di 2 mesi e Gillespie, anche se la prospettiva di riprendere a lavorare con Parker non lo entusiasma, accetta. Miles approfitta allora di questa separazione da Parker per rientrare per un periodo a St. Louis insieme a Irene e alla figlia. Irene è incinta del loro secondo bambino. Una volta a casa Miles viene ingaggiato dalla band di Benny Carter che lavora a Los Angeles ed è in tour a St. Louis. Così Miles parte con la band per la California. Intanto Gillespie, finito l'ingaggio, è tornato a New York col resto del gruppo, tranne Parker, che si è venduto il biglietto aereo per comprarsi eroina. Miles così si ritrova a suonare con Parker e nel marzo del 46 partecipa ad una seduta di incisione ad Hollywood. Tra i musicisti riuniti per questa occasione ci sono Lucky Thompson al sax tenore e Dodo Marmarosa al pianoforte. Tra i brani c'è il cavallo di battaglia di Gillespie, Night in Tunisia.

Il locale dove Bird e Miles suonano chiude. Parker si ritrova senza soldi. Ma quel che è peggio, Parker, che ha staccato di colpo dalla eroina, è passato ad una dieta di whisky, porto e benzedrina. Ma se un tossico incallito come Bird aveva trovato con l'eroina una sorta di pazzesco equilibrio, il nuovo regime non funziona, Parker sta male. Loverman, un famoso brano inciso a Los Angeles in una seduta del luglio del 46, è una straziante testimonianza delle deplorevoli condizioni di Bird, che poi, completamente ubriaco, in albergo con una sigaretta incendia il suo materasso e viene poi arrestato mentre si aggira nudo fuori dall'hotel. Giorni dopo viene ricoverato all'ospedale psichiatrico Camarillo, da cui riemerge solo nel gennaio del 47. Davis intanto a Los Angeles stringe amicizie e suona con un giovane contrabbassista che adora la musica di Parker, Charles Mingus, che farà molta strada. Nell'estate del 46 Miles a Los Angeles viene ingaggiato da una sua vecchia conoscenza, Billy Eckstein, che è in città con la sua orchestra. Miles torna poi a New York quando scopre di essere stato proclamato nuova star per la tromba dal referendum della rivista Esquire. Lavora con l'orchestra di Linois Jacquet, poi con quella di Dizzy Gillespie. Nell'aprile del 47 Parker torna a New York, dove intanto il bebop ha allargato il suo pubblico e forma un nuovo gruppo con Miles Davis alla tromba, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al basso e Max Roach alla batteria. Sarà il suo gruppo regolare, il classico gruppo con cui Parker si esibisce e incide dalla primavera del 47 alla fine del 48. L'attività con Parker è intensa e Davis è ormai riconosciuto come una delle figure di punta del jazz dell'epoca, ma i suoi rapporti personali con Bird si stanno definitivamente logorando. Intanto Miles sta cominciando ad allargare i suoi orizzonti e, come vedremo nella prossima puntata, i frutti di questa sua maggiore indipendenza cominceranno a maturare già alla fine del 48. Ma prima ancora di essere uscito dal ciclone Charlie Parker, sulla vita di Miles hanno cominciato ad addensarsi delle nuvole scure che non promettono niente di buono. Nell'estate del 46, mentre è con l'orchestra di Billy Eckstein, Miles infatti è stato iniziato tanto alla cocaina che all'eroina. Lo lasciamo per il momento con una seduta del maggio del 47 del quintetto di Charlie Parker, in cui viene inciso Donna Lee, il primo brano firmato da Miles Davis ad essere registrato. Il quintetto è denominato Charlie Parker All Stars e con Parker e Davis ci sono Tommy Potter al basso e Max Roach alla batteria e al pianoforte, caso più unico che raro, Bud Powell, una delle figure più grandi e più tragiche della generazione del bebop.

Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop, bentornati a Soulshine. Vorrei dedicare questa prima parte della trasmissione a un artista che, per chi segue la nostra radio assiduamente, suonerà familiare, Glenn Hansard, scomparso, come saprete, tragicamente settimana scorsa, lasciando un vuoto, direi, importante nel mondo della musica. Vi do un po' di contesto. Negli anni 80 ha fondato The Frames, un gruppo diventato poi simbolo, uno dei simboli perlomeno dell'alternative rock irlandese. In Irlanda infatti erano già abbastanza popolari prima del successo internazionale. La svolta poi internazionale arriverà nel 2007-2008 con Once, film di John Carney, girato con un budget ridottissimo. Addirittura Glenn Hansard non doveva essere il protagonista, ma il ruolo è stato per una serie di ragioni rifiutato da Cillian Murphy, e il regista, dopo aver accantonato per un breve periodo il progetto, ha chiesto proprio al cantautore di interpretare di base se stesso. Lui inizialmente non ha accettato questa proposta perché diceva la storia del protagonista di Once era troppo simile alla mia. Il film e in seguito poi la canzone Falling Slowly, che vince l'Oscar appunto nel 2008 come migliore canzone originale, hanno trasformato Glenn Hansard in una figura di riferimento del rock contemporaneo. Nel film il protagonista fa coppia con un'altra ottima cantautrice, Marketa Irglova, con cui poi Glenn Hansard forma anche il duo The Swell Season. E come The Swell Season, o meglio, inizialmente come coppia artistica, Glenn Hansard e Marketa Irglova partecipano anche alla colonna sonora della semi-biografia, del semi-biopic su Bob Dylan, I'm Not There. E qui li sentiamo in una versione di You Ain't Going Nowhere.

You Ain't Going Nowhere, una delle canzoni più belle, secondo me, mai scritte da Bob Dylan. Qui nella versione di Glenn Hansard e Marchetta Iglova, noti anche come The Swell Season. Questo brano non è conosciutissimo, o comunque non è fra i più conosciuti di Bob Dylan, perché viene scritta nel 67, un periodo in cui, insomma, Bob Dylan si era autoesiliato in seguito a un grave incidente in moto, avvenimento che tristemente unisce Bob Dylan a Glenn Hansard, la cui fine però si è rivelata decisamente più tragica. Vorrei andare avanti con questo piccolo tributo a Glenn Hansard, che, come abbiamo visto nel film Once, lui è sempre rimasto un busker, un artista di strada nell'anima fino all'ultimo. I suoi ultimi concerti, spettacoli, si sono tenuti appunto in contesti molto piccoli, molto folk, in Irlanda, a Dublino. Lui ha sempre raccontato la fragilità, la speranza, l'umanità o comunque le emozioni umane. Voglio farvi ascoltare un brano chiamato Sure as the Rain, da quell'album incredibile che è All That Was East Is West of Me Now del 2023. È una canzone struggente, una canzone d'amore di base. E tutto questo album in realtà è una struggente ode all'amore, appunto, ma anche al lasciare andare. Ascoltiamo Sure as the Rain.

Ja, ha.

0: you have to, but don't go out.
1: Burn low if you have to, but don't go out. Splendi flebilmente, ma non spegnerti mai. È l'augurio che Glen Hansard ha lasciato a tutti noi con la sua musica. Un bel ricordo di Glen Hansard è stato fatto, insomma, anche da Patti Smith. Magari qualcuno di voi c'era al concerto per i 50 anni di Radio Popolare di questa artista incredibile che ha reso omaggio a Glen Hansard sia con le parole che con un paio di canzoni, fra cui Falling Slowly, eseguita dal bassista e pianista della band di Patti. Un momento davvero commovente e pieno di energia, così come tutto il concerto è stato pieno di energia. Per chi c'era sa che è stata una serata speciale. Molti di voi avranno già avuto modo di riascoltarlo, ma voglio farvi partecipi di quella che è stata, secondo me, la canzone più potente, oltre ovviamente all'encore con i suoi brani più famosi, che hanno fatto alzare in piedi tutti quanti. Per me l'highlight è stato Summer Cannibals, l'ascoltiamo nella versione in studio di Gone Again.

Summer Cannibals, Patti Smith. Rimaniamo negli Stati Uniti. Lo saprete, è uscito il nuovo disco degli Strokes, Reality Awaits. Album già super discusso per la scelta folle di utilizzare su quasi tutte le canzoni l'autotune. Julian Casablancas può sembrare impazzito, in realtà forse non c'è mai stato del tutto, ma questa è stata proprio una scelta che rispecchia la sua personalità assurda. Appunto, ascoltiamo Lonely in the Future, il brano se vogliamo più rock dell'album, anche lui con l'autotune. Preparatevi, può essere un po' faticoso da ascoltare.

The Strokes con la loro Lonely in the Future. Abbiamo ascoltato questo bel brano, molto alla Strokes, anche dal punto di vista dei testi. Critico esilarante, un po' cattivello. E abbiamo sentito anche l'autotune sulla voce di Julian Casablancas, che è un po' il fil rouge che collega tutte le canzoni dell'album. In questo album ho sentito qualcosa di un album del 2001 dei Super Furry Animals, Rings Around the World, e nello specifico questo grande successo della band. Ascoltiamolo. Juxtaposed with You.

Juxtapose with you, Super Furry Animals 2001. Ne abbiamo tirati fuori parlando degli Strokes e del loro nuovo album. Mi spiego meglio, le somiglianze le ho sentite nell'approccio alla musica e alla composizione, ovvero l'applicare effettistica dissonante come l'autotune, o per dirla brutalmente fastidiosa, a una base musicale molto riconoscibile, ben eseguita, incasellabile se vogliamo in un genere abbastanza specifico. Nel caso dei Super Furry Animals è il soul, per gli Strokes invece è l'indie rock. E sempre da Reality Awaits, giusto per liberarci un po' le orecchie da questo autotune, voglio farvi ascoltare The Fruits of Conquest, che invece è una delle poche canzoni dell'album degli Strokes senza autotune.

Abbiamo ascoltato These Days dei REM, The Life's Rich Pageant, che ha appena compiuto 40 anni. Da New York all'Inghilterra, con The Waterboys, la cui cover di Knockin' on Heaven's Door avevamo ascoltato qualche settimana fa, era stato il preludio all'uscita di Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. Tre dischi che di base raccolgono delle registrazioni, delle demo, delle canzoni in generale, mai pubblicate, scritte da Mike Scott, leader dei The Waterboys, durante la registrazione di quello che probabilmente è l'album più famoso della band, Fisherman's Blues, del 1985. Tre dischi molto diversi fra loro: il disco numero uno è più country e blues, il disco numero due è più folk o folk rock. Il disco 3 invece è pieno di musica di ispirazione irlandese, pieno di storytelling, come questa Mr. Saxman.

E questa era Mr. Saxman dei The Waterboys, brano inedito scritto fra il 1985 e l'86 durante le session di scrittura di Fisherman's Blues, il loro album più famoso. Gli Eels, band statunitense capitanata da Mr. E, alias di Mark Oliver Everett, hanno fatto uscire un taster, un assaggio del loro nuovo album Cookie Happened, in uscita ad ottobre. L'ascoltiamo, Cap in Hand.

Insomma, sempre più tormentati gli Hills e Mr. E, man mano che passano gli anni. E si sa, insomma, che tutto il tumulto interiore di Mr. E, di Mark Everett, viene fuori nelle sue canzoni, a partire dall'album di debutto della band, Beautiful Freak, del 1996, quell'album dalla copertina inquietante che mostra una bambina, o ragazzina, insomma, con gli occhi deformati. Da lì ascoltiamo Novocaine, For the Soul.

Novocaine for the Soul, Eels, che capolavoro questo brano. Siamo in chiusura, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop. Avete ascoltato Soulshine, abbiamo iniziato con un tributo a Glenn Hansard, scomparso una decina di giorni fa. Io direi che possiamo chiudere con uno, se facciamo in tempo, un paio di brani dall'album che vi citavo prima, All That Was East Is West Of Me Now. Un album un po' diverso dalle sonorità un po' più spinte, un po' più dure, un po' più elettriche. A martedì prossimo, ciao a tutti, ciao Glenn.

0: In Europa, Italia e Danimarca spingono sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione Europea frena, sosteniamo la Spagna. Madrid chiede al governo italiano di revocare la sospensione di Schengen. A Ceuta 1000 minori non possono essere rimpatriati in Marocco, la destra spagnola attacca, falsi minorenni, deportiamoli. Salito a 700 il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto dei Campi Flegrei, 400 le case inagibili. Per proteste i cittadini hanno occupato la banchina del porto. Il governo proroga lo streaming sito sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto. Nessun taglio sulla benzina, il caro carburante resta un problema anche per le vacanze estive. A Milano 6 minuti di applausi per Franco Baresi, come il suo numero di maglia. Al funerale c'erano tifosi, ex compagni e vecchi rivali. Fischi per la proprietà rossonera e per il sindaco Beppe Sala. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La crisi di Ceuta arriva in Europa. Al vertice dei ministri degli interni dei 27, Italia e Danimarca ne approfittano per spingere sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione frena. È stato un test per la nostra resilienza e l'abbiamo superato. Sosteniamo la Spagna. Spagna, che è isolata in Europa, insiste. Roma revochi la sospensione di Schengen, non c'è mai stato nessun pericolo. Il servizio da Bruxelles.
1: Alla riunione dei ministri UE degli interni sulla crisi a Ceuta riprende vigore la questione dei centri di rimpatrio in paesi terzi, a due mesi dall'approvazione del nuovo regolamento europeo. Non il modello Albania, che anche il commissario europeo alla migrazione Brunner definisce una cosa diversa, ma accordi con paesi terzi che riceverebbero finanziamenti per aprire centri e gestire i rimpatri. Italia e Danimarca guidano un fronte di 5-6 falchi, che comprende anche Paesi Bassi, Germania, Austria e Grecia, ma anche altri sarebbero potenzialmente interessati, che hanno proposto tutta una serie di paesi africani, Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda ed Etiopia. Ma fonti UE contattate da Radio Popolare gettano acqua sul fuoco. Non siamo a questo punto e di fondi europei ancora non si parla. In sostanza, il bilancio della riunione è una delle più classiche tempeste in un bicchiere d'acqua. Italia e Danimarca portano a casa una vittoria di narrativa politica, ma ridotto all'osso il vertice non presenta alcun elemento concreto di novità. In altre parole, su qualsiasi soluzione emersa oggi si stava già lavorando da mesi, ma ora i 5 punti del piano d'azione della Commissione sono spinti da un vento di destra ormai imperante in Europa. Oltre ai rimpatri, la chiusura delle frontiere e gli accordi con i paesi terzi in stile Turchia, Marocco ed Egitto, che sono poi le stesse leve con cui l'Europa si rende vulnerabile all'esterno, sono già tutti inclusi nella legislazione europea. Si conferma invece l'isolamento della Spagna nella sua politica di regolarizzazione delle persone migranti, visto che anche il commissario Brunner l'ha definita non un buon segnale per il resto del continente. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Ceuta intanto rimangono 1000 minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi ma per i quali non c'è spazio nei centri di accoglienza. Madrid stanzia 25 milioni per gestire la crisi. Dura reazione della destra. I conservatori del Partito Popolare si oppongono alla redistribuzione dei minori nel paese e il partito di estrema destra Vox attacca. Falsi minori, deportiamoli. Elena Gentili è la responsabile advocacy di Save the Children Italia.
2: La città sta assistendo circa 1000 minori quando la sua capacità strutturale conta meno di un centinaio di posti disponibili. Quindi questo ci lascia una forte preoccupazione che molte minori non siano ancora stati identificati e presi in carico dai servizi competenti, quindi che rimangano in una situazione di estrema vulnerabilità nelle strade, in luoghi che comunque non garantiscono la loro sicurezza fisica ma anche psicosociale. È importantissimo per noi sottolineare come i minori sono minori prima di qualunque altro status migratorio, quindi anche superando una frontiera i minori rimangono tali e quindi deve essere garantito il loro superiore interesse, devono essere garantiti i loro diritti. Quindi l'identificazione dei minori e l'identificazione delle loro vulnerabilità e dei rischi che possono affrontare proprio per essere minori è la cosa principale. Oltretutto c'è bisogno che la situazione, che è veramente complessa in questo momento, umanitaria in generale, possa permettere questo lavoro più specializzato nei confronti di bambini, bambine e adolescenti, che siano quelli in primis non accompagnati, ma in generale i minori anche in famiglia.
0: E questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti ricoverati a Palma de Mallorca, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane. Washington torna a parlare di un accordo imminente sullo stretto di Hormuz, senza però fornire dettagli e senza che Teheran confermi la riapertura dei negoziati diretti con gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Il segretario al tesoro Scott Bessent usa toni pieni di ottimismo. L'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto tra oggi e domani. Marco Rubio, segretario di Stato, parla di progressi fatti, ma di ancora diversi passi da fare. Fonti del Qatar dicono che girerebbe una bozza d'intesa tra USA e Iran. Le borse volano e il prezzo del petrolio scende. Da parte iraniana però non arrivano segnali altrettanto positivi. Fino a poche ore fa fonti iraniane negavano l'esistenza di trattative dirette con gli Stati Uniti. Non si comprende con chiarezza quindi a quale accordo si riferiscano Bessent e Rubio, forse a quello discusso tra l'Iran e l'Oman, di cui non si conoscono particolari, ma secondo il New York Times questa intesa manterrebbe nelle mani del Pasdaran un discreto controllo sullo stretto. Le navi in entrata nel Golfo seguirebbero la rotta vicino alle coste iraniane e pagherebbero così una tassa a Teheran. Quelle in uscita invece passerebbero vicino all'Oman. Se questo fosse il contenuto di questa intesa, gli USA non avrebbero certo quello che volevano, ovvero la libertà di navigazione, come prima della guerra. Per Trump sarebbe una sconfitta. Solo ieri il presidente USA aveva detto che non avrebbe permesso l'imposizione di pedaggi. Secondo altre fonti, poi, l'accordo sarebbe temporaneo, dovrebbe essere definito con future trattative. Sembra un film già visto, quello del memorandum d'intesa, preceduto, come nel caso di questa possibile intesa, da annunci e smentite, poi stracciato, come si sa, pochi giorni dopo la sua firma. Ieri c'è stato l'ennesimo ultimato di Trump nei confronti di Teheran, ma oggi l'agenzia Reuters ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero esaurito in Iran quasi del tutto le loro scorte di missili a lungo raggio. La partita a scacchi tra Teheran e Washington va avanti in attesa di una sempre più difficile mossa decisiva di uno dei due giocatori.
0: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di naziskin ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiavano giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione è avvenuta lo scorso 2 agosto e documentata da un video nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel mentre urlano Sigail ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita. È salito a circa 700 persone il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili al momento sono quasi 400, in alcune zone manca ancora l'acqua. Per protesta oggi i cittadini hanno occupato la banchina del porto. Il servizio da Napoli.
4: La crisi idrica che si è aggiunta ai disagi dovuti alla scossa di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio si è verificata ai Campi Flegrei ha contribuito all'indignazione degli abitanti di Pozzuoli. La rabbia è sfociata in un corteo costituito, secondo le fonti, da migliaia di partecipanti che ha raggiunto l'area del porto e occupato la banchina principale. I manifestanti hanno accusato il governo e le istituzioni locali di averli abbandonati. Tra le richieste è quella di un alloggio per gli sfollati dai terremoti e per chi vive in strutture che attendono ancora controlli di agibilità. Il blocco dei collegamenti con le isole si è concluso quando i dimostranti hanno ricevuto conferma di un incontro previsto a Napoli tra il ministro Piantedosi e una delegazione di sindaci dell'area Flegrea per fare il punto della situazione. Si apprende inoltre che la fornitura d'acqua che è venuta meno in alcune zone di Pozzuoli dopo l'episodio della settimana scorsa verrà garantita con le autobotti dei vigili del fuoco. Il numero degli sfollati a Pozzuoli sale a circa 700, di questi risulta che 568 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre allo stato attuale delle cose le abitazioni inagibili sarebbero 400. Una situazione difficile vissuta con apprensione dalle comunità maggiormente interessate, nelle quali c'è chi ritiene che il valore della scossa sia stato superiore a quello comunicato e che semplicemente le autorità abbiano voluto evitare allarmismi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congi.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Più che un nuovo taglio, in realtà è la proroga di quello entrato in vigore il 28 luglio scorso, di 17 centesimi risparmiati al litro. La benzina invece non è stata proprio toccata. Questa misura non riduce di molto le spese degli automobilisti e quindi non risolve in alcun modo il caro carburante. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
5: Il comunicato stampa ufficiale ancora non l'abbiamo visto, però stando a quello che è apparso sulle agenzie, a quanto pare hanno semplicemente prorogato fino al 25 agosto un taglio assolutamente insufficiente, cioè quello che c'era già sul gasolio, che è pari esclusivamente a 17 centesimi considerando anche l'IVA, quindi un taglio delle accise di appena 14 centesimi, noi avevamo chiesto 29 per quanto riguarda le accise. Quindi questo taglio, diciamo, non basta, è assolutamente insufficiente. E poi a quanto pare si sono dimenticati complessivamente la benzina, cioè neanche un centesimo di taglio per quanto riguarda le accise. Lì avevamo chiesto almeno 15 centesimi, considerato che anche oggi la benzina, diciamo, ormai ha raggiunto livelli stratosferici. Quindi già non ha prodotto tutti i suoi benefici e l'abbiamo denunciato fin da subito, perché ci hanno messo 3 giorni per abbassare i prezzi del gasolio, ma non tanto quanto avrebbero dovuto. E poi da allora i prezzi sono addirittura, a partire dal 4° giorno, sono addirittura saliti. Quindi di fatto pochissimo di risparmio. È chiaro che la situazione va avanti così, considerato che non c'è stato un incremento del taglio. Ripeto, aspettiamo ancora il comunicato ufficiale del governo, ma insomma il taglio a quanto pare è semplicemente quello che c'era prima.
0: Sempre nel Consiglio dei Ministri è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo di adeguamento all'AI Act dell'Unione Europea per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Il ricorso al sistema del riconoscimento facciale non sarà indiscriminato, ma deve essere collegato a un procedimento penale o a un reato specifico. Ce ne parla il giornalista del Manifesto, Mario Di Vito.
6: A margine di questo Consiglio dei Ministri, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, che comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento, diciamo, di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio, bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era previsto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta, con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta poi potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie. Per quanto riguarda invece la raccolta a strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati, diciamo, potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato, cioè queste immagini esistono ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato, per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata del reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato.
0: Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni oggi ha negato l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, condannato per essere stato il prestanome di un clan di Camorra. Il no è passato grazie ad Azione, che in giunta è uscita al momento del voto. La richiesta ora è ora di accedere alle chat va in aula alla Camera, dove con tutta probabilità verrà bocciata allo stesso modo dalla maggioranza. Le opposizioni in rivolta valutano ora un intervento alla Consulta. Un lungo applauso durato 6 minuti, come il suo numero di maglia. È quello che ha riservato oggi la città di Milano a Franco Baresi. Ai suoi funerali in migliaia, tra tifosi, ex compagni e vecchi rivali, tutti insieme per l'ultimo saluto allo storico capitano del Milan. Fischi per la proprietà rossonera e anche per il sindaco Sala. Il ricordo dei tifosi raccolto da Matteo Villaci.
7: Cioè, ho visto giovedì in Serie A, cavolo, nel 78, non ci sono parole.
8: Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, e il nostro condottiero non ci è mai stato dito neanche in Serie B, 2 volte poteva farlo, Era il minimo che potevamo fare, era questo.
9: Faceva parte di noi, era il popolo. Lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui. Lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile. Aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
10: Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
11: Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
10: Sì. È l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan.

Il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: affascinante del pianeta.
1: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
0: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
1: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
0: C'è tutto sul sito

0: Il libro della notte.
1: Nicola Tanno, Arcipelago Rosso, lotta politica e genocidio in Indonesia, Mimesis Edizioni.
2: Storicamente l'esercito ha sempre avuto un grande potere nell'Indonesia, sin dall'indipendenza degli anni 40, sotto Sukarno, soprattutto sotto la dittatura di Suharto, e si pensava che con la Reforma ASI, cioè il processo di democratizzazione del paese di fine anni 90, inizio anni 2000, questo ruolo in qualche modo non fosse più così marcato. Ora in questo momento ci troviamo di fronte proprio a un passo indietro, cioè ovvero a quello di ricollocare gli ufficiali militari in posizioni civili e addirittura a fianco di sindaci o di rappresentanti del popolo indonesiano. Quindi ci troviamo proprio di fronte ad uno Stato militare che affianca quello politico. E quindi ci troviamo di fronte a un arretramento. Poi di arretramento dei diritti democratici. Poi vi è stato un nuovo codice penale che ha in qualche modo ha sanzionato in modo ancora più duro le manifestazioni non autorizzate e un aumento del budget dell'esercito. Quindi ci troviamo di fronte a una pericolosa deriva della democrazia indonesiana.
1: Una pericolosa deriva che, lo dicevi, suscita molte perplessità, sicuramente preoccupazione, ma anche un movimento di protesta unitario?
2: Sì, questo è un po' il paradosso. In Indonesia vi sono grandi manifestazioni ormai da più di un anno in cui le rivendicazioni sono diverse. Da un lato sono quelle appunto di contrastare questa militarizzazione della società, però soprattutto le mobilitazioni che sia nel febbraio scorso che nell'autunno scorso si sono generate sono contro una sempre più marcata distanza tra l'oligarchia politica, militare, economica, che acquisisce sempre più poteri, e invece una popolazione che vive una situazione non gode dei frutti di questa crescita economica di cui si vanta il governo. Però appunto, come dicevi tu, qual è il problema? Se da un lato ci troviamo di fronte a un forte attivismo per i diritti umani e anche antioligarchico per certi versi, d'altro canto però non si riesce a costruire in Indonesia un movimento politico che riesca in qualche modo a rappresentare un'alternativa vera al sistema di potere oligarchico. La chiave del perché in Indonesia non si riesce a costruire un partito politico di vera alternativa sta nel genocidio anticomunista del 1965, di cui parlo nel mio libro. Del 1965-66 il più grande partito comunista del Novecento non al potere, il Partito Comunista Indonesiano, venne distrutto completamente dall'esercito, causando la morte di una cifra che va dal 500.000 al 1 milione di persone. E in quel modo quindi l'unico partito d'alternativa che appunto proponeva un cambiamento di società è stato un partito impegnato nella battaglia per la decolonizzazione, nella costruzione dell'identità nazionale, perché tu pensa che l'Indonesia è un paese con migliaia di isole e centinaia di lingue, quindi la costruzione del paese è stata un'opera politica istituzionale, e il Partito Comunista è stato un partito patriottico che si è impegnato nella lotta anticoloniale contro i Paesi Bassi, poi contro i giapponesi e poi nel sostenere le battaglie antiimperialiste di Sukarno. Per via di questo ruolo, appunto, del 1965, l'esercito di Suharto sterminò questo partito, che non ebbe la forza di reagire, e nel libro appunto parlo di questa storia che è assolutamente sconosciuta in Italia e in Europa.
1: Era Nicola Tanno, Arcipelago Rosso, lotta politica e genocidio in Indonesia, Mimesis Edizioni.

0: ideato e condotto da Massimo Bonelli.
1: Con la regia

Che meraviglia ritrovarci alle porte della notte. Che meraviglia affrontare insieme un viaggio di notte tra le note. Anche questa volta approderemo in pianeti diversi, in stelle diverse, in stili diversi. Liberate la mente, mettetevi comodi. Partiamo.

iniziamo a fluttuare in questa atmosfera tra ritmi esotici, orientali e africani, offertici dai britannici Jade Warrior, con l'eleganza della fusione tra jazz e rock nel brano Way of the Sun. Questi sono Jade Warrior.

ho fatto un sogno con te. Ho visto, con mia sorpresa, un amico che ora non c'è più. È nascosto a Cromville. Questo è Oneotrix Point Never, è lo pseudonimo del musicista sperimentale Daniello Patin, noto anche per le sue colonne sonore come Good Time, premiata a Cannes, e la più recente Marty Supreme. Il brano che ascoltiamo è Cromville, Oneotrix Point Never.

Counting Crows sono una formazione di San Francisco. Con loro e con i Ram rinasce uno stile musicale che fa riferimento agli anni 70 e sono un'alternativa alla scena rock di Seattle. Ascoltiamo Sullivan Street dal primo album.

Continuiamo il nostro viaggio con la particolare voce di Caroline Polachek, newyorkese trasferita a Tokyo e nuovamente negli States, precisamente a Greenwich, figlia di un musicista classico. Il brano è Look at Me Now.

Barnum Family sono musicisti provenienti da Portland in Oregon, Joshua Tree in California, da Los Angeles, ma la loro vera passione musicale maturò in un bar di Williamsburg a Brooklyn, il Gimmel Coffee. Qui nasceva il materiale per le loro canzoni. Questa ballata si intitola One Spring Morning. Questi sono Akron Family.

Questa musica da confine ci viene proposta da Jake Sarsen Fussell, un ottimo chitarrista ed interprete folk blues della Georgia, Stati Uniti. Il brano ha un titolo folle. Avete mai visto delle pesche crescere su una pianta di patata dolce? Questo è Have You Seen Ever? Jake Sarsen Fussell.

dal confine precedente, entriamo nel deserto con i Dinari Wen, Tuareg, algerini d'adozione. Sono il più celebre gruppo di desert rock sulla scena. Raggiunta la notorietà nelle regioni del Nord Africa, sarà Carlos Santana a lanciarli in Europa, avendoli al suo fianco al Montreux Jazz Festival. Poi saranno al famoso Glastonbury Festival inglese e infine supporto dei Rolling Stones. La loro fama è universale, la loro musica è ipnotica, psichedelica. Ascoltiamo i Dinari Wen in Immediate One, Winakalin.

Spencer Davis Group è stata una band di Birmingham composta dal chitarrista Spencer Davis e dai due fratelli polistrumentisti Muff e Steve Winwood. La jam strumentale What for Lumumba era dedicata allo statista congolese Lumumba e stiamo ascoltando. Sembra un prototipo di alcune delle idee che Steve Winwood avrebbe poi impiegato nei Traffic. Questa è Spencer Davis Group, Waltz for Lumumba.

Bert Jansch è stato uno dei più validi chitarristi e compositori scozzesi, cofondatore dei Pentangle insieme a Sandy Denny e John Reburn. Realizzò un numero considerevole di album da solista. Da Birthday Blues ascoltiamo questa Poison, Veleno. Lui è Bert Jansch.

Fun in the Summertime è un divertente brano di Sly and the Family Stone, pubblicato poco prima della loro partecipazione al Festival di Woodstock nel 1969, che li portò ai vertici delle classifiche. Questo è Sly.

State ascoltando La danza degli spiriti beati dall'Orfeo ed Euridice di Gluck con l'orchestra di Monaco, diretta da Leopold Hager.

Amico, non vedono che il mondo è in fiamme? Qualcuno ci porti via, al sicuro, nel nostro giardino, dove sboccia un fiore antico con il profumo della sua natura. Queste sono le bellissime voci dei Mamas and Papas.

shade in the shadow of the cross. Non c'è ombra all'ombra della croce. È un delicato brano del cantautore e polistrumentista statunitense del Michigan, Sufjan

è un cantautore, chitarrista e percussionista senegalese. Il brano si intitola Fulani Rock. Fulani è un gruppo etnico sparso in tutto Nord Africa, specialmente nel Sud Sudan, nel Darfur. Sono circa 10 milioni di pastori nomadi. Ascoltiamo Fulani Rock.

Anthony and the Johnsons, ora mutato in Anoni and the Johnson, interpreta con la sua particolarissima voce il celebre brano di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

0: Bussando alle porte del paradiso, siamo arrivati sulla soglia della notte profonda. Ora vi lasciamo sognare liberamente fino al risveglio. Radio Popolare, Music Revolution, Ivana
1: e Massimo
0: vi auguro una notte splendida e serena, e soprattutto sogni d'oro.

Il treno lanciò un altro fischio mentre rallentava e si fermava sferragliando nella stazione. Dalla cabina di guida una luce fece avanti e indietro sopra i binari. I due vagoni che formavano il piccolo convoglio erano ben illuminati. Perciò fu facile per le tre persone sul marciapiede rendersi conto che il treno era pressoché vuoto. Ma la cosa non li sorprese. A quell'ora, anzi, furono sorpresi che ci fosse qualcuno a bordo. I rari passeggeri nei finestrini trovavano strano che ci fosse gente sul marciapiede che si apprestava a salire sul treno a quell'ora di notte. Che razza di affari poteva averli spinti fin là? A quell'ora la gente avrebbe dovuto prepararsi ad andare a letto. Ormai le cucine delle case sui colli dietro la stazione erano tutte rassettate e pulite. Le lavastoviglie avevano finito il ciclo da un pezzo. Tutte le cose erano al loro posto. Le lucine per la notte erano accese nelle stanze dei bambini. Qualche ragazza adolescente magari stava ancora leggendo un romanzo con le dita che intanto attorcigliavano una ciocca di capelli. Ma parecchi televisori si stavano già spegnendo. Mariti e mogli si stavano preparando per la notte. I sei o sette passeggeri, seduti ognuno per conto suo nei due vagoni, guardavano attraverso i vetri dei finestrini e si facevano domande su quelle tre persone sul marciapiede.

Benvenuta ascoltatrice, benvenuto ascoltatore alla quarta puntata dell'estate carveriana. Questa notte va in scena il racconto Il treno. Quanti in questi giorni di partenze prenderanno questo mezzo che ha scaturito molte pagine di letteratura e anche in musica? Treni che aspettano, treni che passano, treni che non arrivano mai in tempo. Ma questo treno di Carver è un treno particolare, perché non nasce da zero, nasce da un prestito e da un furto gentile. Carver prende in prestito il finale di un racconto di John Cheever, Il diavolo delle 5:48, e da lì riparte esattamente da dove Cheever si era fermato. C'è una donna, si chiama Miss Dent. Poco prima, quella sera, ha fatto qualcosa che le pesa ancora addosso. Un conto in sospeso con un uomo che l'aveva ferita e che lei ha chiuso a modo suo, con una rivoltella e la faccia di lui spinta nella polvere. Ora è lì, sul marciapiede, con quel peso ancora dentro. E non è sola. Ci sono altri due. Un uomo e una donna. Una coppia, forse, o forse no. Anche loro aspettano, anche loro, si intuisce, portano qualcosa che non dicono ad alta voce. Tre persone, un'attesa, un treno quasi vuoto che li porterà via da lì. E in mezzo, come sempre, Carver. Questa è Popolaroid, estate carveriana. Ascolta, vedrai e viaggerai.

0: sopra, lui sotto.
1: La donna si chiamava Miss Dent e poco prima, quella sera, aveva puntato una pistola contro un uomo e l'aveva costretto a inginocchiarsi nella polvere e a scongiurarla di risparmiargli la vita. Mentre gli si riempivano gli occhi di lacrime e le sue dita rovistavano tra le foglie, lei gli teneva la rivoltella puntata addosso e gli diceva quello che pensava di lui. Aveva cercato di fargli capire che non poteva continuare a calpestare i sentimenti degli altri. «Sta fermo», gli aveva detto, anche se l'uomo si limitava ad affondare le dita nella terra e a muovere un po' le gambe per la paura. Quando aveva finito di parlare, quando aveva detto tutto quello che le era venuto in mente di dirgli, gli aveva messo un piede sulla nuca e gli aveva spinto la faccia nella polvere. Poi aveva rimesso la rivoltella nella borsa ed era tornata alla stazione.

Carver non ci dice chi sia quest'uomo, che cosa le abbia fatto, né da quanto tempo. Non ci serve saperlo. Quello che conta è il gesto. Un piede sulla nuca e una faccia nella polvere. E poi, subito dopo, la calma quasi impiegatizia con cui Miss Dent rimette la rivoltella nella borsa, come se avesse chiuso una pratica, come se quella violenza fosse stata per lei amministrativa più che passionale. E infatti torna alla stazione, torna ad aspettare un treno. È qui che il racconto comincia a somigliarci. Quante volte, dopo aver detto finalmente tutto quello che avevamo dentro, torniamo semplicemente ad aspettare qualcosa. Un treno, un aereo, una porta che si apre. La vita intanto prosegue accanto a noi, indifferente a quello che abbiamo appena vissuto.

La sala d'attesa della stazione vuota. Miss Dent è seduta su una panca, la borsetta sulle ginocchia. Lo sguardo è fisso su un grande orologio a parete. Sulla soglia sono appena entrati un vecchio dai capelli bianchi con un foulard di seta al collo e i piedi sono nudi. Accanto a lui c'è una donna di mezza età, rossetto acceso, un vestito di maglina rosa.

Si sedette su una panca nella sala deserta, tenendo la borsetta sulle ginocchia. La biglietteria era chiusa. Non c'era un'anima in giro. Perfino il parcheggio davanti alla stazione era vuoto. Posò lo sguardo sul grande orologio alla parete. Voleva smettere di pensare a quell'uomo e a come si era comportato con lei dopo essersi preso quello che voleva. Ma si rendeva conto che si sarebbe ricordata per un pezzo del rumore che aveva fatto con il naso mentre si inginocchiava. Fece un sospiro, chiuse gli occhi e si mise in ascolto, in attesa del rumore del treno. La porta della sala d'attesa si aprì. Miss Dent volse lo sguardo da quella parte e vide entrare due persone. Una era un vecchio, dai capelli bianchi, con un foulard di seta bianca al collo. L'altra una donna di mezza età, con gli occhi bistrati, rossetto e un vestito di maglina rosa. La sera era fresca, ma nessuno dei due indossava una giacca e il vecchio era senza scarpe. Si fermarono sulla soglia, apparentemente stupiti di trovare qualcuno nella sala d'attesa. Poi provarono a comportarsi come se la sua presenza non li avesse sconcertati. La donna disse qualcosa al vecchio, ma Miss Dent non riuscì ad afferrarne il senso. I due avanzarono nella sala. Miss Dent ebbe l'impressione che fossero agitati e che fossero venuti via in gran fretta da qualche posto e non riuscissero ancora a trovare il modo di parlarne. Poteva anche darsi, pensò Miss Dent, che avessero bevuto un po' troppo, per di più. La donna e il vecchio dai capelli bianchi guardarono l'orologio, quasi si aspettassero che rivelasse loro qualcosa sulla situazione in cui versavano e su ciò che dovevano fare a quel punto. Anche Miss Dent rivolse lo sguardo all'orologio. Nella sala d'attesa non c'era nulla che annunciasse i treni in arrivo e in partenza, ma lei era pronta ad aspettare a oltranza. Sapeva bene che bastava aspettare e prima o poi un treno sarebbe arrivato. Lei ci sarebbe salita e quello l'avrebbe portata lontano da lì.

tre sconosciuti, una sala d'attesa e nessuno che chieda all'altro cosa sia successo. Eppure lo si intuisce, tutti e tre sono scampati a qualcosa. Miss Dent lo pensa esplicitamente, venuti via in gran fretta da qualche posto, ma non fa domande e nemmeno gli altri due le chiedono nulla. È una sospensione elegante, quasi educata. Ci si riconosce come reduci di qualcosa senza bisogno di raccontarselo. E poi c'è quell'orologio muto che i tre continuano a guardare come se potesse dire loro cosa fare. Non lo fa, non annuncia treni, non dà risposte. È solo lì a misurare un tempo che per tutti e tre in quel momento non porta nessuna informazione utile, solo l'attesa e la certezza quasi religiosa che prima o poi arriverà a portarli via.

0: Siamo sempre nella sala d'attesa, sulla panca di fronte, il vecchio dai capelli bianchi accavalla una gamba. Il piede nudo si agita in aria, accanto a lui la donna col vestito rosa, al mento sollevato in un gesto di fastidio verso Miss Dent. Dall'altra parte della sala lei sta lì con la sua borsetta posata sul sedile accanto a sé, le dita ferme sulla chiusura.
1: Buonasera, disse il vecchio a Miss Dent. L'aveva detto, pensò lei, come se fosse una normalissima sera d'estate e lui fosse un vecchio importante e indossasse una giacca da sera e un paio di scarpe. Buonasera, disse Miss Dent. La donna col vestito di maglina le lanciò uno sguardo studiato per farle sapere che non era affatto contenta di trovarla in quella sala d'aspetto. Il vecchio e la donna si sedettero sulla panca dall'altra parte della sala di fronte a Miss Dent. Lei li osservò mentre il vecchio si tirava un po' su la piega dei pantaloni sul ginocchio. Accavallava una gamba sull'altra e cominciava ad agitare in aria il piede protetto solo da un calzino. Tirò fuori un pacchetto di sigarette e un bocchino dalla tasca della camicia. Infilò una sigaretta nel bocchino e riportò la mano alla tasca. Quindi rovistò in quelle dei pantaloni. «Non ho da accendere», disse alla donna. «Io non fumo», disse lei. «Pensavo che per poco che sai di me, almeno di questo ti fossi reso conto. E se proprio devi fumare, magari ce l'ha lei un fiammifero». E sollevò il mento per indicare bruscamente Miss Dent. Ma Miss Dent scosse la testa, strinse ancor più a sé la borsetta, teneva le ginocchia unite e le dita strette attorno alla borsa. «È così come se non bastasse, non ci sono neanche i fiammiferi», disse il vecchio dai capelli bianchi. Si passò ancora una volta in rassegna le tasche. Poi, con un sospiro, tolse la sigaretta dal bocchino. La infilò di nuovo nel pacchetto e ripose sigarette e bocchino nella tasca della camicia. La donna cominciò a parlare in una lingua che Miss Dent non capiva. Pensò che potesse essere italiano, perché quella raffica di parole somigliava un po' a quelle che aveva sentito usare da Sophia Loren in un film. Il vecchio scosse la testa. «Non ti capisco mica, sai. Parli troppo svelto per me. Devi andare più piano, devi parlare in inglese». Miss Dent allentò la presa sulla borsetta e la spostò dalle ginocchia al posto accanto a lei sulla panca e si mise a fissarne la chiusura. Non era sicura di cosa fare. La sala d'attesa era piccola e non sopportava l'idea di doversi alzare di scatto e spostare da un'altra parte. Gli occhi le riandarono al quadrante dell'orologio.

una scena quasi comica, se non fosse per quello che sappiamo già di Miss Dent. Un vecchio che cerca un fiammifero, una donna infastidita, una lingua che non si capisce. Sembra il preludio a una barzelletta, non a un racconto di Carver. Ed è proprio questo il suo trucco: mischiare il grottesco quotidiano con qualcosa di più oscuro che cova sotto. Miss Dent sposta la borsetta dalle ginocchia al sedile accanto, un gesto minimo, quasi insignificante, ma è lo stesso gesto di chi poco prima teneva in quella borsetta una rivoltella. Carver non lo dice, non serve dirlo, lo sappiamo noi lettori, e questo basta a caricare ogni movimento di lei di un peso che gli altri due, ignari, non possono percepire. Tre estranei in una sala d'attesa, ognuno chiuso nel proprio linguaggio. Letterale la donna che parla italiano e non viene capita, ma anche emotivo. Nessuno dei tre sa davvero chi ha di fronte e cosa porti con sé.

0: La donna in maglina rosa, le spalle abbandonate contro lo schienale della banca, gli occhi rivolti al soffitto, è esausta. Accanto a lei il vecchio dai capelli bianchi, le dita che stropicciano il foulard di seta, lo sguardo altrove. Di fronte, oltre la sala, Miss Dent è colta di profilo mentre guarda fuori dalla finestra. La luce gialla di un lampione fa capolino.
1: Non riesco ancora a credere a quel branco di matti che ci siamo lasciati dietro, disse la donna. Una cosa fenomenale. Non trovo le parole, Dio santo. Si lasciò andare con le spalle contro la panca, come se fosse esausta. Alzò gli occhi e fissò per un po' il soffitto. Il vecchio prese il foulard di seta e cominciò a strofinarselo distrattamente fra le dita. Poi si sbottonò un po' la camicia e se lo risistemò sul collo. Pareva stesse pensando ad altro mentre la donna continuava a parlare. È per quella ragazza che mi preoccupo più che altro. Quella povera anima sola in una casa piena di vipere e di cretini. Mi dispiace solo per lei. Sarà lei che alla fine ci rimetterà. Non certo quell'idiota che chiamano Capitano Nick. Lui non ha nessuna responsabilità. Lui, per carità. Il vecchio alzò la testa e diede un'occhiata in giro nella sala d'attesa. Per un po' fissò Miss Dent. Lei guardò fuori dalla finestra, alle spalle di lui. Vedeva l'alto palo del lampione e la luce che brillava su tutto il parcheggio vuoto. «Ti posso dire una cosa?» disse la donna. «La ragazza è l'unica di cui mi preoccupi. Chi se ne frega del resto della tribù?» «Guarda, quando smetterò di averci a che fare con quella gente, sarà sempre troppo tardi. Hai capito?» «Sì, sì, ho capito», disse il vecchio. «Certo, ma adesso non ti agitare troppo», aggiunse. «Non ti agitare», dice lui. «Ma perché non ti dai un'occhiata allo specchio?» disse la donna. «Non ti preoccupare per me», disse il vecchio. «Me ne sono successe di peggio, eppure eccomi qui». Rise sotto i baffi e scosse la testa. «Non ti preoccupare per me». «Come faccio a non preoccuparmi per te? Chi altro si preoccupa per te? Credi forse che la signora con la borsetta qui si preoccupa per te?» disse interrompendosi un attimo per lanciare un'occhiata torva in direzione di Miss Dent.

Qui Raymond Carver apre uno squarcio su un mondo che non vedremo mai. Quella ragazza, Capitano Nick, la tribù. Non sapremo mai chi siano davvero, da dove arrivino il vecchio e la donna, cosa sia successo prima che arrivassero in quella sala d'attesa. Ma non serve saperlo. Basta il tono, l'esasperazione della donna, la rassegnazione stanca del vecchio, per capire che anche loro due si portano dietro un pezzo di notte complicata, proprio come Miss Dent. E poi c'è quella frase finale tagliente: credi forse che la signora con la borsetta qui si preoccupi per te? Un'occhiata torva, quasi un affondo. Il vecchio viene usato come specchio della propria solitudine e Miss Dent, ignara di tutto quello che porta in quella borsetta, viene chiamata in causa come misura di un'indifferenza che in realtà lei più di tutti conosce bene.

e vecchio, immobile, davanti alla finestra, le mani dietro la schiena, lo sguardo perso sul parcheggio vuoto. Dall'altra parte la donna si sporge verso Miss Dent, il dito quasi puntato, un'occhiata di fuoco che sfida chi guarda. Miss Dent, la borsetta stretta di nuovo in grembo, gli occhi fissi sull'orologio. Tre solitudini e una sfida non richiesta. La donna si rivolse a Miss Dent, si tirò la fodera sotto la manica del vestito. La prima volta che vorrò vedere filmini su un posto dell'Alaska chiamato Point Barrow e i suoi indigeni eschimesi, lo chiederò io. Dio mio, roba da matti, certa gente non ha ritegno. Certa gente tenta di sbarazzarsi dei propri nemici annoiandoli a morte. Ma lei avrebbe dovuto esserci per capirlo. La donna lanciò un'occhiata di fuoco a Miss Dent, come per sfidarla a contraddirla se ne era capace. Miss Dent afferrò di nuovo la borsetta e se la rimise in grembo. Guardò l'orologio. Me le parve che si muovesse molto lentamente. Seppure si muovesse. Lei è di poche parole, disse la donna a Miss Dent. Però scommetto che se qualcuno le dà il via potrebbe raccontare un sacco di cose, non è vero? Ma lei è una furbacchiona. Preferisce starsene lì, seduta, con la sua boccuccia compita, ben chiusa, mentre gli altri si parlano addosso. Ho ragione, vero? Acqua cheta. «Si chiama così, no?» chiese la donna. «Ma gli altri come la chiamano?» «Miss Dent. Però io non la conosco», rispose Miss Dent. «E che diamine! Nemmeno io conosco lei», disse la donna. «Non la conosco e neanche mi interessa conoscerla. Se ne stia lì, seduta, a pensare quello che vuole. Non farà nessuna differenza. Però lo so io. Cosa penso? Penso che tutto è uno schifo». Il vecchio lasciò la sua postazione alla finestra e uscì fuori. Quando rientrò qualche attimo dopo, aveva una sigaretta accesa nel bocchino e il suo umore pareva migliorato. Aveva tirato indietro le spalle e teneva la testa alta. Si risedette accanto alla donna. «Ho trovato dei fiammiferi», disse, «e stavano lì per terra. Una scatola intera vicino al marciapiede. Devono essere caduti di tasca a qualcuno».

Ed ecco che Miss Dent viene finalmente tirata dentro la scena, non più solo come testimone silenziosa, ma bersaglio diretto. Acqua cheta, la chiama la donna, con quella rabbia che spesso si scarica su chi è più vicino, non su chi l'ha causata davvero. È un meccanismo che conosciamo tutti. Quando siamo arrabbiati con qualcuno che non c'è, prendiamo di mira chi ci sta accanto, anche se non ha colpa. E poi quel piccolo miracolo laico. Il vecchio esce e torna con una scatola di fiammiferi trovata per terra. Devono essere caduti di tasca a qualcuno. Un caso, un colpo di fortuna minimo, ma per lui è abbastanza da tirare indietro le spalle e alzare la testa. Basta poco, a volte, per cambiare umore. Una sigaretta accesa, un problema piccolo finalmente risolto, mentre quello grande, il tradimento, la rabbia della donna, resta lì, irrisolto, sullo sfondo.

Christmas came. I'm glad you're back.

Miss Dent in piedi accanto alla fontanella, la borsetta stretta fra le mani, il volto girato verso i due. Il vecchio e la donna seduti la osservano fissa, in attesa, come se sapessero che sta per dire qualcosa. Un istante sospeso, l'ultimo prima che tutto si sciolga.

Fondamentalmente hai una gran fortuna, disse la donna. È un bel vantaggio nella tua situazione. È una cosa che ho sempre saputo di te, anche se gli altri non se ne sono mai accorti. La fortuna conta. La donna poi si rivolse a Miss Dent e disse: signorina, scommetto che anche lei ha avuto la sua parte di tentativi e fallimenti in questa vita. Ne sono sicura. Me lo dice l'espressione che porta stampata in faccia. Ma lei è il tipo che non ne parlerà mai. Faccia come crede, non parli. Lasci parlare noi. Ma vedrà, invecchierà anche lei. E allora sì che avrà qualcosa di cui parlare. Aspetti di arrivare all'età mia. O alla sua, disse la donna indicando con il pollice il vecchio. Che Dio la scampi, ma arriverà anche per lei. Ci vorrà tempo, ma arriverà. E non è che dovrà andarsela a cercare. Sarà lei a essere stanata. Miss Dent si alzò dalla panca, stringendo la borsetta fra le mani, e andò alla fontanella. Dopo aver bevuto un sorso d'acqua, si girò a guardare i due. Il vecchio aveva finito di fumare, tolse la cicca dal bocchino e la lasciò cadere sotto la panca. Si picchiettò il bocchino contro il palmo, ci soffiò dentro e lo ripose nel taschino della camicia. Ora anche lui rivolse l'attenzione a Miss Dent, la guardò fissa e rimase, come la donna, in attesa. Miss Dent raccolse le forze per parlare. Non sapeva bene da dove cominciare, ma pensò che avrebbe potuto esordire dicendo che aveva una pistola nella borsetta. Magari poteva anche dire a quei due che poco prima era stata quasi sul punto di ammazzare un uomo. Ma proprio in quel momento sentirono il treno. Sentirono prima il fischio e poi uno sferragliare e un campanello d'allerta man mano che la sbarra del passaggio a livello si abbassava. La donna e il vecchio dai capelli bianchi si alzarono dalla panca e andarono verso la porta. Il vecchio la tenne aperta per far passare la sua accompagnatrice. Poi sorrise e fece cenno con le dita perché Miss Dent lo precedesse. Lei si tenne la borsa stretta al petto e uscì dopo la donna più anziana.

Ed è qui che Carver ci regala il suo colpo più grande. Proprio nel momento in cui tutto sembra convergere verso una confessione, Miss Dent si prepara a parlare, a dire finalmente la verità. Quella pistola nella borsetta, quell'uomo quasi ammazzato, e il treno arriva. La verità resta non detta, sospesa per sempre. Non sapremo mai se Miss Dent avrebbe davvero parlato, e nemmeno i due sconosciuti sapranno mai chi hanno avuto davanti per 20 minuti in una sala d'attesa. Tre estranei che si separano, o forse salgono sullo stesso treno, senza essersi davvero conosciuti, portando ciascuno il proprio segreto intatto, così come lo avevano portato dentro quella sala. È il finale perfetto per un racconto che è tutto un'attesa, anche l'attesa di una rivelazione che non arriva mai.

E così il treno arriva e la storia finisce esattamente come era cominciata, con un'attesa. Miss Dent sale su quel convoglio quasi vuoto, senza aver detto nulla di quello che portava dentro. La pistola, la rabbia, quell'uomo lasciato con la faccia nella polvere. Il vecchio e la donna scendono dalla scena portandosi dietro il loro tradimento non risolto, la loro ragazza di cui non sapremo mai altro. Tre segreti che salgono sullo stesso treno, restano vicini per pochi minuti e poi si separano per sempre, senza essersi mai davvero incontrati. E in fondo è questo il cuore di tutta l'estate carveriana che stiamo attraversando insieme in queste quattro puntate. Il non detto che pesa più del detto, il gesto minimo che vale più della confessione, l'attesa che conta più dell'arrivo. Un uomo che cerca fiammiferi per terra vale, nella scrittura di Carver, quanto una rivoltella nascosta in una borsetta. È tutta la stessa materia. Vite comuni in bilico che sfiorano per un istante in una sala d'aspetto o su marciapiede e poi proseguono, ognuna con il proprio carico silenzioso. Questa notte, 5 agosto, chissà quanti di voi saranno davvero su un marciapiede o dentro un treno che parte. Chissà quanti porteranno con sé un segreto che non diranno a chi hanno accanto. Va bene così, non tutto va detto, a volte basta aspettare che arrivi il treno. Questa è stata Popolaroid Estate Carveriana, quarta puntata. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Stessa voce, la mia, e con un altro racconto di Raymond Carver. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.

0: In Europa, Italia e Danimarca spingono sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione Europea frena, sosteniamo la Spagna. Madrid chiede al governo italiano di revocare la sospensione di Schengen. A Ceuta 1000 minori non possono essere rimpatriati in Marocco, la destra spagnola attacca, falsi minorenni, deportiamoli. Salito a 700 il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto dei Campi Flegrei, 400 le case inagibili. Per proteste i cittadini hanno occupato la banchina del porto. Il governo proroga lo streaming sito sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto. Nessun taglio sulla benzina, il caro carburante resta un problema anche per le vacanze estive. A Milano 6 minuti di applausi per Franco Baresi, come il suo numero di maglia. Al funerale c'erano tifosi, ex compagni e vecchi rivali. Fischi per la proprietà rossonera e per il sindaco Beppe Sala. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La crisi di Ceuta arriva in Europa. Al vertice dei ministri degli interni dei 27, Italia e Danimarca ne approfittano per spingere sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione frena. È stato un test per la nostra resilienza e l'abbiamo superato. Sosteniamo la Spagna. Spagna che, isolata in Europa, insiste. Roma revochi la sospensione di Schengen, non c'è mai stato nessun pericolo. Il servizio da Bruxelles.
1: Alla riunione dei ministri UE degli interni sulla crisi a Ceuta riprende vigore la questione dei centri di rimpatrio in paesi terzi, a due mesi dall'approvazione del nuovo regolamento europeo. Non il modello Albania, che anche il commissario europeo alla migrazione Brunner definisce una cosa diversa, ma accordi con paesi terzi che riceverebbero finanziamenti per aprire centri e gestire i rimpatri. Italia e Danimarca guidano un fronte di 5-6 falchi, che comprende anche Paesi Bassi, Germania, Austria e Grecia, ma anche altri sarebbero potenzialmente interessati, che hanno proposto tutta una serie di paesi africani, Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda ed Etiopia. Ma fonti UE contattate da Radio Popolare gettano acqua sul fuoco. Non siamo a questo punto e di fondi europei ancora non si parla. In sostanza, il bilancio della riunione è una delle più classiche tempeste in un bicchiere d'acqua. Italia e Danimarca portano a casa una vittoria di narrativa politica, ma ridotto all'osso il vertice non presenta alcun elemento concreto di novità. In altre parole, su qualsiasi soluzione emersa oggi si stava già lavorando da mesi, ma ora i 5 punti del piano d'azione della Commissione sono spinti da un vento di destra ormai imperante in Europa. Oltre ai rimpatri, la chiusura delle frontiere e gli accordi con i paesi terzi in stile Turchia, Marocco ed Egitto, che sono poi le stesse leve con cui l'Europa si rende vulnerabile all'esterno, sono già tutti inclusi nella legislazione europea. Si conferma invece l'isolamento della Spagna nella sua politica di regolarizzazione delle persone migranti, visto che anche il commissario Brunner l'ha definita non un buon segnale per il resto del continente. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Ceuta intanto rimangono 1000 minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi ma per i quali non c'è spazio nei centri di accoglienza. Madrid stanzia 25 milioni per gestire la crisi. Dura reazione della destra. I conservatori del Partito Popolare si oppongono alla redistribuzione dei minori nel paese e il partito di estrema destra Vox attacca. Falsi minori, deportiamoli. Elena Gentili è la responsabile advocacy di Save the Children Italia.
2: La città sta assistendo circa 1000 minori quando la sua capacità strutturale conta meno di un centinaio di posti disponibili. Quindi questo ci lascia una forte preoccupazione che molte minori non siano ancora state identificati e presi in carico dai servizi competenti, quindi che rimangano in una situazione di estrema vulnerabilità nelle strade, in luoghi che comunque non garantiscono la loro sicurezza fisica ma anche psicosociale. È importantissimo per noi sottolineare come i minori sono minori prima di qualunque altro status migratorio, quindi anche superando una frontiera i minori rimangono tali e quindi deve essere garantito il loro superiore interesse, devono essere garantiti i loro diritti. Quindi l'identificazione dei minori e l'identificazione delle loro vulnerabilità e dei rischi che possono affrontare proprio per essere minori è la cosa principale. Oltretutto c'è bisogno che la situazione, che è veramente complessa in questo momento, umanitaria in generale, possa permettere questo lavoro più specializzato nei confronti di bambini, bambine e adolescenti, che siano quelli in primis non accompagnati, ma in generale i minori anche in famiglia.
0: E questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti ricoverati a Palma de Mallorca, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane. Washington torna a parlare di un accordo imminente sullo stretto di Hormuz, senza però fornire dettagli e senza che Teheran confermi la riapertura dei negoziati diretti con gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Il segretario al tesoro Scott Bessent usa toni pieni di ottimismo. L'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto tra oggi e domani. Marco Rubio, segretario di Stato, parla di progressi fatti, ma di ancora diversi passi da fare. Fonti del Qatar dicono che girerebbe una bozza d'intesa tra USA e Iran. Le borse volano e il prezzo del petrolio scende. Da parte iraniana però non arrivano segnali altrettanto positivi. Fino a poche ore fa fonti iraniane negavano l'esistenza di trattative dirette con gli Stati Uniti. Non si comprende con chiarezza quindi a quale accordo si riferiscano Bessent e Rubio, forse a quello discusso tra l'Iran e l'Oman, di cui non si conoscono particolari, ma secondo il New York Times questa intesa manterrebbe nelle mani del Pasdaran un discreto controllo sullo stretto. Le navi in entrata nel Golfo seguirebbero la rotta vicino alle coste iraniane e pagherebbero così una tassa a Teheran. Quelle in uscita invece passerebbero vicino all'Oman. Se questo fosse il contenuto di questa intesa, gli USA non avrebbero certo quello che volevano, ovvero la libertà di navigazione, come prima della guerra. Per Trump sarebbe una sconfitta. Solo ieri il presidente USA aveva detto che non avrebbe permesso l'imposizione di pedaggi. Secondo altre fonti, poi, l'accordo sarebbe temporaneo, dovrebbe essere definito con future trattative. Sembra un film già visto, quello del memorandum d'intesa, preceduto, come nel caso di questa possibile intesa, da annunci e smentite, poi stracciato, come si sa, pochi giorni dopo la sua firma. Ieri c'è stato l'ennesimo ultimato di Trump nei confronti di Teheran, ma oggi l'agenzia Reuters ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero esaurito in Iran quasi del tutto le loro scorte di missili a lungo raggio. La partita a scacchi tra Teheran e Washington va avanti in attesa di una sempre più difficile mossa decisiva di uno dei due giocatori.
0: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di naziskin ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiavano giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione è avvenuta lo scorso 2 agosto e documentata da un video nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel mentre urlano Sigail ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita. È salito a circa 700 persone il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili al momento sono quasi 400, in alcune zone manca ancora l'acqua. Per protesta oggi i cittadini hanno occupato la banchina del porto. Il servizio da Napoli.
4: La crisi idrica che si è aggiunta ai disagi dovuti alla scossa di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio si è verificata ai Campi Flegrei ha contribuito all'indignazione degli abitanti di Pozzuoli. La rabbia è sfociata in un corteo costituito, secondo le fonti, da un migliaio di partecipanti che ha raggiunto l'area del... La crisi idrica che si è aggiunta ai disagi dovuti alla scossa di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio si è verificata ai Campi Flegrei ha contribuito all'indignazione degli abitanti di Pozzuoli. La rabbia è sfociata in un corteo costituito

0: verrà garantita con le autobotti dei vigili del fuoco. Il numero degli sfollati a Pozzuoli sale a circa 700, di questi risulta che 568 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre allo stato attuale delle cose le abitazioni inagibili sarebbero 400. Una situazione difficile vissuta con apprensione dalle comunità maggiormente interessate, nelle quali c'è chi ritiene che il valore della scossa sia stato superiore a quello comunicato e che semplicemente le autorità abbiano voluto evitare allarmismi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congi.
1: Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Più che un nuovo taglio, in realtà è la proroga di quello entrato in vigore il 28 luglio scorso, di 17 centesimi risparmiati al litro. La benzina invece non è stata proprio toccata. Questa misura non riduce di molto le spese degli automobilisti e quindi non risolve in alcun modo il caro carburante. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
2: Il comunicato stampa ufficiale ancora non l'abbiamo visto, però stando a quello che è apparso sulle agenzie, a quanto pare hanno semplicemente prorogato fino al 25 agosto un taglio assolutamente insufficiente, cioè quello che c'era già sul gasolio, che è pari esclusivamente a 17 centesimi considerando anche l'IVA, quindi un taglio delle accise di appena 14 centesimi, noi avevamo chiesto 29 per quanto riguarda le accise. Quindi questo taglio, diciamo, non basta, è assolutamente insufficiente. E poi a quanto pare si sono dimenticati complessivamente la benzina, cioè neanche un centesimo di taglio per quanto riguarda le accise. Lì avevamo chiesto almeno 15 centesimi, considerato che anche oggi la benzina, diciamo, ormai ha raggiunto livelli stratosferici. Quindi già non ha prodotto tutti i suoi benefici e l'abbiamo denunciato fin da subito, perché ci hanno messo 3 giorni per abbassare i prezzi del gasolio, ma non tanto quanto avrebbero dovuto. E poi da allora i prezzi sono addirittura, a partire dal 4º giorno, sono addirittura saliti. Quindi di fatto pochissimo di risparmio. È chiaro che la situazione va avanti così, considerato che non c'è stato un incremento del taglio. Ripeto, aspettiamo ancora il comunicato ufficiale del governo, ma insomma il taglio a quanto pare è semplicemente quello che c'era prima.
1: Sempre nel Consiglio dei Ministri è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo di adeguamento all'AI Act dell'Unione Europea per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Il ricorso al sistema del riconoscimento facciale non sarà indiscriminato, ma deve essere collegato a un procedimento penale o a un reato specifico. Ce ne parla il giornalista del Manifesto, Mario Di Vito.
3: A margine di questo Consiglio dei Ministri, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, che comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento, diciamo, di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio, bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era previsto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta, con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta poi potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie. Per quanto riguarda invece la raccolta a strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati, diciamo, potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato. Cioè, queste immagini esistono, ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato, per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata per il reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato.
1: Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni oggi ha negato l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, condannato per essere stato il prestanome di un clan di Camorra. Il no è passato grazie ad Azione, che in giunta è uscita al momento del voto. La richiesta ora è ora di accedere alle chat va in aula alla Camera, dove con tutta probabilità verrà bocciata allo stesso modo dalla maggioranza. Le opposizioni in rivolta valutano ora un intervento alla Consulta. Un lungo applauso durato 6 minuti, come il suo numero di maglia, è quello che ha riservato oggi la città di Milano a Franco Baresi. Ai suoi funerali in migliaia, tra tifosi, ex compagni e vecchi rivali, tutti insieme per l'ultimo saluto allo storico capitano del Milan. Fischi per la proprietà rossonera e anche per il sindaco Sala. Il ricordo dei tifosi raccolto da Matteo Villaci.
4: Cioè, ho visto giocare in Serie A, cavolo, nel 78, non ci sono parole.
5: Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, il nostro condottiero, non ci è mai stato detto niente.

0: anche in Serie B due volte, poteva farlo. Era il minimo che potevamo fare, era questo.
1: Faceva parte di noi, era il popolo. Lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui. Lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile. Aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
2: Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
3: Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
2: Sì. Era l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan.

Il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

Questa è Pop Sera, benvenuti e benvenute da Andrea Monti. I fatti del giorno nella nostra trasmissione serale estiva di approfondimento. Notizie che arrivano dall'Italia, dal mondo. Torneremo a parlare, l'abbiamo fatto già ieri, di migranti, di Ceuta, del dibattito europeo sulla questione. Come ieri torneremo a parlare anche dell'ex Ilva e del Social Forum, cui inizio era o è previsto oggi in Africa, in Benin. C'è un po' di incertezza su questo inizio. Tutto questo fino alle 19.30, poi dopo il giornale radio torneremo sulla storia della sindacalista licenziata al San Raffaele e parleremo di politica del Consiglio dei Ministri.

0: Da questo elenco però ho lasciato fuori un'altra notizia di oggi, che sono i funerali di Franco Baresi stamattina a Milano. La cerimonia per lo storico capitano del Milan morto venerdì scorso a 66 anni, cerimonia nella Basilica di Sant'Ambrogio che ieri aveva ospitato un altro funerale, quello di Don Antonio Mazzi. Oggi appunto l'omaggio al difensore rossonero e della nazionale. Per noi c'era Matteo Villaci, che è qui accanto a me. Ciao Matteo.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti.
0: Allora, quanta gente c'era e chi c'era?
1: C'era un sacco di gente, ovviamente. È molto interessante vedere chi c'era, al netto poi di quelle che sono i volti noti del calcio e di quello che è il mondo che è girato intorno a Franco Baresi. È molto interessante vedere chi c'era, perché era ovviamente sì una questione di tifo, anche di tifo organizzato. Però si è andati davvero molto oltre alle bandiere, era presente tanta gente, Franco Baresi ha incrociato tante generazioni diverse, ha incrociato anche tante persone di una provenienza, se vuoi, culturale diversa, nonché calcistiche. Erano presenti tante persone con magliette e bandiere del Milan, ma anche tante persone con magliette e bandiere di altre squadre, quindi non solo a portare il loro personale omaggio, ma in qualche modo a riconoscere un avversario, che è una cosa che non è mai scontata nello sport, nel calcio in particolare, in questo periodo storico nel calcio in particolare. Quindi è stato un momento, come prima cosa mi viene da dire, emotivamente molto molto carico.
0: Ti fermo un attimo per restare sulla questione dei rappresentanti, per così dire, delle altre squadre. Tu prima raccontavi in redazione anche applauditi, sì, accolti bene. Mi ha fatto venire in mente, per esempio, sono quelle cose che forse succedono solo in queste occasioni, quando morì il capitano della Fiorentina, sì, Astori. Ricordo la squadra della Juventus, ultra odiata a Firenze, sì, applaudita all'ingresso in chiesa anche in quel caso.
1: Sì, sì, questi sono momenti in cui questa cosa si sente particolarmente. È come se si facesse parte di una famiglia che è ancora più grande di quella dei tuoi colori, o comunque che il rispetto che si porta per la persona e per l'essere umano in primis travalicasse questo tipo di rivalità. È valso per chi è venuto a rendere omaggio, quindi avversari, ce n'erano tanti. E poi lui è stato anche così protagonista della nazionale italiana, che in realtà alcuni calciatori hanno in doppia veste, se si pensa, non so, a Bergomi, che era il capitano dell'Inter nel periodo di Baresi, Milan, quindi un po' due bandiere. Poi in nazionale hanno condiviso il mondiale, ne hanno anche vinto uno insieme. Poi Baresi non giocò quel mondiale, però di fatto andò così, 82, 90, sono persone che comunque vivevano il calcio in un altro modo, evidentemente, e sono riuscite a portare qualcosa che è andato oltre loro. Per questo, quando mi dicevi chi c'era, la risposta non è così semplice, perché sono riuscite a radunare anche davvero la gente intorno a queste figure. Lui poi, se mi permetti questa piccola notazione, è un caso molto particolare, perché era il capitano del Milan di Berlusconi negli anni 80, per cui negli anni dell'edonismo e della Milano da bere, della squadra di Berlusconi negli anni della Milano da bere e dell'edonismo. Eppure era il contrario, era un capitano che sapeva farsi ammirare e rispettare con il silenzio, non parlando troppo, non tentando mai di emergere, non essendo tra i primi nomi che ti veniva in mente nel Milan degli anni 80, poi nel Milan degli anni 90, perché c'erano Van Basten, Gullit, poi Weah, eppure era sempre lì e quelle stelle lì le guidava alzando un braccio e con un silenzio e con umiltà che arrivava anche dalle sue radici, perché alla fine lui era oltre il proletariato, lui era veramente, arrivava da una famiglia contadina.
0: Ecco, ricordiamo se vuoi brevemente la sua storia personale.
1: Sì, lui è cresciuto in una cascina della bassa bresciana, Lombardia profonda, per dire, in una famiglia appunto contadina, cresciuto conoscendo il calcio all'oratorio e non potendosi permettere granché da un punto di vista economico. Frequentava la squadra dell'oratorio insieme a suo fratello, poi fecero i provini per il Milan e per l'Inter. Lui venne scartato all'inizio perché è troppo piccolino, infatti poi lo chiamarono Piscinin, che è un soprannome che gli rimase appiccicato. E poi tra l'altro ebbero la sfortuna lui e suo fratello di rimanere orfani anche molto giovani, per cui lui venne veramente adottato dal Milan, entrò nel collegio del Milan intorno ai 15 anni e viveva lì perché non aveva più i genitori poi da cui tornare. Penso il padre morì quando lui ne aveva 16 di anni, per cui quando diventò professionista era già orfano e visse il calcio un po' davvero come la sua famiglia, tenendo quelle radici ultra proletarie e, se vuoi, anche di quell'Italia della provincia che non ama molto parlare di sé. E infatti a me viene da sorridere perché ci sono un po' di interviste che stanno uscendo in questi giorni, no? In cui i giornalisti, quelli un po' bravi, sanno come quando hai di fronte uno che non parla tanto, la risposta la dai già tu nella domanda. E lui effettivamente risponde sempre con: beh, sì, effettivamente era così, cioè in due parole, no? Però era proprio un po' il suo bello, in qualche modo.
0: Ecco, a proposito di quello che dicevi del tipo di personaggio, del suo ruolo in quel Milan, nel Milan di Berlusconi, in un Milan appunto anche centrale nell'ascesa di Berlusconi. Non c'erano oggi rappresentanti della famiglia, è giusto?
1: No, non c'era nessuno della famiglia Berlusconi, non c'era Galliani, che però l'ha ricordato sui social, poi insomma non so, probabilmente avrà avuto le sue ragioni, però quella cosa di nessun rappresentante della famiglia Berlusconi sì, è stata notata dai presenti.
0: C'erano invece dei rappresentanti della società attuale che non sono stati accolti bene?
1: No, tra i pochi fischi, per dovere di cronaca, la dirigenza del Milan e il sindaco di Milano. Tutti gli altri sono stati accolti d'ovazione, anche Maldini, che se ti ricordi aveva lasciato il Milan con una polemica con la curva, ma ormai quelle cose sono insomma cose superate da anni. Tutti accolti davvero con ovazione, anche gli avversari, anche Bergomi, Baggio non, ovviamente non va neanche, ti lascio immaginare, tranne appunto la dirigenza. E poi c'erano i due giocatori del Milan attuale, tra cui Pulisic, e lì è stato strano perché c'era un misto di incitamento e però svegliatevi, insomma meritatevela una cosa del genere, siete del Milan.
0: E come si spiegano invece quei fischi di cui parlavi, da un lato alla società, dall'altro a Sala?
1: Come si spiega? Allora, io ero lì in mezzo facendo interviste per Radio Popolare, quindi mi ero, come dire, e loro venivano da me a lamentarsi di Sala in quanto tu sei di Radio Popolare, questo è un po', ok, un po' per San Siro, un po' per
0: il progetto, per di
1: il progetto, sì,
0: dire.
1: Sì, sì, per e poi in una giornata così, come dire, legata al ricordo, ovviamente è un altro simbolo a cui ci si attacca, oltre che per la politica cittadina. E si arrivava fino al vabbè, ma lui è un interista, cioè nel senso che ok, perché alla fine insomma si era in tanti e si crea anche questa cosa per cui partono i fischi, per cui
0: e invece crea un po' questa roba. Quanto riguarda la società, banalmente per la gestione attuale, insomma la situazione societaria e sportiva attuale del Milan, i fischi, diciamo,
1: vabbè, questa cosa qua non si è riusciti ad andare oltre. Ma ti dirò la verità, un pochino mi spiace, perché in un momento come quello di un addio a una bandiera come Baresi non fai l'ovazione alla tua dirigenza con la quale sei in aperta polemica. Io francamente la capisco, però magari i fischi oggi ce li mettiamo un pochino in tasca, ma per il momento non per altro, davvero non per altro.
0: Tra poco sentiamo anche alcune interviste che hai fatto alle persone che erano lì. Ti chiederei come ultima cosa, che immagine esce secondo te di Baresi da quella folla che l'ha salutato? Chi era lui per le persone che sono andate a omaggiarlo?
1: Lo dirà uno delle persone che ho intervistato, uno dei tifosi. Alla fine ci sono diversi cori che hanno accompagnato la carriera di Baresi, uno dei quali è uno di noi. L'idea è che oggi, da un po' di anni e un po' anche sempre, i calciatori siano persone che noi vediamo in una teca, qualcosa con cui, che hanno la loro aura e non... Ecco, Baresi era uno di noi. Adesso ho visto un messaggio che cita il mio proletario, che io era un termine che volevo evitare perché in realtà era proprio umili il termine che cercavo. Lui ha sempre portato con sé le radici umili da cui è arrivato e è sempre stato uno nel cui, uno con una faccia un po' così, e in quella faccia un po' così secondo me tanta gente si è riconosciuta.
0: Allora andiamo a sentire le tue interviste. Grazie intanto, Matteo.
1: Grazie a te.
2: Cioè, ho visto giocare in Serie A, cavolo, nel 78, non ci sono parole.
3: Ma Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, e il nostro condottiero, non ci ha mai tradito neanche in Serie B, due volte poteva farlo, era il minimo che potevamo fare, era questo.
1: E che ricordo vi rimane come persona di Franco?
4: Era uno di noi. Franco era una persona,
5: era il capitano,
4: faceva parte di noi, era il popolo, quello che adesso si usa tanto parlare, popolo. Lui faceva parte del popolo veramente e rappresentava tutti noi, dalla sua infanzia travagliata al suo riscatto sociale che ha avuto, e poi il fatto che nonostante sia diventato così famoso nel mondo ha mantenuto comunque le sue origini sempre ben attaccate e radicate, il suo milanismo ce l'ha tramandato.
1: C'è tanta umanità, ci sono persone anche tifose di altre squadre, figure così potranno nascere ancora?
4: Erano calciatori, ma prima di essere calciatori erano uomini, adesso invece sono star, vivono al di sopra di tutti noi e quindi non li vediamo più come persone ma come figure iconiche. E io mi immagino domani mattina, se Cristiano Ronaldo dovesse finire la carriera, non me lo immagino in giro per Milano come faceva Franco. Lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui. Lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile, aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
1: Grazie mille, grazie davvero.
6: Grazie.
7: Forza Milan.
1: Sempre, sempre. Papà e figlio, magliette dell'Inter, come mai essere qui oggi?
8: Allora, praticamente sono un caro amico anche di Beppe Baresi, che lo conosciamo, lui ha sempre partecipato alle nostre eventi di beneficenza, e anche con Beppe Bergami, che è un grande legame. Quindi Franco Baresi non l'ho conosciuto di persona, però mi hanno sempre parlato bene di loro.
1: Grazie. Cosa perde il calcio con Franco Baresi?
8: Perde un campione, come anche lo zio Bergo mi ha fatto un'intervista 2 giorni fa. È una persona straordinaria.
1: Posso chiedere l'importanza di essere qua con tuo figlio?
8: È un ricordo che rimarrà anche a lui. Un esempio che lo sport è anche questo, non è solo la bandiera.
9: Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
1: Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
9: Sì. Era l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan.

0: Oggi le autorità spagnole hanno annunciato la morte di 17 migranti che stavano cercando di raggiungere le isole Baleari. Due persone sono sopravvissute, secondo il loro racconto, le altre 17 sarebbero morte mentre la loro barca, partita dal Nord Africa, era alla deriva, una condizione in cui sarebbe rimasta per 2 settimane. A livello europeo oggi c'è stata una riunione dei ministri degli interni legata a quello che è successo nei giorni scorsi a Ceuta, con l'ingresso, l'abbiamo raccontato, in territorio spagnolo di decine di migliaia di migranti che poi in grandissima parte sono stati respinti in Marocco e con la morte di decine di persone annegate in questo tentativo collettivo di entrare in Spagna. Abbiamo raccontato anche come la destra europea ha reagito attaccando il governo del socialista Sanchez con l'accusa di aver attirato questo esodo, accusa indirettamente ripetuta oggi dal commissario europeo agli affari interni, l'austriaco Brunner, che ha detto: la regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti decisa nei mesi scorsi dal governo Sanchez non è un buon segnale. Ma al di là di questa dichiarazione, che cosa esce più nel complesso da questo vertice europeo? Buonasera al nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini.
1: Buonasera Andrea, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Quindi Federico, che cosa ne esce?
1: Beh, allora ne esce sicuramente una narrazione politica rafforzata a destra. Non è una novità, nel senso che abbiamo seguito da mesi, da anni, in verità, anche qui a Radio Popolare, una politica migratoria europea che va sempre più verso la chiusura, verso la criminalizzazione della migrazione. Quindi non è una novità in sé. Il fatto è che gli eventi di Ceuta e soprattutto la reazione politica delle capitali hanno dimostrato quasi in purezza qual è effettivamente l'indirizzo politico europeo, cioè che bisogna cercare di impedire il più possibile alle persone di arrivare o chi arriva di essere rimpatriato. E oggi nella riunione dei ministri degli affari interni non ci sono state novità sostanziali da un punto di vista di nuovi strumenti o nuove politiche, è già tutto presente, è già tutto o approvato o addirittura già in vigore. Pensiamo ai rimpatri, per esempio al regolamento approvato 2 mesi fa e basta. E è stato fondamentalmente ribadito con chiarezza, con evidenza in questo inizio di agosto, quindi un periodo che tecnicamente sarebbe un po' morto a livello politico, a Bruxelles almeno, che questa è la direzione che stiamo prendendo: chiusura delle frontiere, rimpatri, cooperazione con paesi terzi.
0: Tra le varie questioni c'è il rilancio di progetti come quello di deportare i migranti verso paesi esterni all'Unione, il cosiddetto modello Albania, declinato nelle ipotesi delle ultime ore, in particolare nel possibile coinvolgimento di alcuni paesi africani, cosa che richiama un altro cosiddetto modello terribile e fallimentare, quello sul Ruanda, che era stato tentato dal Regno Unito.
1: Sì, esatto, questo è uno degli esempi più evidenti di quello che appunto stavo dicendo prima, cioè sono strumenti che sono stati approvati 2 mesi fa, quindi su cui già si stava lavorando, su cui già c'erano contatti anche con autorità di paesi terzi, appunto africani, per vedere se c'erano le condizioni per creare appunto dei nuovi accordi, e oggi è stato ribadito con forza che è questa la direzione, quindi non è una novità, ma è una narrazione politica che va in questa direzione, chiaramente. E vengono in realtà con i centri di rimpatrio, i cosiddetti return hubs, che abbiamo raccontato bene paio di mesi fa, appunto, si va forse anche a colmare quelle lacune già mostrate sia con il modello Albania dell'Italia, anche con un modello che non è parte dell'Unione Europea. Infatti il Regno Unito aveva provato a spingere il modello Ruanda da post-Brexit, e diciamo che quasi lo perfeziona. Ancora non sappiamo che cosa sarà nella pratica, ma nella teoria sappiamo che saranno centri in paesi terzi considerati sicuri, e quindi lì poi si andrà a vedere quali lo saranno, ma per esempio sappiamo anche che la Tunisia o l'Egitto di Al-Sisi sono considerati paesi terzi sicuri, e lì con finanziamenti europei, quindi dei soldi dei contribuenti europei, saranno costruiti centri, accordi quindi in questi paesi, che poi gestiranno i rimpatri di persone a cui viene negato il diritto di asilo nell'Unione Europea. Paesi come Italia, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Austria stanno spingendo per accordi anche di più paesi promossi dalla Commissione Europea, in modo da avere sia una leva maggiore sia appunto da poter avere finanziamenti europei sin dall'inizio. Ripeto, non è una novità in quanto strumento, si stava già lavorando su questo, ma oggi e poi da un po' tutta la crisi di Ceuta questo è quello che emerge, cioè si va lì anche se poi, se ci sarà una nuova crisi alle frontiere, non è che i rimpatri in qualche modo risolvano la situazione poi di crisi contingente.
0: Vale sempre la pena ricordare l'obbrobrio, insomma, a cui stiamo assistendo. Pensiamo appunto a prendere delle persone, che ne so, provenienti dal Bangladesh, respinte dall'Italia, mandarle magari in un paese in cui ci sono gravi violazioni dei diritti umani, tu citavi l'Egitto, con l'obiettivo poi di rimandarle di nuovo in Bangladesh, e chissà che fine fanno, in che condizioni sono detenute, insomma, veramente secondo me vale la pena di tornare a sottolinearlo. Federico, ti faccio un'ultima domanda sull'Italia. Il governo Meloni ha reagito con particolare veemenza a quello che è successo a Ceuta, ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna, in qualche modo si è messa alla testa dei paesi europei che attaccano Sanchez e il suo governo. Ecco, l'Italia come esce da questo vertice?
1: Beh, nella logica appunto che si è spinta questa narrazione politica di destra, ne esce forte, ne esce, se vogliamo utilizzare questo termine, vittoriosa. L'asse che ha già solidificato oramai da tempo con la Danimarca, ricordiamolo, lei socialista di Frederiksen, sicuramente le fa gioco, perché isola anche proprio a livello politico nel suo stesso scacchiere la Spagna socialista di Sanchez invece. Certo, poi a livello di che cosa viene spinto, appunto ritorniamo sempre lì, gli strumenti sono già a disposizione e non è, e soprattutto ecco, vale la pena ricordare, ne esce sì vittoriosa in termini di narrativa politica, ma anche perché oramai l'Europa in generale si è spostata lì, cioè non è più l'Europa di, non lo so, anche solo pochi anni fa, quando una Germania di Scholz impediva molte delle linee, insomma, delle linee politiche di Roma di passare a livello europeo. Cioè, fondamentalmente abbiamo visto una lettera firmata, portata avanti sì da Meloni e Frederiksen alla Commissione europea per convocare questa riunione, ma firmata da 22 paesi membri. Quindi sì, è sicuramente alla testa, ma in un clima politico diverso ovviamente sarebbe molto più difficile portare avanti questo, insomma, questa narrativa. L'Europa sta andando lì in generale, e poi appunto il governo italiano di Meloni sicuramente si trova nel posto giusto al momento giusto.
0: Federico Baccini, grazie come sempre per il tuo lavoro da Bruxelles.
1: Grazie, buona serata, buon lavoro.
0: Noi ci fermiamo per un minuto, poi Pop Sera riprende, torniamo a parlare dell'ex Ilva.

0: Oggi al Ministero delle Imprese c'è stato un incontro, lo accennavo poco fa, sull'ex Ilva. Incontro che arriva dopo l'ordinanza della magistratura che impone un possibile spegnimento dell'area a caldo delle acciaierie di Taranto tra 90 giorni, ormai 81, dato che ne sono passati 9 dalla sentenza. Il motivo è la presenza di un'enorme quantità di amianto e in generale l'inquinamento causato dallo stabilimento, con decenni già alle spalle e chissà quanti anni davanti, di conseguenze drammatiche sulla salute delle persone. Saluto e ringrazio per essere con noi Loris Scarpa, coordinatore siderurgia della FIOM. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Com'è andato l'incontro di oggi al Ministero?
1: Ma noi siamo stati molto chiari, l'incontro non è andato come ci aspettavamo, c'è l'assenza dei ministri e questo non è un fatto positivo perché c'era un impegno specifico del governo rispetto a questi incontri tecnici e per cui non si è entrati nel merito delle nostre proposte. È stato un incontro di ascolto, l'ennesimo incontro di ascolto.
0: Intanto una comunicazione, per così dire, di forma. Se per caso sta parlando con la viva voce o con un auricolare, le chiedo se per favore può toglierlo, forse così la sentiamo meglio.
1: No, sono col telefono all'orecchio.
0: Allora proseguiamo così. Quindi lei diceva non ci sono risposte ancora una volta alle nostre proposte, alle vostre richieste. Quali sono? Ce lo ricordi?
1: Ma noi abbiamo presentato un piano di emergenza, un piano nazionale di messa in sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e di rilancio dell'azienda, che consta in proposte industriali di interventi per i lavoratori e interventi per i territori. Le proposte industriali sono quelle che possono garantire sia nell'immediato una continuità delle attività e dunque l'occupazione, sia anche in prospettiva con un piano industriale che rilanci l'acciaio decarbonizzato. Poi c'è tutto il tema del tempo che servirà per gestire questa fase, per cui l'uso di ammortizzatori sociali ad hoc che diano copertura di reddito, la questione ambientale, il tema delle bonifiche, la questione sociale rispetto al tema sanitario e soprattutto la possibilità per queste persone, per i lavoratori, di trovare, come dire, una prospettiva. Questi sono i temi che noi abbiamo posti. Siamo entrati fino nel dettaglio, fino a come si deve intervenire sulle pensioni, sia come si deve intervenire proprio su come si fa a tutelare il reddito delle persone, come si deve intervenire sugli assetti industriali. Ma il governo, chi era presente per il governo, aveva detto che ascoltava, avrebbe riportato ai ministeri di conseguenza le nostre richieste, domani e dopodomani ci sono altri incontri con altri soggetti e poi alla fine ci sarebbe stata una nuova riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi e il governo ci dirà che cosa vuol fare, che cosa ha deciso di fare. Sono passati 2 anni e adesso in 81 giorni bisogna prendere le decisioni che in 2 anni non si è preso. E questa è la verità e la gravità della situazione che stiamo vivendo in questo momento. Così che a questo livello non ci siamo mai arrivati.
0: Ma appunto, è realistico, è possibile che in 81 giorni venga fatto qualcosa che non è stato fatto in anni se non in decenni?
1: Ma il punto non è fare qualcosa, è prendere decisioni, perché la verità è che non si sono prese le decisioni. Se si fossero prese le decisioni, se fosse ascoltato anche il sindacato, le richieste che facciamo ormai da molto tempo, probabilmente oggi non saremmo arrivati a questa situazione. Se 2 anni fa avessero messo a disposizione l'ammontare della cifra che oggi si è speso, siamo oltre 2,5 miliardi, se le mettevano a disposizione 2 anni fa questi 2,5 miliardi, oggi non saremmo in questa condizione e anche sui temi ambientali parleremo in modo molto diverso della vicenda.
0: Attivisti e attiviste di Taranto, penso in particolare a alcune organizzazioni, non so, cito l'Associazione Genitori Tarantini, l'altra associazione Giustizia per Taranto, ma ce ne sono anche altre, dicono in sostanza che ormai non è più possibile tenere aperta la fabbrica sanando le conseguenze sulla salute, che l'azienda deve chiudere, ovviamente però anche che bisogna assicurare un futuro, un sostegno economico e una continuità occupazionale a chi ci lavora.
1: Ma mi pare che cosa si stiamo scoprendo l'acqua calda. Il punto vero è che questa cosa era già nell'aria da tempo. Qui non è il tema di oggi, perché noi da anni che chiediamo un intervento strutturale sull'azienda, da anni che chiediamo la possibilità di fare investimenti di un certo tipo. Perché la questione adesso è che queste associazioni stanno dicendo e stanno ponendo, non è che è una vittoria. Come dire, sul governo o contro chissà quale mafia. Il punto è che così com'è rischia di essere tutta sulla pelle di cittadini e lavoratori questa vicenda, perché appunto, come dicevamo, la politica non ha affrontato i temi che avevamo posto e denunciato come, in particolar modo come organizzazione sindacale negli anni passati.
0: Tra le ipotesi di una chiusura della fabbrica o di un suo rilancio con finalmente la soluzione dei problemi, ce n'è poi anche una terza, cioè che il governo trovi una scappatoia, l'ennesima soluzione legale per continuare a tenere aperta l'azienda, ma senza risolvere i problemi e magari sempre con un impiego occupazionale che continua a ridursi.
1: Ma guardate, io credo che ci sia anche un livello di disinformazione o qualcuno stia alimentando qualcosa che ad oggi, tra 81 giorni, l'aria caldo è ferma per decreto della Corte d'Appello di Milano. E questo è un fatto certo, certificato, che non è ovviabile. Chi pensa che qualcuno possa mettere in discussione questa decisione? Sta facendo della disinformazione ed è per questo che i lavoratori hanno scioperato e sono mobilitati a Taranto, perché non è che con un colpo di spugna ci si deve dimenticare poi delle conseguenze di questa decisione. Ed è per questo che i lavoratori sono mobilitati. Oggi abbiamo riconfermato, tra l'altro, la mobilitazione permanente che avrà altri punti di culmine nelle prossime settimane, anche a fine agosto, proprio perché della questione dei lavoratori, la questione dei cittadini non ci si può dimenticare. E il punto è chi sta sul campo.
0: Lei prima parlava di colpo di spugna, che tipo di colpo di spugna temete?
1: Da una collocazione massiccia di tutti i lavoratori in cassa integrazione a tempo indeterminato. È una iattura questa cosa, perché vuol dire destinare le persone a non poter più avere un futuro, a pensare che col proprio lavoro, con la propria testa, con le proprie mani possa costruirsi un futuro. Perché la questione vera è che si parla tanto di tante altre attività, di tante altre alternative, ma la verità che non si dice è che tutte, anche chi professa le alternative, non sono mai partite. Fatto vero che questo voler rompere il fronte, che sta chiedendo una prospettiva del futuro per i lavoratori e per i cittadini, rompere questo fronte fa male a tutti quanti. Ed è per questo che, e lo voglio dire con precisione, qui si deve chiarire bene con chi governa questo paese quale prospettiva c'è per i lavoratori dell'ex Ilva e per i territori dove ci sono gli stabilimenti, in particolar modo a Taranto. E questa non è partita che la si vince o la si gioca dell'uno contro l'altro. Qui bisogna fare tutti quanti forza comune per definire quale sarà il futuro di questa azienda, di questi lavoratori e di questi territori. Questa lo faccio anche come appello, lo dico in modo molto semplice.
0: Loris Scarpa, coordinatore siderurgia della FIOM, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie alla disponibilità. Saluti.

Un ascoltatore ci ha scritto per segnalare una grossa colonna di fumo nero in zona Naviglio Pavese Famagosta a Milano e poco fa i vigili del fuoco ci hanno confermato la presenza di fumo in via Ettore Ponti, zona Barona, comunque in sostanza la zona che diceva l'ascoltatore. Al momento non ne sappiamo di più, stiamo cercando di capirne di più. Se voi ascoltatori e ascoltatrici avete notizie? Vedete la colonna di fumo? Siete lì vicino? Naturalmente fatecelo sapere. I numeri sono i soliti, potete scriverci al 331 6214 013.

0: Un altro ascoltatore scrive: portati cinese, confermo, grossa colonna fumo nero da sud a Naviglio. In attesa di altre notizie su questo incendio, su questa colonna di fumo, andiamo in Africa, in particolare in Benin, dove oggi doveva iniziare il Forum Sociale Mondiale. Ieri sera, più o meno a quest'ora, abbiamo presentato questa edizione del Forum con il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto, che anche stasera è in diretta con noi dal Benin, dalla città di Cotonou. Buonasera Vittorio. In questo momento non sentiamo Vittorio Agnoletto, vediamo se riusciamo a parlarci.
1: Buonasera.
0: Eccoti qua, adesso forse,
1: a tutti.
0: Forse ti sentiamo, forse la comunicazione è leggermente disturbata, proviamo. Ieri sera ci dicevi...
1: Buonasera.
0: Sì, adesso forse ti sentiamo.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Forse con un
1: Buonasera.
0: Po' di ritardo. Sì, eccoci Vittorio, forse
1: Buonasera.
0: C'è un po' di ritardo. Provo magari a richiamarti, perché così credo che diventi un po' complicato. Vediamo se riusciamo a recuperare al volo una comunicazione accettabile.

0: intanto che cerchiamo di ricollegarci con Vittorio Agnoletto, vi leggo ancora qualche messaggio che arriva sull'incendio che sarebbe in corso a Milano. Monica scrive: vedevo la colonna ma ora non si vede più. Simone: io sono lontano ma vedo la colonna di fumo nero dal quartiere Feltre Lambrate, quindi credo sia una roba grossa. Allora, dovremmo essere riusciti a ricollegarci con Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
1: Ciao a tutti e a tutti, mi sentite?
0: Adesso sì. Quindi dicevamo, oggi doveva iniziare il Forum Sociale Mondiale a Cotonou in Benin. Ieri sera ci dicevi che c'erano dei dubbi su questo inizio. Cosa è successo nel frattempo? Qual è la situazione? Questo forum è iniziato oppure no?
1: Oggi pomeriggio alle 2 doveva esserci la manifestazione di partenza, ma la manifestazione non c'è stata perché il governo non ha dato l'autorizzazione. La cosa ancora più incredibile è che ad oggi anche per il forum che dovrebbe cominciare domani mattina in università non c'è l'autorizzazione formale. E il rettore dell'università dice che aspetta da sapere dal governo se il forum si può svolgere o no. E quindi qui c'è una enorme incertezza. In questo momento è in corso un'assemblea, abbiamo emesso un comunicato come Consiglio internazionale di protesta, anche perché qui ci sono migliaia di persone arrivate da ogni parte del mondo. E il problema è che ovviamente non si vuole esporre a dei rischi poi gli attivisti del Benin, che sono coloro che rimangono qui. Altra notizia è che alcune carovane che sono arrivate per esempio dalla Costa d'Avorio, che erano riuscite ieri a entrare senza enormi problemi, sono state riaccompagnate al confine e espulsi. Ma anche questo senza un decreto formale e senza alcun tipo di decisione ufficiale, nera su bianco.
0: In mancanza di spiegazioni ufficiali, lì che spiegazioni ci si danno su questa situazione, sul perché?
1: Allora, qui...
0: Ti abbiamo perso di nuovo, Vittorio. Purtroppo la linea è disturbata, vediamo se ti sentiamo di nuovo. Vittorio Agnoletto,
1: il governo, ecco, mi sentite?
0: Adesso sì, però dovresti, sì, ti chiedo per favore di ripetere la risposta dall'inizio perché non ti si sentiva più.
1: È cambiato il governo qualche mese fa, però è dello stesso partito che governava prima, l'attuale nuovo presidente era il ministro delle finanze del presidente precedente, quindi formalmente non ci dovrebbero essere ragioni per tutti questi problemi, però quello che è certo è che in Benin in questi mesi sta avanzando una svolta autoritaria decisamente significativa. È stato impedito a diversi partiti di presentarsi alle elezioni, viene sminuito il potere del Parlamento proprio in queste settimane a favore